0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme!
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai, a settembre
15: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2, al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Massima Roma. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 6:59.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, che era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro Cisilin grazie all'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Oggi lunedì 14 settembre tornerà a fare un poco caldo, chiaramente non temperature estreme come quelle delle settimane passate, ma le massime di oggi torneranno sui 28-29 gradi, sarà una bella giornata di sole, cielo sereno poco nuvoloso, chiaramente di notte adesso fa più fresco, ieri notte siamo, almeno a Casalecchi, siamo arrivati sotto i 15 gradi, ma è perfettamente normale, e come dicevamo oggi massime sui 28-29 gradi che sono decisamente sopra la media del periodo. Domani martedì si replica, altra bella giornata di cielo sereno, cielo terso, non c'è più sensazione di afa, c'è l'anticiclone, ma è il famoso anticiclone delle Azzorre, quello di una volta, che porta delle belle giornate non torride, ma domani le temperature potranno di nuovo sfiorare i 30 gradi, succede anche in settembre inoltrato, e sarà comunque una giornata piacevole, calda ma piacevole. Poi andrà avanti così forse fino a mercoledì, quando tornerà magari un altro po' di instabilità, qualche altra pioggia, un nuovo calo delle temperature, ma insomma ci stiamo avvicinando all'autunno e l'instabilità sarà di casa come al solito. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
8: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
9: E terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
12: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, eccoci qua in diretta, sono le 7.03, lunedì 14 settembre, oggi dobbiamo fare gli auguri a chi si chiama Crescenzio, poi anche a Materno, sono molti che conoscono più di fatto che di nome, Notburg, anche oggi è la santa Notburg ed è pure la giornata mondiale della dermatite atopica. Nel 2003, il 14 settembre, la Svezia con un referendum rigettò l'adozione dell'euro. Ieri le elezioni invece svedesi sono andate, diciamo, sintetizzano, i giornali, la Svezia frena l'onda nera, ma il governo resta, in bilico e quindi insomma, diciamo che non sono finite proprio come in Sassonia, ma insomma, socialdemocratici in testa, centro-sinistra e centro-destra sono praticamente alla pari, la formazione xenofoba di Jimmy Åkesson qui perde voti e subisce il sorpasso dei moderati. Insomma, la direzione non è proprio così, la stessa da tutte le parti, poi, giusto una coincidenza, insomma, per il voto, più o meno nella stessa giornata, nel 1951, anzi invece lo stesso giorno del 2003, il 14 settembre, l'Estonia, con un referendum l'ingresso nell'Unione Europea, c'è chi vuole entrare, c'è chi vuole uscire, quelli che stanno fuori vogliono entrare, quelli che stanno dentro vogliono uscire. Nel 1951, il 14 settembre, uscì nelle sale cinematografiche statunitensi Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel 1886, invece, il 14 settembre, nacque, fu brevettato il nastro della macchina da scrivere. Chissà se hanno fatto è nato prima l'uovo o la gallina, cioè hanno fatto prima il nastro o prima la macchina da scrivere, perché anche fare la macchina da scrivere senza nastro non è che proprio fosse una genialata, magari insomma sono, come dire, sono idee nate contemporaneamente, suppongo, perché se hanno brevettato solo il nastro poi cosa ci facevano? Cioè ci giocavano così all'elastico, oppure giusto per impiastricciarsi le mani, non credo, ma anche inventare solo la macchina da scrivere senza nastro, poi stum, stum, tiravano dei pestoni, la guardavano, dice, com'è che non esce niente? E quindi, belle le macchine da scrivere, eh? Sicuramente ci saranno un bel po' di boomer qui che, come sottoscritto, si ricordano quando toc, toc, toc, toc, si pesticciava, si sbianchettava. E ci si dava dentro così prima ancora dell'avvento del computer. Insomma, io sì, ho cominciato così. Poi il computer è arrivato anche abbastanza presto, devo dire. Però la prima Olivetti portatile con i fogli appositi per scrivere gli articoli di giornale che avevano due linee lunghe laterali, due margini dentro i quali stare, quindi corrispondevano grosso modo ad un determinato numero di battute e si andava a cartelle, ognuno di questi fogli era detto cartella e sì, ti chiedevano una cartella, due cartelle, tre cartelle, pezzo da quattro cartelle, tre cartelle e mezzo, una cartella e mezza cartella, così, e si andava a cartella, si misurava, quella era l'unità di misura. E poi vabbè, adesso facciamo la corta, se no viene la malinconia. Il nostro numero di telefono è 366 402 4022. State tranquilli che ci sarà il momento che voi vi potrete sfogare amaramente sul Bologna, sul risultato di ieri, sulla prestazione soprattutto di ieri particolarmente negativa. La prendiamo un po' però alla larga, cerchiamo di non farci subito del male, pronti via, sono solo le 7.07, ci vuole della pazienza, la giornata è cominciata da poco e quindi proviamo intanto a leggere una notiziola che la recuperiamo dal giornale di ieri, un po' buffa, era uscita su Repubblica Bologna. Ed è la campagna pubblicitaria del parroco di Via San Felice, cioè titolo Cerco proprio te, i poster fluo del parroco, no del parco, del parroco in San Felice. Si fermano tutti, funzionano. Don Davide Baraldi ha affidato ad un grafico professionista una campagna pubblicitaria per attirare fedeli e non all'evento della missione popolare. Voglio dare vitalità, dice, alla nostra comunità, scrive Caterina Giusberti su Repubblica Bologna. La scritta a caratteri cubitali bianchi recita cerco proprio te, ma sono i colori fosforescenti dei manifesti che è proprio impossibile ignorare, verde, arancione, azzurro, fucsia, giallo, sono i poster che si sono trovati davanti negli ultimi giorni, i passanti di via San Felice affissi alla chiesa, vicino alla chiesa di Santa Maria Assunta.
della carità. È una campagna pubblicitaria immaginata da un grafico professionista, quindi nulla di strano, soltanto che a commissionare è stato il parroco della chiesa accanto alla quale sono sbocciati i manifesti. Don Davide Baraldi, classe 78, appassionato d'arte, già noto alle cronache per aver installato un confessionale opera d'arte in chiesa sotto alla Crocifissione dei Santi di Annibale Carracci. Il motivo dei manifesti fluorescenti sono le missioni. Facciamo una missione popolare nella prima settimana di ottobre, spiega, è una tradizione bolognese, ma non solo, in cui per una settimana si invita una comunità religiosa missionaria a fare degli incontri, pregare insieme e far visita alle case. Per questo nella chiesa di via San Felice verranno gli oblati di Maria Immacolata, che qui a Bologna hanno sede nella chiesa della Beata Vergine del Soccorso a Porta Mascarella e hanno missioni in tutta Italia. Poi le suore francescane di Palagano, cioè, e le Alcantarine. Si tratta di una serie di iniziative religiose ad ampio raggio, conclude il sacerdote, per fare un annuncio del Vangelo e dare vitalità alla nostra comunità parrocchiale. Effettivamente mi immagino con le Alcantarine una scossa. Missione che il parroco, d'altra parte, si era già riproposto negli anni scorsi con una serie di incontri per singoli e cuori infranti, culminati anche in una cena di gala in occasione di San Valentino. Mi ricordo, è un parroco vivace. Volevamo qualcosa mediatico, qualcosa che non desse l'idea di una cosa troppo pretosa. Usa l'aggettivo pretoso, quindi c'è anche dell'autoironia. Volevamo promuovere qualcosa di intraecclesiale. Sembra un po' come l'intramuscolo, cioè, e che raggiungesse un po' tutti, per trasmettere questa idea, per far arrivare in maniera più diretta. Cerco proprio te. Non me, cioè io c'ho un attimo da fare, però cioè sulle Alcantarine, ma capisco, ma solo che ho un'agenda, è un periodo un po'. Per questo ci siamo affidati, dice a questo grafico professionista, volevamo rivolgerci anche al di fuori della comunità parrocchiale per cercare di arrivare a tutti, e i riscontri, spiega sorridendo, finora sono stati molto positivi, le persone si fermano a guardare, tutti quelli che mi hanno parlato della campagna finora mi hanno dato un riscontro molto positivo. Rispetto agli incontri per single, sottolinea il prete, si tratta di un'iniziativa molto diversa, ma sempre al di fuori delle vie classiche tradizionali. Del resto, se fosse capace di usare, si era già capito con il suo confessionale, un'opera progettata da due architetti, Laura Venturi e Matteo Sergi, che era finita anche sul Times addirittura, non mancando di sollevare qualche polemica. Si tratta di un'opera d'arte contemporanea che quindi esce dai canoni tradizionali dei confessionali anche moderni. Le foto non rendono, bisogna vederla. Adesso andremo a vedere il confessionale, questo me l'ero perso. Per esplorare la missione popolare invece basta seguire i cartelli fluo. Dopo un anticipo di questi giorni, l'inizio ufficiale della missione sarà una messa sabato prossimo 3 ottobre, no, non è prossimo, fra due, presieduta dal vicario generale, anche fra tre direi. Bene, e poi tra le curiosità dei giorni scorsi, vediamo se ci sono delle cose che meritano di essere recuperate, uscite nel weekend. Mi sembrava di sì, mi sembrava di averne vista anche un'altra, ma non la trovo più. E quindi vabbè, il Leone di Venezia alla Cineteca di Bologna, questa è una notizia che è giusto ricordare, citare, perché è stato portato a casa dal direttore Gianluca Farinelli per il film, per il restauro del film di Vancini, La lunga notte del 43, sui morti oppositori del fascismo, e un film che parla benissimo anche del dopoguerra italiano e della grande rimozione. Le anteprime poi ci saranno di questo film al Modernissimo, non accadeva dal 2016, cioè 10 anni. La Cineteca ha vinto, pensavo lo vincesse tutti gli anni, figurati, la Cineteca di Bologna ha vinto alla Mostra del Cinema di Venezia, ha scritto Emanuela Giampaoli ieri mattina, il Leone per il miglior restauro con La lunga notte del 43, un film del regista ferrarese Florestano Vancini, che ora riporterà nelle sale. Invece Naza, che è il film denuncia sul sistema di uccisione a Gaza di Yuval Abraham e Raquel Zohr, film che ha scosso il festival, ha vinto il premio della giuria. Il 28 settembre Andrea Romeo lo porterà nelle sale con I Wonder, se è andato il premio speciale della giuria, appunto, il palmares della casa di distribuzione bolognese, però vanta pure un premio per la miglior sceneggiatura per Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Tra l'altro credo che ci sia domani sera Naza, esatto, domani sera 15 settembre è al Jolly, se non vado errato. Adesso aspettate, che non vorrei dire una delle tante sciocchezze, ma è stata decisa una proiezione in anteprima,
E al Medica, chiedo scusa, al Medica alle 21 domani sera c'è l'anteprima speciale del film vincitore del premio speciale della giuria alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Naza di Yuval Abram e Raquel Zohr, film sul quale ovviamente ci sono già state le polemiche perché insomma raccoglie le testimonianze di soldati israeliani che svelano un po' di cose, anche l'uso dei droni nella guerra che stanno facendo e continuando a fare ai palestinesi. Abbiamo detto dunque di questi premi. Gianluca Farinelli dice: sono molto emozionato. Il film, quello di Vancini, della lunga notte del 43, questo premio, chiedo scusa, il film è tratto da un racconto di Bassani. Vancini era rimasto a Ferrara, aveva visto 10 morti, la cui colpa era stata solo quella di essere oppositore del fascismo nel 1943. È un film che riesce a parlare benissimo anche del dopoguerra italiano, della grande rimozione che avviene. Siamo molto felici che ad assegnarci questo premio siano stati giovani studenti di cinema. Abbiamo presentato altri due film restaurati, uno Brutti, sporchi e cattivi, capolavoro per quanto mi riguarda, di Ettore Scola. L'altro, Lo zio di Brooklyn, di Cipri e Maresco, che invece non penso di aver visto mai. È trionfato Vancini, dice, un attore non tra i più noti, anche se quest'anno ne ricorre il centenario. Nella pellicola c'è anche un Gino Cervi nei panni del gerarca infame e la fotografia straordinaria di Carlo Di Palma. Brutti, sporchi e cattivi, che invece vi consiglio moltissimissimo, capolavoro con Nino Manfredi, è in cartellone al Modernissimo il 21 settembre. E poi andiamo avanti. Ci saranno anche delle anteprime al Modernissimo dalla Mostra del Cinema. Attenzione, quindi vi abbiamo detto quella di domani sera al Medica per Naza. Domani sera c'è anche Ritorno a Buenos Aires, che è la pellicola di Marco Bechis, che era in concorso, e ci saranno con lui, con il regista, anche Adriano Giannini e le attrici argentine Veronica Guerez e Olivia Nuss. E poi, insomma, questo è un filmone, anche questo, Vechis, autore di Bagaggio Olimpo, che ricorderete, sulla dittatura in Argentina, probabilmente, lo ricorderete, probabilmente, se no andatelo a vedere, film tostissimo, bellissimo. Torna in Argentina con la storia di un italiano sequestrato dalla polizia dei generali, sempre in quel periodo storico fosco e tragico. Scamarcio invece, premiato come miglior attore della sezione Orizzonti, sarà al Modernissimo mercoledì 16 per l'anteprima dei Figli della Scimmia del regista Tommaso Landucci. Ha vinto la sceneggiatura e sarà anche lui a Bologna. Poi il 29 invece Edoardo Gabrielini, bolognese d'adozione, vive insomma, da molti anni, da decenni direi, nella nostra città, il regista livornese. Che oltre a essere regista, insomma, di vari film, qualcuno lo ricorderà all'esordio come il protagonista di Ovo Sodo di Virzì, era quel ragazzino lì. Il ragazzino è cresciuto molto, anche e soprattutto professionalmente, e presenta l'anteprima il 29 settembre della Città dei Vivi con Valerio Mastandrea, straordinario, nei panni del padre di Luca Varani. Città dei Vivi, tratto dal libro di Nicola La Gioia, ed è un li libro bellissimo e mi aspetto tanto anche dal film. Poi, insomma, ci sono altre prime. Questa sera c'è l'anteprima di Dov'è la fiesta di Niccolò Gentili alle 21:15. E questo così, panoramica, l'abbiamo presa larghissima, parliamo di cinema, parliamo di curiosità, tutto per non parlare di calcio oggi. Perché la questione è molto dolorosa. Adesso parliamo di qualcosa di un po' meno allegro, divertente rispetto al cinema, che è al centro di alcune, insomma, di polemiche, di curiosità già da qualche giorno. Adesso ci arrivo, un momento, sfogliamo. Perché? Perché pagina 21 di Repubblica Nazionale, un articolo di Giuseppe Baldessarro da Bologna con la collaborazione di Giuliano Foschini da Roma. Botte, provocazioni e click, l'attenzione della Digos sugli influencer di destra. Da Venezia a Roma, a Bologna,
Si moltiplicano gli scontri a beneficio dei follower, non c'è una regia, ma sono pericolosi. Abbiamo visto appunto questa spedizione punitiva social, diciamo, potremmo definirla così, o non so, un flash mob social l'altro giorno alla Bolognina con questi influencer di centrodestra, no, di centro, di destra, ma che centro, di estrema destra, populisti, sovranisti, suprematisti bianchi, ma anche se neri, come questo leader Jolly Time, direi italiano, no? Definito lo sceriffo social, che si è portato a spasso in gita per la Bolognina un gruppo di suoi colleghi influencer arrivati dall'Olanda. Che uno dice: ma anche dall'Olanda ci devono venire a rompere a Bologna? È una tattica, è un movimento questo che non dico che appunto qui smentiscono infatti che abbia una regia, ma ha un senso, cioè non erano in gita in vacanza a Bologna, e così come non è Bologna l'unica delle città obiettivo, ma Bologna rappresenta, soprattutto nell'immaginario delle destre estreme, rappresenta ancora, anche a livello internazionale, rappresenta ancora un muro da abbattere, una città simbolo, una roccaforte simbolo da conquistare. E si stanno moltiplicando le azioni in questo senso, così come quando venne fuori che tra i trolls che attaccavano puntualmente il sindaco, tutto quello che di vagamente rosso, roseo, rosa si muove sui social, arrivano e poi si scopre che arrivano in massa, poi si scopre che boh, sono account statunitensi, eccetera. C'è un'operazione in corso, non organizzata, magari è solo tanto spontanea, ma è evidente che le questioni di Bologna, il nostro tram tanto discusso, tante altre cose non riguardano solo Bologna, si stanno muovendo anche, agendo, stanno agendo anche degli altri elementi, degli altri fattori. Scrivono su Repubblica, si muovono in branco 10-20 alla volta, li chiamano influencer, ma in realtà sono bodyguard, campioni e istruttori di Muay Thai, Krav Maga, autodifesa. Arrivano in un quartiere, accendono le telecamere, cercano spacciatori, disperati, migranti, meglio ancora se qualcuno reagisce, provocazioni, insulti, qualche volta botte, tutto trasformato in contenuto, visualizzazioni, denaro. L'ultimo terreno di scontro è diventato la Bolognina, dopo il faccia a faccia di giovedì tra antagonisti e lo sceriffo social Jolly Time, sono previste altre giornate di tensione. Ma il caso è ormai molto più grande di Bologna e sta cominciando a preoccupare seriamente la polizia. È stato organizzato infatti un coordinamento tra le Digos per tracciare questi gruppi, seguirne gli spostamenti, anticiparne le iniziative, perché il rischio è che la propaganda social diventi un problema serio di ordine pubblico. Sono attori molto pericolosi, spiega a Repubblica un alto dirigente della polizia che sta seguendo il fenomeno. Entrano in situazioni già complicate, le istigano, qualche volta vengono picchiati, cercano lo scontro alla ricerca di visualizzazioni e possono innescare i fatti peggiori. Hanno la pretesa di raccontare le periferie, di segnalare il degrado, ma sono privi di ogni codice professionale. Ma chi sono? Non risulta un'organizzazione strutturata o una regia unica, c'è però una rete. Negli ultimi mesi sono comparsi a Roma, Torino, Pisa, Bologna, Venezia, il copione è identico: lotta alla criminalità, allo spaccio e al degrado. Telecamera sempre accesa, davanti all'obiettivo sono soprattutto i tossicodipendenti, senza tetto, gli ambulanti, gli immigrati. Un modello nato in Italia con Simone Ruzzi Cicalone e che adesso ha preso una piega più politica, identitaria, muscolare. In Bolognina giovedì è arrivato Jolly Time, Ambrose Homo Irogo, 31 anni, origini nigeriane, trapiantato a Bologna, oltre 100.000 follower, con lui tra una decina tra content creator, pensiamo come li dobbiamo chiamare gli idioti adesso, youtuber, ed è content creator. Quante ne ha combinate Zuckerberg con tutti i suoi eredi, esperti di arti marziali, tra cui Travel Head, non so, Travel Adid, vabbè, e alcuni degli stranieri che compongono questa specie di internazionale degli sceriffi social, campioni di Muay Thai, istruttori di autodifesa, bodyguard, insomma dei gonfi.
così li chiamavamo ai tempi della palestra di Gigi Lodi, i gonfi. Ad aspettarli decine di attivisti e residenti, la Digos ha seguito tutto, preparato un'informativa sui protagonisti della passeggiata. Il giorno dopo, alcuni degli stessi uomini erano a Venezia. Con Jolly Time c'erano lo youtuber olandese Tom van der Heuvel, ideatore di Dutch Travel Maniac. Poi c'era questo Fred Willis, che è un bodyguard inglese, esperto di autodifesa, e altri uomini legati agli sport da combattimento. È finita con spray al peperoncino, calci e pugni, 6 persone in ospedale e tra loro un consigliere di municipalità con un trauma cranico. Saranno poi le indagini a stabilire la dinamica e le responsabilità. Jolly Time aveva annunciato di essere arrivato con una squadra, uno dei suoi compagni, Sonny Robinson, ex compagno di MMA. Mostrando una bomboletta al peperoncino, si vantava svuotata, diceva. Poi c'era stato Simone Carabella, lo youtuber romano di estrema destra, allontanato da Venezia con un daspo dopo aver calpestato tappeti utilizzati per la preghiera, mangiato pane e mortadella davanti a un gruppo di bengalesi, un eroe proprio come quell'altro, forse non so se sia sempre lui, quell'altro che ho visto sul video che è andato a interrompere una preghiera musulmana verso la Mecca, cantando l'inno d'Italia, un altro deficiente. E vabbè, insomma, quindi adesso niente, il meccanismo è semplice, scrivere pubblica, più alta la tensione, più il video funziona, non serve una centrale che impartisca ordini, il motore sono gli algoritmi, le visualizzazioni che poi si trasformano in denaro, non in ideologie, giustizia sociale, come dire, nuova politica. Nuova società, nuove cose, denaro semplicemente a seconda di quanti click fai. Una propaganda che mescola sicurezza, immigrazione e identità. Attorno a questo mondo è cresciuta anche un'attenzione politica. E Jolly Time è stato fotografato con esponenti della Lega, con Galeazzo Bignami. Nelle prossime ore, proprio a Bologna, sono annunciate tensioni con tanto di report online in occasione di 2 manifestazioni. La Digos seguirà entrambe, ma soprattutto seguirà loro, gli sceriffi con la telecamera, perché gruppi nati per raccontare città insicure rischiano di diventare essi stessi un problema di sicurezza. Così chiude Repubblica il suo articolo. Evviva, evviva. Vediamo un attimo, questa foto che mi mandi è molto buia, non riesco a capire che cosa vi sia ritratto qua, che cos'è sta roba, scusa. Ah sì, bravo, stai proprio, mi hai fotografato al volo i cartelloni di cui stavamo parlando proprio prima, i cartelloni del parroco di via San Felice. E poi oggi chiede Giulio, possiamo saltare la rassegna stampa sportiva per parlare di margherite? Ah, guarda, forse di sicuro sarebbe un tema più allegro, non so se ne capisco meno che di calcio o di più, forse di più, Margherite, però la proposta che fai è, insomma, ha un suo perché, ha un suo senso. Andiamo sul Carlino Bologna di oggi. Bolognina è stazione, il piano sicurezza, tanto per restare in tema. Il prefetto Ricci dice: avanti con il controllo del territorio e servizi ad alto impatto. Oggi è previsto il comitato dell'ordine pubblico. Poi c'è una foto grande che invece è dedicata all'inizio della scuola. Nuova scuola, vecchi precari, domani tutti in classe, non oggi, si ricomincerà domani. 15, cari ragazzi, circa 1500 sono i professori assunti fino al 30 giugno del 27. Le missioni in ruolo sono 470, c'è criticità anche sul personale ATA. E pagina 2 del Carlino, Bologna, oggi il tavolo ad hoc. Il prefetto dice: la criminalità è in calo. Vabbè, è vero. Al lavoro anche per la stazione, non so se ne sono accorti che è in calo. Nel pomeriggio la riunione a Palazzo Caparara su microcriminalità e spaccio che insistono sulla zona. Ricci dice che i controlli sono stati rafforzati, con il posto di polizia i reati sono diminuiti. Continuiamo su questa strada. Si terrà oggi pomeriggio in prefettura. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha convocato per trattare il caso Bologna, un incontro che vedrà attorno al tavolo riunirsi le forze di polizia del comune a partire dalle 14:30. Arriva dopo le segnalazioni numerosissime di residenti e commercianti che hanno portato di nuovo a galla il fenomeno dello spaccio e del consumo che attanaglia il cuore del Naviglio. Di recente anche episodi di sanguinosi che hanno provocato 2 feriti, uno pestato, l'altro accoltellato, richiedendo l'intervento di ambulanze e forze dell'ordine. Un grido di aiuto che Palazzo d'Accursio ha colto, richiedendo la convocazione del Comitato, e la Prefettura ha accettato.
rigettato, convocando la seduta. Nei giorni scorsi anche i rappresentanti di alcuni comitati cittadini hanno avuto un confronto con i vertici delle forze dell'ordine in attesa di sapere cosa emergerà. Sì, quando leggo del tavolo della prefettura ammetto, l'ordine pubblico mi viene da sbadigliare, lo so, la mattina tra l'altro abbiamo dormito poco qui a Napoli, la mattina non sempre l'oro in bocca, talvolta ci sono altre sostanze che dobbiamo masticare e buttare giù, e talvolta dipende anche dalle partite del Bologna, e quindi ci sono delle notti che sono più lunghe di altre o più corte, anzi in questo caso. In attesa di sapere cosa emergerà dalla riunione di oggi pomeriggio, posso già anticipare, scandisce il prefetto Enrico Ricci, che dal punto di vista dell'andamento della criminalità vi è un decremento dei reati, cioè loro alla bolognina i cittadini dicono oh, qui le cose vanno male, e il tavolo di sicurezza comincia dicendo qui le cose vanno meglio. Bene, un andamento che in realtà si registra nell'intera città.

0: che affermano i loro stessi rappresentanti, funzionari, dirigenti diretti da loro, da coloro che stanno al governo, che però continuano a dire che Bologna è Bombay, è il Bronx, è Chicago, è Bogotà, è Medellin, è una città così sotto lo scacco della criminalità, dove la guerriglia urbana è quotidiana, il crimine impera, come Gotham City, come adesso non c'è tanto fra gli spiritosi. È vero che è una città più insicura, eh? È vero che il degrado c'è, non è che siamo scemi che diciamo che non è vero, non è che abbiamo così, viviamo con un cappuccio in testa. Però queste due narrazioni che arrivano dalla stessa fonte, parlatevi, mettetevi d'accordo prima di aprire bocca, no? E diciamo che il prefetto è un tecnico, non è un politico, e i politici dicono l'esatto contrario di quello che dice il tecnico. Continuano a parlare di una città devastata e sempre più insicura, mentre i loro stessi dirigenti dicono le cose vanno un po' meglio. Quindi quando vi siete messi d'accordo e fate pace col cervello, ce lo venite a dire. Pubblicità.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7:32 minuti.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi lunedì 14 settembre tornerà a fare un poco caldo, chiaramente non temperature estreme come quelle delle settimane passate, ma le massime di oggi torneranno sui 28-29 gradi, sarà una bella giornata di sole, cielo sereno poco nuvoloso, chiaramente di notte adesso fa più fresco, ieri notte siamo, almeno a Casalecchio, siamo arrivati sotto i 15 gradi, ma è perfettamente normale, e come dicevamo oggi massime sui 28-29 gradi, che sono decisamente sopra la media del periodo. Domani martedì si replica, altra bella giornata di cielo sereno, cielo terso, non c'è più sensazione di afa, c'è l'anticiclone, ma è il famoso anticiclone delle Azzorre, quello di una volta, che porta delle belle giornate non torride, ma domani le temperature potranno di nuovo sfiorare i 30 gradi, succede anche in settembre inoltrato, e sarà comunque una giornata piacevole, calda ma piacevole. Poi andrà avanti così forse fino a mercoledì, quando tornerà magari un altro po' di instabilità, qualche altra pioggia, un nuovo calo delle temperature, ma insomma ci stiamo avvicinando all'autunno e l'instabilità sarà di casa come al solito. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
10: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: 7.34, ancora tempo perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese, lunedì 14 settembre, continuiamo a leggere insieme il resto del Carlino, pagina 3, presso lo stesso tema toccato prima della pausa poco fa.

Influencer antidegrado rischiano il DASPO urbano al vaglio della posizione di Homo, che è questo Jolly Time. Indagini in corso a Venezia dopo l'aggressione a danno degli attivisti di AVS, o Coalizione Civica dice la destra non li sostenga. Bignami, Fratelli d'Italia, oggi va in via Serra. Maria Teresa Mastromarino scrive: la destra bolognese la smetta di essere connivente con questi picchiatori, ossia con gli influencer antidegrado che passano dalle passerelle sui social alle violenze in strada, squadrista ed esplicita, alla violenza in strada, squadrista ed esplicita. È il duro attacco che arriva da Coalizione Civica a seguito dell'aggressione che si è consumata a Venezia, alla presenza anche di questo Homo, noto come Jolly Time, che però non si vede nelle immagini divulgate fino a questo momento, prendere parte al pestaggio, a opera di un gruppo di TikToker olandesi vicino ai partiti di destra, che hanno picchiato alcuni attivisti e militanti di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra. 6 persone sono finite all'ospedale, tra cui il consigliere di municipalità Giovanni Fassioli. Sulla violenza è già al lavoro la polizia veneziana, gli autori sono già stati identificati, ma dalle immagini delle videocamere cittadine si avrà la conferma ufficiale. Necessario sarà ricostruire il percorso di Homo e degli altri youtuber protagonisti della ronda social. Starà la questura valutare le misure più adeguate da adottare, come eventuali DASPO urbano, fogli di via. Sul penale è tutto nelle mani delle persone aggredite. La parola di coalizione sono invece indirizzate all'opposizione, in particolare a quella delle Due Torri. Personaggi come il capogruppo leghista Matteo Di Benedetto e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami si sono prestati negli ultimi mesi a stringere mani, regalare magliette, fare video e legittimare chi gira la nostra città a fare il picchiatore. Si legge nella nota di coalizione, mettendo in luce alcuni post social realizzati da Di Benedetto e Bignami insieme con Jolly Time, che era con i suoi colleghi influencer squadristi che hanno aggredito con spray al peperoncino e a colpi di botte attivisti e militanti di AVS. E di fronte a tutto ciò, viene da dire che non si tratta di semplice goliardia o di semplici video, è uno squadrismo 2.0. Vergognoso il silenzio e la connivenza della destra istituzionale nostrana. Chiedo scusa, che crede di cavarsela accusando noi di essere stati presenti in Bolognina giovedì sera, in riferimento al pomeriggio di tensione che si è vissuto in via di Vincenzo, dove Jolly Time con gli olandesi di Dutch Travel Mania, che è stato allontanato da un gruppo di attivisti antifascisti e dai collettivi, tra i contestatori anche il capogruppo di coalizione Dejan Begay. Quando la crew di TikToker è stata scortata dalla polizia verso la stazione, alcuni manifestanti hanno lanciato anche dei sassi verso gli youtuber, e non accettiamo che i nostri quartieri vengano trasformati nel set di propaganda di neofascisti, né che la destra di governo continui a coprire chi semina violenza. Tra l'altro, sui social, Dejan Begay di Coalizione Civica ha dimostrato che una foto circolata in queste ore, che lo accusava di essere subito dietro ai contestatori violenti antifascisti e gli attivisti, così, era palesemente taroccata, cioè lo avevano inserito con ormai è sempre più difficile, bisogna sempre più diffidare di quello che si vede, perché prima c'era, bastava anche un semplice Photoshop, adesso con l'intelligenza artificiale è facilissimo creare immagini false che poi vanno in giro e si confondono benissimo con quelle vere. Ognuno poi alla fine crede a quel che vuole credere, ma appunto girava sta foto di Begay in prima fila lì, che, e poi dopo in realtà si dimostra che ha dimostrato che si trattava di un clamoroso falso, ma ormai quando poi dopo la cacca viene messa nel ventilatore, si fa poi fatica a ritirarla, a richiamarla indietro. Dicevamo della scuola, la prima campanella, la partenza in salita, circa 2.200 contratti a tempo, qui il precariato non finisce mai, scrive il Carlino, pagina 4. Molte cattedre da assegnare, criticità per il personale ATA, 213 immissioni a fronte di 592 posti disponibili. La CISL dice che andrebbe abolito il limite delle assunzioni, la UIL dice che la situazione è difficile sul sostegno. Scrive Federica Geri Samoggia: non c'è niente di più stabile nella scuola dell'instabilità. Qui il precariato non finisce mai, denuncia il segretario regionale della UIL Scuola, Serafino Veltri. Domani cominciano le lezioni, ma le cattedre ancora da assegnare sono moltissime. La situazione è critica nelle elementari e sul sostegno, cioè gli insegnanti che servono a seguire i ragazzi che hanno disabilità. Ed è ancora più tragica considerando, dice, che le ore assegnate dai comuni agli educatori sul sostegno nelle scuole statali sono state ridotte in modo drastico. Un quadro
a tinte fosche, che, cui non si sottrae il segretario provinciale della CISL Scuola Claudio Guido Longo, occorre, dice, assicurare maggiore stabilità ai docenti, ad esempio programmando percorsi di assunzioni capaci di ridurre il ricorso al lavoro precario attraverso un doppio canale di reclutamento. Questa soluzione garantisce una maggiore stabilità al sistema ed è in grado di fornire risposte in tempi ragionevoli a chi ha superato le procedure selettive. L'articolo poi prosegue, intanto. Pagina 5, si comunicano le variazioni sul piano autobus, ecco che cosa cambia, più corse e modifica gli orari, un servizio a misura di studenti, da domani il regime invernale con l'inizio della scuola, modifiche per le tre superiori che non andranno a scuola il sabato mattina, in Piazza dei Martiri il capolinea delle linee 83-92, il 18 sarà prolungato fino a Trebbo di Reno, variazioni che interessano i mezzi usati dagli studenti di Aldini, Manfredi Tanari, Arcangeli, Rosa Luxemburg, novità per gli istituti invece che riguardano il Giordano Bruno, il Keynes, Archimede, gli studenti del Montessori, Da Vinci di Porretta. Adesso non mi metto a farvi tutto l'elenco, va bene che sono noioso, lo so, ma insomma tutto l'elenco delle linee dell'autobus, degli autobus come variano è troppo anche per me, mi rendo conto, ve lo risparmio, però lo potete trovare su tutti gli appositi siti e sul resto del Carlino a pagina 5 c'è una sintesi che magari vi può essere utile. A scuola di arrampicata, ma la palestra non c'è, questo è successo nell'Alto Reno Terme. Nonostante il successo del corso estivo d'inverno, gli scalatori lamentano di non avere una sede. Il progetto del CAI è in pista, ma le amministrazioni non investono nell'attività, lo dicono, lo lamentano gli istruttori del corso di arrampicata libera, che è quella che io talvolta faccio la mattina sugli specchi. Vi assicuro che non è facile e non ho mai neanche fatto un corso. E vabbè, niente, no, stavo cercando di capire dove fosse questo problema dell'arrampicata, perché così sono sicuro che lo schivo. E poi niente, vabbè, qui è lo sport. E adesso allora andiamo invece a vedere che cosa c'è su Repubblica Bologna prima di flagellarci e autoflagellarci commentando la partita di ieri pomeriggio al Maradona qua di Napoli. Eccoci qua, andiamo su Repubblica Bologna, dov'è? Eccola. Intanto il nostro numero è 366 402 4022. Niente, mi mandate i messaggi su Libre e su Moro, su tedesco già volete mandare a casa tedesco, e poi saluto Marione, no Marco non ce la posso fare, dai rassegna, sono vecchio Marco, cioè sono 59 anni, come faccio a migliorare? Guarda, ringrazio se non peggioro, e poi dai, forza. Capisco, sì, capisco che a volte quel che dico possa essere urticante se non condiviso, e anche poi il contrario, a volte anche la cronaca diventa molto urticante a seconda di quello che si deve leggere e commentare. Prova a resistere, su, dai, proviamo a essere, come dire, a sopportarci a vicenda, che magari alle volte qualcosa si riesce lo stesso a trovare in comune. Prima campanella per 100.000 docenti, no, 100.000 docenti, no, 100.000 alunni, se ci mancherebbe. All'appello mancano i docenti, e questo lo scrive in apertura Repubblica. Si parte domani, 15 settembre. La CGIL dice che la scuola inizia senza 274 professori e col 30% dei precari. Critiche alla riforma Valditara, nel programma sono sparite le stragi nazifasciste, lo scrive Emanuela Giampaoli. Adesso andiamo a leggere. Intanto c'è anche lo sciopero dei medici di base a preoccuparci. Domani, mercoledì, le visite sono a rischio. Poi c'è il fotone grande sulla sconfitta del Bologna. E andiamo a vedere. Allora, questo cos'è? Oh, che schifo. C'è una notizia di cronaca nel colonnino qua. Topo sui letti degli anziani. Vado dai NAS e denuncio. Questa è una. Stamattina si presenterà alla caserma dei carabinieri dei NAS per formalizzare la denuncia alla vista di un grosso topo su un letto della casa di residenza per anziani di Lercaro. Lo ha denunciato
mandato in bestia al topo. Ci sono tanti disservizi nella struttura, ma sapere che c'è in giro un topo è inconcepibile, dice Giancarlo Fragasso, figlio di una 94enne ricoverata. L'ASP, azienda per i servizi alla persona che gestisce la casa, ha fatto sapere che il personale della struttura si è immediatamente attivato per avviare le prime verifiche per chiarire la natura dell'accaduto. Me l'immagino tutti a caccia del topo ieri, tutta la domenica. Fragasso intanto ha già anticipato la storia in una mail inviata ai carabinieri. Nella notte tra sabato e domenica una ospite ha avuto la vista di un topo nel letto e sul braccio destro. E il mio commento è: socio, che schifo. Pare che il topo sia un ospite già da venerdì e che certamente ASP Lercaro ha segnalato, essendo stata registrata in cartella la circostanza. L'uomo annuncia battaglia al topo o all'RSA. Come concordato con la stazione dei carabinieri di Bertalia, lunedì sarò presso la vostra sede per altre problematiche. Ma da dove arriva il topo? Fragasso ipotizza: ho appena comunicato ad Ausl che la porta che si apre sul giardino della stanza è sempre aperta, in più c'è un bidone fuori che fa puzza. Al telefono spiega: l'unica cosa che è scattata oggi è che la porta, sempre aperta, è rimasta chiusa. Magari basta quello, speriamo. Dal centro servizi alle persone, che spiegano di aver attivato il personale a seguito della segnalazione ricevuta, così come in tutte le altre strutture per anziani gestite da ASP, vengono eseguiti con puntualità attenti controlli periodici. Fino alla segnalazione non risultava alcuna evidenza della presenza di un roditore all'interno della struttura, una pongazza tecnicamente detta. Si tratta perciò di un episodio straordinario e molto spiacevole. Ah sì, abbastanza. È stata contattata la ditta specializzata in pongazze. Da qui, per assicurare appieno i nostri ospiti e le loro famiglie, l'attenzione per la salute, la sicurezza e il decoro degli ambienti resta la nostra massima priorità. Figuriamoci se non era massima. Poi andiamo a vedere, silenzio là fuori, cos'è sto casino? Cioè, siamo a Napoli. Allora, prima campanella per 100.000 studenti, pagina 5, ma mancano i docenti, abbiamo già detto, domani ritorno in classe per gli alunni di Bologna e provincia, CGIL pronta allo sciopero ottobre, scuola con il 30% dei precari, insomma i numeri di questi disservizi li abbiamo detti e citati. Non è più la campanella facoltativa questa, quella suonata in anticipo, cioè in Emilia-Romagna per gli 8.000 alunni della primaria il 31 agosto. Domani invece è proprio il giorno ufficiale del ritorno in classe per oltre 100.000 studenti di Bologna e provincia. Ragazzi, tutta la nostra solidarietà. Non so se per allenarvi vi siete già svegliati così anzitempo e state sentendo questa odiosa e inutile voce che fa da sottofondo al vostro risveglio in qualcuna delle vostre case. In questo caso vi abbraccio e solidarizzo con voi, e se no ci sentiamo domani quando verrete deportati nelle auto dei vostri genitori, che sono sintonizzate ovviamente su queste onde. Al mattino, al rientro in aula, molti di loro troveranno le cattedre ancora vuote, mancano 274 docenti, vabbè, insomma, questo abbiamo letto tutto. Dunque, la CGIL è sul piede di guerra invece su una riforma, dicono, profondamente sbagliata, sulla quale lanceranno nuove mobilitazioni sin dal primo di giorno per arrivare poi ad un probabile sciopero in ottobre. Contro che cosa? Contro i nuovi libri di testo, che in alcuni casi non sono neanche stati adottati per protesta, e anche in altri casi perché proprio dicono che non esistono ancora. Perché licei, ad esempio, da quest'anno entrano in vigore le nuove linee guida volute dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, racconta Giampaolo Faella, scusate, docente al Fermi. Io insegno storia e filosofia. Le nuove indicazioni del ministro sollevano diverse perplessità per quanto riguarda le mie materie. Nelle indicazioni del ministro è sparita la rivoluzione d'ottobre, che è diventato un colpo di Stato per mano di Lenin a novembre. Certo che far diventare la rivoluzione d'ottobre del 1917 e farla diventare di novembre, insomma, dopo 100 anni che era stata sempre messa lì, non compaiono le stragi nazifasciste come Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema, però ci sono le foibe. Mentre per quello che riguarda la filosofia sono stati aboliti Marx e Spinoza. Sono indicazioni, certo, ma il rischio è che i colleghi giovani si adeguino. Sì, si chiama oscurantismo e manipolazione. La nuova vita dell'ex prese Fiorini: arriva la chiamata per valutare i colleghi. In pensione dal 31 agosto ha accettato la proposta dell'ufficio scolastico regionale di lavorare sulle pagelle dei dirigenti, chi controlla i controllori. Ecco, questo poi è intervistato da Giampaolo
Direi Manuela Giampaoli, mi pare, anche se non c'è la sigla, ma insomma direi che siamo lì. E poi c'è anche un articolo sempre di Giampaoli, Valentina Imbeni, la figlia del sindaco Renzo, ex sindaco, sogno di portare la mia scuola qui dove? Negli Stati Uniti. Valentina Imbeni, figlia del sindaco Renzo, ha un sogno, realizzare anche a Bologna la sua scuola internazionale che coniuga il metodo Reggio Children e quello dell'International Baccalaureate. L'ha fondata a San Francisco 20 anni fa e ci sono le liste d'attesa. Perché? Quindi il contrario, vuol portare un modello statunitense creato da lei, riportarlo qua. Insegna a farsi domande, a imparare, spiega, ingegnera dei materiali che ha scelto di fondare una scuola con lezioni in inglese e in italiano dai 2 ai 14 anni. Non è una scuola per l'elite, sottolinea, orgogliosa della sua storia familiare. A San Francisco siamo nel quartiere Mission, la frequentano i figli dei fondatori della Silicon Valley e quelli degli immigrati, grazie alle borse di studio. Il 30% dei nostri alunni riceve una forma d'aiuto che può andare da uno sconto del 20% alla copertura totale. Una settimana fa ha inaugurato la scuola International School, questo è il nome, proprio la scuola a Milano, ma il prossimo obiettivo sono le due torri. Stiamo cercando finanziatori, l'interesse c'è, qualcuno si è già espresso positivamente, stiamo dialogando con la città, sono fiduciosa, è una scuola no profit, tutto viene reinvestito nell'educazione degli studenti e degli insegnanti. Quando ho dato vita alla scuola San Francisco l'ho fatto pensando a mio padre che credeva moltissimo nell'educazione. Intanto un primo passo qui lo ha fatto portando la propria esperienza al Malpighi, dove oggi prende il via la prima sezione di media ispirata al suo metodo. Bologna ha enormi potenzialità, sottolinea, penso al Tecnopolo, ma non solo, però le aziende che vogliono investire, la prima domanda che fanno solitamente a chi amministra il territorio è se esiste una scuola internazionale. La sua missione è portarcela. In una lettera che mio padre ha scritto prima di morire c'è un invito che ho fatto mio: se hai idee giuste e bellissime, non delegare agli altri, falle tu. È un bel messaggio questo, in effetti. Così Imbeni fa Valentina, fa la spola tra la West Coast e le due torri per costruire la scuola del futuro, che anche per i bolognesi, dice, purtroppo gli italiani restano nel mondo quelli che a volte hanno difficoltà con l'inglese. No, non a volte, quasi sempre, soprattutto poi per la mia generazione e soprattutto per il sottoscritto, che anche quest'estate ha avuto di nuovo un tragico impatto. Non è facile stare tanto tempo nel Regno Unito senza capire una parola, eh? Cioè una ogni tanto, no, neanche una. E, no, vabbè, scherzo, la situazione non è così tragica, ma non è buona. Speravo meglio, mi sono arrugginito molto, vabbè, scusate lo sfogo. È un peccato che nella nostra scuola pubblica, chiude Valentina Imbeni, eccellente, non si insegni di più, mentre la lingua straniera, mentre già ai tempi di mio padre il Comune di Bologna organizzava viaggi studio a prezzi accessibili per le famiglie, così che tutti potessero imparare l'inglese indipendentemente dal reddito. Poi ancora Fratelli d'Italia in Bolognina, va bene, abbiamo capito, abbiamo compreso, coalizione con Danilo Jolly Time, rischio tensioni. Alle 18:30 stasera all'Hotel Guercino ci sarà l'intervento di Galeazzo Bignami, capogruppo della Camera. C'è un convegno all'Hotel Guercino in via Serra, da dove parte la sfida a Lepore, scrivere pubblica su sicurezza e degrado, con tanto di brindisi finale. Un evento che sarà contestato a partire dalle 18 da carrelli vuoti e chi è Platt con raduno al vicino mercato di Via Albani. Ecco, raduno però vicino, ma non lì davanti. Cioè adesso poi con tutto quello che sapete bene il sottoscritto possa pensare, però se uno vuol fare un convegno al Guercino va e lo fa, perché funziona così. Poi, un conto sono quando in determinate situazioni si compie apologia di reato o si dicono

0: lo so, era Madonna, lo so, capisco, era meglio Madonna del sottoscritto, mi rendo conto, però non. Niente, mi sono perso un attimo. D'altra parte si chiama tempo perso, ma forse mi sono anche ritrovato. Dunque, ho sbagliato l'accento di Bertà, Bertalì, le basi, Bertali, Bertalì, non lo so, mi manca, sì, Nicola, hai ragione, brutta, brutta figura. Poi dopo ho continuato a mandarmi dei messaggi sul Bologna. Vabbè, adesso tra un po' ne parliamo. Vi stavo raccontando un'altra storia, che è quella che c'è a pagina. Ieri mi hanno rubato il gatto, cosa è successo? Ah, ok, il topo è un lungodegente, capito. Questo è sono i messaggi del maialotto. È lui? Sì, sei tu, maialotto? Sì, sei tu. Ok, scusate, niente. Allora mi riprendo un attimo. 7:56, adesso tra poco andiamo in pausa. Vi stavo raccontando la storia che è riportata da Repubblica su questo ragazzo morto nel 2016, Amedeo Granelli, in Colombia per un'esperienza di volontariato. Amava le parole, le poesie, i libri della vita, e nelle parole che Amedeo continua a vivere. Ogni giovedì sera, da aprile a settembre, nel parco Oliviero Olivo in via Polinelli, c'è chi si ritrova sotto un ginkgo biloba, prende un libro e legge ad alta voce. Il primo appuntamento post-estate è il 17 settembre, questa settimana alle 19:30, con la lettura scelta di Agatha Christie o di un'altra giallista. La lettura è un'attività solitaria, privata, personale, si legge da soli, dice Chiara Faggiolani, professoressa di biblioteconomia alla Sapienza, che ha raccontato questa storia nell'ultimo numero della rivista del Mulino dedicato alle appartenenze. Però continua: quando i libri e le storie vengono messi in comune, accadono delle cose, e io le chiamo trasformative. Non è solo memoria, nemmeno comunità, la parola diventata molto pervasiva, ma che spesso offusca il vero senso di comunità. Sì, insomma, c'è questa iniziativa. Adesso mi ci sto perdendo dentro a questa storia. Noi dobbiamo andare in pausa, e se ne volete sapere e capire di più, vi invito alla lettura oggi di Repubblica, oppure dell'ultimo numero della rivista del Mulino, con la storia di Amedeo Granelli e del book Crossing. Le coordinate ve le abbiamo date. Sciopero di medici di famiglia per turni e nuovi ambulatori. Attenzione, domani e mercoledì dalle 9 alle 20 i pazienti potrebbero non trovare il proprio medico curante di fiducia. I medici di base incrociano le braccia contro la riforma della sanità territoriale, così domani e mercoledì dalle 9 alle 20 potreste non trovare il vostro medico di fiducia. Proclamare lo sciopero a livello nazionale, lo SMI, ma anche in Emilia-Romagna, aderisce lo SNAMI, che rappresenta in tutta la regione 700 medici di base, di cui 200 solo sotto le due torri. Sono tanti, quindi domani e dopodomani forse il medico non lo trovate. Al centro della protesta il modello del ruolo unico, l'accordo regionale che ha portato i medici curanti nelle AFT. Ne abbiamo parlato tante volte, dovreste saperlo anche voi ormai a memoria, che si tratta delle aggregazioni funzionali territoriali e non solo. Un'organizzazione, cioè, insomma, ci sono tutti i vari motivi della protesta, casomai poi li spiegheremo, li ripeteremo nei prossimi giorni. Però, insomma, se avete bisogno, necessità di andare dal medico domani o dopodomani, siete avvisati, potrebbe essere in sciopero. La Virtus ha presentato invece il proprio sponsor, la Costa Crociere, è diventata quindi la Costa Bologna, e ieri è stato presentato lo sponsor, ne scrive Walter Fuochi. Noi invece andiamo in pausa e dopo apriamo, ai ai ai, la dolorosa pagina sportiva.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Sono le 8.
5: Nettuno, Bologna 1. Giornale radio.
6: È morto all'ospedale di Mestre Shan Micheli, il 25enne, gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato scorso nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito le ricerche della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare dopo l'impatto. Aperta da ieri al Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, la storica leader di Radicali, morta a Roma a 78 anni. Stasera alle 19, veglia civile, domani funerali di Stato in forma laica. Calcio: dopo tre sconfitte di fila, il Napoli batte 1-0 al Maradona il Bologna. La Juventus invece cade 3-2 in casa del Sassuolo, che segna il gol vittoria in pieno recupero. Sentiamo Allegri e Spalletti.
7: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
8: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito.
6: 3-2 anche Lecce Monza, e oggi la quarta di Serie A si chiude con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
9: Buongiorno. Oggi lunedì 14 settembre tornerà a fare un poco caldo, chiaramente non temperature estreme come quelle delle settimane passate, ma le massime di oggi torneranno sui 28-29 gradi, sarà una bella giornata di sole, cielo sereno poco nuvoloso, chiaramente di notte adesso fa più fresco, ieri notte siamo, almeno a Casalecchi, siamo arrivati sotto i 15 gradi, ma è perfettamente normale, e come dicevamo oggi massime sui 28-29 gradi, che sono decisamente sopra la media del periodo. Domani martedì si replica, altra bella giornata di cielo sereno, cielo terso, non c'è più sensazione di afa, c'è l'anticiclone, ma è il famoso anticiclone delle Azzorre, quello di una volta, che porta delle belle giornate non torride, ma domani le temperature potranno di nuovo sfiorare i 30 gradi, succede anche in settembre inoltrato, e sarà comunque una giornata piacevole, calda ma piacevole. Poi andrà avanti così forse fino a mercoledì, quando tornerà magari un altro po' di instabilità, qualche altra pioggia, un nuovo calo delle temperature, ma insomma ci stiamo avvicinando all'autunno, e l'instabilità sarà di casa, come al solito. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sono le 8.03 e ricominciamo questo tempo perso in questa sua ultima terza parte, terza pagina dedicata come sempre dopo le partite del Bologna allo sport e quindi alla rassegna stampa sportiva, con un'aulica metafora che ci invia Andrea, che merita di essere letta perché ha anche di consolatorio e di bucolico nell'interpretazione nell'esegesi della realtà. Il Bologna, dice, è come un tiglio capitozzato. Oh. Prima l'albero profumava e la gente si fermava sotto la sua ombra, adesso qualcuno passa e dice che il taglio giova alla sua salute. È un modo molto sofisticato, del quale ti ringrazio Andrea, di rappresentare in modo abbastanza credibile la realtà. Credo che quest'anno si sia esagerato con la motosega, ho quella sensazione lì. La Gazzetta dello Sport titola oggi: scossa Napoli, Allegri è ripartito, tanto buon viaggio a Max, basta Lobotka per il Bologna è poca cosa. Il Bologna, scusate, è poca cosa. Il gioco non c'è, e parla quello del Napoli, figurati quello del Bologna. Però contava vincere, gli azzurri si accontentano, decisivo l'ingresso di Favasuli, il tech tedesco rimane ad un punto. Ieri l'inviato a Napoli era GB Olivero. Nella traversata del deserto che sta percorrendo il Napoli servirebbero un'oasi e un pozzo per dissetarsi e ritrovare energie. In attesa di trovarli va bene anche una borraccia di acqua fresca, giusto per convincersi che qualcosa possa cambiare, che il viaggio sarà meno difficile di quanto sembri adesso. La bonaccia la procura Costantino Favasuli all'esordio in Serie A dopo la bella stagione in B con il Catanzaro e il debutto in Champions contro l'Arsenal. All'esterno, entrato al posto di Politano, ha dato la scossa a una squadra spenta e ha servito allo Botka l'assist decisivo. Per battere il Bologna è bastato, anche perché il Bologna in questo momento si batte da solo, rinunciando a giocare e soprattutto a lottare. Il corto muso allegriano non c'entra, qui non si tratta di scegliere, bisogna accontentarsi di quello che la squadra può dare e cercare di farlo fruttare. Così si fa poca strada. E questo vale per il Napoli per il suo inseguimento a un piazzamento Champions, ma vale anche per il Bologna e il suo tentativo di cominciare a costruire un futuro in linea con il recente passato. C'è un aspetto che accomuna entrambe le squadre, scrive Olivero sulla Gazzetta: non si capisce che strada vogliano prendere. Esatto, hai proprio ragione. Il Napoli di Spalletti e Conte aveva un'identità chiarissima. Va avanti, eccetera. Il Bologna invece ha perso la carica, scrive. L'aggressività, le verticalità insegnate da Italiano, torna sempre indietro, subisce la partita, non ci prova nemmeno a comandarla, sia pure per uno spezzone, e la classifica parla chiaro. Nelle pagelle di Matteo Dallavite al Bologna viene dato un 5 all'allenatore, un 5 complessivo, il migliore considerato Bernardeschi con 6 e mezzo, perché parla un'altra lingua calcistica rispetto ai compagni, che infatti non lo capiscono, un tiro da fuori, ma tenta comunque di legare la manovra. Il peggiore è uno dei peggiori, è Cambiaghi, ma ci sono tanti 5. Cambiaghi così è preso a simbolo, anche graficamente è necessario indicare un peggiore, ma 5 se lo prendono anche Miranda, Pobega, Amondarain, giocatore che io non ho ancora capito che cosa sia, cosa sappia fare. 5 lo prende anche Libra, Odgaard, Moro, i subentrati. 5 e mezzo poi a Piccoli, gli unici che si salvano oltre a Bernardeschi sono Teat, 6 e mezzo anche lui, Eggem, Holm e Pessina, secondo la Gazzetta dello Sport. Andiamo a Repubblica, facciamo l'autorassegna stampa. Allora, il commento del sottoscritto: una squadra senza slancio, prigioniera dei suoi limiti, il futuro è preoccupante. Questo è il titolo. Al Maradona si è tornati indietro nel tempo, agli anni in cui ci si arrendeva alla superiorità degli avversari. Il Bologna è deprimente, questo è quello che penso. E non perché ha perso una partita 1-0 in casa del Napoli, figuriamoci, perché quello è un fatto che rientra pure nella logica delle cose, è successo pure in passato, eh? È successo anche a Motta e a Italiano di perdere a Napoli. È avvilente e preoccupante anche in chiave futura, perché ad oggi sembra essere tornato ai tempi donadonici, quando la massima aspirazione era tener botta per un po' e poi allargare le braccia davanti alla superiorità tecnica dell'avversario. Siamo tornati in questa fase a quella mediocrità e a quelle partitine spaurite e insulse. Negli ultimi anni ci eravamo abituati ad un Bologna che se la giocava con tutti, lo sa bene anche il Napoli, che è sempre stato più ricco e non solo ieri. Ma questo adesso ci riesce solo per mezza partita. Il secondo tempo di ieri è stato disastroso, una pena vera, a parte qualche palla buttata là alla fine. Sempre sotto e sempre in affanno. In una parola, minuzzaglia ieri. Dispiace e preoccupa misurare la regressione delle prestazioni, pur sapendo che l'inizio stagionale sarebbe stato molto sofferto. La squadra però, questo è l'elemento, non si vede la crescita, anzi sta andando in involuzione, la squadra non migliora. Il suo picco di questo periodo è stata una sconfitta immeritata, va bene, a Bergamo, dove poi ha vinto pure il Cagliari. Da lì sempre peggio, 2 partite una peggio dell'altra. Manca personalità, manca qualità. I rossoblù, che nelle ultime stagioni avevano fatto innamorare la città, avevano il merito di crederci sempre, no? Le migliori versioni del Bologna, anche quando si perdeva, quando ci arrabbiavamo, quando si buttavano via i punti, era comunque quella di una squadra che se la giocava, approfittava delle situazioni, delle difficoltà dell'avversario. Vedi il finale del primo tempo ieri, quando invece non è accaduto. Avevano le squadre che ci piacevano, i Bologna che ci piacevano negli ultimi anni, avevano coraggio, sogni, faccia tosta, slancio. Questo è un Bologna ordinato, volenteroso, giudizioso, eppure compatto e precisino nel fare il suo minimo, è messo bene in campo, ma è tremendamente, o almeno così sembra, conscio dei propri limiti, che è un atteggiamento che poi finisce per rendere questi limiti invalicabili anziché superabili. È una squadra che si pensa in piccolo, pensa e si pensa in piccolo. All'intervallo qualcosa di buono, forse l'avremmo anche rimarcata, la prestazione di Bernardeschi, quella di Theat. La ripresa è stata così brutta che tutto diventa grigio, le fasce sono crollate, le due ali del Napoli hanno cambiato la partita, hanno sfondato il Bologna, l'hanno martoriato da destra e sinistra senza facoltà di opposizione, le fasce appunto crollate, Piccoli è stato poi a quel punto ovviamente abbandonato laggiù al suo destino, eppure comunque non l'avremmo sostituito, a Mondaraino non si capisce che cosa sappia fare. Pessina non è stato il problema, così come il problema di Tedesco non è il fiscalismo o l'intransigenza, quella per cui ha lasciato fuori Skorupski per un ritardo, no? Tedesco non sta riuscendo a far attuare il proprio calcio, che almeno lui, speriamo, sappia qual è, perché fino adesso per gli spettatori e gli osservatori è difficile intuirlo, il calcio di Tedesco, se non, boh, sprazzi qualche momento, ma che calcio vuole fare? E la squadra lo sa che calcio vuole fare, lo ha capito? Il materiale tecnico che ha a disposizione è inferiore a quello dei suoi predecessori e su questo siamo d'accordo. La squadra, abbiamo già sottolineato quello che è evidente più volte, in questo momento è più debole, è uscita in questo momento più debole dal mercato, è una squadra che va costruita e oltretutto ieri mancavano pure Orsolini e Dobovic. Ma questo non giustifica però un'assenza totale di identità e di carattere che altre squadre, pur meno dotate in campionato, hanno adesso come identità più definita. Penso a Sassuolo, a chiunque ci sta davanti, cioè cosa siamo più deboli del Frosinone, dell'Udinese? Come materiale tecnico, per quanto impoveriti dal mercato, abbiamo una cifra tecnica complessiva che è superiore appena al Venezia e basta, chi è che c'è dietro di noi? Vedremo dunque se, come Motta e Italiano, anche Tedesco troverà a un certo punto le soluzioni per far crescere i giocatori e di conseguenza il collettivo. Stiamo a vedere. Certo che la partita già di sabato prossimo, se non va bene, non dico che si giochi la panchina Tedesco, ma dopo ci sarebbe una lunga sosta di 3 settimane a autoflagellarci e lavorare su una sconfitta dopo un altro passo falso sarebbe veramente molto pesante. Antonelli ieri ha trionfato sul nuovo circuito di Madrid, altro flop della Ferrari, ormai Kimi è sempre più travolgente. Poi quando sento dire che ci vuole, io a Pessina secondo me può essere un discreto portiere, per carità, però ieri sentivo dire ma poverino c'ha 18 anni, bisogna avere pazienza, vero, certamente, figurati se non si deve avere pazienza con i giovani, però ci sono dei giovani che, pensavo a Kimi Antonelli, che non hanno tanti timori e tanti tremolii, e al momento c'è stato ieri qualcuno ha dato 5,5, qualcuno 6, Pessina comunque sia che ha fatto due belle parate, un giocatore che può, insomma, sì, la carriera di un portiere finisce a 35-40 anni, quindi lui è proprio veramente un embrione di portiere all'alba della sua carriera e può avere tanta fortuna, però adesso per me Pessina non dà sicurezze e noi temo si abbia un grosso problema in porta. Bologna è il momento più buio, è il titolo del Resto del Carlino, l'articolo di Gianmarco Marchini, Skorupski non c'è, la squadra neppure, a Napoli un KO pieno di interrogativi. Il portiere non si presenta alla riunione della mattina, Tedesco lo lascia fuori, fa giocare Pessina al Maradona, ma poi anche questo fatto non si è presentato, è arrivato in ritardo. Cos'è successo? Sì, voi state lì che dite, dovete dircelo voi cosa è successo, lo scoprite, lo dite. Se lo scopriamo con certezza assoluta, magari sì, quelli più bravi riusciranno a indagare e a dirvelo. Però non so, non gli è suonata la sveglia, non ci ha voluto andare, è scivolato in bagno, cioè non lo so, stava giocando a burraco e non voleva finire, doveva finire la partita, cosa è successo? Skorupski non si presenta, il Bologna nemmeno, scrive Marchini, la sintesi estrema ma efficace del viaggio di Napoli, nato male e finito peggio. C'era una volta lo squadrone che al Maradona firmava il colpo Champions, manco troppo tempo fa, sono poi solo 2 anni e qualcosa, con quelle emozioni ancora forti a rendere ancora più indigesta questa realtà di quel Bologna. Ieri al fischio d'inizio non c'era manco un pezzetto, tra di infortuni e scelte, In panchina Skorupski c'era, finito anche allora, però perché giocò Ravaglia 2 anni fa, ma per scelta tecnica dell'imprevedibile Thiago, allora e Ravaglia parò un portiere e parò un rigore. Ieri invece il portiere polacco è rimasto fuori per un provvedimento disciplinare, forse troppo tedesco nel rigore, avrà pensato qualcuno alla notizia dell'esclusione, ma da quanto ricostituito non si sarebbe trattato di un ritardo di qualche minuto. Skorupski non si sarebbe proprio presentato alla riunione della mattina. E siccome c'è un regolamento interno, a quel punto è stato inevitabile dare un segnale forte alla squadra. Boh, io guarda, non so nulla di questa storia, quindi parlo veramente come se fossimo al bar. Se uno proprio non si presenta, cioè ci sta che arrivi trafelato la volta che non ti suona la sveglia, ti riaddormenti, ditelo a me, che c'ho la sveglia tutte le mattine alle 6 per la trasmissione, a volte capita. Però per non presentarsi del tutto, boh, magari c'è, non lo so, può venire il sospetto che ci sia dietro una scelta, non lo so. Adesso servono segnali forti alla squadra, anche in questo la responsabilità spetta all'allenatore. Se il numero uno si è dimenticato l'appuntamento, ma i compagni, non c'è nessuno, toc toc, oh dove sei? Boh, strano, i suoi compagni nel pomeriggio si sono dimenticati di giocare, non lasciatevi ingannare dal risultato. Il cortomuso stavolta è strettissimo ad Allegri, che legittima la vittoria ben oltre il gol di Lobotka che tra l'altro era uno che negli ultimi 3 campionati aveva fatto un gol, è stato il 10° gol in carriera, è uno che segna ogni morte di Papa e l'ha fatto con noi, evviva. Gara dominata dall'inizio alla fine dagli azzurri, che dovevano arrestare l'emorragia di sconfitte e ripartire. Resta di sasso tedesco in tribuna per squalifica, pizzicato alle TV con una faccia che dice tutto. Apri anche dica qualcosa anche alla squadra. Nel fatturato dei suoi, una rete annullata a Teat per fuorigioco al 7° fuorigioco di un pelo della scella. Solita cosa, però è così. Poi un'occasione di Mbangula all'87°, troppo poco per evitare il terzo KO nelle prime 4 di campionato. In realtà di altre occasioni Bologna ne avrebbe avute nel finale del primo tempo e non ne ha approfittato. C'è stato un momento in cui il Napoli era in grande difficoltà e il Bologna ha sparacchiato 2 tiri da fuori così poco convinti e basta, con tutte le volte 102 passaggi prima di arrivare al tiro o neanche al cross. I cross continuano ad essere troppo pochi e se hai piccoli davanti, capisco che in una partita come ieri lo usi come centroboa, gli spari delle pallonate laggiù e lui poverino ha combattuto come poteva per alleggerire la squadra, per farla respirare. Ma la cosa che mi inserisco nell'articolo di Marchini che non mi è piaciuta è che in quei frangenti lì, cioè tu vedi che il Napoli si ferma e tu anche, cioè invece di approfittarne, il Napoli era in difficoltà, in affanno, c'è stato un momento in cui passeggiava e il Bologna pure, cioè proprio l'azione si avviava con palla ferma, loro non pressano e io la tengo ferma e io sto lì e guardo, mi guardo intorno, tutti fermi, boh, cioè sembrava veramente, non so, un fermo immagine, cioè in quei momenti invece di azzannare tu respiri, diciamo meno male si sono fermati, dai. Non pressano, meno male, così respiro anch'io. Non lo so. Si fa così? Quanto pare no. Tarozzi, che ha preso il posto di tedesco non solo in panchina ma anche in sala stampa, dice: consapevoli che così è troppo poco, siamo delusi, ma sulla strada giusta. Ridai questa strada giusta. Non credo che la strada sia giusta, Tarozzi, non so che devi dire così, ma è proprio la strada sbagliata questa. Le pagelle del Carlino, a Mondaraino una prima da scordare, Piccoli si sbatte, non incide mai, Bernadeschi è l'unico che ci prova, il migliore Teat 6,5, l'ultimo ad arrendersi, secondo Massimo Vitali, il peggiore Pobega che sbaglia troppi appoggi, si prende un 5 se lo merita, e poi c'è un 6 per Pessina, 5,5 a Dolm, 6 a Eggem, 5 Miranda, a Mondaraino 5, Ferguson 5,5, Bernadeschi 6, 5,5 Piccoli, 5 Cambiaghi e Libra, e anche Odgaard 6 Moro, ma insomma, e poi Mbangula 5,5. Questi sono i voti del Carlino. Andiamo a vedere il Corriere di Bologna. Adesso vorrei vediamo un attimo se riesco. No, questo no, scusate, sto facendo dei pasticci con il mouse, sembro il Bologna che costruisce la manovra. Allora, sul Corriere dello Sport, nonché stadio, esaltano UFO Lobot, che sarebbe Lobotka, Max Sprint e Allegri, spugna il Maradona, il Bologna, scrive Stadio, è in crisi di identità. Sì, decisamente una bella crisi, come scrive Fabio Mandarini, l'inviato a Napoli. Vediamo un attimo Allegri lo voleva così, senza Pizzi e Merletti, sì, la solita esaltazione delle partite vinte da Allegri 1-0, poi insomma ci saranno avversari che lo costringeranno a giocare anche a calcio un po' di più, e dopo vedremo, che non mi sembra che anche il Napoli abbia tanto da stare allegro, e quindi oggi ovviamente c'è la solita solfa dell'utilitarismo del Napoli, ma insomma, il Bologna si conferma, scrive Stadio, il portafortuna di Max, la squadra contro cui ha ottenuto più successo in Serie A. 19 e l'ha affrontata 26 volte senza perdere mai. Ad aiutarlo questa volta è stato anche l'atteggiamento dei rossoblù, d'accordo con tenere le sfuriate avversarie e provare a ripartire, ma rinunciare ad attaccare e sostituire sull'1-0 l'unico centravanti a disposizione Piccoli con un falso 9, Odgaard, è davvero incomprensibile, a maggior ragione se rischi la terza sconfitta. Primo tiro della partita al 39 con Bernardeschi, vabbè c'è stato anche il gol annullato, predicatore nel deserto in coppia con Ferguson. E dalla ripresa pari a 0 fino all'86esimo, quando Mbangula sfiora un immeritato pari in una ripartenza casuale, in realtà era una mischia. Tedesco squalificato e sostituito in panchina da Tarozzi in una situazione molto delicata, colleziona numeri negativi, un punto in quattro partite, non accadeva dal 18-19, tre sconfitte nelle prime quattro, non si vedevano dal 20-21, due gol fatti nelle prime quattro, peggio solo nel 18-19, anche lì, insomma, precedenti sono poco incoraggianti. La squadra ha perso tanti cavalli di razza e non può passare inosservato, Castro, Rowe, Lucumi, ma sabato contro il Torino serve qualcosa di concreto, dice Stadio. Siamo d'accordo su questo, non c'è pericolo. Bruno Bartolozzi dice la soglia di povertà, meglio concentrarci sulle sensazioni e sui dati, entrambi conducono ad una triste conclusione, siamo probabilmente entrati nel tempo della povertà del Bologna, una povertà tecnica, di spirito e di numeri, questo ci ha detto la gara di ieri contro il Napoli, sabato prima della sosta nella partita dall'Ara contro il Torino, arriverà già un verdetto su gioco, impegno e mercato della squadra di Tedesco e del club di Saputo, speriamo nella gente di Bologna, l'unica speranza per rianimare un collettivo esangue, in attesa di qualche soluzione che illumini l'allenatore e un mercato di gennaio molto di là da venire. I dati sono impietosi. Due sconfitte consecutive in trasferta. Lo scorso campionato era la grande risorsa, la trasferta di un collettivo che con lo spazio guadagnava freschezza e gioco. Un punto in classifica, 13 sconfitte nell'anno 2026. In questo caso parliamo di anno solare. La gara di Napoli ci dice che il numero di vittorie e di pareggi non supera quello dei KO. È un dato di tendenza che comincia a essere un discorso sui valori di questo gruppo, capace fino a qualche mese fa di pensarsi grande. Io infatti ho scritto l'esatto opposto, che adesso questa è una squadra che si pensa piccola. I dati dicono che in quattro gare il Bologna non ha segnato, in tre di esse ha sempre preso almeno un gol. La squadra ha avuto un crollo di qualità di gioco, per paradosso non è migliorata col passare del tempo. E poi insomma, prosegue il commento di Bartolozzi, piuttosto doloroso il leggerlo, anche questo. Adesso do un'occhiata al volo. Corriere di Bologna e poi così sfogliamo anche i vostri messaggi, ma li lascio poi anche in eredità volentieri, e ne arriveranno tanti e tanti altri anche l'amico Ronzulli, perché posso immaginare che musica stamattina e sta settimana. Il Bologna è inerme, questo è il titolo grande del Corriere di Bologna. Napoli un'altra prova scialba dei rossoblù, puniti dal gol di Lobotka nella ripresa, in avvio annullata una rete a Teata, ma è l'unica occasione creata. Poi all'interno Bologna minuscolo, scrive l'inviato Alessandro Mossini, gol annullato Teat, attaccano solo i campani, a metà ripresa la rete di Lobotka punisce gli spenti rossoblù, crea poco o nulla contro un Napoli in crisi ed è la terza sconfitta in quattro gare. Il Bologna non c'è, scrive. La prova chiesta da Tedesco alla vigilia non arriva, né qualità né intensità, e strada libera lasciata da un Napoli pieno di dubbi e paure che vince con il minimo sforzo, decide il gol di Lobotka a metà di un secondo tempo inquietante dei rossoblù, fermi al gol annullato a Teat per fuorigioco in avvio. Eravamo solo al settimo minuto. Al Maradona si comincia con il caso Skorupski, che arriva tardi alla riunione tecnica del mattino. È arrivato o proprio non è arrivato, non pervenuto, boh. Lascia per, questo lo dico io, lascia per provvedimento disciplinare il posto da titolare a Pessina, Tedesco in tribuna, eccetera. Cioè, insomma, c'è il racconto della partita, ma la sintesi, il commento è stato molto chiaro di Mossini. E poi, per quanto invece riguarda Pessina, c'è un articolo su Pessina, primo KO trafitto dalla Botka, ma il futuro è suo. Boh, vedremo se se lo meriterà questo futuro. Certo che il presente del Bologna è molto complicato e anche per un portiere giovane non è questa la situazione migliore per formarsi e crescere. Comunque Mossini gli ha dato 6, così come a Holm, a Ferguson, a Bernardeschi e a Piccoli, e mentre prendono dei voti tutti insufficienti gli altri. Il più basso direi che va all'allenatore, a Tarozzi, ma è per il 4,5 per Tedesco ovviamente, e poi abbiamo dei 5 a tutti, e quindi il panorama è grigio, molto grigio. Tanto c'è un bel articolo, segnalo, di Luca Aquino sui 70 anni del Paladozza. Abbiamo fatto un bel pomeriggio, una bella presentazione sabato pomeriggio appunto scorso, in cui abbiamo un po' raccontato la storia del Paladozza, così come la trovate anche nel libro di Enrico Schiavina, I 70 anni del Paladozza, tra il noto giallo della chiave e il campione chiuso dentro. L'ombelico del basket è il titolo di questo libro edito da Minerva sui 70 anni di Palasport a Bologna. Un racconto, quello di Enrico, veramente molto preciso, puntuale, con un sacco di aneddoti, di numeri, curiosità, ed è veramente molto ben scritto. Vi saluto con un pochino di messaggi, qualcuno, quelli che riesco a leggere, perché sono arrivati, immaginavo, una valanga, ne sono arrivati una valanga. Allora, va bene, questo è un po' volgarotto, lo lasciamo andare. La cosa che mi ha dato più fastidio, scrive Paolo, è stato l'atteggiamento rinunciatario a pochi minuti dalla fine. Tergiversavano quando bisognava crossare a più riprese. Ferguson per primo mi è sembrato molto bloccato. Meno male che Cecchini va là, dice questo, che però non si firma. Poi tempo perso, ora va in onda anche la domenica da Napoli. Non è domenica, però ti do sta notizia, mi risulta che sia lunedì oggi. Poi ancora, tu dici che forse era il Bologna che perdeva del tempo in campo, non ho capito. I dirigenti, la panchina o la scrivania, non se la giocano mai. Poi altri messaggi, era il momento di prendere Montipò, affidabile ed economico, rimpiange l'amico, che anche lui anonimo. Skorupski, gli sarà venuto lo squarausa all'ultimo, questa è un'altra interpretazione di Emanuel. Poi lo square house, se era square house forse non veniva punito. La società quale calcio vuole fare, si chiede Luca. Avete mai sentito un capo azienda che cerca a tutti i costi di imprimere un profilo basso e ottenere dei buoni risultati? Sono ormai 2 anni che ci stanno prosciugando una rosa che a loro dire quasi per caso aveva raggiunto picchi meravigliosi. Svegliarsi oggi preoccupati dopo gli ultimi 2 mesi tra mercato, dichiarazioni e partite mi fa sorridere. No, si spera sempre nel meglio, poi è chiaro che certe cose insomma, il discorso è ampio, dai, sono le 8:28, non faccio in tempo a risponderti del tutto. Non sono d'accordo da portiere, la prestazione di Pessina ieri è stata assolutamente sufficiente, gestione perfetta dei tempi di comando della difesa, eccetera eccetera. Esclusione del gol, c'è stato un infortunio che la palla è passata dove non doveva, però ha fatto un'ottima partita anche tra i pali. Spesso per giudicare un portiere bisogna aver fatto il portiere, ma insomma io ti potrei elencare una palla sanguinosamente perduta alla fine, poi ha rimediato con una parata, soprattutto un'uscita vuota sul colpo di testa di Højlund che è uscito fuori ma la porta era rimasta vuota. Insomma, se Skorupski avesse fatto quegli errori sarebbe stato giudicato diversamente, come è anche giusto, perché a 35 anni giudichi diversamente rispetto ad un 18enne. Si chiede Maurizio se il problema non è che sia il carattere di Tedesco. Rowe è diventato un criminale nel giro di 2 settimane, Bernardeschi che dice io lì non gioco, Skorupski di cui non si è mai sentito nulla per 8 anni non si presenta, ma, e su questo ma di Maurizio che così lancia illazioni, io mollo l'ultima scatervata scariolata di messaggi a Ronzulli perché sono già le 8:29 e noi ci risentiamo domattina dalle 7 alle 8:30 con tempo perso. Buona giornata, buona settimana a tutti.
13: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito Nettuno Bologna 1.

0: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Maver, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
10: E musica vuoi che si suoni stamattina, Emilio? Ma che musica vuoi? Musica funerea, funerea, devastante. Altro che allegro andante, ho fatto anche la rima senza volerlo. Va bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, amiche, amici di Nettuno Bologna 1, lunedì 14 settembre 2026, sono le 8:34 minuti. Un saluto a Emilio Marrese, come sempre, con tempo perso, tornerà a farci compagnia nella mattinata di domani. I vostri messaggi al 366-402-4022 in una giornata che, apro subito una parentesi, poi andiamo su tutti i temi. Bologna in primis, naturalmente, ci mancherebbe altro, però piccola parentesi, perché oggi è un po' un compleanno per quanto ci riguarda, perché il 14 settembre del 2020, sono passati 6 anni, caspita, c'è stato il primo giorno di trasmissione di Nettuno Bologna 1, quindi primo giorno di nascita, di vita radiofonica di Radio Bologna 1 più Radio Nettuno, e quindi oggi è un po' un piccolo compleanno. Adesso stasera faremo una festa incredibile. Abbiamo affittato Piazza Maggiore e anche zone limitrofe, un po' tutto il centro, ci siamo allargati, arriviamo fino ai Colli. Una festa sobria, insomma, con la sobrietà che contraddistingue soprattutto il programma del mattino. È organizzato tutto a Matte Negri, quindi alla fine andate da lui per i pass. A parte le battute, oggi quindi piccolo compleanno che festeggiamo. Oddio, avremmo voluto festeggiarlo in maniera un po' diversa dal punto di vista calcistico, ma questo passa il convento, che dobbiamo fare? E quindi parleremo di quello che passa il convento, che certamente non è particolarmente esaltante. Non solo il Bologna, però, perché poi ci sono anche altre cose più belle da raccontare. Per esempio Kimi Antonelli, che ieri ci ha regalato un secondo posto in un Gran Premio orribile. Orribile, io spero che chi abbia avuto l'idea di fare quel circuito a Madrid, tra l'altro devastando anche quella parte di città, quindi anche con un impatto ambientale clamoroso, ecco, venga prontamente arrestato e portato nelle patrie galere, perché è stata una roba imbarazzante, ma non avrei veramente altri termini da usare. Ma in tutto questo Kimi si è difeso prendendosi questo secondo posto, sì, buonanotte, questa vittoria che lo lancia ulteriormente verso il mondiale.

0: E distanziando Russell, perché ho detto secondo posto, vabbè. E, distanziando ancora Russell, ne parliamo alle 11.20 con Carlo Cavicchi, anticipando un po' il collegamento, lo andiamo da raccontare da questo punto di vista qualche minuto prima rispetto al solito. Poi spazio al basket, perché Fortitudo sabato ha giocato l'ultima amichevole precampionato battendo Livorno nella giornata di festa del Paradozza, i 70 anni del Paradozza. Ci torneremo ovviamente, così come andremo anche a Casa Virtus, che ieri ha presentato il nuovo sponsor, che è Costa Crociere, che sarà Costa sulle maglie della Virtus per quanto riguarda le competizioni nazionali, e poi naturalmente tutti gli altri temi su cui vi vorrete scatenare in questa mattinata con i vostri messaggi al 366-402-4022, anche se credo che la stragrande maggioranza dei messaggi vada in direzione Napoli, stadio Diego Armando Maradona, e quello che è successo ieri, o se preferite quello che non è successo ieri. Allora, è chiaramente la quarta giornata, è presto, il campionato è lunghissimo, la classifica conta il giusto, e quindi questi sono sicuramente discorsi da cui, o meglio, che non dobbiamo accantonare, ci mancherebbe altro. Dopodiché però la partita di ieri, rispetto soprattutto a quella di Bergamo, ma in parte anche quella di domenica scorsa contro il Sassuolo, ecco, tutto fa tranne che indurre ottimismo. È stato un Bologna timido, un Bologna impacciato, un Bologna che non ha saputo leggere i momenti della partita. Diceva giustamente Emilio, ci sono stati minuti in cui il Napoli era lì, non aveva, soprattutto nel primo tempo, non aveva, sembrava avere grandi idee da poter sfruttare, da poter mettere sul campo, scusate, ed è stato un momento che il Bologna non ha minimamente saputo sfruttare e potuto anche sfruttare. Piccoli troppo solo lì davanti, abbandonato a se stesso, una squadra che poi nel secondo tempo è stata messa di fatto sotto nel ritmo con l'ingresso di Favasuri e Lang, e non certo Garrinche e Cruyff, ma evidentemente due giocatori, Favasuri soprattutto, da tenere assolutamente d'occhio anche in ottica azzurra nazionale, due giocatori che hanno alzato il ritmo della partita, e nel momento in cui si è alzato il ritmo della partita il Bologna non ci ha capito più niente. Già non è che nel primo tempo fosse tutto questa comprensione del match. Questa è una squadra che ha dei limiti strutturali, abbiamo detto tante volte in questi giorni, una squadra che non ha una qualità diffusa, una squadra che ha soprattutto a centrocampo dei giocatori che poco si sposano con l'idea di Tedesco di tenere il pallone e di comandare le operazioni il più possibile, ed è questo poi il vero problema. Non è la qualità di Ferguson, cioè scusatemi, non sono le caratteristiche di Ferguson, le caratteristiche di Amondarain, le caratteristiche di Pobega in sé il problema. Mi pare piuttosto evidente che in questa fase almeno, che è sempre meno iniziale, il problema sia come queste caratteristiche si intersecano con l'idea di calcio che vuole Tedesco. Tendenzialmente male. Perché se vuoi fare il calcio propositivo, comunque tenendo il pallone, passando per vie centrali, e lì in mezzo ti serve più qualità, proprio qualità nei piedi. Questo Bologna non ce l'ha, ha altre caratteristiche, ha altre situazioni che magari può sfruttare, una riaggressione più alta naturalmente in primis, una copertura anche maggiore delle zone, dei mezzi spazi, dove ieri poi a un certo punto il Napoli si è infilato con troppa facilità, una difesa che nel secondo tempo è andata in affanno, e ci può stare anche andare in affanno a Napoli al di là delle difficoltà che ha la squadra di Allegri per le qualità che hanno i partenopei, però senza avere la benché minima idea di come uscire da quell'affanno, e questa è stata forse la cosa, tra le cose peggiori della partita. C'è un Bologna che non ha avuto grandi idee, e anzi non ha avuto poche idee. Tocca a Tedesco ora come ora, tocca a Tedesco, la squadra è quella, non si può cambiare. Fino a gennaio questi sono i giocatori, al netto di infortuni o di ritardi nell'arrivo alla riunione tecnica, e quindi tocca a Tedesco, tocca a lui trovare la quadra, tocca a lui anche magari trovare delle soluzioni alternative. compatibilmente, ripeto, con gli uomini a disposizione, perché per esempio ieri le due punte facevi un po' più fatica a farle, a meno di non schierare Odgaard accanto a Piccoli, se non altro per non lasciare abbandonato Piccoli tutto il tempo. Trovare una collocazione che sia più adatta a quelle che sono in questo momento le cose che ti può dare Mondragon, che gli ha fatto questo finto trequartista impressione sullo Botka senza avere grandi idee di che di come muoversi. Trovare anche il modo per coinvolgere maggiormente Bernardeschi, che è vero, in mezzo non ci vuole stare, e però resta comunque l'unico giocatore che ha una vaga idea di che cosa fare col pallone uscendo dagli spartiti, quindi bisogna coinvolgere maggiormente lui. Io sarò ripetitivo, sarò testardo se volete, ma resto fermamente convinto che, a dispetto di quello che dice il mister, questa è una squadra che a un certo punto dovrà mettersi a tre dietro se non riesce a trovare la quadra da metà campo in su, perché mettersi a tre dietro significa innanzitutto avere uno, almeno uno, forse anche due, dipende poi da come ti metti davanti, uomini più vicini al centravanti e non abbandonandolo al suo destino. Avere un giocatore in più in mezzo alla retroguardia senza costringere Holm o Miranda, sacrificando quindi quelle che sono le caratteristiche migliori, cioè la spinta sulla fascia, senza sacrificare, dicevo, Holm e Miranda a un lavoro da finto braccetto che li penalizza, senza chiedere a Ferguson di andare a tamponare tutte le falle. Non è la panacea di tutti i mali, naturalmente è solo un'idea, è solo un'ipotesi, però probabilmente in questo momento della stagione un Bologna un po' più messo diversamente in campo potrebbe anche trovare una quadra migliore, quantomeno, ecco, non è questa la soluzione, ok, però qualcosa bisogna evidentemente trovare, perché in questo momento il Bologna non è né carne né pesce, e se non sei né carne né pesce, una partita la recuperi, quella col Sassuolo, una partita la perdi di sfiga con l'Atalanta, ma comunque persa, e però alla lunga fai veramente pochissima strada. Non c'è un discorso di retrocessione imminente, restano tante le squadre che stanno messe peggio del Bologna, anche potenzialmente come qualità dei giocatori che hanno a disposizione. Questo però non vuol dire che si debba vivacchiare in attesa di tempi migliori. Questi tempi migliori bisogna andarseli a costruire, e ribadisco, in questo momento quello che deve assolutamente trovare la quadra è Domenico Tedesco. Non ci sono altre soluzioni, oltre naturalmente ai giocatori che poi vanno in campo e che quindi chiaramente devono essere loro a dare qualcosa in più. Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra. Sono tanti temi naturalmente, faccio anche fatica, ecco, poi andiamo con i messaggi, faccio anche fatica a puntare il dito contro qualche singolo nello specifico della partita di ieri. Sì, Libra non è entrato bene come con il Sassuolo, ma che facciamo, puntiamo il dito sul ragazzo che è entrato in una partita in cui i suoi compagni non, molto più esperti, non riuscivano a far nulla. E puntiamo il dito su Piccoli, che è stato abbandonato a se stesso tutto il tempo senza riuscire, cioè, facendo pochissimo. E anche la sostituzione di Piccoli non lo so, mi ha lasciato un po' così. Se non altro, ecco, prova a mettergli uno un po' più vicino prima. Però vabbè, quelle sono scelte, per carità, ci stanno. E puntiamo il dito appunto contro Mondragon, che doveva fare una cosa in particolare, fermare Lobotka, ma a quel punto però era assolutamente limitato in tante altre cose. No, onestamente faccio fatica a puntare il dito contro i singoli, perché è stata una partita giocata male di squadra, sì, qualcuno un po' meglio, qualcuno un po' peggio, però fondamentalmente è stata una partita giocata male di squadra, e di squadra il Bologna deve uscirne, da questo inizio di campionato certamente negativo. Riesce a trovare l'ultimo inizio campionato tra le prime. Gli ultimi anni ricordo solo grandi problemi. Un italiano che si menava con i gol che arriveranno. Un Motta che diceva la squadra crescerà. E poi l'unica squadra che nelle prime 5 partite neanche una squadra che lotta per salvarsi. L'anno scorso idem, aspettiamo tempi migliori, ma a centrocampo vanno risolti i problemi. E Steve, che il calendario del Bologna possa essere definito complicato, faccio un po' fatica. Faccio un po' fatica. Perché la Lazio, quando è arrivata qua, era messa peggio di te. Ma peggio. Perché l'Atalanta l'hai affrontata 3 giorni dopo una partita per loro importante, quella di Conference. Perché il Sassuolo è una buonissima squadra, l'ha mostrato anche ieri sera, grande qualità, grande consapevolezza già della propria identità. Però appunto il Sassuolo, e poi si è andato a Napoli, e il Napoli in questo momento della stagione era una squadra che veniva da 3 sconfitte pesanti, anche dal punto di vista mentale. E poi domenica affronti il Torino che è sempre un punto interrogativo. Cioè, onestamente Steve, faccio un po' fatica a considerare il calendario del Bologna in questo avvio complicato, dico la verità. Detto appunto che sicuramente l'avvio lento, impacciato, non è solo una cosa che può riguardare il Bologna, riguarda anche altre squadre, ci mancherebbe. Dopodiché però non vorrei che passasse poi il messaggio contrario, cioè che siccome l'inizio campionato può essere complicato, allora aspettiamo tempi migliori e vediamo cosa succede, no? Qui c'è da mettere mano, ma non perché si è arrivato un punto in 4 partite, non è quello, è per come è arrivato questo punto in 4 partite, con un calo di prestazioni, di modo di stare in campo, di aggressività, di coraggio, cioè è quello che va sottolineato, non il punto in 4 partite, perché il punto in 4 partite ti può andare un po' di sfiga, possono esserci tante cose, però se hai giocato 4 partite in crescendo, vabbè, dai, tutto sommato, arriveranno anche tempi migliori. Qui invece le stai giocando in calando, e questo è un problema. Problema non da poco. Siamo tornati a Bologna di sempre, tutti in difesa, nel sedere, senza gioco, senza grinta, tutti pari della luce. Beh, a parte questo, anche cose positive della partita di ieri. E poi ovviamente era da prendere Aquilani, beh, ci mancherebbe altro, ovvio, è chiaro, mica, vabbè, povero Alberto, che tra l'altro è un signor allenatore, secondo me la carriera fa anche migliore di quella che ha avuto da calciatore, non male, ma poteva far di più da calciatore per quelle che sono le sue caratteristiche, da allenatore secondo me farà anche di più, però ovviamente adesso bisogna andare a prendere Aquilani, beh, è chiaro, ovvio, come se prendi Tedesco, lo metti al Sassuolo, prendi Aquilani, lo metti al Bologna, con questi roster il rendimento è opposto. Cioè, non è così, ragazzi, non funziona così, non è un sillogismo che funziona. Il Bologna non ha un Nemanja Matić, per esempio. Ieri un brutto Bologna, però per me è partita persa al 58esimo facendo 2 cambi assurdi. Guarda, assurdi non lo so, però onestamente hanno convinto poco anche me. Ti dico la verità, nel senso che Piccoli certamente non ha fatto una gran partita, però ragazzi, quanti palloni ha avuto? Nel momento in cui gli arrivavano palloni, con chi doveva dialogare? Cosa doveva fare? Sono stati 2 cambi più propositivi, perché tolto Pobega, messo Libra, di base è un centrocampo un pochino più offensivo sulla carta, un po' più propositivo, e a quel punto tienilo Piccoli, poveretto, almeno un compagno con cui dialogare, prova a metterglielo vicino. No, assurdi no, però onestamente non ti hanno portato nulla, ecco, poi la cosa è quella. Oh, bravo Franco, che almeno trova una nota positiva. Luca, non ce l'abbiamo noi, effettivamente, almeno. Grazie Giuseppe per gli auguri. Poi tornando seri, andiamo giù come i piombi, è stato già detto. Non lo so stamattina durante Emilio, però tu sei il primo e quindi hai vinto non so cosa. Adesso vediamo, adesso ti diamo un premio. Ora. Vediamo qua. Leggo con una citazione meravigliosa a cui non posso non mettere un cuoricino. Il Bologna è come Balto, non sa impostare, gioca oltre la metà campo, non sa chiudersi e ripartire, sa soltanto quello che non è. Ed è così. Il Bologna ieri è stato un grande, guarda, vorrei tantissimo, ma proprio non posso. E questo è un problema. Mancanza di identità. La costruzione di un'identità in questa fase è molto importante, ci possono essere momenti di grande accelerazione nella costruzione di questa identità, momenti di rallentamento, tempi più lunghi, tempi più brevi, qui siamo in presenza di tempi molto stagnanti, ecco, questo mi pare evidente. So che è ancora presto per esprimere giudizi, non riesco a non essere preoccupato. La squadra mi sembra scarica di senza energia, il Napoli ci ha surclassato anche fisicamente. Sì, nel secondo tempo però, nel secondo tempo, quando Allegri ha dato un po' più di verve sulle fasce, non che Vergara avesse fatto male, anzi, nel primo tempo tatticamente il Bologna in difficoltà l'ha messa sicuramente. Però Lange gli ha dato qualcosa in più, è evidente. Matteo da Imola, ci vediamo alla festa in piazza. Anche a Imola festeggiamo, Matteo. Abbiamo affittato tutte le piazze delle città in cui arriviamo col segnale, tutte. Bologna tristemente premotta, la tristezza. Dove, come, quando ci siamo persi, Dario? E perché? E quante domande difficili, Matteo? È che fai cose più semplici, tipo che ore sono? Ecco, allora quello ti posso rispondere. Va bene. Sono arrabbiato oltre che per il risultato, anche per la brutta tradizione di non battere mai Allegri e di continuare ad essere la squadra onlus che salva sempre chi si trova in difficoltà. Già Lazio e Napoli quest'anno, scrive Giorgio. Lo capisco, Giorgio. Lo capisco. Questo tuo sentimento negativo è assolutamente comprensibile. Comprensibile. Poi Costa fa molto Imola, scrive l'ascoltatore a proposito della Virtus. Vero, assolutamente. Salutiamo anche Elisabetta, grazie anche a lei naturalmente per gli auguri. E poi, come hai detto, la quarta giornata è presto, ma tranne Monza e Venezia le altre stanno incominciando a fare punti e vittorie. Guarda, anche il Genoa, c'è anche il Genoa, se ti può consolare, ti può consolare. Tre anni hanno smantellato una squadra che era in Champions e sono contenti loro, amen, pochissima qualità e un allenatore un po' in confusione, un bel mix. Carlo Alberto, purtroppo bisogna cambiare il mister prima possibile, prima che sia troppo tardi per provare a cambiare la situazione. Per me Paladino potrebbe andar bene, che ne pensate? Io, ragazzi, i cambi di allenatore alla quarta giornata non li concepisco minimamente, a meno che non ci sia una rottura totale tra la squadra e l'allenatore, come, se ho compreso bene, è accaduto a Firenze con Grosso, per quello che è venuto fuori in questi giorni. Se c'è una rottura totale tra la squadra e l'allenatore, non puoi cambiare tutta la squadra, cambi l'allenatore. Ma dopo quattro giornate un allenatore cambiarlo, no, questo no, questo no, non mi trova minimamente d'accordo. C'è anche il Parma che non ha ancora fatto punti e vittorie, poi oggi gioca a Como, quindi tendenzialmente, ecco, resta lì. Così, per tranquillizzare l'ascoltatore di prima. Beppe, ieri sera ho visto davvero dei grossi limiti, soprattutto a centrocampo, qualità molto bassa, grosso errore della società non sostituire Freuler. Ma no, Beppe, però aspetta, chiariamo anche questo. Il sostituto di Freuler, per quello che è stata la scelta di Tedesco, è Lazzuzzi. Sostituto c'è, che poi sia un giocatore completamente diverso da Freuler, non solo dal punto di vista tecnico, vabbè, questo è evidente. Che ci fosse necessità di inserire qualcosa di diverso a centrocampo, Beppe, con me sfondi un portone spalancato. Però non è che non sia stato sostituito, è stato sostituito con un giocatore che per Tedesco era diventato fulcro del centrocampo. È il momento in cui il mister ti dice: guarda, io gioco con lui in mezzo, e la società deve fare. Quindi il sostituto c'è. Sulla tipologia di sostituto parliamone assolutamente, e ci mancherebbe, ne parliamo. Magulà libera ed Enem cambi tardivi. Ma Tedesco alla tribuna poteva comunicare con Tarozzi, chiede Luca da Reggio. Sì, ormai sì, completamente sdoganato, non siamo più come Bernardini che rischiava squalifica perché scoperto con il walkie talkie dell'epoca a comunicare da squalificato. No, sì, può fare. Sulla tempistica di Mbangula ed Enem, sì, magari qualcosa prima, se non altro perché quelli avevi in attacco. Quelli avevi, scusami, come cambi offensivi intendo. Quelli avevi. E qualche minuto prima non so onestamente quanto avrebbe cambiato la gara, ti dico la verità. Enem è appena, cioè, sono i primi minuti che gioca. Mbangula è ancora un po' indietro. Per quanto fosse stanco, in difficoltà e tutto quello che volete, però io non avrei mai tolto Bernardeschi. Cioè Bernard in questa squadra mi sembra talmente importante che anche in una giornata storta, anche in una giornata in cui è il fiatone, anche in una giornata in cui cammina sulle ginocchia, è l'unico che ha un po' di qualità, anche solo dai piazzati, dai calci piazzati, io non lo tolgo mai in questo Bologna qui. Però state fatte evidentemente altre scelte dal mister che purtroppo però non hanno evidentemente pagato. Allora, pausa, GR Meteo, torniamo subito.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8:58.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18:30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino, a punteggio pieno anche l'Inter che alle 20:45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
5: Buongiorno. Oggi lunedì 14 settembre tornerà a fare un poco caldo, chiaramente non temperature estreme come quelle delle settimane passate, ma le massime di oggi torneranno sui 28-29 gradi, sarà una bella giornata di sole, cielo sereno poco nuvoloso, chiaramente di notte adesso fa più fresco, ieri notte siamo, almeno a Casalecchi, siamo arrivati sotto i 15 gradi, ma è perfettamente normale, e come dicevamo oggi massime sui 28-29 gradi, che sono decisamente sopra la media del periodo. Domani martedì si replica, altra bella giornata di cielo sereno, cielo terso, non c'è più sensazione di afa, c'è l'anticiclone, ma è il famoso anticiclone delle Azzorre, quello di una volta, che porta delle belle giornate non torride, ma domani le temperature potranno di nuovo sfiorare i 30 gradi, succede anche in settembre inoltrato, e sarà comunque una giornata piacevole, calda ma piacevole. Poi andrà avanti così forse fino a mercoledì, quando tornerà magari un altro po' di instabilità, qualche altra pioggia, un nuovo calo delle temperature, ma insomma ci stiamo avvicinando all'autunno, e l'instabilità sarà di casa, come al solito. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
14: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
17: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
16: Fantastico, e adesso?
17: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
16: E loro risolvono?
17: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
16: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
17: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
18: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ah, eccoci qua, siamo tornati. 9-7 minuti. Ben ritrovati o ben sintonizzati qui su Nettuno Bologna 1 in questa giornata, lunedì 14 settembre, il nostro sesto compleanno di Nettuno Bologna 1. Tanti auguri a noi. Alle 9:07 minuti ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Parleremo, come detto, più tardi anche di Fortitudo, di Virtus, di Formula 1, anche di Talvolley che ieri ha battuto anche la Slovacchia qualificandosi agli ottavi di finale europeo con due partite d'anticipo che però bisogna fare evidentemente nel girone di Modena, e tanti altri temi se vorrete naturalmente con i vostri messaggi. Allora, ascoltatore che scrive senza firmarvi, quanto vi voglio ancora, firmatevi, cosa vi costa mandare il messaggio e poi punto a scrivere sono Lorenzo, Massimo, Genoveffo, ma chiamatevi come vi pare, ma chiamatevi un nome, inventatelo, datevi un soprannome, qualcosa, fate qualcosa. Ah, santa pazienza, vabbè. Ma tocca a Tedesco cosa? La rosa è quella, basta giustificare l'ingiustificabile. E chi la deve fare? Chi la deve far rendere? Io? Tu, amico che scrivi? E tocca al mister. Che la rosa sia che abbia dei limiti, la rosa, che abbia delle difficoltà strutturali, su quello non c'è dubbio, ed è il punto di partenza di qualunque analisi. E dopodiché chi è che la deve fare? Chi è che deve fare in modo che questa rosa renda al massimo delle sue potenzialità? Io? Chi la deve fare? Teo? Ma la deve fare il mister. Chiaro che partiamo dal presupposto che è una rosa che ha mille difficoltà al centrocampo, quello che è, eccetera, eccetera, eccetera. Su quello non ci piove. E che sia un lavoro complicato, non c'è dubbio. Però ci sono delle caratteristiche di questa rosa tali per cui si può fare meglio di quello che è stato il modo in cui è stata in campo in queste quattro partite. E quello dipende dal mister, ragazzi. Da chi dipende, se no? No. Si parte sempre da un mercato discutibile, da una rosa che ha dei limiti, non c'è il minimo dubbio. Però poi non si può passare dal lato opposto, dall'eccesso opposto, per cui Tedesco non ha nessun tipo di responsabilità e nessun tipo di operatività. A un certo punto tocca anche a lui, così come a un certo punto tocca anche ai giocatori, ci mancherebbe altro. Così come in prima toccava alla società e alla dirigenza, questo è chiaro, se no. Mazza, penso alle parole di Tedesco, intensità e coraggio, io di queste ho visto poco più di zero. Non solo tu, Mazza, non è di conforto sicuramente, ma non è solo tu. Spezzo una lancia sulla sola nota positiva: in quattro giornate abbiamo subito pochi tiri e gol, ragione per la quale forse siamo molto brutti in tutto il resto. La cosa peggiore è notare l'involuzione attitudinale, pare palese che i ragazzi abbiano capito che sono notevolmente peggiorati, scrive Jonathan. Non credo sia quello, onestamente, la seconda parte intendo. Sul discorso dei pochi tiri e pochi gol, beh, ieri un po' meno, Cioè, ieri il secondo tempo del Napoli è stato un secondo tempo in cui il Napoli ha creato tanto, troppo, e si è andato un po' in affanno. Hai sicuramente concesso poco con Lazio-Atalanta, hai concesso un po' di più con il Sassuolo e hai concesso un po' di più ancora un po' di più con il Napoli. E anche quello è un dato, cioè man mano che passano le partite concedi un po' di più agli avversari. E anche su quello bisogna lavorare. Ieri ho visto un passo indietro da parte del Bologna, una prestazione sottotono a una squadra slegata con poca intesa tra i reparti. Come interpreti la scelta del cambio Piccoli Odgaard? Personalmente Piccoli non l'avrei tolto, anzi avrei cercato di dargli maggiore supporto, scrive Dani, che praticamente hai fatto copia e incolla nel mio pensiero. No, scherzo, ma l'hai mandato prima, ma non l'avevo letto, giuro Dani, quindi si siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda senza volerlo. E va così. Poi ne ha parlato comunque Tarozzi nel post partita, poi lo sentiremo nel corso della mattinata. Se mettiamo quantità non abbiamo qualità e viceversa, la serie ha poche idee ben confuse. Poi il pomeriggio della difesa del Napoli contro il Bologna, beh, è una bellissima foto. Oddio, Milinkovic-Savic è un po' inquietante, devo dirti la verità, vestito da signorina che prende il tè, però vabbè, apprezziamo, grazie, grazie amico Gianni per questo messaggio. Però prima metti un avviso, perché l'ho aperta e mi sono trovato sto faccione di Milinkovic-Savic vestito da cos'è, dama dell'Ottocento, cos'è. Non è stata una bella immagine di prima mattina. C'è chi si è saltato per la partita contro l'Atalanta, sicuramente sfortunata, ma contro una squadra che ha subito gol da tutti e attualmente è un gioco imbarazzante, scrive Nicola. Non c'era da esaltarsi per la partita contro l'Atalanta, c'era da essere ottimisti, perché è stata comunque una partita incoraggiante contro una squadra che di base è più forte di te, che di base ha più qualità, tu non l'hai fatta giocare, hai sfruttato certamente il momento, quel momento lì in cui la squadra di Sarri era provata un po' dalla partita di Conference, ed è ancora una squadra, ecco, a proposito di squadre che hanno cambiato allenatore, è una squadra che ancora deve assimilare l'identità, l'idea del suo mister, lo deve fare ancora e non poco, questo non c'è dubbio, però era secondo me giusto per quella partita lì uscire dallo stadio, uscire dalla partita, diciamo così, dalla visione della partita, in maniera comunque positiva. Poi però dopo quella gara non solo non hai tenuto quei binari lì, ma hai preso proprio anche un'altra strada, ed è quello il problema. Nino, se Motta era stranino, italiano, iraniano, non credi che Tedesco inizi a essere un po' vate della Daunia? Beh, gli piacerebbe a Tedesco essere vate della Daunia, troppo facile, scusatemi, troppo bello. Sigfrido, quando tutti capiranno che questa è una squadra povera, forse qualcosa di buono se ne potrà tirare fuori. Clemente, un moltissimo Bologna nato da un mercato orrendo. E poi che link mi hai mandato, amico che mandi messaggi a casa? Cosa mi mandate? Link, screen? Ragazzi, lunedì mattina siete in tantissimi, mandate messaggi più semplici possibili, se no faccio fatica anche solo a capire che cosa avete scritto. Mi raccomando, lo dico per voi, anche per darvi spazio. Fabio, anch'io sono fermamente convinto che questa squadra al momento renda di più se ti metti a tre dietro, anche se poi perderai Orso a livello tattico. Per me ci sono tanti equivoci nel mercato, scrive Fabio. Poi Luca da Brescia, la società quale calcio vuole fare? Avete mai sentito un capo azienda che cerca a tutti i costi di imprimere un profilo basso ottenendo dei buoni risultati? Sono ormai 2 anni che stanno prosciugando una rosa che a loro dire quasi per caso aveva raggiunto picchi meravigliosi. Dito va puntato sulla dirigenza, punto. Stesso messaggio di Mike, in contemporanea l'avete mandato. Il dito bisogna puntarlo sulla dirigenza, che non ha capito che forse indebolire la squadra si fanno dei campionati mediocri. Ciao Dario, è vero che Libra colpa sul gol, ma è altrettanto vero che da una sola iniziativa nasce l'unica vera occasione da gol per pareggiare. Avanti con i giovani, scrive Dani. Verissimo, assolutamente. Ma infatti il senso del mio pensiero prima era proprio quello, cioè che facciamo, diamo la croce addosso a Libra perché si è perso Lobotka? Mica solo un ragazzo di 18 anni che si perde l'inserimento dell'uomo in Serie A. Imparerà. Secondo me la verità è che adesso il Bologna è una squadra di scarsa qualità tecnica, soprattutto io l'ho vista anche priva di idee. Spesso e volentieri non sapevano cosa fare del pallone. I giocatori camminavano, scrive Andrea da Castenaso. Ed è vero. Ed è vero. Cioè, tante volte il Bologna era. Il Napoli era lì, fermo, non pressava, stava lì, copriva con calma. E lì il Bologna andava a due all'ora. Ma due all'ora forse anche un po' troppo. È un giro palla lento, prevedibile. Ecco, quella è la costruzione dal basso che non serve assolutamente a nulla. Una costruzione dal basso fatta così non serve a niente. La costruzione dal basso serve fondamentalmente per destrutturare la difesa avversaria. Ma se la passi a quella velocità lì, a difesa avversaria, ma quando si muove? Siamo lì, fermi, tranquilli. Volete passarvi il pallone? Passatevelo, che dobbiamo fare? Quindi sicuramente sì, Andrea, c'è poco da fare. Il gol era valido del Bologna secondo te? No, era fuori gioco, Luigi, era chiaramente fuori gioco, di poco, pochissimo, ma la regola è quella, è fuori gioco. Quindi c'è poco da fare, che cosa vogliamo inventarci? Secondo te Tedesco ha le idee chiare, Motta italiano, anche se erano partiti male, le idee le avevano? No, Tedesco le idee le ha chiare, non credo onestamente ci sia dubbi sul fatto che Tedesco abbia in mente uno sviluppo di calcio ben preciso, su questo non c'è dubbio. E quanto poi queste idee vengano assorbite dalla squadra, ma anche, torniamo al punto di partenza, quanto queste idee siano adatte alla squadra che ha. Su questo ci sono dei dubbi, e sono dei dubbi legittimi per quello che abbiamo visto in questo primo mese di stagione. Non ci sono certezze assolute, possiamo dire che questo Bologna farà tutta la stagione in questa maniera qui, ma speriamo proprio di no. Però cominciano ad esserci dei dubbi su questo, cioè le idee chiare Tedesco ce le ha, e quanto queste idee siano applicabili al materiale umano che ha a disposizione. Questo è il punto principale. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
22: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
21: Venerdì 18 alle 21:30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
22: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
21: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
22: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
23: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
24: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
25: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
26: In
3: Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Nuovamente in diretta con Laura Dario, sono le 9:22 minuti, tempo allora di tornare a Napoli perché Leonardo Basello è rimasto lì, giusto?
28: Sì, ciao Dario,
0: buongiorno.
28: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cioè, buongiorno un corno.
28: Sì, buongiorno un...
0: Ecco, ecco, ecco. Un par dei ciufoli, come dicono.
28: Sì, esatto.
0: Ecco, non diciamo come dicono a Napoli, perché comunque è un'espressione un po' più greve, ecco, di quella romana. Allora, caro Leo, da cosa partiamo? Da cosa vuoi partire?
28: Da dove vuoi.
0: Andiamo con i messaggi, va, allora, perché se almeno sì, ci diamo... così, guarda, Maurizio se la cava con una battuta. Guardiamo il lato positivo: se continuiamo così, risparmiamo 18 milioni per il riscatto di piccoli. Non è male questa.
28: Guarda che lato positivo, esatto. No, veramente la situazione comunque ieri preoccupante più delle altre partite, perché una sconfitta diversa dalle altre tre è stata la partita in cui il Bologna ha prodotto meno, ha fatto meno, ha messo meno dentro alla partita. Ci sono stati diversi momenti in cui proprio è mancata la sensazione, per chi guardava la partita, secondo me anche in TV, però nitidamente sicuramente dal San Paolo, cioè dal Maradona ieri, dove abbiamo commentato il match, che mancasse proprio quella forza di volontà, di reazione, anche proprio un po' di quel nervo sportivo che ci deve essere anche dentro il calciatore, che magari in quel momento lì non ha troppe idee ordinate a livello tecnico-tattico, ma che quantomeno dentro la partita ci vuole stare per intensità, per agonismo, per reazione, per voglia di replica. Ecco, questo per 82 minuti non l'ho visto, ed è la cosa un po' più preoccupante, perché fare una partita del genere e non riuscire a giocare una partita un minimo più propositiva contro una squadra di Allegri è sicuramente è molto preoccupante. La partita di ieri mi lascia tante preoccupazioni, molte di più rispetto alle altre due sconfitte. Sicuramente la sconfitta di Bergamo è stata amara per per il risultato, perché il Bologna meritava uno o tre punti. Con la Lazio comunque c'erano state occasioni da pallina attiva, qua invece era una partita proprio in cui il Bologna dentro la gara non ha messo quegli ingredienti che servono per provare a giocarsela e per dare sensazioni di essere vivo. Bologna di ieri è stato molto scialbo e passivo.
0: Sì, decisamente, soprattutto nel primo tempo, quando il Napoli era tutt'altro che propositivo, poi nella ripresa, vabbè, sì, Bologna è quasi sparito dal campo, consegnandosi di fatto all'avversario, puntando le barricate. Non so con quanta volontà, credo nessuna da parte del Bologna, ma di fatto la partita è andata in un certo modo. E poi i rossoblù non hanno avuto minimamente la forza per rimetterla in piedi, per provare anche in qualche modo a ovviare a quello che è stata tra virgolette la furia partenopea. I cambi di Tedesco ti hanno convinto, se andiamo a riassumere un po' di messaggi?
28: Ma è ovvio che guardandoli dopo è complicato. Credo che Odgaard Punta abbia dato risposte negative abbastanza evidenti, nel senso che non ha fatto abbastanza e non è riuscito minimamente a vincere mezzo duello, come invece Piccoli qualcosina nel primo tempo era riuscito a fare, anche se poi se ha pochi giocatori attorno e lotta anche come un forsennato su questi palloni che piovono, no? Cioè veramente difficile, perché poi la seconda palla un po' a metà, se non c'è un'ala vicino a lui, non c'è un centrocampista che accorcia, cioè, può anche prendersi tutti gli improperi di questo pianeta, perché magari non è questo giocatore così forte a duellare sempre, magari non ha tutta questa qualità nella gestione del pallone con l'avversario addosso, però se è da solo come fa?
0: Certo.
28: Questo Piccoli ovviamente, e Odgaard non è mai riuscito neanche una volta ad avere questa situazione, cosa che invece Piccoli qualche volta, anche poi magari perdendo dopo il pallone, ha avuto. Bangula ha avuto questa occasione che comunque deve sfruttare meglio. Libra nella situazione del gol purtroppo non segue bene Lobotka, però è l'unico che in quegli ultimi 3-4 minuti, da un punto di vista qualitativo tecnico, riesce a giocarti la palla imbucata sulla sinistra per Miranda, che poi la crossa dentro. È l'unico che scambia con Enem, gestisce, tiene botta, prova a fare un dribbling, entra dentro l'area e cerca, no, poi anche ancora Mbangula entra dentro quell'azione comunque. Però sì, cioè, la gestione anche su Amondarain credo che sia stata negativa da parte dei cambi di Tedesco, perché Amondarain penso andasse sostituito all'intervallo, ha fatto fatica molta nel primo tempo, credo sia stato uno dei giocatori che è andato più in apnea nel corso della prima frazione, aveva preso anche il giallo, non lo so, avrei cambiato qualcosa. Ed è evidente che vanno risolti i malumori e le questioni con Nicola Moro, perché Tedesco ha mandato questa frecciatina al croato in conferenza stampa sabato, perché gli ha mandato una evidente e formale frecciatina, però cioè negli ultimi 3-4 minuti la squadra ha avuto quantomeno la capacità di muoversi nella metà campo offensiva, cosa che non ha fatto per il resto della partita. È stato l'unico momento in cui Moro ha smistato due palloni. Moro è essenziale, la regia di Ferguson per adesso la valuto positiva solamente a Bergamo, nelle altre uscite l'ho vista un po' macchinosa, troppo orizzontale e lenta.
0: È arrivato dal mondiale in condizioni non buone, adesso sta facendo un po' più di fatica rispetto agli altri, in fase di non possesso dobbiamo ancora lavorare. Queste le parole di Tedesco su Moro.
28: Aveva detto anche: lo vedevo come giocatore fisso nel mio 11 titolare, però adesso la fase di non possesso non va bene, dobbiamo metterla a posto, lui e tutta la squadra. Insomma, il mondiale Moro non ha giocato neanche un minuto. Bisogna capire cosa è successo, cioè, per carità, è arrivato più tardi, però Moro non ha fatto nemmeno un minuto al mondiale, cioè che cosa è successo quando è tornato qui ad agosto, come si è allenato, perché comunque cioè, nell'amichevole contro il Cambur Moro era presente, ha giocato la partita, era il primo agosto, cioè, oggi quando parliamo è il 14 di settembre, cioè, e non ci sono questioni fisiche, cioè, è una questione di ritmo, di gestione gestione, cioè evidentemente di anche di intensità sua, cioè questa squadra non, in questo momento a livello di proposta, cioè io l'ho vista bene a Bergamo qualitativamente, mi sono battuto più volte nel dire che secondo me a livello di qualità di gioco espresso, verticali, palloni giocati bene, comunque arrivare a muovere tante volte il pallone anche vicino all'area di rigore o dentro l'area calciando 16 volte totali, calciando poi male nel complesso, però in quell'azione lì la qualità per arrivarci il Bologna ce l'aveva messa, ieri nulla, col Sassuolo molto poco, con la Lazio solo da calcio d'angolo, e nella manovra serve Nicola Moro, nella manovra serve Nicola Moro.
0: Non hai alternative anche solo per quello, ecco.
28: Sì. No.

0: a livello anche tecnico, un giocatore che va inserito, che deve giocare, cioè perché in questo momento da Mondarain, da Pobega, da Bologna non sta avendo risposte.
1: Vittorio, sento tante sentenze e tante certezze riguardo questo Bologna ritenuto scarso, ma quanti di voi si aspettavano realmente di fare punti a Napoli, la partita più difficile delle prime quattro? Io però stamattina ho specificato anche che il problema non è il punto dopo quattro partite in classifica, sì, e come non sono arrivati punti, cioè come ha giocato la squadra, quindi ribadisco il pensiero anche a Vittorio, e il problema non sono i punti, sono le prestazioni.
0: Nettamente, cioè sono le prestazioni che posso dire, l'unica volta che mi hanno lasciato, poi no, non è che ne sono uscito rinfrancato, perché ne sono uscito delusissimo e amarissimo come tutti, da Bergamo l'unica prestazione che puoi dire Bologna ha fatto prestazione, ma poi cioè, altre partite comunque combattuta con la Lazio, Bologna ha avuto la forza di avere qualche occasione su palla inattiva, però cioè, da azione manovrata, prestazione da quel punto di vista lì un po' meno. Col Sassuolo Bologna è riuscita a segnare due gol, anche poi uno, vabbè, sempre la palla inattiva, calcio d'angolo, e l'altro poi buttandosi in avanti con un po' di caos e di spinta, ma con poco ordine, ma con voglia. Le prestazioni si valutano anche per questi principi famosi di cui si parla, di cui facciamo un po' fatica, no? Sinceramente a vederli in maniera così nitida, almeno io umilmente, riguardandomi anche le partite, adesso ci riguarderemo oggi, domani, questa contro il Napoli, però è ancora più difficile secondo me trovare dei principi nella partita di ieri, dei principi di gioco che non siano l'ordine e la difesa, perché ieri Bologna praticamente giocava con Bernardeschi quinto, e poi dopo come possiamo anche solo pensare che Bernardeschi possa fare la differenza nell'altra metà campo, se deve fare una partita intera a giocare quinto su Spinazzola che lo punta al vertice dell'area di rigore, cioè che Bernardeschi sta lì in fase di non possesso, poi è lunga a ribaltare il campo, cercare di creare, no, un'occasione, creare un cambio di passo, una giocata, se ti sei fatto, no, tutto il restante tempo a difendere basso. Le prestazioni non sono così rinfrancanti, e quindi questo è un grosso campanello d'allarme che ovviamente non è figlio solamente della gestione tecnica, delle idee, è figlio anche dei valori di questa squadra, che sono diversi rispetto all'anno scorso, nel senso che ci sono giocatori che sono validi, però giocatori che devono essere anche assemblati insieme, con la perdita di tanti leader titolari dall'anno scorso, e quindi l'allenatore giustamente ha gli alibi da questo punto di vista, perché ci mancherebbe altro, e aggiungiamo un altro elemento, che Allegri 27 partite nella sua storia contro il Bologna, 20 vittorie e 7 pareggi. Adesso ieri mi ricordavo un pochettino, cavolo, contro Allegri comunque va sempre malissimo, però sì, cioè non mi ricordavo così tanto. La partita peggiore sicuramente per Allegri contro il Bologna è stata quella con Thiago Motta a Torino, dove c'è stata la situazione in Doyling Junior, ma neanche quella poi l'aveva persa, appunto.
1: Incredibile. Vabbè, bisognerà prenderlo Allegri sulla panchina, che almeno così.
0: No, dai,
1: si evita.
0: Eviterei, sinceramente. No.
1: Vabbè. Senti, ci sono problemi anche grossi questa mattina, anche per esempio per Federica, che scrive: non avevi mai pensato di dirlo, io poi che l'ho insultato tanto per la scelta, ma stanotte ho sognato che tornava Motta e stamattina mi sono svegliata contenta, e ora spero in un suo ritorno. Vedi gli effetti del Bologna sulla gente, è incredibile.
0: Non basta più il ricordo, ora voglio il tuo ritorno.
1: Grandi cheat di prima mattina. Chiudo al volo un messaggio di Federica: comunque nuovo mio idolo Zverev, che vince non lo sa, che non si era accorto che nel match point dello US Open e gli hanno detto dopo, un po' come Donnarumma,
0: che gli dicono: ma sei il più forte? Sì, se Alcaraz non sta così e Sinner è infortunato, sono il più forte. Sì, no, vabbè, mi è piaciuto molto questa dichiarazione di umiltà, questo bagno di umiltà dopo aver vinto due grandi slam in una stagione. È ovvio, sì, li ha vinti senza giocarsi le finali contro i due grandi, però mi sembra che abbia un po' accorciato, se non altro per come sta,
1: certo.
0: Degli altri due.
1: Poi se ne accorge prima, magari risulta anche diversamente, ma vabbè, comunque fa la Donnarumma finale 2021. Luigi da Palermo, la forza di questa squadra era il gioco sul

0: esterni, la sovrapposizione di terzini per i cross, tutto questo ancora non si vede. Una manovra che passa dal centro non porta nessun vantaggio, e non si vede, Luigi, perché non è quello che vuole Tedesco in teoria.
1: Sì, in questo momento non è quello che stiamo vedendo. Gli esterni d'attacco fanno un lavoro diverso. Poi Tedesco in qualche conferenza fa parlava di uno scivolamento che avviene sia a sinistra come a destra. Io lo vedo molto più in avanti, uno scivolamento in avanti molto più della parte sinistra d'attacco, cioè Miranda e Cambiaghi o Alassane e Cambiaghi in queste quattro partite tendenzialmente più alti nell'andare a prendere gli avversari in fase di non possesso, mentre sulla fascia di destra Bernardeschi nelle tre gare, Orsolini più bassi, cioè contenuti a dover fare dei lavori difensivi molto importanti che poi dopo ti portano anche a essere meno fresco, meno propositivo nell'andare avanti, nell'attaccare, nella fase di possesso, nella fase offensiva. Ma tutto questo, a prescindere da questo, cioè l'approccio che aveva il Bologna d'italiano, a parte per qualche partita che abbiamo visto in casi particolari, è sempre stato quello di aggredire uomo su uomo altissimo l'avversario, senza mai rinunciare a queste volontà, a questo piano partita, cioè un'idea tattica molto chiara, molto nota. Anzi, sapevano tutti che avevamo questa identità di gioco. Adesso qua l'identità chiara non c'è ancora, cioè ieri abbiamo fatto una partita difensiva, la squadra di Allegri ha fatto 58% di possesso palla, nel secondo tempo il Bologna ha messo la testa nella metà campo avversaria praticamente solo dopo l'80esimo, cioè avendo questi 4-5 minuti con un paio di guizzi da cui è nato poi il tiro di Mbangula, qualche gestione di palla interessante di Enem, ma cioè fino all'80esimo il Bologna, io faccio fatica a contare su più delle dita di una mano le uscite oltre la mediana in possesso palla, cioè veramente complicato parlare di principi di gioco se hai fatto una partita difensiva contro una squadra che tendenzialmente non è propositiva per idee del suo allenatore.
0: Tantissimi messaggi, preannuncio che non riusciremo a leggerli tutti stamattina, quindi chiedo già venia ai nostri ascoltatori, proveremo insomma un po' a quantomeno a variare anche un po' le situazioni. Ecco, per esempio, vado con Luca da Torino sulla partita di Bernardeschi. Chiede, sì, ha cambiato nuovamente ruolo, ieri era un metro davanti a Holm, come lo chiamiamo? Quinto, sesto di destra, esterno bassissimo, inventiamo nuovi nomi.
1: Cioè, sinceramente, Braccetto, non so neanche come faccio a prendere certi voti. Ha fatto una buona fase difensiva, un buon dribbling nel finale di primo tempo, cioè, ma se stiamo qui a pensare al buon dribbling è allucinante, cioè ha fatto un gran dribbling, è vero, sul finale di primo tempo entra dentro l'area, gioca sta palla d'esterno e il Napoli chiude dentro l'area piccola, sì, però è una giocata, cioè Bernardeschi deve essere il giocatore in questo momento che deve essere messo nelle condizioni migliori possibili per provare a determinare se deve fare la partita a rincorrere Spinazzola che ti punta nel lato corto dell'area di rigore tua difensiva, e poi dopo come fai a determinarla davanti, cioè non dico che, cioè, prende 6 per l'abnegazione in fase difensiva, ma per me non, cioè, non l'hai avuto a livello offensivo Bernardeschi ieri, perché hai fatto un extra lavoro difensivo che cosa serve farlo con Bernardeschi, sinceramente? Poi, cioè, tra questi due giocatori è un lavoro che chiederei di più a Cambiaghi che non a Bernardeschi, cioè perché Bernardeschi deve esserti il giocatore che poi dopo la palla strisciata imbucata dentro l'area al tiro dai 25-30 sono le giocate che deve fare lui in assoluto. A me sembra che abbia dovuto fare molto più lui di Cambiaghi, poi riguarderò la partita e mi accorgerò che magari entrambi hanno fatto il quinto/sesto come dice l'amico, però così è difficile perché poi anche i tuoi tenori migliori non sono messi nelle condizioni di poter esprimersi, e in questo momento dobbiamo rifugiarci veramente in quei 3 o 4 giocatori che sappiamo che qualche cosa, qualche giocata per determinare ce l'hanno. Bernardeschi è uno di questi, e ieri non puoi pensare che non ci sia, cioè non ha avuto la possibilità per farlo.
0: Caro Leo, ti devo salutare. Torni oggi, giusto?
1: Sì, torno tardo pomeriggio. E...
0: te la prendi comoda, bella vita, ragazzi.
1: Sì, no, vabbè, no, nel senso, dopo pranzo tornerò a Bologna il tardo pomeriggio. Se vuoi creare un comitato di proteste alla stazione per tutte queste dichiarazioni finali, per... va bene.
0: No, più che altro pensavo di crearlo per quello che sarà il tuo pranzo, ma non ti chiedo cosa mangerai, quindi almeno ti lascio tranquillo.
1: Sì, vabbè. Adesso ti mando la foto della pizza pranzo di ieri, quantomeno, sì. Uno dei momenti più belli della giornata, insieme a Francesco Repice, che ci chiede a me, a Filippo Cotti, come si pronuncia Mondarain. e gli abbiamo detto: guarda, la mamma ci ha detto che si pronuncia Michela Mondarain. Allora lui fa: beh, la mamma è sempre la mamma.
0: Allora siamo a posto così.
1: È buona radiocronaca, ci siamo detti.
0: Va bene. Allora la chiudiamo così. Chiudiamo con questo sorriso, almeno ci proviamo.
1: Interverrò anche con Manfred dopo, quindi
0: mi dispiace.
1: Non mi passa.
0: Mi dispiace, perché altro ti rovina il pranzo.
1: No, non credo, non ci riuscirà.
0: Va bene. A domani, Leo.
1: Un abbraccio.
0: Ciao. Dario. Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
10: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
9: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio Tornare negli anni 90, live show.
10: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
9: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
10: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
11: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
13: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 9.47 minuti, questo lunedì 14 settembre, continuano ad esserci tanti messaggi, naturalmente al 366-402-4022 sulla partita di ieri, un po' sul momento in generale del Bologna. Allora rimaniamo su questi temi, poi quando comincerà la stagione del basket, come spesso, anzi come sempre facciamo durante l'anno, poi questo spazio lo dedichiamo, questo blocco qui di diretta lo dedicheremo alla Virtus e poi alla Fortitudo, insomma abbiamo poi tempo e modo, avremo tempo e modo, complice anche il fatto che quando inizierà la stagione del basket il calcio si prende una lunga sosta, il calcio dei club, ci sarà la nazionale anche a Bologna contro la Turchia, però insomma poi avremo tempo evidentemente per entrare anche nel vivo dei temi basketari durante la stagione. Allora, messaggi variamente assortiti al 366-402-4022. Dominguez molto buono con la Juve, andava tenuto vendendo Rowe, ma hanno visto la pecunia e sembrano zio Paperone. Ma scusa un attimo, che senso c'ha sto messaggio? Se hanno venduto Rowe, l'hanno fatto perché? Per i soldi? Ok, e invece Dominguez andava tenuto, non per i soldi. Non ho capito niente di sto messaggio, se non il fatto che non è un discorso valido dal punto di vista tecnico, visto che Dominguez è andato via un mese prima di Rowe, quando la cessione di Rowe non era programmata e non era prevista. Fosse andato via dopo, beh, ti potrei anche star dietro, però poi per il resto onestamente il discorso pecunia francamente non lo capisco in questo senso qui, in questo messaggio qui. Nella negatività della partita di ieri mi sento di sottolineare l'ottima direzione di gara da parte dell'arbitro, che ha fatto giocare senza fischiare troppo, scrive Luca. Sì, magari all'inizio un po' troppo, Bonaccina, un po' troppo, però poi sì, l'ha tenuta con piglio, con polso, e devo dire che rispetto a quando arbitrava in Serie C è cresciuto tanto, soprattutto dal punto di vista della personalità, che non gli è mai mancata, però poi un conto è avere personalità in Serie C, un conto è averla in Serie A. Non era così scontato e da questo punto di vista è cresciuto molto, e sono d'accordo con te sull'arbitraggio di ieri, assolutamente. Non capisco l'ostracismo verso Moro, è l'unico centrocampista con idee che abbiamo, sono abbastanza preoccupato, scrive Tromba. Ne abbiamo parlato con Leo, ma ci torniamo anche su questo tema naturalmente. Secondo me il Bologna con Miranda e Moro fuori forma e senza Orsolini, Dobbic e della Susi è una squadra da 14°-15° posto, con loro a posto sarebbe da prime 10. Secondo me sopravvaluti l'impatto di El Azzuzzi sulla squadra. Resto dell'idea che non possa essere lui il perno centrale del centrocampo per come lo intende Tedesco, ma l'idea è del mister, quindi ci mancherebbe, alzo le mani. Resto però molto scettico, onestamente, sul fatto che con El Azzuzzi in campo questa è una squadra che girerebbe in maniera diversa. Per quello che sono i compiti che gli si danno, poi campo smentirà, sarò ben contento, ci mancherebbe. Credo l'aspetto più negativo di ieri sia stata la gestione della partita da parte dell'allenatore, piccoli segnali positivi anche dai due centrali difensivi, scrive Alessandro. Guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno, ci si prova Alessandro, è dura, dopo una prestazione così è dura, onestamente molto dura, però ci proviamo assolutamente. Alberto, la Castelguelfo, l'elemento più negativo di ieri è l'esclusione di Skorupski, bruttissimo segnale. Beh, bello non è. Detto che se ci sono regole all'interno del gruppo ed è giusto che chi infrange quelle regole vada incontro a punizioni, diciamo così, più che altro, ecco, non è tanto il fatto che si possa essere arrivato in ritardo, quanto il fatto che possa, quanto racconta anche il canino stamattina, non essersi proprio presentato. Non è bello. Non è bello. Poi cercheremo magari di costruire meglio tutti i dettagli, il perché sia successo, che cosa ha fatto, cosa è successo per prima, dopo, eccetera, eccetera. Però se realmente, come Carino giustamente usa il condizionale perché è una ricostruzione quella tutta in fieri, e però se non si è presentato non è bello, non è affatto bello come cosa. Quindi sono d'accordo Alberto, è un dato da non mettere sotto il tappeto. Se vogliamo fare qualcosa bisogna dare semaforo verde a Bernardeschi, l'unico con della qualità, e non costringerlo a ripiegare costantemente, e sono d'accordo. Igor, a me non è piaciuta la reazione un po' arrogante di Piccoli quando è stato sostituito, l'ultimo arrivato abbia rispetto per l'allenatore, per chi entra al suo posto. Ah, vabbè, Igor, qui entriamo in un campo, diciamo, che va oltre Piccoli, nel senso che chi esce dal campo, specie in un momento in cui, cioè specie in una partita in cui non l'hai vista mai, hai lottato sempre, ecco, sono d'accordo con te, cioè bisogna sempre mantenere un minimo di rispetto appunto per chi, soprattutto per il compagno, perché poi puoi essere anche arrabbiato nero con l'allenatore che ti toglie, però il compagno che ti entra non ha colpe, e quindi su quello sono d'accordo Igor. Poi cioè, posso arrivare a comprendere insomma un po' la rabbia, la frustrazione di Piccoli quando è stato sostituito ieri, quella la comprendo. Cri, visto che c'è già chi vuole la testa del mister, questo è l'elenco svincolati: Conte, Motta, Giampaolo, Palladino, Nicola, Iachini. Ma io li prenderei tutti, Cri. Io li prenderei tutti. Onestamente, non mi farei scrupoli di fare con questa grande commissione tecnica per seguire il club. Perché no? E poi, oltretutto ai momenti di difficoltà, Tedesco ha cannato i cambi alla grande, consegnando la partita ad Allegri. E poi... a me sembra più un potrei ma non voglio per mancanza di coraggio, puoi avere due ferri da stiro al posto dei piedi ma un lancio, un cambio di gioco lo puoi provare lo stesso, gli esterni d'attacco giocano all'altezza del centrocampo, possono fare poco, ma anche il coraggio e la visione del nostro ascoltatore che non si ferma. Poi è presto ma in campo ci vanno i giocatori, quest'anno siamo più tristi degli altri anni, se vendi migliori non reinvesti, speriamo, perché oggi siamo messi male, scrive Luca. Sarà Serie B, scrive Claudio. Ok, perfetto. Non è male il campionato di Serie B, dai, c'è il suo fascino. E poi Roberto, non è inguardabile, però il gol era valido con le nuove regole o no? Quale gol? Quali nuove regole? Di cosa stiamo parlando? Aiuto, Roberto, a chi qua? Quale gol ti riferisci? Cosa? Aiuto! Ragazzi, il gol di Teat è fuori gioco, punto, statece, è così, c'è poco da fare, è fuori gioco. Di poco, pochissimo, sfiga, centimetri, quello che volete, ma è fuori gioco e non è una nuova regola. E la regola è fuori gioco, quello aspetto lì come c'è sempre stata. Il giocatore avanti alla linea dei difensori. O meglio, tra sé e la porta un solo difendente, in quel caso il portiere. È fuori gioco. Stateci. Cioè è poco da fare ragazzi, non sprechiamo energie su queste cose semplici. Abbiamo tante cose su cui impiegare energie in questo post partita, ecco. Claudio, secondo me in queste prime quattro partite è l'unico che ha dimostrato di saper dare alla squadra verticalità e accelerazione negli ultimi 30 metri, il Libra, forse è ora di farlo partire titolare. E se non altro gioca anche con quella sana incoscienza che hanno i ragazzi 18-19 anni, e potrebbe anche dare quella verve in più, perché no? Senza dargli ovviamente la responsabilità per dire oh, la classifica fa piangere, siamo messi così, queste sono le chiavi della squadra. Quello no, mi sembrerebbe un po' esagerato. Luca D'Ozzano, scusate, concordo che ora tocca a Tedesco, ma anche lui pare in difficoltà. Poi Simon, Cambiaghi e Odgaard involuti, Pessina non ha personalità, incertissimo sulle uscite, abbiamo già battezzato anche Pessina, benissimo. Piccoli servito malissimo, centrocampo lento che non sa verticalizzare, inoltre i centrali senza Lucumi di fianco sembrano adesso tutti scarsi, siamo messi male. Ma Almeno oggi c'è il sole, sai. Volevo darti una buona notizia per risollevare il morale. Almeno oggi c'è il sole. Allora, poi... Fabio Della Rovigo, cambiare allenatore alla quarta giornata può essere un errore, però io mi farei una domanda: quali sono state le altre stagioni in cui la quarta avevi solo un punto? Ah, Fabio, bisogna andare a rivederlo. Adesso andremo a rivedere le statistiche. Buongiorno Dario, anche noi siamo molto deluse, ma sabato saremo allo stadio dall'Ara fiduciose, scrivono Prima Rosa e Paola, e quindi mettiamo un cuoricino per la fiducia di Prima Rosa e Paola verso il Bologna. Volevo fare un appello al mister Tedesco per non vedere più Odgaard in campo, scrive Moro. Ah, proprio così. Vabbè, non si può vedere un giocatore andare così piano, anche entrando al 60esimo. Più che altro chiedendogli di fare una cosa che non fa da una vita, cioè il centravanti, in una partita così. In cui il centravanti è abbandonato a se stesso, Odgaard a fare sportellate, insomma, è un giocatore molto associativo, ma con chi si associa che non c'era nessuno lì vicino a lui, quindi insomma, vabbè, è andata così, ragazzi. Ma insomma, sulla scelta del cambio abbiamo detto. Lisa, che saluto, perché prendersela con Tedesco? Se i giocatori che gli hanno lasciato in campo sembrano degli zombie, non è colpa sua. Mi sembra assurdo che lui debba fare i miracoli. No, ma nessuno chiede miracoli a Lisa, a Tedesco, Lisa. Nessuno chiede i miracoli, perché abbiamo detto, la squadra è quella, non c'è dubbio. Però ci teniamo qui, sì, il dubbio che da questa squadra, da questi giocatori, con queste caratteristiche qui, possa venire fuori qualcosa di diverso. Perché no? Anche di migliore. E lì chi è l'uomo deputato a trovare l'incastro? Se non il mister. Quindi non è che gli chiediamo i miracoli, ci mancherebbe. Però che si debba provare a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che si è fatto finora, beh, ci può stare. Come idea, no? Senza chiedergli miracoli, perché ovviamente non è che chi dice guarda, questa è una squadra che può vincere lo scudetto, se è un punto in quattro partite è colpa tua. No, questa non è una squadra che può vincere lo scudetto, non è una squadra che può andare in Champions, è una squadra che però può in campo, al di là dei punti, ribadisco, del punto conquistato, fare qualcosa di meglio. Cioè, giocatori comunque ci sono, non saranno da primi cinque posti del campionato, ma neanche da diciottesimi, quanto è adesso il Bologna. Quindi si può fare qualcosa di più, e quel qualcosa in più, il modo in cui farlo, lo deve trovare il mister, ragazzi. Ma non è perché è Tedesco, perché è così, cioè nel calcio è così, è l'allenatore che ha quel compito lì, molto semplicemente, senza puntare il dito su Tedesco, che ha le sue responsabilità, non c'è dubbio, ma partendo comunque da una squadra che ha delle lacune, eccetera eccetera eccetera, tutti i discorsi che abbiamo fatto, che purtroppo ripeteremo, temo, fino a gennaio. Però anche lui è qualcosa in più, qualcosa di diverso, ecco, deve cominciare a pensare di farlo. Dobbiamo dare linea alla regia? Sì, sono le 10. Allora pubblicità, torniamo subito.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
17: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 10 e un minuto.
23: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Buongiorno.
1: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
23: Nettuno Bologna 1.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
20: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Sai, sto valutando di cambiare auto.
24: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
21: Cioè?
24: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
21: In più?
24: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
21: Auto ricondizionata?
24: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
21: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
24: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
25: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
26: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
25: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
26: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
25: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
26: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
25: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
26: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
26: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
26: Manfredini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
27: 99, non è possibile.
28: Tutto ok?
27: 99, Puma, microtasso.
28: Calmati, ora chiamo qualcuno.
27: 99,
28: pronto?
27: Puma.
28: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
27: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
29: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, ben ritrovate, ben ritrovati. Messaggi al 366-402-4022. Vi ricordo, tra poco andiamo anche a parlare più nello specifico di Virtus e di basket anche con la Fortitudo. Intanto però vi ricordo, dicevo soprattutto per i tifosi virtussini, che questo pomeriggio ci sarà Daniel Hackett ospite al negozio flagship Sky di Via Indipendenza a partire dalle 17. È un meet and greet, quindi potete andare, incontrare Hackett e farsi un selfie, un autografo, un saluto, quello che vi pare. Insomma, adesso Dani è un ragazzo molto disponibile, non a tutto naturalmente, ma insomma comunque almeno un saluto potete farlo. Ecco, quindi appuntamento oggi alle 17 al negozio flagship Sky di Via Indipendenza. Messaggi allora tantissimi naturalmente sulla partita di ieri, sulla sconfitta del Bologna a Napoli. Allora andiamo a coinvolgere Gianluca Pagliuca. Ciao Gianlu, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, ciao Dario.
0: Cioè, buongiorno si fa per dire, perché qua il tono dei messaggi puoi immaginare sia tendente al negativo andante, insomma.
6: Vabbè, ieri non è stata una gran partita, l'ho vista tutta. Primo tempo, sinceramente, era stata una partita molto ordinata, pulita, ha avuto questo gol annullato di pochissimo. Insomma, primo tempo è andata anche benino, secondo purtroppo è andata male, non abbiamo giocato bene. Napoli ha fatto due cambi che secondo me hanno un po' rivoltato la partita, ecco, perché Favasulli e Leng hanno secondo me girato la partita dalla parte loro.
0: Cosa è mancato maggiormente al Bologna secondo te? Perché alcuni ascoltatori parlano di mancanza di coraggio, qualcun altro di mancanza di qualità, qualcuno troppo pigro, no, insomma, come l'hai visto?
6: Cioè, la squadra avversaria probabilmente aveva più qualità e nel secondo tempo è venuta fuori, ecco, ha giocato meglio e secondo me ha meritato la vittoria, ecco. Non ci sono altre soluzioni, quando non penso che il Bologna sia andato in campo appositamente per perdere, no, vabbè, o per giocare male. Quando c'è una squadra che ha più qualità di te e gioca meglio, vince. Così è stato.
0: Senti, c'è stato anche un po' di sorpresa ovviamente nel vedere Pessina titolare, sì. Ora, al di là di quelli che sono stati i motivi che stiamo cercando anche di ricostruire nel dettaglio, inevitabilmente ti chiedo un po' che idea ti sei fatto la prestazione di Pessina, sì, che gioca solo contro il Napoli praticamente, cioè 5 partite in Serie A, 3 contro il Napoli, è una roba incredibile.
6: Io ho pensato, quando ho detto la formazione, sinceramente ho pensato che fosse una scaramantia questa e non credevo. Vabbè, poi dopo ovviamente la prestazione di Massimo secondo me è stata positiva. Vabbè, ha fatto qualche incertezza, ma secondo me nel complesso ha fatto una buona gara, ha fatto una bellissima parata in uscita e poi vabbè, anche il primo tempo aveva fatto quell'uscita che è stato fortunato, che la palla è uscita fuori sul colpo di testa di Højlund, mi sembra, sì. E sul gol è stato sfigato, detto alla bolognese, perché gli ha calciato da lì vicino e la palla gli è passata lì in mezzo alle gambe, che cose che possono accadere quando fai il portiere, mi è successo anche a me diverse volte, quando ti tirano da vicino, a volte ti riesce il miracolo, a volte la palla ti passa in mezzo alle gambe, così è stato. Ma sostanzialmente secondo me è stata una buona partita. Per quanto riguarda Lucas, non so, sinceramente non lo so come adesso aspetterò qualche ora, qualche giorno per sapere come è andata veramente, perché se è un ritardo, sì, se è un ritardo di qualche minuto, io non posso anche capirlo, nel senso, no, cioè, può capitare, no? Magari, capito, devi andare in bagno all'improvviso, ci può stare, ma se non ti presenti alla riunione tecnica, è un'altra cosa.
0: No, quindi, no, ma infatti è quello che dicevo prima,
6: esatto,
0: Gianluca.
6: Cioè, voglio sapere, voglio, insomma, sai, esprimere dei giudizi adesso che non sai ancora,
0: certo,
6: la reale verità. Non è giusto, ecco. Quando poi si sapranno come cosa è successo veramente, ovviamente diremo la nostra.
0: No, no, questo sicuro, ma è evidente che siano due cose diverse, perché non so se è capitato a te in carriera di arrivare in ritardo alla riunione tecnica.
6: Allora Cerezo non doveva mai giocare, perché arrivava sempre in ritardo ai 5-10 minuti della riunione tecnica, però sai, poi dopo ovviamente pagava la multa. Una volta c'era la multa, c'erano 10.000 lire al minuto, e quindi era sempre lì che pagava delle multe, arrivava in ritardo, lo si sapeva anche agli allenamenti, però e poi quando andavi in campo si faceva proprio.
0: Beh, direi di sì, Tonino, sì.
6: Se sono 5 minuti, 10, 2 minuti, 5 minuti, vabbè, puoi anche chiudere un occhio una volta o due, no?
0: Certo.
6: Per l'amor di Dio. Ma se non ti presenti alla riunione, poi non so se è venuto questo, ovviamente è ben più grave.
0: No, beh, è una cosa diversa, è un piano diverso, non c'è dubbio.
6: Sì.
0: Senti, ti porto un po' con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, così ci facciamo anche un po' un'idea di quelli che sono gli argomenti su cui ti vogliono sollecitare i nostri amici. Per esempio Andrea scrive: il Napoli mi è sembrato molto più aggressivo e tenace nei contrasti, noi troppo molli, serve più grinta e determinazione.
6: Ma sai, non è che erano più grintosi, più fisicamente più pronti, è che probabilmente l'inerzia era andata dalla parte loro. Al secondo tempo sì, vedevi che i contrasti quasi sempre li vincevano loro, perché evidentemente avevano insomma hanno giocato meglio, e era anche poi preda l'entusiasmo, perché poi dopo è venuto il gol, poi dopo hanno giocato bene, poi dopo insomma Bologna non ha fatto una gran partita, però bisogna anche dare merito anche alla squadra avversaria, che ha messo nelle condizioni di non giocare bene. Cioè, io sinceramente non pensavo che nel secondo tempo uscisse così veemente, ecco, il Napoli. Sinceramente credevo nel secondo tempo che venisse fuori il Bologna, perché Napoli aveva giocato 4 giorni prima con l'Arsenal, ecco, e invece è stato il contrario.
0: Egli ha cambiato la partita con Lange e soprattutto Favasuli, che è il ragazzo che l'anno scorso a Catanzaro ha fatto benissimo, e che tra l'altro giocando da terzino, qui invece ha giocato da esterno alto, e gli ha cambiato la partita.
6: Sì, gli ha cambiato la partita, ha fatto questo cambio Allegri, perché nel primo tempo Pitano è stato inesistente, e anche Vergara, insomma, poca roba. Dopo questi cambi il Napoli ha cambiato rotta, ha fatto una buonissima partita. Poi nel secondo tempo, meno male che è entrato Luca, che ci ha messo del suo, perché ha avuto due o tre contropiedi, poteva fare due o tre gol, invece sembrava proprio che giocasse contro, ecco, quindi è andata anche tra virgolette bene, perché insomma, con Luca in campo il Napoli veramente si è mangiato diverse occasioni.
0: Ho visto la squadra in difficoltà anche atletica contro il Napoli, e forse anche con il Sassuolo. Ci può essere anche un discorso di preparazione, secondo voi? No. Chiede Tommy.
6: No, secondo me neanche il Sassuolo, l'hai visto ieri come andava. Sassuolo ieri ha vinto con la Juventus, ha giocato bene, è stata una gran partita, a viso aperto. Evidentemente probabilmente sono anche le caratteristiche di certi giocatori, no? Che vanno probabilmente in forma subito, però adesso il Sassuolo sta molto bene. Messo in difficoltà anche a noi domenica, quindi Napoli sappiamo tutti, no, che è una squadra che punta a arrivare a vincere il campionato, quindi adesso la partita più importante ovviamente sarà quella di sabato col Toro. Ecco, quella col Toro sabato non la devi sbagliare, perché è ovvio che quella lì è fondamentale,
0: anche perché poi ci sono 3 settimane di sosta.
6: Sì, sono
0: che sono lunghe se non vinci col Toro.
6: Poi hai tutto il tempo per prepararti, per fare dei richiami di preparazione, per fare qualche accorgimento. È importante prima della sosta, sinceramente, fare 3 punti, che sarebbero veramente basilari, perché adesso a un punto è un po' brutta la classifica. Speriamo di fare una vittoria sabato.
0: Sì, poi come detto stamattina, e tanti ascoltatori d'accordo su questo, quindi chiedo anche la tua, più che il singolo punto in classifica, che ovviamente non è bello perché sei lì in fondo, ci mancherebbe, e anche il modo in cui sono in cui è arrivato questo punto, o non sono arrivati altri punti, c'è una squadra che sta andando man mano calando, quindi mostrando anche un po' di difficoltà, cioè un po' quello forse che preoccupa più del singolo punto in classifica in questa fase della stagione.
6: Sì, diciamo che quel punto che hai preso è stato, era quello forse quello che meritavi di meno, no? Tra le altre due partite, perché sinceramente a Bergamo hai fatto una grande partita, con la Lazio hai fatto una discreta partita e non è venuto niente, però devi anche sapere prendere quello che ti viene, no? Una grande squadra, una squadra prende dei punti anche non giocando bene, ce ne sono tante di squadre che pur non giocando bene raccolgono dei punti, quindi speriamo che anche il Bologna prossimamente, magari anche se non gioca bene, ecco, che faccia tanti punti.
0: Sì, quello sicuramente. Allora vado con altri messaggi, anche uno un po' in controtendenza, di un altro Andrea. È certamente durissima, ma bisogna avere pazienza. Nelle prime quattro abbiamo affrontato squadre di alto livello, eccetto la partita con il Napoli, abbiamo giocato sempre bene. La squadra non è debole, deve partire la scintilla, come è successo per Thiago e Italiano.
6: Ma sai, non dimentico io il primo anno che arrivò Italiano, no? Che c'era un grande pessimismo, poi dopo la vittoria di Monza, credo, è venuto fuori una grande squadra, e dopo siamo andati veramente a vincere la Coppa Italia e a raggiungere insomma la Coppa l'Europa League, quindi sinceramente sì, bisogna stare ancora cauti, è ovvio che la prestazione di ieri non è stata bella, devi essere anche onesto e sincero da capire, da vedere che la squadra non ha giocato bene, però ripeto, il campionato è lungo, ci sono tante partite e quindi Bologna sicuramente può rifarsi.
0: A partire da quella col Torino, che come giustamente sottolineato
6: è fondamentale, bravo.
0: Sì, decisamente. Gianluca, grazie di cuore, ci sentiamo lunedì prossimo.
6: Va benissimo.
0: Un abbraccio.
6: Ciao, buona giornata. Ciao.
0: Grazie mille come sempre a Gianluca Pagliuca. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
10: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
9: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
10: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
9: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
10: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
16: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto. 12, zona Emilia Levante.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10 e 22 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario senza Filippo Cotti, che è in viaggio verso Bologna, di ritorno in treno, quindi collegamento complicatissimo. Lo ritroviamo domattina, Pippo, sappiatelo, non scappa naturalmente, con però intanto i vostri messaggi al 366-402-4022 che ci tengono compagnia, ma soprattutto che permettono di dire la vostra sui temi di questa mattinata, per lo più ovviamente incentrati sulla partita di ieri tra Napoli e Bologna. Tra poco torniamo a parlare anche di basket, c'è anche un messaggio su Niang su cui andiamo a rispondere tra poco. Prima un po' di audio, restiamo ancora sui temi calcistici che ovviamente tengono abbondantemente banco questa mattina.
22: Dario, buongiorno, sono Arto, sono io.
0: Ciao.
22: Avrò anche gli occhi foderati più sotto, però il primo tempo non è stato così brutto, il secondo tempo è stato orribile, ma il primo tempo abbiamo giocato, allora abbiamo concesso poco, insomma perlomeno un pelo di squadra si è visto, e anche in difesa non hanno giocato malissimo. Cioè, io prima di buttare via il bambino nell'acqua sporca ci penserei un attimo, volevo sapere cosa ne pensi. Grazie, buon lavoro a tutti.
0: Grazie, buona giornata anche a te. Che se lo paragoniamo al secondo tempo, il primo è quasi un capolavoro, mi viene da dire. No, non è stato bello neanche il primo. Cioè, il primo tempo, in realtà, in generale, è stato un primo tempo da Serie A di qualche anno fa. Cioè, due squadre che stanno lì, si controllano, ritmi bassi, nessuno pressa, tutti là, troppo coperti, poco coraggiosi. Che ci poteva anche stare nell'economia della partita del Bologna, c'è un primo tempo di controllo, di messa in campo, con l'idea di spegnere le fonti di gioco del Napoli, ci poteva stare. Dopodiché però col fatto che nel secondo tempo l'altra parte del piano, che non poteva essere quella di stare 90 minuti a spegnere le fonti del gioco del Napoli, perché è oggettivamente un dispendio di energie notevole, il Napoli non è messo benissimo, tutto quello che volete, ma ha giocatori di grande qualità comunque, quindi non poteva essere un piano per 90 minuti, è mancata la seconda parte. Quel mancare la seconda parte, secondo me, ha reso anche la prima di fatto quantomeno monca. Vogliamo vedere il primo tempo come un modo con cui il Bologna è stato in grado di tenere il terreno di gioco, tenere il campo senza rischiare? Vogliamo vederlo così? È un po' una forzatura narrativa, ma va bene. Però poi non c'è stata la seconda parte, cioè il lato B del piano non è stato fatto. Ecco. quindi alla fine anche quel primo tempo lì, volendo fare un grande sforzo, e non sono d'accordo con te Ato, sulla tua valutazione del primo tempo, ma facendo comunque un grande sforzo, vedere anche positività nel primo tempo, però finisce abbastanza presto, ecco, questo sforzo. Audio.
4: Buongiorno Dario, un paio di considerazioni.
0: Vai.
4: La prima è la constatazione di come il Bologna abbia purtroppo perso lo status che aveva conquistato negli ultimi 4 anni di squadra comunque importante, quantomeno nel calcio italiano, ma anche in quello europeo ha fatto comunque, secondo me, la sua figura. E questo è un dato difficile da accettare, perché era anche quello più complicato da conquistare,
0: anche da mantenere.
4: Sei tornato a essere una squadra piccola in tutto, pensieri, parole, opere, omissioni.
0: Che
4: l'altro
0: cheat.
4: Aspetto sì. È che il signor Tedesco, del quale abbiamo tutti fiducia, riesca comunque a elevare una qualità media che sembra in questo momento pericolosamente abbassata. La sensazione è comunque di aver finito in età dell'oro. Grazie Riccardo.
0: Guarda, già quando ho cominciato a chiamare l'allenatore il signor Tedesco, brutto segno, vabbè. Allora, che fosse difficile da raggiungere non c'è dubbio, quello status, che fosse ancora più difficile, ancora più complicato da mantenere, non c'è alcun dubbio. Che il Bologna oggi non ce l'abbia quello status lì è evidente. Che debba quindi lavorare molto di più del previsto per ritornarci è altrettanto evidente. Io sono il primo a dire che da Tedesco ci dobbiamo attendere qualcosa di diverso, qualcosa di più, però secondo me Riccardo c'è un problema di fondo nella tua considerazione, nella seconda parte del messaggio: aumentare la qualità della squadra. Come l'aumenta? La qualità è quella, cioè questa è una squadra che dal punto di vista tecnico ha quel livello lì, e per andare oltre quel livello lì, inteso come rendimento, deve inventarsi qualcosa Tedesco. Non so cosa, io la mia idea ce l'ho, l'ho detta stamattina, poi non è ovviamente la verità assoluta, ci mancherebbe, altrimenti non sei qua davanti al microfono, ma sei su qualche panchina di Serie A. Però qualcosa si deve inventare, evidentemente, cioè qualcosa deve fare di diverso. Però non può, non ha la bacchetta magica per aumentare la qualità dei passaggi, delle giocate, delle scelte, dei tagli. Quello si può insegnare, si può allenare, certamente si può migliorare, ma alzare tanto no, quello si può fare, se non con rarissimi casi. Qualcosina in più però di diverso sicuramente bisogna fare. Per esempio, leggo ragazzi, è difficile stamattina, è lunedì, leggo il messaggio di Simone: con due esterni che non sono attaccanti, con un centrocampo povero tecnicamente, non si creano occasioni, non si salta l'uomo, non si verticalizza. I due esterni non sono attaccanti, però sono in questo momento le tue fonti di gioco. Nella squadra di ieri chi è che crea gioco se non Bernardeschi e Cambiaghi, in modo diverso naturalmente? Chi è che lo crea? Mondarain? Oggi no, forse dopodomani, neanche domani, ma oggi no. Pobega non è compito suo, non ce l'ha nelle corde. Ferguson, e quante cose deve fare Ferguson in mezzo al campo? Qui siamo oltre il livello di cantare e portare la croce per lo scozzese. Quindi sono sicuramente i due esterni che ti devono creare qualcosa, e li devi mettere in condizioni però di avere il pallone, avere lo spazio, dargli tempi anche giusti di gioco. E in questo il Bologna non c'è riuscito ieri, e non c'è riuscito neanche in altre occasioni. E forse anche su questo che c'è da lavorare maggiormente, perché è vero che Tedesco è uno che ama soprattutto sviluppare il gioco per vie centrali, e siamo d'accordo, e va bene, ok, tant'è vero che voleva mettere Bernardeschi in mezzo per aumentare la qualità, benissimo, ma nel momento in cui poi i tuoi giocatori più qualitativi, o comunque quelli che ti creano situazioni offensive pericolose, sono sugli esterni, e bisogna andare da loro e trovare il modo soprattutto di evitare che Berna si faccia tutta la fascia per dare una mano a Holm. non ci credo che non ci fosse un'alternativa a quello, a chiedere a Bernardeschi di fare il terzino perché Spinazzola spinge, Vergara si accentra e Olmo non sa chi prendere, e quando Vergara si accentra non c'è nessuno che lo prende. Questo è il punto della partita di ieri, o meglio, scusatemi, è uno dei punti della partita di ieri. Non c'è tantissimo materiale su cui poter lavorare, nel senso di creare chissà che cosa. Il Bologna ha dei limiti, ha dei pregi, saranno anche pochi, ma su quei pregi bisogna evidentemente lavorare, bisogna fare in modo che quei pregi vengano in qualche modo esaltati, il più possibile. Non è che se il taglio di Vergara lo assorbiva, non so, Pobega, e Olmo prendeva Spinazzola e Bernardeschi rimaneva più alto, la partita cambiava totalmente. No, ma un aiuto in più ce l'avevi. Un aiuto in più ce l'avevi per provare a cambiarla. Ecco, questo detto proprio in maniera molto, molto semplice. Su quello bisogna evidentemente che Tedesco trovi un'alternativa al mettersi 4-5-1, come a un certo punto ieri Tarozzi ha detto ai suoi. 4-5-1, ok, però va bene, ok, lo puoi fare in una fase della partita, ma tutta la partita così

diciamo, di calcio in una bolla come se fosse la cosa più importante del mondo, non lo è decisamente, però, quindi partiamo sempre da quel presupposto lì, ma calcio, sport, evidente. Non so onestamente quanto ci sia di discorso di preparazione atletica nella squadra, bisognerebbe vedere un po' i dati, vedere anche un po' come poi dopo Valles hanno lavorato, e quelle sono tutte cose che ci mancano per avere un'idea ben precisa, per farci anche un'idea ben precisa. Dopo quattro giornate si è capito chi dovrebbe costruire il gioco nel Bologna, scrive William, tifoso Bologna e Arsenal. Beh, almeno con l'Arsenal ti diverti, William, ultimamente, almeno. Inoltre, perché dei pochi euro a disposizione da spendere nel mercato siamo andati a fare operazioni onerose per il futuro sullo stesso reparto, Caccavo ed Enema? Vabbè, Caccavo è un'operazione non onerosa, onestamente no. Su Enem è stato un investimento che hai fatto su un giocatore che ti piaceva e su cui volevi avere il controllo, e che poi ti sei tenuto, e il dubbio che te lo sia tenuto perché purtroppo Dovbyk tante garanzie fisiche non te le dà, è un dubbio che ci sta. No, non ci giriamo troppo intorno, ragazzi. Dubbio legittimo, ecco. Paolo, la delusione è grande in quanto abbiamo affrontato una squadra che col minimo sforzo ha dominato una partita in cui non abbiamo giocato a calcio, non riusciamo a sfruttare Cambiaghi e Bernardeschi, unici giocatori in grado di creare qualcosa. Fa piacere che Paolo la pensi come me. Preoccupante che Napoli aveva giocato anche mercoledì in Coppa e andava il doppio di noi, scrive Marco. Sì, peraltro bene o male con gli stessi uomini, pochissimo turnover fatto da Allegri. Sì. Piccoli bene, ma gli avrei affiancato un attaccante veloce o qualunque essere umano senziente in maglia bianca ieri, assolutamente. Basta Ferguson impostare, Pobega anche no, Mondarain. Mettete una virgola, ragazzi, ogni tanto, se no faccio fatica a capire cosa volete scrivere. Vabbè, insomma, centrocampo diverso. Ecco, il nostro ascoltatore vuole un altro centrocampo, quello ce l'ho arrivato. Lorenzo, ieri abbiamo chiuso con un Primavera, due giocatori che fino a 2-3 settimane fa erano destinati ad essere prestati in B, Pessina ed Enem. No, Pessina mai destinato a essere prestato in B, Lorenzo. No, questo pignoleria cronistica mi impone che... No, proprio no. E, con 32 milioni di centrali a scaldare la panca. 32 milioni? Vitic, Elland, non ci arriviamo mica a 32. Vabbè, non siamo molto bene. Ci vediamo ancora di Sartori, ma tanto sarà colpa di Tedesco se le cose andranno male. E poi Enem non era destinato a essere prestato in B, tra l'altro, ma a Lugano in Svizzera, che è un'altra cosa. E poi scusa Lorenzo, ora abbi pazienza, con un Primavera è stato schierato quasi a furor di popolo Libra, c'è anche Casale, vabbè, ma secondo me non arriviamo comunque a 32, ma vabbè, comunque abbiamo chiuso con un Primavera, ma è chiamato a furor di popolo Libra, giustamente, che ti dà qualcosa di diverso, hai un ragazzo in gamba, provalo, buttalo nella mischia, questo è sicuramente una cosa positiva. Cos'è? Non ha seguito, lo dicevamo stamattina, non ha seguito il taglio di Lobotka? E vabbè, impara, nessuno nasce imparato, quindi almeno quello. No, cioè, mi sembra Lorenzo onestamente un messaggio un po' fuori contesto, nel senso, si possono fare mille critiche al mercato, però poi bisogna farle anche in maniera corretta, ecco, questo è il senso. Pessina non è mai stato destinato alla B, no, decisamente no. E Libra almeno un ragazzo che stai buttando dentro, almeno uno stai buttando dentro in prima squadra, a imparare come si sta in Serie A. Max, quando non riesci a tenere palla e ti limiti a rinviare a caso dando la palla sempre a loro, è impossibile costruire qualcosa. Qui siamo all'opposto della costruzione dal basso, Max. Sì, ieri c'è stato questo problema qui. Rinviando la palla, Piccoli faceva quel che poteva, costruendola dal basso, o cioè tenendola tu e provando a costruire dal basso, eri troppo lento. Ieri non se ne è uscito, buonanotte, non ne sei uscito. Ma un giocatore come Bennacer svincolato non farebbe comodo? Bisogna vedere come sta Bennacer, se lo prendi adesso. E il dubbio è sempre quello, ragazzi, sugli svincolati: lo prendi adesso il 14 settembre, quando poi lo puoi buttare nella mischia? È sempre quello il mio dubbio,

0: sui giocatori svincolati, al di là della valutazione tecnica o del valore del giocatore, del singolo giocatore. E poi Jack la truffa, l'ultima volta che ho visto il football mi pareva che la corsa fosse parte fondamentale del gioco, ma magari mi sbaglio col Subbuteo, vista la staticità del Bologna. Guarda che a Subbuteo bisogna essere anche bravi a muoversi, eh? Quindi non è proprio statico statico, quindi anche a Subbuteo bisogna sapersi muovere. Questa mancanza di consapevolezza o coraggio viene solo dalla qualità in mezzo al campo? No, credo proprio di no, Fabio, è una cosa abbastanza più diffusa ovviamente. Ferguson fa 11 km a 4 partite, però purtroppo poi si rallenta l'azione, ne mangola dentro prima al 60esimo e non all'82esimo. Magari ecco 10 minuti prima, 5 minuti prima, non so quanto poi avrebbero potuto cambiare però le sorti della gara loro due, soprattutto in un contesto in cui poi tolti Cambiaghi e Bernardeschi ha giocato con Odgaard esterno, beh, che erano stanchi sicuramente, ribadisco, io in questa squadra Bernardeschi in un modo o nell'altro lo tengo in campo. Cos'è? Non corre? Devo difendere in 10? Sti cavoli, se sono sotto di un gol lo tengo in campo. Però, vabbè, ragazzi, è andata così. Allora, tanti altri messaggi, ma dobbiamo dare linea alla regia? Pubblicità? Eh sì, torniamo subito.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
8: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
9: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della Protezione Civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Ed eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'aria. Ci prendiamo una parentesi rispetto ai temi pallonari della mattinata, che riprenderemo tra poco con Andrea Mottola, poi alle 11.40 con le voci del post-gara, in particolare quelle di Andrea Tarozzi, che ieri sostituiva lo squalificato tedesco. Poi siamo intesi anche di capire se il ricorso del Bologna potrà andare in porto o meno per la gara contro il Torino. Alle 11.20, anticipandolo quindi rispetto al solito, avremo Carlo Cavicchi per commentare insieme a lui il Gran Premio di Madrid ieri, vinto da Kimi Antonelli, che allunga decisamente sul mondiale nella classifica di data. Torniamo anche su Marquez, che ha vinto a Misano, e anche lì non c'è l'allungo, però ci sono le mani di Marquez sempre più lunghe su questo mondiale, complice anche la caduta di Bezzecchi e anche l'infortunio di Martin. Ma ci arriviamo tra poco. Adesso basket, per quello che riguarda un po' il weekend che hanno passato Virtus e Fortitudo. La Virtus con il nuovo sponsor e la Fortitudo in campo amichevole, l'ultima del precampionato contro Livorno, nella giornata in cui si celebravano i 70 anni del Paladozza. Una partita che per la F è andata sicuramente per il verso giusto dal punto di vista del risultato, che fa sempre comodo sicuramente, 66-60, 6 vittorie su 8 partite nei test precampionato della formazione di Cavina, tra l'altro senza Solokas, che era la Europe Cup di 3-3. C'è Mazzola che piano piano tornerà, e quindi insomma da questo punto di vista anche per le assenze, ecco, mettiamola così, per la Fortitudo si va verso il rientro, tranne ovviamente di Stazzonelli, poveretto, verso la gara contro Cividale di venerdì pomeriggio alle 17, semifinale di Supercoppa, che vi raccontiamo ovviamente in presa diretta. Andiamo a sentire allora il commento di coach Cavina al termine del match vinto contro Livorno sabato.
12: Innanzitutto, uscire dal campo tutti è per me già un buon passo, perché è stato un periodo non facile, ma voglio dire, figlio anche di una preparazione, di situazioni che si sono create, quindi la prima soddisfazione è proprio quella di vedere la partita completa. Ne abbiamo avuto rotazioni strane, abbiamo provato tante cose nuove, così come contro Corieti il secondo tempo siamo calati drasticamente, lo sapevamo, dovevamo gestire queste due partite, ripeto, in una situazione anche non facile, però bene averla portata a casa. Come ho detto già in altre situazioni, la cosa che mi piace di più è proprio trovare l'extra energia, l'unione per portare a casa le partite, che non contano niente in questo periodo, non danno nessun tipo di punti in classifica, ma fanno capire alla squadra cosa serve a livello di motivazione e di insieme. Lunedì vedremo come sta Valerio, aspettiamo Paolo e poi prepareremo la prossima settimana per la Supercoppa. Ha fatto una buona partita anche questa sera, giocando tra l'altro in tre diversi ruoli, ha marcato dal playmaker al 4. Come ho detto già tante altre volte, lo stereotipo del ruolo ormai nella pallacanestro moderno è superato. Lui è certamente un'ala moderna che può giocare in tanti ruoli, così come lo è Toscio. Toscio è fisicamente indietro, soprattutto perché quando uno come lui perde qualche giorno in preparazione, poi lo devi recuperare con gli interessi. Però bene Simon, mi continuano a piacere tutti, anche i giovani, Galassi molto bene, l'Arcangeli si è dato una grande mano anche questa sera, Moretti sta crescendo negli errori, sta crescendo, insomma è una squadra che cresce. Ripeto, il secondo tempo da 6 politico in termini di gioco, il primo tempo molto bene, il secondo tempo da 6 politico, ma quello che mi interessava stasera veramente era provare delle situazioni e uscire dal campo tutti insieme per preparare appunto la prossima Supercoppa.
13: Senti, a 6 giorni dalla prima partita ufficiale, a che punto sei? Sei dove ti aspettavi di essere? Sei più avanti, sei più indietro? In cosa sei soddisfatto? In cosa vuoi ancora migliorare?
12: Sì, penso che abbiamo fatto passi da gigante dal punto di vista difensivo, che era un po' quello su cui secondo me questa squadra doveva lavorare tanto. Non stiamo facendo canestro, Aldise sta litigando col canestro, Alessandro sta litigando col canestro, Toscio, a parte la prestazione con Trieste, sta litigando col canestro, ma sono tutti giocatori che sono abituati a fare canestro. Mi preoccupa molto meno, mi preoccupa di più in attacco continuare a costruire tiri aperti e vedere situazioni anche nuove. Invece direi, per risponderti, la parte difensiva è quella che mi sta piacendo di più. Stiamo facendo cose importanti a livello difensivo e sono molto contento di come rispondiamo e anche di come miglioriamo agli errori, perché anche questa sera abbiamo commesso errori, ma abbiamo proprio l'idea che miglioriamo e quindi è una squadra viva e mi piace. L'ho già detto tante volte, è un piacere allenare questo gruppo.
14: Quindi il bilancio più che positivo di questa offensiva?
12: Che deve ancora finire, perché dobbiamo arrivare agli impegni ufficiali, ma per tante cose sì, assolutamente, ma veramente tante. La Fortitudo ha cambiato tanto, non era banale questa pre-season giocata in questa maniera, con questa anche organizzazione fuori dal campo, e quindi è assolutamente prezioso l'apporto di tutti, e penso che tutti, in tutti i settori, ovviamente la squadra è quella che va in campo, ma in tutti i settori stiamo facendo un bellissimo lavoro.
0: Abbiamo sentito dunque Cavina al termine del match, soddisfazione, ma ovviamente si guarda già oltre, si guarda avanti, si guarda al primo appuntamento della stagione. Come detto, la Supercoppa venerdì, la semifinale contro Cividale alle 17 in diretta su Nettuno Bologna 1, e sarà la settimana in cui ci avvicineremo ai primi impegni ufficiali evidentemente di entrambe, visto che poi sarà la fine settimana anche della semifinale e della finale di Supercoppa, se dovesse arrivarci, naturalmente per la Virtus, tra l'altro diluite anche nel weekend, quindi non ci sono sovrapposizioni, andiamo dritti a raccontarvi tutto in FM e naturalmente anche sul canale 1 di Natura Bologna 1. Poi durante la stagione ovviamente ci saranno sovrapposizioni inevitabilmente, e allora attiveremo di volta in volta il canale 2 e, perché no, pure il 3, se dovesse esserci necessità, tanto è lì pronto per l'uso, e ovviamente poi di volta in volta vi aggiorneremo su dove seguire la partita della vostra squadra del cuore in maniera integrale. Per una Fortitudo che ha chiuso il suo precampionato battendo Livorno, c'è una Virtus invece che lo deve ancora completare, e lo farà mercoledì sera al Paradozza contro la Maxima, amichevole alle 20, anche qua diretta naturalmente su Nettuno Bologna 1, per l'ultimo test della squadra di Mumbrù, che venerdì ha battuto largamente Pesaro in amichevole, risultato molto ampio, ma che però non è piaciuto tantissimo a Mumbrù, o meglio, non sono piaciute alcune cose che non sono andate per il verso giusto secondo il coach catalano. Primo tempo così così, vero che venivamo da un'altra partita 2 giorni prima, non abbiamo iniziato come volevamo, dobbiamo imparare. Poi nel secondo tempo abbiamo trovato il nostro ritmo, il problema del primo tempo è stata la difesa, non eravamo concentrati, dobbiamo migliorare varie cose anche se il tempo è poco. Queste le parole a fine partita di Mumbrù, molto chiaro su quello che non gli è piaciuto, secondo me anche in maniera filosoficamente corretta, perché in queste amichevoli sì, per carità, le cose che vanno bene il coach o il mister le sottolinea, però sono utili soprattutto per sottolineare ed evidenziare le cose che invece non vanno per il verso giusto, e proprio per lavorarci di più. È stato interessante sicuramente anche il primo quasi back to back della stagione, in contesto ovviamente molto diverso da quello che poi la Virtus avrà durante l'anno con l'Eurolega, però intanto c'è stato anche questo tipo di situazione che la Virtus ha potuto e voluto affrontare. Domani, mercoledì dunque test contro la Maxima a Roma, e poi sabato alle 19.45 diretta su Nettuno Bologna 1 la semifinale di Supercoppa contro l'Olimpia Milano, un match che non ha bisogno di tante presentazioni, che in caso di vittoria porterà poi la Virtus a giocare la finale domenica alle 17 contro la vincente dell'altra semifinale, e tra Tortona e Venezia e per la Virtus è già un test significativo, evidentemente quello di sabato, anche solo per farci un'idea di quali sono le gerarchie tecniche di Mumbrù in questa fase della stagione, relativamente ovviamente alle competizioni nazionali, quando ci sono giocatori che devono essere esclusi, gli stranieri naturalmente. Quindi la curiosità sarà anche un po' quella. Domani Aridaie, mercoledì giocheranno invece presumibilmente tutti, ampio minutaggio, a ritmo così alto non si può pensare di non fare rotazioni ampie, molto più ampie di quelle che poi esistono durante la stagione, questo senza dubbio, e quindi vedremo l'opera, insomma, un bel po' di ragazzi, direi quasi tutti sostanzialmente, tranne Kokila che è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. Tutto questo con un nuovo sponsor per la Virtus, solo per le competizioni nazionali, che è appunto Costa Crociere, presentato ieri mattina. Questo evento a Savona, sarà Virtus Costa Bologna dunque in campionato, e per ora resta appunto il campionato con contratto annuale, e poi si vedrà un po' come proseguirà il rapporto. Per l'Eurolega tutto tace, ma fondamentalmente perché in questo momento andare a prendere lo sponsor per un anno non è possibile, quindi si cerca sempre uno sponsor pluriennale per l'Eurolega, questo per sintetizzare in maniera anche brutale rispetto a quelle che sono le regole dell'Eurolega stessa. Allora, un po' di messaggi al volo prima di dare la linea alla regia al 366-402-4022, perché la Virtus gioca la Supercoppa che non è arrivata in nessuna finale e perché mancava la quarta. Detto come va detto, mancava la quarta, con Milano che ha partecipato a due finali vincendole, mancava la quarta squadra, e quindi è stata presa la Virtus in quanto miglior semifinalista di Coppa Italia, e quindi quarta testa di serie, ecco perché affronta Milano in semifinale, e bisognava trovarne una quarta squadra per fare la Final Four. Secondo te quale squadra può fare l'exploit tipo Valencia l'anno scorso? Scrive Steve, in Eurolega naturalmente. Bella domanda Steve. Un exploit a livello di Valencia l'anno scorso, la vedo un po' dura, Cioè trovare una squadra come Valencia che non parte assolutamente coi favori del pronostico e poi fa tutta una cavalcata praticamente trionfale fino alla Final Four. Mi aspetto semmai, ecco, da Efes, Partizan, ecco, squadre che l'anno scorso non sono andate bene, mi aspetto qualcosina in più quest'anno, quello sì. Però la sorpresa tipo Valencia, non riesco a vederla al momento, Steve. Però vediamo, magari viene fuori, non so, anche solo un Bayern che oggi è meno accreditato, però la vedo dura, onestamente. Cioè, sto pensando alle squadre meno accreditate, ai blocchi di partenza, chi possa avere magari anche la profondità di roster giusta per fare una stagione come quella di Valencia, ma francamente sì, non mi viene in mente nessuna. Claudio, dove si potrà vedere la Virtus mercoledì, ci siamo noi, c'è anche il canale YouTube del club per vedere la partita, sempre in collaborazione comunque con Nettuno Bologna 1, quindi mercoledì puoi recuperarla così. Allora, tempo di dare la linea alla regia. GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 10:57.
20: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
21: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
22: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
16: meritato. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
21: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova, all'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
17: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
21: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa, il bolognese della Mercedes non lo nega.
22: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo, Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi sì, diciamo che mi è dispiaciuto per lui, diciamo che sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene e può capitare che sai, nelle prossime gare sia la cosa inversa.
21: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi partito dalla pole cade al primo giro, out per una caduta, anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Grande protagonista con 22 punti il ventenne centrale Pardo Mati che gioca proprio a Modena.
23: Importante, stancante, però molto bello, soprattutto farlo qua casa Modena. Poi in generale sono molto contento per la prestazione della squadra, siamo ripresi bene dopo il secondo set, non era facile, e adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima, c'è sempre una partita dopo che è più importante di questa.
21: Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e c'entra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ultimo ma non ultimo uno straordinario Gianmarco Tamberi agli Ultimate Championship a Budapest, l'appuntamento che chiude la stagione dell'atletica leggera, domina la gara dell'alto con 2,37, miglior prestazione mondiale dell'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Nettuno Bologna 1.
24: Sai, sto valutando di cambiare auto.
25: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
24: Cioè?
25: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
24: In più?
25: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
24: Auto ricondizionata?
25: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
24: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
25: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum brum, miglior prezzo garantito sempre.
26: Ehi, non ti piace la pappa?
27: Forse vuole qualcosa di più.
26: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
27: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
26: Ok, ordiniamo subito.
27: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
28: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
29: In Emilia
3: Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
5: Oh, ma siamo impazziti!
6: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua con l'ultima ora insieme per l'ora d'Ario, alle 11:03. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Prossimo blocco la Formula 1 con Carlo Cavicchi. Adesso però torniamo al calcio con Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
8: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Sì, oddio, forse è meglio di parlare di Kimi Antonelli che del Bologna, eh? Questo dobbiamo dirlo, insomma.
8: Beh, già, è già da mo' che possiamo parlare più di Kimi che del Bologna, però insomma. Dobbiamo essere bravi e cercare di stare tranquilli, anche se tranquilli è una parola grossa in questo momento.
0: Non c'è alcun dubbio, però dobbiamo appunto affrontare anche quella che è stata la partita di ieri, non buona, al di là del risultato, direi proprio non buona come prestazione, però dimmi la tua un po'.
8: Ma assolutamente, cioè, io già mi permetto di dire che la formazione iniziale non era quella che mi aspettavo, perché non credevo che giocasse Mondarain e il resto dietro mi aspettavo che giocassero quelli, Pessina, va bene, il problema dell'orario di Scorupsi che ha puntato la sveglia male, va bene, pazienza. Però credevo di giocare con un centrocampo con Moro, Pobega e Ferruccio, anche perché ribadisco con ti mettevi a specchio col Napoli e quindi ci poteva stare. Ciò nonostante, il primo tempo Bologna non ha giocato malissimo, cioè è stato ordinato in fase difensiva. Però il secondo tempo è stato deprimente, era ai tempi di Nereo Rocco che non vedevo un catenaccio così, tutti dietro, ed era inevitabile che prima o poi il gol lo prendevi. In più ci metti i cambi, che per me sono stati deleteri, e soprattutto i primi due, cioè va bene Libra qualcosina, però si è perso e lo botca sul gol, e Piccoli sinceramente era quello che teneva un po' sulla palla, sportellava a destra e a sinistra, e Odgaard in quel ruolo lì in questo momento non ha fatto niente di che, ma soprattutto è la cognizione, è l'interpretazione della partita. Tu non puoi entrare in campo al secondo tempo per dire ci mettiamo tutti lì di dietro e cerchiamo di non prenderlo. La mentalità è una mentalità completamente diversa da quello che aveva sia Motta che Italiano, che cercavano di andare a fare gol. Invece qui il problema è che qui si tende a non prenderlo e inevitabilmente lo prendi.
0: Che però non è l'idea di calcio di Tedesco di base, quindi secondo me c'è questo problema qui, cioè lui vorrebbe fare una cosa che però con questa squadra non riesce a fare. Io mi sono fatto questa idea qua.
8: Il problema è che dopo un mese di ritiro e quattro partite di campione, tre partite,
0: quattro.
8: Esatto, e non hai ancora la lucidità nel capire come questa squadra deve giocare. Perché purtroppo l'enigma è proprio questo, cioè secondo me lui ha una grande confusione in testa, cioè, oppure dice questa squadra è questa, io adesso cerco di metterci delle pezze, ma non funziona così. non funziona, devi avere le idee chiare, devi avere un tuo credo, e il tuo credo appunto era quello di un allenatore che cercava di andare ad aggredire e invece vieni costantemente aggredito. Quindi o sono fatte delle valutazioni diverse e sbagliate sui giocatori, anche se siamo alla quarta, oppure il Bologna è povero, povero tecnicamente.
0: Allora, vado con un po' di messaggi al 366-402-4022, tanto puoi immaginare, Andrea, siano messaggi per lo più critici, ovviamente. Pochissimi ancora, insomma, con fiducia e ottimismo, provare, insomma, quantomeno a guardare con in maniera diversa col futuro, o futuro che dice Bologna-Torino da vincere.
8: Ma sai, anche Bologna-Sassuolo da vincere, poi alla fine abbiamo preso un punticino. Cioè, qui bisogna anche capire una cosa, che ci dobbiamo dimenticare del Bologna che può andare in Europa in questo momento, sto certo parlando, che il Bologna è in Europa, adesso dobbiamo, non dico preoccuparci della classifica, che un po' di preoccupazione può destare, d'accordo, però adesso bisogna fare i punti, giocando male, giocando, fare gol di spalla, di orecchio o di nuca. Però bisogna vincere la partita di Torino. Col Torino è la partita che deve far capire tante cose, perché se non dovessimo fare il risultato, allora apriti o cielo, ci potrebbero essere delle situazioni molto molto ingarbugliate.
0: Fermo restando che la responsabilità maggiore di questo inizio sia societaria per la gestione del mercato, sono perplesso dalle scelte di Tedesco, scrive Niccolò, tra cui Odgaard per Piccoli. Ne fanno tutta una serie di elenco di cose che non gli sono piaciute. Odgaard per Piccoli, però, te la seleziono perché è quello su cui tanti si sono concentrati, nei nostri ascoltatori.
8: Ma è vero, è verissimo. Cioè, non puoi togliere Piccoli. E per mettere Odgaard centravanti, che io ho sempre detto che è un giocatore che è stato acquistato per fare quel ruolo e tutte queste, ma Odgaard, ragazzi, non è in condizione, sembra che abbia 10 carriole piene di cemento da trainare, cioè in questo momento è proprio lento, macchinoso, e Piccoli era quello che almeno teneva un pochettino sulla palla, teneva la squadra, cioè senza fare grandi cose. Però non, no, i cambi di Tedesco non mi sono proprio piaciuti, cioè i primi due non mi sono piaciuti nella maniera più assoluta.
0: Gianni, bisogna aiutare la squadra e starle vicine, non è sufficiente allo stadio, apriamo Casteldebole ai tifosi. Magna tranquillo, Gianni, perché secondo me questo non accadrà, anche se apprezzo assolutamente l'idea, ma almeno per il momento non mi sembra all'orizzonte. E, Alessandro, Bologna è un malato, Tedesco è il medico, qual è la cura, la diagnosi, il tempo per il recupero? Noi familiari siamo preoccupati.
8: È vero, però se il medico non ha le cure giuste per dare antidolorifici a questa squadra, diventa un problema, perché in questo momento qui lui trasmette alla squadra, non trasmette sicurezza, almeno da quello che si vede in campo, trasmette confusione, e questo è un grosso problema. E questo è un grosso problema, poi colpa della società, colpa della non società. È logico che Bologna, rispetto a anni scorsi, a livello tecnico è peggiorato. Cioè, qui lo vede anche un cieco, con tutto rispetto. Però è l'allenatore che deve trasmettere le sue idee, e mi sembra che le sue idee non vengono o percepite oppure prepara male le partite. Perché poi bisogna guardare anche questo. Per me, sinceramente, il primo tempo il Bologna, sì, il gol di Teat va bene, è fuori gioco, pazienza, però il primo tempo ha detto il Bologna ordinato, tranne un'uscita di Pessina e due o tre cosine, però a Napoli ci può stare, no, che subisci, ma un secondo tempo così arrendevole, io veramente, erano anni che non vedevo il Bologna giocare in questa maniera. Anzi, non giocare in questa maniera.
0: Infatti scrive Pierre con ironia: ringrazio Bologna, mi ero ingiovanito di 10 anni, siamo tornati al Bologna di Dorandoni.
8: No, sì, è vero.
0: Affermazione forte, vero, di Pierre, forte.
8: No, no, forte, è condivisibile perché tanto, senti Dario, era nell'aria che prima o poi dicono Allegri, bravo, con i due cambi ha dato, sì, però tu non accompagnavi, tu buttavi. Mi sembrava di vedere la partita che ha fatto la mia squadra ieri con il Molinella. Noi giocavamo con una squadra più forte, noi buttavamo palle in avanti per la punta che si dannava e non accompagnavamo. Il Bologna è stato lungo, il Bologna non ha difeso al centrocampo, d'accordo? Ha difeso nell'area piccola e prima o poi il gol lo prendi. Cioè, questo è il discorso. Cioè, tu devi andare ad accompagnare la punta. Bernardeschi e Cambiaghi, invece di aver fatto le punte, hanno fatto i terzini. Cioè, perché hanno tenuto Holm e Miranda bassi, perché erano bassi e loro raddoppiavano. Ma gli esterni devono attaccare. Beh, se giocatori come Bernardeschi e Cambiaghi non attaccano, permettimi di dire, allora era meglio mettere due difensori e facevamo un bel catenaccione di quelli, un bel 6-3-1 e buonanotte.
0: Schizzo la riduce drasticamente: purtroppo nel calcio per fare gol bisogna tirare in porta e noi non lo facciamo. Questo è un po' l'essenza, però è così.
8: Sì, è vero, è verissimo quello che dice, ma se tu non hai due centrocampisti che anche quando partiamo quelle rare volte sugli esterni e dobbiamo mettere palloni, riempiono l'area oppure stanno al limite per la seconda palla, come potrai mai fare gol? Come mai potrai fare gol? Cross decenti non ce ne sono. Abbiamo avuto un'azione così un po' frammentaria che Mangulà ha tirato in maniera soffice, d'accordo? Perché a un certo punto, perché il Bologna non attacca con i giocatori, il Bologna ha un centrocampo che pensa più a difendere che ad attaccare, e questo purtroppo è il grosso problema, il centrocampo, se tu non hai un centrocampo adeguato, e l'ostracismo verso Moro non mi va bene, assolutamente, non mi va bene, perché è l'unico giocatore che ha geometrie e fa viaggiare la palla. Dopo rendono meno sia Ferguson che Pobega o chi per.
0: Risposto anche a Mario, perché ti chiedeva appunto di Moro, quindi hai già anticipato la risposta. Anche di un altro ascoltatore, sempre sul centrocampo, la necessità di mettere più qualità, però ragazzi, quelli sono i giocatori, cioè, l'unico lì in mezzo è Moro, ad avere un tipo di approccio diverso rispetto agli altri. Sì. Dicevo anche stamattina, Andrea, Ferguson è encomiabile, però non può cantare e portare la croce, non può fare tutto lui.
8: Ma no, anche perché lui non è nelle sue corde fare il regista. Cioè, il regista è quello che legge l'azione prima e che la imposta prima ancora degli altri, e questo è Moro. Che noi, attenzione, io non sono un grandissimo fan di Moro, perché l'anno scorso ha fatto delle buone gare oscene, però in questo momento, col materiale umano che hai, Moro deve giocare. Non tiriamo fuori ancora la storia dei mondiali, che lui è arrivato adesso, sono già passati 2 mesi dei mondiali, quindi non raccontiamocene, per favore.
0: Poi ci sono anche ascoltatori che tornano su Skorupski, come detto, la ricostruzione di alcuni quotidiani, ho citato Carlino stamattina, ma anche altri sono andati nella stessa direzione, che Lukács non si sia neanche presentato alla riunione tecnica, e come dicevamo poco fa con Gianluca Pagliuca, Andrea, se è così è una cosa molto più grave del semplice ritardo.
8: Allora, io non so cosa sia successo, perché se lui si è presentato in ritardo, ci sono delle regole interne nello spogliatoio, ed è giusto che abbia giocato Messina. Ok?
0: Pessina, ci siamo.
8: Sì. Pessina.
0: No, se, Ettore non ha giocato ieri, no, Ettore Messina.
8: Non importa, anche perché non lo reggo. E detto questo, Se invece non si è presentato, diventa un problema. Da mi faccio una domanda: non è che non si è presentato perché sapeva che giocava Pessina? Perché poi vai a scatenare delle relazioni che solamente loro sanno quello che realmente è successo, perché sennò avremo un problema su un altro problema. E quindi questo nervosismo latente che c'è fra i giocatori diventa una cosa che deve intervenire la società.
0: C'è anche chi, come Carmelo, invece, tornando sul campo, dice: Cambiaghi ha sempre giocato meglio da subentrante, perché non far iniziare in Bangulà?
8: Ma sì, vabbè, ma adesso ragazzi la rimescoliamo finché volete. Cambiaghi andando via come si chiama il ragazzino?
0: Dominguez
8: è diventato il titolare finché non c'è Rossolini. Poi quando sarà Rossolini lì se la giocherà con Bernardeschi, oppure si cambierà, si andrà a 4-2-3-1 con Bernardeschi dietro la punta, oppure come paventavi tu, anche se io non sono un grande fautore della difesa 3, un 3-5-2 per mettere Bernardeschi vicino alla punta o giocare con le due torri. Cioè, perché cose ce ne sono. Abbiamo la fortuna che ci sono tre settimane con cui devi lavorare, capire bene, però io penso che prima delle tre settimane c'è la vittoria, cioè c'è la partita col Torino e la devi vincere, perché se non la vinci diventa un problema, l'ho detto prima.
0: Sì, sì, questo sicuramente. Torino che peraltro giocherà oggi per chiudere la giornata di campionato contro la Roma di Gasperini, non ha iniziato bene neanche il Torino, al di là della vittoria a Firenze, quindi anche in questo senso sarà una partita interessante. Abbiamo tempo? Sì, per un altro messaggio ce l'abbiamo. Manovra, eravamo molto lenti, i giocatori con la palla fermi a pensare cosa fare, scrive Frada Bazzano, un po' quello che avevamo detto. A me Mondaraino non dispiace, mi sembra l'unico centrocampista che abbia un po' di gamba, la munizione lo ha limitato, l'aggressività mi sembra una sua caratteristica, scrive Roby da Imola, poi va su altri singoli. Però visto che di Mondaraino non abbiamo parlato, Andrea, ti chiedo valutazione sulla partita dell'argentino.
8: Ma non era la partita da far giocare l'argentino, uno può dire quello che vuole, la munizione, ma no, dai, non era la partita per giocare. Questo ragazzo sicuramente crescerà, però a un certo punto giochi al San Paolo, devi giocare con un centrocampo robusto. Avevi la fortuna che non avevano Anghissà e non avevano neanche McTominay, ma insomma, cioè abbiamo rivalutato un Napoli che, visto anche ieri, non è niente di che. Non è niente di che, perché Allegri lo fa giocare in maniera oscena. Io non sono un estimatore, forse si sente, di Allegri, però a un certo punto è un allenatore che non mi esalta. Ecco, questo è il lettore.
0: Caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo mercoledì.
8: Assolutamente Dario, buona giornata a tutti e grazie.
0: Grazie a te, grazie ad Andrea Motta, la pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it. Suzuki.
16: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
18: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
19: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
29: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
30: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
29: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
30: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
29: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
31: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua ancora in diretta con l'ora d'Ario. Abbiamo parlato abbondantemente, ci torniamo ovviamente della partita del Bologna di ieri, ma adesso parliamo invece di chi ci ha regalato l'ennesimo bel sorriso, bellissimo sorriso di questa stagione. Non c'è stata la festa come Monza, ma direi che insomma ci possiamo accontentare, Carlo Cavicchi, no? Buongiorno.
8: Certo. Ormai non abbiamo più aggettivi da aggiungere, perché è difficile raccontare questo fatto così straordinario per la Formula 1 e per la sua storia. Sto ragazzo è sempre al posto giusto al momento giusto, fa tutto bene. Nel finale, quando si è liberato di Leclerc, a cui stava a distanza di sicurezza, è stato attaccato da Verstappen in tre giri, gli ha dato 3 secondi, quindi è veramente padrone della situazione come nessuno. Bene che, anche se non gli danno il Nettuno d'oro a Bologna, è bene lo stesso, insomma, che sia lì.
0: Sì, sì, assolutamente, ed è stato anche molto onesto ieri nel dire che insomma, se qualcuno meritava più di lui la vittoria era Norris, per come è andato il Gran Premio.
8: Certo, ma la Formula 1 dei giorni toglie e dei giorni dà, certo. Lui ha perso 2 gare che meritava di vincere, stavolta gli è andata bene a lui, però bisogna essere lì perché ti vada bene. Se sei nel posto del suo compagno di squadra, anche se capitava questo, non vinceva lo stesso, invece nel suo caso ha vinto. Quello che io ho trovato ieri, lo dico, lo voglio dire tranquillamente qui,
3: veramente indecoroso è che la televisione di Stato, che poi non è di Stato perché in questo caso la Formula 1 lo trasmette Sky, quindi, però che una televisione italiana con un pilota italiano che è in testa, perché di fatto è in testa, perché il pilota che è davanti deve per regolamento fermarsi a fare un cambio gomme come hanno fatto gli altri, e tifi per la bandiera rossa. Questo mi fa impazzire, tutti a sperare che arrivasse una bandiera rossa così Leclerc poteva ripartire davanti e magari vince, ma non è che dietro c'era Norris, dietro c'era Antonelli, cioè in testa alla gara c'era Antonelli. Ora sperare che arrivi qualcosa per aiutare la Ferrari quando c'è un pilota italiano in testa, lo capisco dal tifoso, dall'appassionato così, ma non da chi fa, una telecronaca.
0: No, questo capisco benissimo il tuo riferimento.
3: C'è un pezzo di ferro, ci vorrebbe la bandiera rossa, ma stiamo scherzando. C'è un pezzo di tutto, sempre a sperare, ma perché? Che se non succede niente vince il nostro? Io non lo so, ma sarà che sono troppo vecchio per queste cose, ma sono insopportabili. Ripeto, finché lo fa un tifoso di un Ferrari Club che esiste solo la Ferrari, tutto il resto non conta, ma chi fa una telecronaca non può dirlo, non può farlo.
0: Senti, prima di andare poi sulla Ferrari, che mi dici del Madring, del circuito?
3: Io ho sentito un po' da amici che sono là, parere dei piloti. La pista è molto, molto impegnativa, difficilissima, perché guardate che uscire a 280 all'ora dalla sopraelevata e dopo 150 metri, 200, fare quella sinistra ad angolo retto, quindi è una delle curve più difficili che ci sono, che affrontano comunque a 150 all'ora, tra i muri, senza vedere niente, è una pista estremamente impegnativa per la guida, per il consumo delle gomme, per una serie di cose che il pilota ha uno stress notevole, quindi ai piloti le piste impegnative piacciono più delle piste banali. È vero che ci sono pochi sorpassi, ma il primo anno, secondo me, come fecero anche a Singapore, la metteranno a posto, toglieranno un paio di chicane, secondo me qualcosa vedrai che il prossimo anno lo metteranno a posto, però è una pista molto impegnativa, molto più difficile di un Hungaroring, che è uguale in Ungheria, dove non si sorpassa mai, ma d'altronde le piste dove non si sorpassa ne abbiamo tante, perché Monte Carlo, Hungaroring, Imola, perché Imola sia chiaro, anche se ci tocca una cosa del cuore, a me poi in particolare, perché l'ho vista nascere, quindi, però Imola oggi è una pista dove non c'è più un sorpasso, perché le punte del posto dove si dovrebbe sorpassare, poi una serie di cose non si può fare, pertanto sono piste scontate. Singapore un po', Miami stessa, insomma di piste che sono un po' noiosette ce ne sono, poi ci sono delle piste più belle. Questa secondo me il primo anno ha fatto il suo, poi secondo me interverranno un po', perché i piloti diranno un po' la loro, dove farlo e come non farlo, e miglioreranno, però insomma in bilico tra il bene e il male, e per il pubblico magari non per il pubblico televisivo così non è stato il massimo, mi dicono però che i piloti invece per il loro punto di vista l'impegno e i rischi che ci sono li hanno molto impegnati, l'hanno trovata una pista vera.
0: Sulla Ferrari, Carlo, poi ti saluto, Leclerc Hamilton weekend, come
3: la Ferrari Hamilton, peccato, perché ha avuto la prima volta in stagione, devo dire, la Ferrari sul piano della reliability, insomma sul piano della consistenza finora non ha dato mai problemi, l'ha dato per la prima volta qui, è stato un peccato, perché la strategia giusta era quella di Hamilton, cioè partire con la gomma tenera e poi poter mettere fino alla fine la gomma dura. D'altronde sono partiti giustamente con due strategie diverse, avendo due piloti in quelle posizioni, hanno messo uno con le tenere e uno con le dure per vedere cosa poteva capitare durante la gara. Dopo c'è poco da fare, Leclerc era quarto, è andato in testa, è andato in testa,
0: sì,
3: e a quel punto ha fatto il possibile che poteva. È chiaro che sarebbe rifinito quarto, ma non c'era alternativa, quarto era e quarto è rimasto, a meno che non ci fosse stata una cosa, che sperare però che sia un incidente di qualcuno per poter dare un vantaggio non è una strategia di una squadra che vuole vincere. Poveretti, non avevano alternative e l'hanno tirato dentro al pelo, perché avete visto come in frettissima Russell l'ha raggiunto, perché stranamente con le gomme rosse non andava niente Leclerc alla fine, devono essere le gomme dell'attacco invece delle gomme del disastro. Peccato Hamilton era nella posizione buona in quel momento, se non ha problemi lui con la strategia di partire con le rosse, quindi appena possibile smarcarle, mettere le gomme dure, lui poteva arrivare terzo. Però d'altronde la Ferrari era quarta e quinta in qualifica ed era quarta e quinta in gara, è inutile che ci andiamo a girare attorno. Poi sì, bravissimo che Leclerc ha tenuto le gomme, tanto doveva cambiarle,
0: no, per forza.
3: È una posizione fasulla, nel senso che lui è stato bravo, non le ha consumate, è stato lì, è andato anche forte con quello che aveva, però erano quelle, tutti avevano quel problema lì, dovevano cambiare le gomme, chi le aveva già cambiate gli era addosso e lui doveva cambiare.

0: ma sul piano che interessa gli appassionati, che arrivi terza o arrivi seconda, ha senso se arrivi prima.
1: Certo. In un flash, Carlo, prima di salutarti, a Baku fra 2 settimane, altro circuito particolare.
0: Sì, a Baku secondo me, se non succede qualcosa, stravince Antonelli. Stravince Antonelli perché Russell parte, cambierà il motore, quindi parte ultimo, e Russell tirerà la scia nel lunghissimo rettilineo, questa volta lui ad Antonelli, come Antonelli l'ha fatto a Monza. E a Baku, se parti anche lì davanti, è una pista molto impegnativa, insomma Antonelli non è uno oggi che soffre la pressione, quindi secondo me Antonelli questa è una pista dove lui potrebbe avere il vantaggio del compagno che lo tira, ecco, in qualifica, e se parte davanti è già un bel vantaggio, insomma, pista con dei rettilinei molto lunghi, quindi è una situazione non male, ecco. Per lui, tra l'altro, lui in questo momento ha più di 100 punti sul primo non compagno in classifica, e più di 100 punti sugli avversari dietro è un dato veramente importante, è qualcosa in là,
1: sì.
0: L'unico è Russell, ma noi abbiamo visto che sempre che non succeda un problema tecnico o qualche cosa, ma questo le cose, grazie a Dio, non sono scontate, però io vi dico che se non succede niente, cioè se tutto va come i valori in campo e le cose, va come una pista dove Antonelli può vincere.
1: Carlo, sì. 9. Sì, infatti, mica poche, assolutamente, e sarebbe un altro step verso il titolo, parliamoci chiaro. Carlo, grazie, ci sentiamo fra 2 settimane.
0: Bene, arrivederci a tutti.
1: Grazie come sempre di cuore a Carlo Cavicchi per questa chiacchierata. Allora andiamo a sentire Kimi ai microfoni dei colleghi di Sky Sport al termine del Gran Premio vinto a Madrid.
2: A un certo punto pensavo che volessi fare con Charles come hai fatto con me sui kart, no? Spingerlo un po'. No, scherzo, sto scherzando. Volevo capire se non è stata una delle gare delle tue preferite, nel senso che ti hanno dovuto frenare molto, hai dovuto gestire tanto.
3: Beh, diciamo che non è sicuramente il modo in cui volevo vincere. Credo che oggi il risultato che mi meritavo era secondo, Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi sì, diciamo che mi è dispiaciuto per lui, credo che anche dal nostro lato ci sia stata una comunicazione molto buona tra me e Bono, perché comunque mi aveva avvisato della virtual e in quell'istante ho cercato di rallentare un pochino apposta nell'ultimo settore per vedere se riuscivo a beccarla proprio prima dell'entrata dei pit, quindi sì, è stato timing perfetto e quindi diciamo che sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene e può capitare che sai, nelle prossime gare sia la cosa inversa, quindi bisogna cercare, per questo bisogna cercare di massimizzare tutte le opportunità che mi vengono date e cercare di ottenere il mio risultato possibile.
2: E pensando a quegli ultimi giri, eri in una situazione non propriamente comoda anche con il tuo amico Max, diciamo che spingeva con Lando, come hai gestito quelle situazioni, cosa hai pensato?
3: Sì, non è stato facile perché sai, soprattutto anche tutti quei giri dietro a Charles, sai, non sapevo se mettere pressione oppure sai, salvare le gomme, quindi è stata una situazione un po' difficile, però devo dire che sì, ho dovuto avere molta pazienza, molta molta pazienza, e dopo quando ha pittato avevo strada libera e sono riuscito a fare un po' il mio passo.
1: Così dunque Kimi Antonelli, velocemente andiamo anche in MotoGP, poi ci torniamo anche domattina per il post Gran Premio di Misano che lancia di fatto Marc Marquez in classifica con la vittoria che lo porta ad agganciare Jorge Martin in testa al mondiale, 274 punti per entrambi, e poi più dietro Bezzecchi 241, che paga anche la caduta a inizio Gran Premio. Sentiamo Marquez.
4: gara che hai fatto. Grazie, complimenti. Allora, prima di fare l'intervista faccio subito un quiz veloce a Marc Márquez. Nibali, Vincenzo, che sventolò la bandiera a scacchi, ti ha paragonato ad un campione delle due ruote. Secondo te a chi ti ha paragonato?
5: Il ciclismo.
4: Il ciclismo.
5: Epoca, ma

0: come si è visto alla Vuelta, una settimana fa, due, tutto può succedere nelle sport, come si è visto anche oggi, ma noi siamo concentrati.
1: Dimmi i tuoi pensieri dopo questa gara.
0: Pensieri, sapeva che sarebbe una gara difficile, è vero che dopo la caduta di Marco è stata una gara diversa, pure mi ho rilassato un po' troppo all'inizio e mi ha sorpreso Martin con quell'attacco, ma dopo piano piano mi ho ripreso e da quel punto, già quando era primo, ho gestito un po' il distacco come ho fatto ieri quando vedeva che Alex era vicino, attaccava un po' e per provare di gestire il rischio, e dai, penso che abbiamo fatto una bella gara e l'importante è che 37 punti a Misano, casa Ducati.
1: Vera.
2: Max Biaggi.
3: Complimenti, ormai non abbiamo più parole, sei una bestia,
0: grazie,
3: fortissimo,
0: grazie.
3: Bravo. Ma quando diceva Pogacar, io pensavo invece a Contador, mi dice no, vabbè, Contador è stato un grande campione anche lui.
0: Va bene, comunque è uno molto forte.
3: Esatto. No, sei stato consistente, weekend perfetto, ieri nella sprint non hai fatto una sbavatura, oggi era tutto da vedere perché la media l'hai usata ieri, Besecchi non l'ha usata per esempio e poteva essere potenzialmente molto veloce. E che dirti, non so qual è il motivo delle performance per cui a delle volte siete più in difficoltà, però qui mi sembra che tutte le Ducati siano tornate veramente competitive, è così?
0: Sì, si parlerà di questo durante tutta la stagione, perché sarà una pista, sono due moto che vanno molto bene, sia la Ducati che sia l'Aprilia, ma con un stile completamente diverso, una va forte e veloce, una va forte al tornantino, così si deve gestire bene tutto. Lo importante è che sono convinto che sono al team e la moto giusta per provare di lottare questo campionato fino alla fine.
4: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Massima Roma. Presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
4: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
9: Oh! Ma siamo impazziti!
10: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
1: Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionar.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
16: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Nuovamente in diretta, ultima parte dell'ora d'Ario. E allora, come preannunciato, andiamo a sentire un po' di voci del post partita, del post Napoli-Bologna, per completare la puntata di oggi con Tarozzi, che ha parlato ovviamente in luogo di Tedesco, prima i microfoni da Zon, lo sentiamo, poi in conferenza stampa e poi andiamo a sentire anche Lewis Ferguson, sempre ai microfoni di da Zon.
20: La squadra, la strada è lunga, dobbiamo trovare l'equilibrio, come ha detto anche il mister nella conferenza stampa pre-match. Dobbiamo trovare l'equilibrio che in questo momento stiamo faticando un po' a trovarlo tra qualità, intensità, tra le varie componenti della squadra. Però io penso che siamo sulla strada buona, perché comunque i principi si incominciano a intravedere sempre più precise, sempre più visibili, ma dobbiamo lavorare ancora tanto, siamo all'inizio di un percorso, quindi è ancora lunga, tanto lunga la strada da fare.
21: Però se io colgo l'assist di Pierluigi Pardo, perché poco fa l'ho vista con un bel abbraccio a Massimiliano Allegri nei corridoi, ricordando immagino i tempi di Sassuolo, se ci vuole anche raccontare qualcosa invece riguardo alla partita, le chiedo se il secondo tempo del suo Bologna è più merito del Napoli o più demerito vostro per come è cambiata la partita.
20: Ma un pochino di merito ce l'avremo anche noi, è ovvio che il Napoli dopo l'1-0 magari che aveva faticato anche tanto per trovarlo, perché comunque siamo stati molto ordinati, quello è una nota positiva, molto ordinati in fase difensiva, siamo stati attenti, però non possiamo creare così poco, perché dobbiamo avere quell'ordine, quell'organizzazione, ma ovviamente dobbiamo anche creare un po' di più, perché sennò le squadre avversarie se iniziano a chiuderci dopo è fatica. Nel finale un pochino di abbiamo creato qualcosina in più, abbiamo sicuramente trovato un pochino più qualità negli ultimi metri, che durante la partita ne abbiamo avuta troppo poca.
21: Campo.
22: Vai Emanuele.
23: Sì, buonasera mister. Una domanda veloce sul cambio di Piccoli, che a mio avviso nel primo tempo è stato bravo, perché comunque vi alleggeriva un po' la pressione del Napoli. Nel secondo volevo sapere perché c'è stato il cambio, se il ragazzo magari era stanco, se avevate bisogno di qualcosa di diverso lì davanti.
20: Ma abbiamo provato, sì, Roberto ha fatto una grande partita, ma ha fatto una fatica incredibile contro due difensori centrali forti fisicamente, e quindi abbiamo provato altre soluzioni, altre strade, e poi non si è riuscito, anche se poi nel finale, come ho detto prima, qualcosina abbiamo creato. È un periodo che non siamo neanche fortunatissimi, perché comunque abbiamo fatto gol di fuorigioco di pochissimo, abbiamo preso dei pali le partite precedenti, quindi dobbiamo far girare questa ruota, dobbiamo essere bravi a metter via la delusione del momento, perché ovviamente per l'inizio del campionato, per questa partita c'è delusione, ma dobbiamo essere bravi a guardare avanti, a cercare di portare avanti questi principi, portare avanti questo gioco, e io sono convinto che la squadra c'è per farlo.
0: Una partita che si poteva mettere bene, poi il VAR ha annullato il gol di Teat, poi un po' di difficoltà a far girare palla con un Bologna che si abbassava forse troppo. Che cosa ti è piaciuto del Bologna, se ti è piaciuto qualcosa questa sera, e perché alla fine la tardiva reazione che è scattata anche con qualcuno che dalla panchina è entrato, ha iniziato a verticalizzare, un Bologna che forse ha fatto un piccolo passo indietro, o hai visto qualcosina che si può salvare stasera?
20: No, qualcosa da salvare c'è sicuramente. Non siamo partiti male all'inizio e abbiamo finito bene. In mezzo, come dici tu, c'è stato tanto Napoli. Ha giocato con più qualità, probabilmente anche con più intensità. È stata una partita fisica difficile. Sapevamo che loro avevano bisogno di vincere a tutti i costi. L'ha dichiarato anche Allegri nella conferenza pre-partita. E noi siamo stati ordinati. Siamo stati molto ordinati, e quindi questo è un altro aspetto positivo, però come dici tu abbiamo creato troppo poco. E l'ordine, l'intensità, tutte queste armi è d'accordo, ma poi dobbiamo essere anche bravi a metterci anche della qualità. E invece poi quando ci abbiamo messo un po' più di qualità nei minuti finali abbiamo perso un po' di ordine, un po' di intensità, ed è quella quadra che in questo momento stiamo faticando un po' a trovare.
3: Andre, sono qua. Create così poco perché la manovra è veramente molto compassata. Uno, create poco.
20: Oggi?
3: Sì, ma anche le altre volte, secondo me. Cioè c'è una lentezza, forse esasperata, nel salire, nel cercare la verticale. Questa è la prima domanda. La seconda, Skorupski è effettivamente arrivato tardi alla riunione tecnica?
20: Sì. Allora, Skorupski l'ha detto, penso, Marco Di Vaio, certo. Pre-match, assolutamente, è arrivato tardi, e quindi è una regola che tutti sanno. Sì, no, è così. Quindi, ma da domani è già assolutamente reintegrato senza problemi, e quando uno fa un errore paga. E creiamo poco, oggi abbiamo creato poco, mentre secondo me le altre partite abbiamo creato molto di più, sia col Sassuolo che tutte le altre partite, e abbiamo trovato un avversario veramente forte, ma si sa, il Napoli è una squadra molto forte che veniva da un periodo un po' così, ma come abbiamo detto ha giocato contro squadre veramente molto forti, e probabilmente non meritava neanche di perderle tutte le partite, le ultime che ha perso. E noi ci abbiamo provato con l'ordine e la disciplina, ma come ho detto prima abbiamo creato forse un po' troppo poco. Ecco, nel finale abbiamo avuto una palla gol con Bangula e non siamo riusciti a realizzare, però effettivamente avremmo fatto quasi un 100% se avessimo fatto gol, quindi sono d'accordo.
4: Buonasera, le chiedo se dietro la sostituzione di Piccoli c'è un problema fisico, o se è stata una sostituzione dettata, insomma, magari da una sua stanchezza, o perché mi sembrava l'unico che stesse provando a tenere su qualche pallone, mentre Odgar quel lavoro lì non è riuscito a farlo. In seconda battuta, dopo la Lazio, il secondo gol che prendete su palla laterale, su rimessa laterale, quindi vi chiedo anche se non c'è stato anche un deficit di attenzione su questo fattore.
20: Allora, la prima, Roberto ha fatto una grande partita contro due difensori centrali molto forti e fisici, ha consumato tante energie, e in quel momento volevamo provare a cambiare qualcosa, visto che stavamo facendo fatica a uscire, lui stava facendo un po' di fatica a tenere su i palloni rispetto a invece al primo tempo, che aveva fatto molto meglio, e quindi abbiamo provato, abbiamo fatto un tentativo per vedere se riuscivamo a cambiare qualcosa, togliendogli ai difensori centrali un punto di riferimento come Roberto. Mentre scusami, allora, secondo gol, sì, da
5: Da molto fastidio, perché comunque abbiamo perso 3 partite 1-0 e 2 delle quali su rimessa laterale. Dobbiamo lavorare su tutto, sui principi che stiamo portando avanti, perché comunque si vedono ma siamo ancora all'inizio del cammino, e sicuramente dobbiamo allenare anche l'attenzione, cosa che stiamo già facendo ovviamente, ma dobbiamo aumentare ancora di più l'attenzione, perché prendere 2 gol da falle laterali dà un po' fastidio, insomma, quindi sicuramente sì.
6: Ultime due, prego.
7: Sarà l'ultima partita prima di una lunga sosta sabato contro il Torino. Cosa deve cambiare? Perché poi per praticamente 3 settimane non si giocherà, rispetto a questa prestazione, rispetto alle precedenti altre 3 sommate. Che cosa volete vedere di diverso nella gara di sabato?
5: Vorremmo vedere più intensità e qualità insieme, perché fino adesso siamo riusciti a ottenere o l'una o l'altra, quindi in Serie A sinceramente non te lo puoi permettere, perché trovi delle squadre che hanno intensità, fisicità e qualità, quindi noi dobbiamo essere bravi lì, dobbiamo lavorare ancora sui principi di gioco, che dobbiamo migliorarli tutti, però e dobbiamo anche togliere questa delusione che c'è sicuramente dopo la partita e dopo l'inizio del campionato. Non lo nascondiamo, ma dobbiamo trasformarla anche in positività, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare in positivo, perché la squadra c'è, la società è una società solidissima, l'ambiente Bologna ci porta sempre, prova a spingerci sempre, quindi assolutamente dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, e col Torino dobbiamo anche fare dei punti, perché poi ecco, alla fine è quello che serve.
0: Andrea, mi collegavo a questo appunto, la gara col Torino. Io immagino tu da bolognese quanto stia male, stanno male tutti, lo staff, tutto ovviamente il gruppo Bologna non è felice per questa situazione, però se te la senti di dire qualcosa magari ai tifosi, di avere un pochino di pazienza, di aspettare prima di puntare il dito, di fare processi, di questa squadra è più forte, meno forte dell'altra, cioè sabato è una partita decisiva, importante, e ci vuole un Dall'Ara che partecipi e aiuti anche questa squadra che è palesemente in difficoltà, forse anche mentale, perché ha paura, quindi magari ci vuole anche la forza del pubblico.
5: Ma guarda, un appello, ma secondo me non serve un appello, perché fino adesso ci hanno spinto tantissimo, i bolognesi li conosciamo, io li conosco bene, sono uno di loro, e quindi so cosa chiedono, l'impegno, chiedono di fare di tutto e di massimo impegno, massima determinazione, e sicuramente quella col Torino si trova a vedere, perché comunque è una partita che gioco forza, visto l'inizio del campionato, sarà molto importante per noi, ma io penso che fino adesso c'è stata grande coesione tra squadra, società, ambiente, tifosi, e quindi dobbiamo andare avanti, perché abbiamo le qualità e le possibilità per invertire la rotta, e dopo poi sono convinto che riusciremo a fare una stagione serena e divertente. Le prime parole del mister, mi ricordo, dobbiamo divertirci e divertire la gente, quindi per adesso non ci siamo riusciti, ma io sono convinto che ci riusciremo.
21: Luis, mi raggancio io a questo discorso anche riprendendo le parole di Tarozzi, del mister, cioè dopo 4 partite così, dopo aver cambiato tanto in estate, negli ultimi anni tu poi sei un leader all'interno di questo spogliatoio, sei qui da tanti anni, quanto è anche difficile andare avanti e, come dire, resettare, ripartire ogni volta seguendo questi principi nuovi, seguendo queste idee nuove che al momento vi stanno facendo raccogliere meno rispetto a quello che avete comunque messo sul campo in queste prime 4, e faccio un discorso molto più orizzontale rispetto solo ad oggi.
9: Sì, ovviamente ci siamo cambiati tanti, nuovo mister, nuovo staff, abbiamo perso qualche giocatore importante, come avete detto. Ci sono giocatori nuovi anche, ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo, e questo è calcio, dobbiamo ripartire. Dopo 4 partite però un punto non basta per noi, per una squadra come nostra, però ho visto crescita, siamo sulla strada giusta, è una strada lunga. Ci sono, mancano, non lo so, 34 partite, allora ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo. Non mi ricordo benissimo, però con Mota le prime 6-7 partite abbiamo vinto una, con l'italiano le prime 7-8 abbiamo vinto una. Questo è calcio, perdi i giocatori, poi ripartiamo. Io ho visto crescita, quindi noi ci crediamo, poi dobbiamo fare i punti.
19: Campo.
22: Emanuele?
23: Sì, ciao Ferguson. Dal lato emotivo, te che comunque lo spogliatoio del Bologna lo conosci bene il gruppo, dal lato emotivo cosa ti senti di dire anche magari ai nuovi ragazzi che arrivano, che come magari negli anni passati sono arrivati tanti e poi sono stati protagonisti e hanno fatto la differenza, ecco, per inserire anche dentro al gruppo questi nuovi compagni?
9: Sì, gli ultimi anni abbiamo fatto così, come ho detto, questo è il calcio, ogni anno perdiamo giocatori, ci sono nuovi giocatori, come ho detto ci vuole un po' di tempo, però siamo un bel gruppo, dobbiamo fare meglio ovviamente, e ci siamo parlati lì dentro lo spogliatoio, eravamo un po' giù ovviamente, perdiamo un'altra partita. Però abbiamo fatto questo ogni anno da quando sono arrivato, gli ultimi 4 anni erano così, quindi ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, e arriviamo.
19: E con le parole del post Napoli-Bologna chiudiamo la puntata di oggi dell'Ora Dario. Tra pochissimo Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Noi ci risentiamo domattina alle 8:30. Ciao a tutti.
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
10: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 12:01.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto. In crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8º successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5º a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
3: Torna a Comacchio la 28ª sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
13: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
14: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
13: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
14: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
13: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
14: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
18: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
29: Ovvio, quello non può mancare mai.
18: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
29: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
18: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
29: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
18: Allora, forza, Immagina Bologna!
30: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
31: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
32: Oh, ma siamo impazziti!
33: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
31: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
34: Vuoi una nuova macchina da giardino?
35: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
34: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
35: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
34: Manferdini, la certezza dei professionisti.
35: Approfitta ora degli extra sconti.
36: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
0: 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
7: Buongiorno a tutti, 12.08, mezzogiorno rosso-blu. E siamo il giorno dopo la partita di ieri di Napoli, che ha lasciato abbastanza tutti interdetti. Oggi se ne parla di tutto e di più, però prima di tutto, avete sentito poco fa tra l'altro nella chiusura dell'orario le parole di Tarozzi e di Ferguson, io vi faccio sentire le parole di Pepe Anacleri. Buongiorno Pepe.
8: Ciao Manfred, buongiorno a tutti. Ciao.
7: Ascolta Pepe, ieri un po' preoccupante la prestazione del Bologna, ma non tanto, cioè preoccupante nel senso che Bologna dal punto di vista difensivo ha fatto la sua partita, anche impostando la partita probabilmente in un certo modo. Quello che ha lasciato tutti un po' così spaventati o comunque interdetti è un po' l'atteggiamento del Bologna, un po' con la palla, le espressioni del volto di alcuni, che sembra in questo momento non essere una squadra che ha fatto due passi indietro come avevamo detto col Sassuolo magari in casa rispetto alla partita di Bergamo, ma molti più passi indietro, no? È un momento abbastanza difficile che fa parte delle partenze, però insomma i problemi quando il Bologna si trova a dover impostare il gioco e a fare sembrano essere tanti.
8: Ma ieri molto male, dai, molto semplicemente. C'è la mia speranza, il mio augurio che Napoli è stato talmente bravo da non permetterti di fare quello che avresti voluto. Cioè Bologna di Tedesco, almeno per quel po' che abbiamo visto fino adesso, è una squadra che vorrebbe, alcune volte l'ha fatto, vedi Bergamo, secondo tempo con la Lazio, mettersi la metà campo avversario, palleggiare, invece avere il possesso della palla, il dominio, poi puoi perdere. Invece ieri questo l'ha fatto il Napoli e questo è stato sorprendente, quindi spero che il Napoli siano più i meriti del Napoli e non la nostra volontà, cioè se abbiamo voluto fare quella partita lì prettamente difensiva
7: è un po' preoccupante la quarta,
8: benissimo,
7: no?
8: Perché,
7: sì, alla quarta partita è un po' preoccupante, no?
8: No, perché no, è preoccupante perché comunque sia se tu fino adesso, ma anche per i giocatori, no, che stai iniziando un percorso che abbiamo visto, ripeto, quello che vorrebbe il mister, cioè che piace poi anche a me, a noi tifosi, divertirsi, cioè quindi comunque si può anche perdere, ma cercare di giocarsela, ecco. Ieri, soprattutto il secondo tempo, ma anche il primo, insomma, effettivamente la squadra molto bassa, con pallonate in avanti, cioè, se non c'era una logica in quello che si faceva, è solo sofferto in maniera difensiva e prima o poi il gol insomma era nell'aria che lo prendevi, anzi sì. È andata bene che comunque sei stato in partita fino alla fine per la partita che hai fatto senza fare drammi, perché ripeto, Napoli è forte, Napoli è una squadra che è superiore a te, si può perdere, però il campanello d'allarme di ieri per quanto mi riguarda è questo, cioè spero veramente che il Napoli, vorrei tanto sentirlo dire dal mister o da Andrea Tarozzi, che avrebbero voluto fare la partita diversa, ma il Napoli è stato molto più bravo.
7: Ma tu non hai
8: il mio augurio.
7: Quello che ti certo, allora capisco già un po', forse mi hai già anticipato la risposta. Tu non li vedi sfiduciati? Io vedo una squadra, sai perché mi preoccupo dopo ieri? Perché ho visto la squadra attenta, sicuramente attenta, poi il gol arriva da una rimessa, Libra si perde, Lobotka, va bene, è successo, però a parte questo ho visto la squadra attenta, concentrata sul pezzo, però un po' sfiduciata. Tu non hai la percezione, non vedi questa squadra in questo momento così presto con, appunto, io prima ti parlavo di espressioni, delle facce, le parole anche di Ferguson a fine partita: siamo tristi, siamo giù. Adesso non mi ricordo esattamente cosa ha detto, ma fondamentalmente dice siamo giù, e su, già alla quarta. E allora come è possibile essere giù già alla quarta?
8: Ma guarda, no? Manfred, ma ieri, cioè ieri, perché poi obiettivamente essere ieri molto male, tutto quello che io, quando perdi sei allegro, cioè voglio dire, normale, cioè, trovo tutto normale, perché il Bologna ieri ha fatto una bruttissima partita, non è mai stato in partita, il Napoli ha meritato di vincere mettendoci sotto clamorosamente, ma fino adesso non è stato così. Abbiamo visto il Sassuolo ieri comunque che da tre gol alla Juve, cioè voglio dire, tu le altre partite te le sei giocate e non meriteresti di avere i punti che hai adesso, cioè io riporto, tu, cioè, come sempre, sai come sono fatto io, ieri molto male, però fino adesso non è stato sempre così, quindi bisogna essere sempre, come cerco di fare io, lucidi. Cioè, tu mi parli della partita di ieri, certo, non trovo, a parte Pessina, e poi ci arriviamo lì, perché secondo me il problema del Bologna, il campo poi è anche il risultato, delle volte accadono cose che derivano poi da situazioni extra campo. Tu vedi la cosa di Skorupski ieri, è grottesca, ragazzi, cioè, poi io non posso sentir dire che non gioca perché non è arrivato alla riunione, cioè, io so come funziona il calcio, vuol dire che ne sono successe di cose, e poi renderlo pubblico lo trovo sbagliato. Cioè, tu fai giocare Pessina e dici Pessina sta meglio di Skorupski, poi dopo se quello che succede nello spogliatoio succede nello spogliatoio, lo risolvi lì, come idem il discorso di Bernardeschi quando doveva giocare a metà calcio. Cioè, sono queste le cose che secondo me possono portare dei problemi, perché poi sono due senatori, anche Bernardeschi la prima non la gioca, quindi io terrei tutto all'interno e le risolverei lì le cose come si faceva alla vecchia. Poi capisco anche magari l'allenatore o anche la società stessa in un modo diverso vogliono mettere di fronte le proprie responsabilità ai giocatori, ma credimi, soprattutto con i giocatori così esperti, veterani, poi diventa un problema, perché da gestire se non vengono risultati. Cioè, questo secondo me è la cosa che mi preoccupa di più, le cose che sono accadute extra campo, perché il campo fino alla partita di ieri, a parte i risultati che sono negativi, non mi stava dando le sensazioni che abbiamo avuto dopo la gara di ieri, quindi tutto è sempre riconducibile a quello. Tu fai una partita come quella di ieri, l'episodio di Skorupski all'inizio, quelle sono sensazioni che non mi piacciono, situazioni che non mi piacciono. Per il resto può essere tutto nella norma, cioè siamo, io non lo dimentico, lo so che sono impopolare, siamo alla quarta partita di campionato.
7: No, ma non sei impopolare, ascolta. Guarda, ti anticipo di nuovo un'altra domanda. Facciamo così. Metto un po' le mani avanti, no?
8: Vai.
7: Diciamo che ogni volta che c'è stato un avvio, no? Un cambio di panchina da Sinisa, quindi con Motta, e poi con Italiano al posto di Motta, l'inizio è sempre stato traumatico. Parto dal più vicino, con Italiano a ottobre io ricordo benissimo che anche la critica, cioè parlo di stampa, no? Acquisti sbagliati, un allenatore che non riesce a trovare la squadra, una società senza ambizioni, eravamo a fine ottobre, mi ricordo bene, era il 26 di ottobre, avevamo giocato col Parma, un pareggio in casa col Parma in 10, a distanza di 6 mesi il Bologna era, si è giocato a San Siro il terzo o quarto posto in classifica, e 4 giorni dopo vince la Coppa Italia dopo 52 anni. La stessa cosa con Motta, andiamo a giocare, mi sembra, a Torino, perdendo a 0, apriti cielo, è successo di tutto. E ognuno ha trovato la sua soluzione. Motta mandò tutti a spendere, fondamentalmente, faccio una sintesi anche grottesca, e si chiuse, no, in blocco con la squadra dicendo noi facciamo gruppo e tutto il resto va da spendere. Italiano, ricordo bene, ci fu quel passaggio dove ci fu un confronto con i giocatori dicendo ragazzi cosa c'è che non va, e si sono venuti incontro e con un compromesso hanno trovato la soluzione. Qui ci sono soluzioni diverse, quindi la quarta è sicuramente presto e noi di partenze brutte ne abbiamo viste. Certo, sono i volti che forse non avevamo visto in passato, e ritorno lì, che devono cambiare. Allora forse è presto per dire è il caso forse di trovarsi un attimo e fare punto, società, allenatore, squadra, e capire che cosa non sta funzionando in questo momento, visto che comunque la partita col Toro anticipa una pausa bella lunga, 3 settimane sono tante.
8: Ma è per quello che io, tu hai fatto un ragionamento che non fa una piega ricordando il passato, ma è normale che ci siano dei, c'è un attore nuovo, porta le proprie idee, i propri regolamenti, e poi ci sono degli scontri, inevitabile, soprattutto poi con i veterani, che magari sai, il ragazzino ti segue, il veterano è abituato diversamente, per quello che io riporto il tutto a questi episodi accaduti, no? Ho fatto l'esempio di Bernardeschi in ritiro, senza citare Rowe che poi è andato via, ma l'ultimo di Skorupski, cioè, lì si deve arrivare, cioè, bisogna che l'allenatore anche capisca che magari certa rigidità non porta poi così lontano, a meno che tu non vinci le partite 3-0. Bisogna trovare un compromesso, come fece Italiano, che lo disse che lui non sopportava che la musica negli spogliatoi, quando i giocatori, per dire un esempio, noi siamo abituati così, noi prima di entrare, e quindi lui ha accettato una roba che, cioè, per me il problema di un inizio con un allenatore è un gruppo forte che ha avuto risultati, perché il nostro negli ultimi anni hanno avuto risultati in una determinata maniera, con certi comportamenti, cioè, ripeto, è un autogol clamoroso, secondo me è l'ultimo, andare a dire pubblicamente a Skorupski non lo faccio giocare perché arriva in ritardo, non è un ragazzino, nei giovanili è giusto dare quell'esempio, a Skorupski sta da solo, magari, che ne so, è rimasto bloccato in ascensore, magari era in bagno, cioè, per quello che lo trovo un autogol clamoroso, cioè, non lo fai giocare, bene, Pessina sta meglio, gioca Pessina, cioè, queste cose poi portano problemi, soprattutto se non vengono i risultati, quindi io è proprio lì che devi trovare la quadra, capito? Però parliamo della partita di ieri, perché fino adesso comunque il Bologna aveva fatto partite diverse, e sicuramente però la società, che assieme all'allenatore deve difendere l'allenatore sempre e comunque, perché le idee sono le sue, giustamente, paga lui eventualmente, speriamo di no. Io trovo, cioè, vedo più un problema lì, non tanto, perché anche hai citato bene, con Motta ci fu un inizio,
7: no, vabbè, sai, sono le ultime esperienze, cioè gli ultimi tre allenatori, certo, che sono arrivati hanno avuto una partenza abbastanza complicata,
8: ma è normale, ma per quelli che sono già hanno già allenatore da tempo è più facile, no? Sai i comportamenti che devi avere, poi io non so, cioè, non è che ti può andare, cioè, non so come andrà a finire, io so solo che la strategia del Bologna è la stessa, cioè il Bologna non ha mai fatto degli squadroni inizio anno, sempre negli ultimi anni ha creato questa situazione, squadre competitive con l'allenatore che è diventato il valore aggiunto, la speranza è che lo sia anche quest'anno, tutto qua.
7: Mi dai un secondo, posso tenerti un secondo, vado in pausa, poi tranquillo. Ti leggo un messaggio che ci dà continuità, arrivo subito,
8: tranquillo, vai.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Sto valutando di cambiare auto.
9: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
31: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
32: Oh, ma siamo impazziti!
33: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
31: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
14: Ovvio, quello non può mancare mai.
13: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
14: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
13: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
14: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
13: Allora, forza, Immagina Bologna!
15: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
16: No, io lassù non ci salgo.
19: Neanche io, soffro di vertigini.
20: Manutenzioni in altezza?
21: La parola d'ordine è sicurezza.
20: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
22: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
23: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
22: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
23: Wow, è proprio quello che mi serve.
22: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Allora, siamo ritornati, 12:24, i vostri messaggi, tantissimi ovviamente, al 366-402-4022, e sono con Pepe Anaclerio. Pepe, per esempio, dicono anche a Sassuolo, però per esempio, dice Andy, hanno cambiato l'allenatore, ma sembra aver ingranato subito. A noi non succede mai. Ti faccio una domanda. È vero che il Sassuolo ha cambiato, però qui ho un dubbio io, ti chiedo. Il Sassuolo ha cambiato allenatore, ma non tantissimo impostazione. Il Sassuolo, tra l'altro, ha fatto un mercato, ci ho guardato, ha comprato due giocatori, Valukiewicz e ha riscattato il portiere, e tutti gli altri prestiti. Quindi fondamentalmente anche sul mercato bravi, molto, li abbiamo visti. Però mi sembra che Aquilani stia continuando un po' il lavoro fatto anche l'anno scorso. Tedesco no. Tedesco senza palla e quant'altro, ti ripeto, io ho visto una squadra migliorata senza palla nei piazzati. Con la palla, e allora hai, non lo so, hai degli esterni abituati a pestare le linee, lascia perdere ieri fino alla partita prima, li vediamo molto più vicini all'attaccante centrale. Hai un centrocampo che sembra fatto soprattutto di interdizione, no? Che non ha tanto questa caratteristica di avere la palla tra i piedi, di farla girare, di trovarla imbucata, e invece dobbiamo tenere la palla tra i piedi. Abbiamo dei terzini che sono più bravi ad attaccare che difendere, eppure rimangono bloccati lì a centrocampo. Insomma, ha cambiato parecchio, no? E quindi forse è anche un cambiamento abbastanza traumatico. E qui la fiducia in quello che fai, ripeto, cioè io vedo il Frosinone giocare a memoria con l'allenatore dell'anno scorso, so, c'hanno una grinta, una fiducia che non sto neanche più a guardare la qualità. Io vedo gente che è convinta di quello che fa. Allora ti chiedo, forse in questo momento bisogna convincere anche i giocatori di fare quello che gli chiede, di credere in quello che fa, che chiede il mister, no? Se no diventa un po' problematico.
8: No, ma è lì la chiave. A parte, sì, il calcio poi non è, perché noi partiamo male anche l'anno scorso con l'italiano che c'era la stagione prima, Cioè, l'anno scorso noi non partiamo bene.
7: Sì, mi ricordo Lecce
8: assieme. Sì. A Lecce, ma dopo che tornavamo con polemiche, ma nonostante abbiamo l'allenatore dell'anno precedente, vero, pensavamo di essere più avanti. Cioè, quindi c'è delle volte, cioè, non c'è una logica. Ovviamente i cambiamenti portano ovviamente a cose nuove, e magari, cioè, il problema, però, la differenza tra noi e il Sassuolo è che noi abbiamo un gruppo Comunque sono rimasti quelli storici, no? Skolumski, De Silvestri, cioè gente che Orso, cioè che hanno delle abitudini e hanno fatto bene, hanno vinto, cioè hanno ottenuto con quel modo di fare, comportarsi. Se arriva un allenatore che invece magari vuole fare cose diverse, il giocatore e soprattutto l'esperto, te lo dico perché sono stato giocatore e lo facevo anch'io sbagliando, ti metti di traverso perché dici: oh, io ho fatto così, così ho avuto risultato. Ma l'allenatore che arriva ti dice: guarda che però io sono allenatore, quindi te. Allora per quello che dico, devi trovare prima del campo i moduli, questo devi trovare, perché stanno succedendo troppe cose, cioè, capito? Quindi l'allenatore deve essere bravo anche lui, non dire comando io e faccio, no, perché non arrivi da nessuna parte se con i giocatori esperti, a meno che tu non cominci a vincere le partite, dopo si mettono buoni, cioè è questo, eh. Poi nel calcio, ripeto, non c'è una logica, cioè, tu mi fai gli esempi, cioè, c'è attori che arrivano e partono subito bene, non hanno problemi, perché magari Aquilani arriva a Sassuolo, a Reggio Emilia, che è un ambiente diverso, cioè, fai anche prima, Sassuolo non ha fatto campionati straordinari nelle ultime stagioni, quindi è più facile anche lì, qui ci sono problemi che sappiamo diversi, da gestire, cioè tutto un altro mondo, Sassuolo e Bologna. Quindi per me la priorità nel calcio è questa, e io insisto sui comportamenti dei giocatori, l'allenatore che, ripeto, non deve per forza di cose, cioè devono scendere, cioè del bene del Bologna deve prevalere, quindi anche l'allenatore stesso deve capire che ci sono, i giocatori non sono tutti uguali, per me è una gran cavolata quando dicono tutti uguali, con quello mi comporto alla stessa maniera, non arrivi in ritardo, no. Skolumski, ripeto, per me sta meglio Pessina, per me in questo momento deve giocare Pessina, ma perché è più bravo sul campo, ma però Skolumski lo devi trattare da Skolumski, da uno esperto, se no poi Skolumski si arrabbia e non va bene, capito? Cioè è così che funziona il calcio, non è solo Bologna, quindi ci stiamo facendo del male da soli soprattutto in queste cose che sul campo. Io non metterei idem Bernardeschi, la prima non la gioca perché dice voleva giocare lì, oggi gioca Orso perché mi ha fatto lavorare, cioè, non c'è bisogno di dirlo, le parli con lui. Secondo me dobbiamo evitare questo per me è la difficoltà più evidente che stiamo avendo, perché in campo, a parte ieri, Bologna non ha fatto male fino adesso, è chiaro che la classifica non ti dà ragione, perché tu dimmi se noi, a parte ieri, meritiamo avere un punto, dai, cioè, meritavamo almeno avere 5 punti, cioè, invece ne hai uno e quindi devi poi stare zitto e subire tutte le robe che ti dicono. Però vieni molto male, ma a me preoccupa tutto quello che ti ho appena detto.
7: Sì, ma è chiaro, dai, è anche condivisibile. Pepe, allora col Torino diventa decisiva secondo te?
8: Se siamo tornati sempre lì, è chiaro che per quello che
7: no,
8: sta
7: ma è la pausa, sai, io non ci riesco neanche a, cioè mi sento male solo a non mi sento a posto, perché poveretti sti allenatori, cioè, no? Però ci sono 3 settimane per la prima volta.
8: No, lo so, però questo ovviamente io so come sei, tifoso giustamente, ci mancherebbe, però lì c'è gente che... Cioè, l'importante è che hanno preso un allenatore nel quale credono e la società ovviamente gli sta vicino, perché per tutto quello che ho detto ci possono essere dei così degli scazzi, e ovviamente la partita col Toro prende un'importanza che magari normalmente alla quinta non la dovrebbe avere, perché altrimenti poi nascono ulteriori polemiche. Però io ripeto, il calcio è stata la mia vita, so che cioè, nessuno ha mai vinto lo scudetto alla quinta, nessuno è retrocesso, nessuno, c'è un mondo ancora di partite da giocare, e senza stare qua a dirti l'anno scorso la Cremonese dov'era a metà anno, non adesso, cioè, voglio dirti, sono importanti più le cose da mettere a posto che ti dicevo io, più qualche punto in più o in meno, quello è una roba che io mi preoccupa, ecco. Per il resto non sono preoccupato, vedo solo un Bologna in difficoltà nella partita di ieri, molto in difficoltà, che però al cospetto di una squadra forte come il Napoli ci può stare. Mi ha sorpreso come il Napoli ti ha dominato, quello visto l'allenatore che ha normalmente, se l'avesse fatto il Como lo fa con tutti, quindi e gioca in quella maniera lì, non la vedi mai, e con Napoli sono rimasto un po' così, però poi mi fermo lì, cioè non vado oltre.
7: Ci sta, ci vediamo sabato?
8: Se vuoi sì, io
7: direi di
8: ci
7: sì.
8: Sono
7: io,
8: certo,
7: noi andiamo e anche carichi, dai. che bisogna provare a portare sti tre punti. Giocare in casa, certo, in situazioni come queste è meglio o peggio?
8: No, è meglio. Non è Dall'Ara, non è meglio Dall'Ara, ragazzi, non è, cioè, ripeto, è come ti dico sempre, poi la settimana, appunto, le radio, così, cioè, sembra in realtà peggio di quello che è, cioè, Andrea l'ha sottolineato, Tarozzi, cioè, quando Pippo Cotti gli ha fatto la domanda ieri se vuol fare un appello, cioè, ma ragazzi, ma scherziamo, ma che appello, cioè, il Bologna ha un pubblico meraviglioso che sta vicino alla squadra e ne abbiamo passate di peggio, quindi sono convinto che è molto meglio giocare in casa che con la gente che, come spesso è capitato, sempre è capitato, ti dà una mano, assolutamente, questo non ho dubbi su questo.
7: Ok, ti do un bacio.
8: Ciao Manfre.
7: A sabato. Grazie a Pepe Raclerio. Adesso ci colleghiamo anche con Bosello, perché ieri era lì e io su ste faccette un po' così. Ti lascio, non scorro i messaggi. E allora aspettiamo, intanto ringrazio la Chicca per chiamare Leo.

0: e un po' sfiduciata nella percezione un po' di gioco quando è la palla e anche nelle facce, nelle reazioni, no? Io penso anche al gol preso dalla Lazio, sì, e penso a 20 minuti dove Bologna sembrava la 32esima di campionato, prendi gol, va bene, ha preso gol, è la prima di campionato, la reazione è tardata un bel po', no? Il Bologna lo accusò quel gol e mi sembra un pochino più questo a preoccupare, forse, che è un gioco che tarda ad entrare nelle chimiche, un po' in questa alchimia tra squadra e gruppo. Magari è una conseguenza di questa alchimia che non sta arrivando, no? Non lo so, chiedo a te.
1: Sì, credo anch'io. Sono rimasto
0: col... Ti sento male. No, secondo me dobbiamo rifare, forse in treno. Allora, intanto leggo un pochino di messaggi, anche perché più tardi ho Emilio Marrese e vediamo se riusciamo a recuperare Bosello. Intanto recupero un po' dei vostri messaggi, non vi faccio sentire Tarozzi e Ferguson, magari lo facciamo un po' più avanti. E da dove? Vabbè, qua era per Dario, da qua. Manfred, ciao. La Viola caccia grosso e subito Fagioli dice che Vanoli ha sistemato tutte le cose fatte dal predecessore. Ergo facevamo... però per favore scrivi... Ergo facevamo male per colpa sua. Ora anche qui la situazione è simile. L'alibi per i giocatori... non riesco a capire, anche se è evidente che gli errori tecnici e di gestione siano pesanti da parte di Tedesco. Quindi tu stai dicendo che secondo te i giocatori che non sono all'altezza sono un po' un alibi che fra un po' cade. Non sono d'accordo. Cioè io sono dell'idea che secondo me le cose vanno in mezzo, no? E mi sembra che più che altro sia più un problema di alchimia che non torna in questo momento e di un allenatore che ho la percezione che forse abbia un'idea in questo momento che non trovi molto conforto in quello che ha. Tutto qui, però non ne ho assolutamente la minima idea. Caro Manfredi, da oggi purtroppo dobbiamo parlare di salvezza. Sembra incredibile dopo che 2 anni fa eravamo in Champions, ma la realtà dice questo. Matteo, dovrebbe esserci Bosello?
1: Eccomi, mi senti?
0: Adesso
1: mi senti,
0: sì, eri in treno?
1: No. No, sono nei quartieri spagnoli di Napoli, mi sono fermato qualche ora in più a Napoli, si vede che c'è qualche problema di ricezione quando c'è tanta concentrazione di persone.
0: Ci però può stare, ci può stare. È pur sempre l'Italia. Allora, Stefacce, cioè ieri come hai visto tu un po' questi ragazzi? Ti aspettavi una partita così arrendevole alla quarta di campionato? Sei a Napoli, per carità, però sembra che proprio fin dall'inizio...
1: Sono d'accordo, non me l'aspettavo, non mi aspettavo questa prestazione, non mi aspettavo soprattutto questa passività, questa proprio gestione della partita anche senza quella reazione, quello stimolo, anche non per forza tecnico qualitativo, ma anche solamente di impeto, di voglia, di agonismo nel voler cercare di ribaltare e reagire da una situazione di difficoltà. È ovvio, è pur sempre il Napoli, stai giocando al Maradona, ma non era un Napoli ingiocabile, non era un Napoli imbattibile, non era un Napoli insuperabile, un Napoli che nel primo tempo ha giocato su ritmi bassissimi nonostante abbia costruito 3 occasioni importanti da gol nel corso della prima frazione. Sinceramente Bologna anche dopo il gol di Lobotka ci ha messo più di un quarto d'ora prima di riaffacciarsi in una metà campo offensiva che nel secondo tempo abbiamo iniziato un pochettino a frequentare in maniera più assidua a partire dall'80esimo, troppo tardi. Cioè se puoi pensare che una partita del genere comunque troppo passiva, in cui troppi giocatori hanno compiti anche distanti da quelli a cui sono abituati a fare, riferimento a Bernardeschi ovviamente, ma anche altri proprio atteggiamenti corali della squadra, poi dopo però quando prendi gol al 60esimo non puoi pensare che solamente arrivi al tiro con Bangula all'incirca all'84esimo. Cioè io mi aspetto di più, a prescindere da un discorso di gioco, di principi, di qualità, che magari può essere la partita difficile, può essere il

0: il non riuscire a farlo in quel contesto, anche se l'abbiamo visto praticamente solo a Bergamo il match giocato bene a livello qualitativo, però ecco, anche solo da un punto di vista di reazione di nervo mi aspettavo qualcosa di più, e le faccio sinceramente, guardando e parlando direttamente con Tarozzi, con Ferguson in conferenza stampa, avendoci lì davanti, e lo hanno detto anche in maniera formale ai microfoni, siamo giù, e non era un giù riferito solo alla, alla partita persa contro il Napoli, era anche a tutto questo avvio e a questo momento qui, che in qualche modo la squadra deve cercare di non affossarsi, cioè adesso non deve crollare nella sfiducia, questo è quello che provavano a dire, ma i volti sono piuttosto preoccupati, ecco, cioè io li ho visti piuttosto preoccupati per questa situazione. Ferguson finisce le frasi della conferenza dicendo andiamo, andiamo, io ci credo, andiamo, però ecco, sta cercando anche insieme a queste frasi di tirare su un po' l'umore, che mi sembra molto basso.
1: Senti, ti posso mettere in pausa, scusami, certo, ma saltando, certo. Arrivo, vado un attimo in pubblicità e torno subito con te.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
6: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: No, oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
17: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
18: Oh, ma siamo impazziti!
19: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
17: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
20: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati, siamo con Leo Bosello da Napoli, ieri allo stadio al Maradona per commentare la partita e la radiocronaca di ieri di Nettuno Bologna 1. Senti, c'è anche la questione di Skorupski, mi scrivono, puoi informarti se Skorupski è arrivato in ritardo alla riunione tecnica o se non si è proprio presentato così per cronaca? Grazie. Allora, vuoi dirmi tu?
0: Poi ti dico. È quello che ci hanno detto ieri, quello che ci hanno ribadito nel corso della giornata ieri prima di Vaio ai microfoni di Sky e poi successivamente anche Tarozzi in conferenza stampa, hanno ribadito che Skorupski è arrivato in ritardo e che quello che ci viene raccontato da dentro lo spogliatoio è che questo è un regolamento che la società insieme ai giocatori hanno fatto e hanno deciso di comune accordo prima dell'inizio della stagione, quindi decisione, diciamo, di comune accordo da questo punto di vista. Poi che uno possa prendere positivamente con grande entusiasmo questa scelta, anche se poi magari effettivamente è arrivato qualche minuto in ritardo alla riunione tecnica prima di andare al Maradona per svolgere questa rifinitura diciamo speciale che il Bologna ha fatto ieri mattina, il giorno della gara, proprio allo stadio, che è una circostanza abbastanza unica. Ecco, non credo che Skorupski l'abbia comunque presa bene, poi ovvio che non trapelerà mai dal club una diciamo manifestazione di insoddisfazione da parte del portiere, no? Trapelerà che è tutto ok e che è un regolamento già deciso in maniera univoca da tutti, come è giusto che sia. Poi credo anche che lo stesso Skorupski non fosse felicissimo di stare a guardare ieri in questa partita, in cui comunque poi alla fine Pessina ha dimostrato di essere giustamente il secondo portiere del Bologna e di essere stato confermato per questa stagione. Ha fatto per me una grandissima parata su Højlund, veramente di grandissima qualità, proprio per il gesto tecnico con cui allarga questo braccio sinistro, lo tiene alto e con la mano tocca il pallone per non farlo arrivare, perché Højlund aveva scavato molto bene, perché Pessina gli era arrivato proprio sulle caviglie praticamente. È stato molto bravo, portiere classe 2007, che sul gol di Lobotka cosa ci può fare? Ovvio che è sul suo palo, è lì, però è un tiro immediato, è un tiro rapido, è un tiro che arriva dal limite dell'area piccola, per me ha meno colpe di altri nell'azione del gol dell'1-0 di Lobotka.
1: Dai, sì, lì Libra proprio non vede partire Lobotka, da rimessa laterale, la seconda volta che prendiamo un gol da rimessa laterale, uno con la Lazio, uno qua.
0: E anche Miranda è sinceramente in questo momento in una fase difensiva non positiva, cioè l'imbucata di De Bruyne su questo taglio di Favasuli, sia Cambiaghi che Miranda guardano il pallone e non vedono l'inserimento interno di Favasuli, che ieri ci ci ha messo in una difficoltà incredibile, sì, quando è entrato nel secondo, sì, tempo. Ma infatti qui a Napoli non si parla altro che di Favasuli, cioè vorrebbero 11 Favasuli.
1: Sì, una non incredibile che Favasuli abbia fatto quella partita, dico, no, ci ha messo in una difficoltà, sì, incredibile, cioè proprio ha sofferto tantissimo. Senti, comunque il problema di chi ci scrive è capire se è arrivato 5 minuti in ritardo o proprio non si è presentato. Allora, io credo che a lui sia saltato il piano, quindi gli orari. E che siano 5 minuti o abbia saltato tutto perché pensava fosse a mezzogiorno e non alle 10, per dire, cambia poco. Non credo che sia una cosa di protesta di Lucas, cioè che arriva tardi perché è arrabbiato, anche perché tra tutti credo che Luca proprio abbia meno motivi apparentemente da fuori, per quello che possiamo sapere, no? Quindi rimanendo fuori e restando fuori, lo sanno loro poi com'è andata. A volte succede, Sabrina sa benissimo che a volte mi chiama alle 6 e mi dice ci vediamo stasera, io le chiedo perché e lei mi dice lunedì c'è il pallone, quindi io sono uno che vive proprio a volte nella... può succedere, non deve succedere, se è andata così, pazienza, vediamola così. Poi se dovesse esserci qualcosa di più complicato lo capiremo e qui arrivo da te.
0: Sì.
1: Allora, arrivo da te con la domanda. Non è stata un'estate facile, un agosto facile, perché mi sembra che siano saltati un po' di piani, no? Riguardano tutti, cioè, quello di Berna lo sottolineo milioni di volte, per me è clamoroso che al 15 uno lavori in un certo modo con un giocatore chiave, perché era un giocatore troppo importante Bernardeschi, no? Per questa squadra, e poi salta via il piano. Allo stesso tempo va via poi Rowe, non convinto, qualunque motivo sia, è quello che vuoi. C'è Moro che non si capisce che fine sta facendo, Miranda non parte, vedo alcuni giocatori chiave di questo gruppo storico non al 100%, per un motivo o per un altro, mi preoccupa un po', è una percezione, io non ho nessun segnale. Però vedendo anche un po' cosa chiede Tedesco a questi ragazzi, e per me è legittimo, non ha cambiato poche cose. Quindi assimilare quello che un po' Tedesco sta cercando di portare a Bologna forse non è semplicissimo. E io ti faccio questa domanda: ma secondo te cioè, il rischio di Tedesco è di provare a far diventare tondo un quadrato? Cioè, io ieri vi scrivevo e vi dicevo io ho solo questa paura qua, mi sembra un centrocampo più bravo a rompere il gioco che a costruirlo, dicevo prima dei terzini bassi sono più bravi ad attaccare che a difendere, gli esterni che sono abituati a pestare la linea, a centrarsi e scaricare o tirare, scaricare al terzino, o perché abbiamo visto un Bologna così negli ultimi due anni con caratteristiche di giocatori che tra l'altro hanno costruito le loro convinzioni. Allora ti chiedo, c'è un equivoco forse in questo momento da superare, dove tutti, io non dico che sbaglia Tedesco, ma forse dove anche i giocatori si devono convincere un po' di poter fare quello che gli chiede Tedesco?
0: Non so se è un equivoco, però di certo l'identità di gioco, il profilo tecnico-tattico che aveva la squadra negli ultimi due anni era stramega riconoscibile, non solo dai giocatori stessi ma da parte di tutti al di fuori del contesto Bologna, cioè tutti sapevano ad occhi chiusi, a memoria, come intendeva giocare il Bologna, con che tipo di pressione, con che aggressività, in fase di non possesso, in fase di possesso sapevamo perfettamente la necessità di andare il più velocemente possibile sugli esterni, terzini che si sovrappongono e, come dicevi tu, bravi ad attaccare, Zortea, Miranda, Holm, tutti terzini di grande spinta che poi ovviamente avevano anche necessità di fare una fase difensiva, ma sempre in avanti, sempre aggressiva, adesso con dettami diversi, con principi che, permettimi Manfred, per me al momento si intravedono ancora una linea così nitida di quello che può essere magari un 100% di concetto calcistico da parte di Tedesco. Ancora mi aspetto di vederla bene, perché ho visto versioni differenti di questo Bologna, abbiamo visto centrocampi con due mediani un po' più bassi e Odgaard un po' più alto, ieri abbiamo rivisto una mediana che potrebbe essere a tre con due mezze ali vere e non con una delle due come è stato Odgaard sulla tre quarti, quindi situazioni anche diverse anche proprio in termini di come voler approcciare la partita, cioè ieri un piano partita che non avevamo visto in nessuna delle altre tre gare. Quindi ancora io spero di poter vedere qualcosa di diverso e di poter capire meglio l'identità di gioco che ha questa squadra, perché ancora la vedo in maniera frammentaria e diversa di partita in partita, quindi forse lo stesso Tedesco ha bisogno di trovare delle certezze che pensava in alcuni giocatori che, come hai detto tu giustamente, al momento non si stanno vedendo, cioè Moro, Miranda, giocatori che in questo momento per un motivo o per un altro stanno dando un apporto che non è quello che era nella testa dell'allenatore a inizio stagione.
1: Su Moro tra l'altro l'ha detto anche chiaramente nella pre-partita, nella con te, se non ricordo male, adesso non mi ricordo chi ha fatto la domanda, però ha detto
0: è stata una frecciatina per me quella, cioè per me quella è stata una frecciatina chiara ed evidente, cioè lo pensavo nella formazione iniziale, lo pensavo nella formazione tipo di inizio stagione e poi dopo le cose, dopo il mondiale è arrivato qui in una condizione non ottimale, Moro non ha fatto nemmeno un minuto al mondiale, cioè ovvio è stato impegnato, però cioè francamente è già passato del tempo e cosa è successo? Anche lui aveva un po' di mal di pancia, non lo so, cioè bisogna pensare che ci sono stati dei momenti in cui evidentemente non si è allenato al 100%, perché siamo a metà settembre, è passato un mese e mezzo e se ancora Moro entra nel secondo tempo, nella parte finale del secondo tempo, un allenatore che lo pensava così centrale nel suo progetto, la stessa società, quante volte abbiamo ribadito che per questa società Moro era incedibile? Lo abbiamo detto ad agosto, a fine agosto.
1: Non solo, l'anno scorso sottovalutato. Davvero?
0: Sì.
1: E io mi do le responsabilità di non concepirlo. Cioè non capisco, infatti ero un po' preoccupato, però io non faccio, io parlo dal bar, però sicuramente sì, quindi ci sono tante aspettative su di lui, è rimasto molto indietro, ma tu pensi che lui sia rimasto indietro perché è deluso da come è andata a finire? Insomma, lui fa la panchina di Modric,
0: sì,
1: è l'ultimo mondiale di Modric, adesso se non fai neanche un minuto va bene, forse è stato abbastanza indelicato il CT, però in ogni caso te ne fai anche una ragione, cioè no,
0: certo,
1: o no?
0: Certo. Sì, sì,
1: magari
0: sì,
1: tiri un sospiro di sollievo, povero Modric, ci dispiace, però non c'è più, quindi magari no, trovi un po' sì, più di conforto in questo, no?
0: Per dire, Sucic adesso è un altro giocatore, cioè certo, ci sono diversi elementi in mediana che potrebbero anche passargli avanti, ma a prescindere da questo, Moro in questi anni a Bologna, per me, quando è entrato in campo e quando è stato messo titolare, ha sempre dato un certo tipo di apporto che in questo Bologna non può che essere centrale per la fluidità di manovra che, secondo me, su azione proprio elaborata, su azione giocata, non si è vista in 3 partite su 4. A Bergamo io ho visto qualità da parte della squadra, lo ripeto, per me è stata la partita in cui il Bologna a livello qualitativo ha giocato bene, poi negli ultimi 20 metri non ha calciato bene, cioè non c'è stata precisione nel gesto tecnico del tiro in porta. 16 tiri totali, 3 tiri nello specchio e un palo di Cambiaghi su questi 16, è una percentuale troppo bassa, soprattutto se arrivi al tiro con Piccoli 2 volte al limite, una volta dentro l'area sul destro, col pallone sul destro di Piccoli, quindi lì il pallone gli arriva anche bene, perché è una partita in cui gliela facciamo arrivare bene, con una fluidità comunque discreta di manovra, però a Bergamo, nelle altre 3 partite questa qualità lì in mezzo è mancata e Moro è l'unico giocatore che, seppur con dei limiti evidenti sotto altri aspetti, anche solo ieri per quei 5 minuti in cui il Bologna ha avuto questo mini sprazzo di reazione nel finale, chiaramente insufficiente, però ha avuto quel momento in cui ci siamo spostati nella metà campo offensiva, l'unico momento del corso della partita, 5 minuti tipo dall'83esimo all'89esimo, in quegli 8 minuti, 5-6 minuti, Moro è stato il giocatore che ha spostato la palla di primo o di seconda da una parte all'altra del settore d'attacco, facendo il vertice del centrocampo, e lì abbiamo avuto più fluidità, più velocità di andare da una parte all'altra, andando anche a giocare e creare qualche occasione in più. Quindi come Moro non possa essere in campo in questo momento a livello tecnico è impossibile da pensare, e quindi che il giocatore abbia qualche malumore, così come l'ha avuto Miranda, cioè sono cose che poi vengono alimentate, si pensano, perché giustamente due calciatori di questo calibro in un livello qualitativo che comunque ancora non viene fuori troppo, è impossibile che non giochi.
1: Ma secondo te è un problema di qualità o di convinzione in quello che fanno?
0: Beh, la convinzione in questo momento di certo non è alta, Cioè, per me la qualità a Bergamo, la squadra l'ha fatta vedere che, che può giocare in un certo modo. Poi è ovvio che non è che ti può venire sempre alla stessa maniera, però per me è una squadra che può proporre del calcio. Poi sicuramente non al livello di come l'ha proposto negli anni scorsi, ha perso degli elementi importanti, però è chiaro che deve essere supportata dalla convinzione. Fai un punto in tre partite, ovviamente non sei al 100% dell'euforia, dell'entusiasmo nel proporre certe cose, e poi dopo magari ne escono anche prestazioni qualitativamente molto al di sotto di quello che poi in realtà puoi dare, perché non ci credo che la squadra può produrre e può fare il tipo di partita a livello tecnico che ha fatto ieri. Cioè, non posso pensarlo che questo sia il livello che può esprimere al massimo il Bologna. Cioè, per me può e deve fare molto meglio di questo.
1: Ok, Leo, ti ringrazio, ti auguro un buon rientro. Sei stato gentile, sì. Oggi hai fatto la doppia sia con Dario che con me, ma tu eri allo stadio, eri il nostro e volevo chiamare te.
0: Giusto, mi sembra giusto. Quando vuoi lo sai che per me si può fare.
1: Ma vediamo, forse anche lunedì prossimo, perché col Torino... Però non voglio appesantire troppo più di quanto non lo sia già, dai, sì. Che il carico su quella partita è tosto.
0: Tanto ci pensano i prossimi giorni, oggi siamo ancora su Napoli, ma i prossimi giorni iniziamo a pensare a sabato e sarò sempre più a caricare.
1: Dai, ciao, ti do un grande abbraccio, grazie della compagnia. Grazie a Leo Bosello, noi andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
28: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
18: Oh, ma siamo impazziti!
19: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
17: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
29: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
30: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 13:03. Stavo guardando per la chicca per il prossimo ospite, no? Mi sembra di no. E allora ritorniamo sui vostri messaggi. Allora, il Bologna ieri ha fatto più o meno la stessa partita che il Napoli ha fatto con l'Arsenal. Insomma, no, guarda, io se volete vi dico un po' il dubbio che mi porto dietro. Cioè, per me, l'ho detto prima anche con Pepe e Leo, e non ci giro troppo attorno. Guardiamo il Sassuolo, no? Il Sassuolo a me sembra che, bene o male, Aquilani è arrivato ed è andato abbastanza in continuità. Il Sassuolo ha tenuto dei giocatori comunque che rispetto al Bologna non sono andati via Freuler, Lucumi, Castro, cioè tutta la spina dorsale. Quindi già questo cambia un pochino, no? Nelle dinamiche che un po' ha avuto di gestione quest'estate Aquilani con Tedesco. In più, mi sembra che per esempio Aquilani sia andato abbastanza in continuità con quello che ha fatto vedere Grosso l'anno scorso, anzi quasi ha aggiunto qualità con giocatori presi in prestito, funzionali, sceglieteli voi, sono tutti lì, Azic, compagnia varia, Bawi, tutti prestiti, Leisen, prestito, con diritti, con obblighi, via dicendo, hanno acquistato solo due giocatori, vi dicevo, uno è Valukiewicz, l'altro è il portiere che hanno riscattato. E quindi era un lavoro un po' diverso ed è andato in continuità. Su Bologna l'unica cosa che mi preoccupa veramente adesso, in questo momento, poi si vedrà, ci sono state mille soluzioni diverse che hanno funzionato, quindi io mi auguro per Tedesco e per il Bologna che trovino una quadra, che in questo momento magari quando abbiamo la palla si cerchi un lavoro che non è tanto nelle corde dei giocatori che ha, e a volte bisogna fare un compromesso. Io non so se lo faranno, non so neanche se sia come dico, capito? Magari scopriamo che Ferguson può essere un regista, che Moro tornerà ad essere un giocatore funzionale perfetto per come questo allenatore interpreta un pochino il gioco, e va bene, benissimo così. Però tutti insieme, quando abbiamo la palla, a me sembra che abbia cambiato veramente tantissimo, e quindi ci vuole anche un recepimento della cosa, che in questo momento non mi sembra molto molto molto arrivato. In più, un po' i problemini che ci sono stati da agosto in poi mi portano a pensare che ci sia un po' di casino, e quindi poi alla fine il risultato è questo. Tra l'altro non c'è mai stata una scintilla fin qua, un episodio, un qualcosa che possa accendere. L'avevi trovato con Teat, ma è fuori gioco lì, non so magari se serve qualcosa in più. Le facce erano belle, ha ragione Mondi, ieri dicevo, hai visto le facce? Sì, però dopo il gol di Teat erano belle, in effetti sì, quindi magari è anche un po' esagerata questo approccio che ho alla situazione, non lo so, vediamo con il Torino. In questo momento secondo me siamo già al punto dei confronti, però perché per me arriverà il momento dove tutti ci si guarderà un po' in faccia. Secondo me escludere dalle responsabilità anche solo una persona è follia, cioè, non posso sentirmi dire che l'allenatore non ha responsabilità. Certo che ne hanno tutti, ma ce l'hanno i giocatori per primi, insieme all'allenatore, la società, tutti quanti, no? Ed è lì che bisogna trovare delle soluzioni. Secondo me si vede il gruppo forte quando ne viene fuori, lo è stato più di una volta, vediamo se stavolta ne verrà fuori. Però ecco, mi sembra molto difficile escludere a prioristicamente qualcosa da questo momento, perché se no mi sembra tutto molto strumentale, e purtroppo spesso è così, quindi starei attento. Buongiorno Manfred, sono sempre stato tra i più positivi per la partita di ieri, è stata a dir poco sconfortante. Lo condivido, sembrava una squadra povera in tutto, lo condivido, talento, gamba, attenzione, fiducia. Da quanto detto in telecronaca, abbiamo fatto circa 10 passaggi completati nella loro metà campo in tutto il secondo tempo. Emblematico, no, ti dico di più, per 17 minuti non siamo usciti dalla metà campo nel secondo tempo. Speriamo di ingranare più tardi anche quest'anno Lorenzo da Imola. Vediamo, però il secondo tempo di ieri, il secondo dico, l'approccio al primo, se decidi di lasciare la palla loro, per me è più nelle corde di sta squadra, per me ci sta. Poi se lo fai con Allegri, secondo me lo metti anche in difficoltà. Ha funzionato a metà, cioè il problema qual è? Che se noi vogliamo intensità e riaggressione, lasciare la palla agli altri, secondo me è la strada giusta, per dire come la vedo io. Io della palla tra i piedi non me ne frega niente, perché non mi sembrano proprio giocatori adatti poi magari scopro che la Susi e Moro trasformano sto Bologna nel Barcellona dei tempi migliori, va bene, non ci credo molto, ma spero veramente che sia così e mi sbaglio. Il problema è che non arriviamo mai su una ieri non siamo mai arrivati vicini a una seconda palla, vicini a riaggredire e ripartire veloci, no? A fare quelle cose che poi alla fine buon Vincenzo, ma non per fare dei paragoni, però ha costruito un po' in questa squadra. Far arrivare subito la palla agli esterni, arrivare con un cross dal fondo. L'anno scorso tante volte dicevamo non crossiamo mai. Sì, avevamo anche Castri in mezzo, non è che avevamo proprio piccoli. Adesso è Dovbik quando speriamo che ci sia, no? Quindi io ritornerei un attimo anche un po' a rivedere queste piccole cose intanto, e poi gradualmente inserisci i concetti, con tutto che riconosco a Tedesco, certamente che sulle palle native senza palla siamo migliorati parecchio, però se poi compromesso è questo di non riuscire a capire bene come tirare fuori qualcosa di buono, io non ho mai visto ribaltare una volta o anche solo una palla forzata semplice su una corsa di un terzino, cose banali, insomma ragazzi, va bene la qualità che manca, va bene tutto quello che vuoi, ma anche la Salernitana un cross dal fondo nel primo tempo lo poteva tirare fuori magari cercando una sovrapposizione di un terzino, non l'abbiamo fatto, quindi lascerei da parte tutte le considerazioni, indebolita è fatta, questa è una squadra che in questo momento ha proprio poca stima, io lavorerei un po' sull'autostima, sulla fiducia in quello che fanno, a me sembra questo più che altro che stia mancando, probabilmente sono anche i risultati. Sono Stefano, chissà se Saputo è contento di questa porcheria che ha combinato in 3 anni. Ritorniamo sempre lì, Stefano, porcheria, non porcheria, chiamala come ti pare. Ripeto, quando arriverà il prossimo, ricordatevi sempre che c'è da aspettarsi la domanda alla prima presentazione di lei, visto che negli ultimi anni, qui, sul discorso della sostenibilità, abbiamo avuto un pochino di problemini, non ci piace, mi raccomando venga qui a dirci che non venderà mai nessuno e metterà 50, 60, 70 milioni per finanziare i mercati e i costi della squadra di anno in anno, se no non è adatto, è una porcheria come dici tu, no? A me basta questo e siamo d'accordo su queste premesse, io la vedo molto difficile che domani qualcuno venga a Bologna, però magari succede, no? Ciao Manfredi, ma siamo sicuri che il clima spogliatoio sia sereno? Ciao da Edo, per me no. Ti dico la mia percezione, non ho nessuna certezza, ma per me no. Ma è già da un po', eh. Io non... Ma che non vuol dire che c'è Tizio che ce l'ha con Caio, che ce l'ha con Caio. Vuol dire che semplicemente non sono sereni. Li vedo sfiduciati, li vedo sotto pressione, li ho visti male già la prima con la Lazio, dove da un gol subito... Ho visto una reazione che un po' mi ha preoccupato, piccoli dettagli, piccoli segnali che però non vuol dire che siano la verità, solo segnali, quindi la mia percezione secondo me è no. Ciao Manfred, dovremmo avere ancora pazienza, ma comincio ad avere il dubbio che Tedesco sia bravo ma non adatto, abituato ad avere squadre da media bassa classifica, una squadra con pochissima qualità e ad oggi impreparata. Luca, pochissima qualità lo dici tu, io non sono d'accordo, per me hanno le loro qualità, magari non adatte a Tedesco, però ritorniamo sempre lì a quel punto, cioè se questo centrocampo non è adatto a Tedesco, ma perché non l'hanno cambiato? Perché tenerti alla Zuzi e non prendere un giocatore con caratteristiche diverse come hanno fatto per Teat, no? Abbiamo passato tutta l'estate a dire guardate che per l'area tecnica i due centrali vanno benissimo a Egem e Nelland, però a Tedesco no, e aveva ragione. E quando Tedesco dice ne voglio uno diverso, glielo prendono. Allora, perché non ha fatto a centrocampo? Ah, l'ha fatto all'ultima giornata di mercato, ma non è vero niente, dai. Questo no. Questo no. E poi cosa fai? Ti svegli all'ultima giornata di mercato? Beh, siamo davvero? E allora? Probabilmente non si sposano, cioè non lo so, cioè, lì sul centrocampo abbiamo avuto dei dubbi tutti quest'estate, loro molto meno. Siamo tristi perché è palese la mancanza totale di ambizione della società, perfetto, chiaro. Ciao Nettuno Bologna 1, i casi cominciano a essere molti, Rowe, Bernardeschi, Skorupski, due giornate fuori Miranda, anche tedesco, Moro, anche tedesco forse non è il tipo nella gestione dei singoli gruppo, Davide? No, però sicuramente sono tanti piccoli segnali che un po' preoccupano. Ieri a Napoli siamo stati imbarazzanti, ci siamo, se siamo questi godiamo, guardiamoci alle spalle, Claudio. Sicuramente sì, però vi ripeto, vi faccio anch'io due domande. Io quando vedo l'11 del Frosinone, e vi ripeto, ha una mezzala georgiana straordinaria, giocatore splendido, io però gli altri li vedo e mi chiedo, qual è la differenza tra i nostri e loro? Qual è? Probabilmente la convinzione, l'autostima, la fiducia in quello che fai, la continuità con l'allenatore, sono tante cose. Però farmi passare che dove la prestazione di ieri deriva dalla qualità della squadra, io francamente questo non ci sto. Si può fare di più, e lì è compito dell'allenatore trovare il modo di far rendere di più questa squadra per forza. Insomma, faccio due domande veloci. Ma il mister ha problemi personali con Moro? Ma perché personali? Si stanno sulle balle. E inoltre, non è che la squadra non sta seguendo il mister a livello di caratteri? Claudio da Bologna. Ma no, secondo me non è questione di caratteri, bisogna trovare il modo di convincersi di quello che si fa. A me non sembrano così convinti, vi dico la verità, non posso dire altro. Questo lo posso ascoltare? No. Allora, a quella velocità non vai da nessuna parte, non si muove nessuno. Esatto, cioè quando abbiamo la palla nessuno che si muove, muovono più le braccia che le gambe. Quante volte si sono sbracciati ieri, era imbarazzante per me. Anche lo scorso anno con Italiano all'inizio arrivavamo sempre dopo nel pressing e subivamo un sacco. Spero sia solo una questione di condizioni, altrimenti la mia proverbiale positività si trasformerà in ebettismo, Mazz. Sì, però anche questa storia della condizione che li ha sfondati durante la preparazione, ci sono poi 3 settimane di pausa. Cioè, quando dobbiamo arrivare noi in condizione prima degli altri, non ho capito, siamo sicuri? Perché io anche questo comincio un pochino ad avere un po'... poi magari torniamo dalla pausa, andiamo a 10.000 all'ora e allora mi tolgo il dubbio. Però ci sono 3 settimane di pausa, anche gli altri metteranno un po' a posto sta condizione, no? Certo ci sono le nazionali, tanti partono, però mi lascia un po' così. Temo di avere già visto la fine. No, qua il gruppo sta mandando a spendere tedesco. Per me no. Cioè, io non lo so, non ne ho la più pallida idea, mi sembrerebbe molto presto e anche molto triste. Cioè, va bene tutto, Però se dovesse accadere una cosa così, io fossi nei giocatori mi guarderei un attimo dentro e ci rifletterei bene. Perché non va bene. Può succedere, nel calcio succede, non saranno i primi, non saranno gli ultimi, però non è una vittoria. Temo di aver già di aver già visto la fine di questo film, quindi tu pensi che tedesco se ne andrà, va bene. Il Parma era il 6 ottobre, non il 26. Io non mi ricordo quando fu, ma mi ricordo che era l'11ª partita di campionato, perché ho proprio in mente chiaro e tondo un post, ed era il 26 ottobre. E devo ricordarmi, forse non era quella partita, ma erano 11 partite. Però dentro, sì, erano 11 partite. Ciao Manfred, buongiorno. Io sono una domanda, ma nel Bologna chi dovrebbe costruire il gioco? Bella domanda. Perché in queste 4 partite hanno provato in diversi e non abbiamo oggettivamente in rosa un giocatore in grado di farlo. Non solo, ieri ha messo anche Mondragon dal primo minuto, ha cambiato di nuovo il centrocampo. E questo è segno che comunque lui la quadra in mezzo non l'ha ancora trovata. Non credo che sia solo colpa sua. Credo che magari questo comunque sia un problema oggettivo. Ora, siccome ci sono stati 2 mesi e mezzo di mercato eterno e che sul centrocampo ne abbiamo dette di ogni, a me va benissimo che Bologna si mangia le mani, o Bologna, non il Bologna, si mangia le mani perché Cagliari ha preso Romana 6 milioni e tu no. Però tu hai preso 8 e mezzo più bonus a Mondragon. Quindi? Quindi, santa pazienza, saputo semplicemente ha detto fate come fa quest'anno il Sassuolo, va bene? Io ne metto 15, qualcosina di più perché c'è anche la sponsorizzazione, il Sassuolo mette quelli perché con la Mapei ve l'ho già detto, fate uguale. Non so cosa dirvi, quindi non so come hanno costruito questo centrocampo, secondo me Tedesco ha le sue idee. Vediamo, in questo momento non trovo molto, molto conforto nel vedere le idee messe a terra. Quando abbiamo la palla? Senza palla per me si è migliorati parecchio. Però andiamo in pausa, come dice la chicca giustamente.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
7: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
8: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
9: Ovvio, quello non può mancare mai.
8: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
9: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
8: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
9: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
8: Allora, forza, Immagina Bologna!
11: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
12: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
13: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
14: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
13: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
14: Wow, è proprio quello che mi serve!
13: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
15: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
25: Manfred, buongiorno, Giovanni da Firenze. Io riguardo la partita di ieri sono d'accordo con Pepe, la squadra ha giocato male, però voglio entrare un po' nel tecnico, perlomeno spero di riuscire a farlo. Secondo me abbiamo giocato a centrocampo con prima Amondarian e poi Libra, con due ragazzi che purtroppo non hanno dato il loro contributo. Questo non vuol dire che sono da segare, però abbiamo giocato in inferiorità lì nel mezzo. Amondarian non sapeva dove andare, come muoversi, chi andare a chiudere. Libra purtroppo non è un colosso e Lobotka se l'è mangiato, questo è il punto. Però cosa facciamo, non giochiamo più con i giovani? Secondo me in questo contesto Moro non può non giocare, perché è l'unico che insieme a Ferguson che può far girare la palla. vuole però giocare queste sono così. Cose che deve vedere l'allenatore, secondo me, questo è il mio punto di vista tecnico. Ciao, buona giornata.
1: Ciao a te Giovanni. No, guarda, io non, se vuoi giocare così Moro non può non giocare. Se vuoi giocare così, lui vuole giocare così, va bene. Poi ti ripeto, a me, se perdiamo anche 2-0, guarda, io ho visto delle partite di Vincenzo allucinanti, quella Como ne abbiamo già parlato più volte, ripresa con un gol di Lin Junior, che dire che è il gol della domenica, Castro e Lin Junior, non abbiamo mai visto palla e non riuscivamo a infilare due passaggi di fila. Lì è successo quello e piano piano le cose sono cambiate. Però in quei momenti, diciamo che in quel periodo lì di italiano, io comunque, non lo so, pronti via con l'Udinese, io vedevo una squadra che andava convinta. Qui meno, lo dico onestamente, e ti ripeto, non ne faccio una colpa all'allenatore, li metto tutti quanti dentro, tutti, ma non escludo nessuno, perché sennò, cioè, sennò ragazzi, venire a fare l'allenatore a Bologna è una bazza. Quando vinci è sempre merito tuo, quando è colpa è sempre colpa degli altri. Insomma, bisognerà trovare anche una formula un po' più adeguata, secondo me, no? Sono 5 anni che andiamo avanti così, e prima era Sinisa, e poi era Motta, e poi Italiano, no? E quando le cose vanno male non era uno, non era l'altro e non era l'altro ancora. Secondo me c'è sempre un po' per forza, no? Un concorso è normale, ma lì bisogna trovare, secondo me, una mediazione. Io se avessi visto ieri Bologna comunque fare il suo e prendere 3 pere, va bene, abbiamo preso 3 pere, siamo tutti incazzati, però almeno ho visto Bologna fare il suo. Io ieri ho visto Bologna difendere ordinato, bene sui calci d'angolo, sui piazzati, sia in attacco che in difesa. In attacco non abbiamo neanche calciato una volta, preso un angolo in 95 minuti, beh, insomma, no? Alla quarta mi si può dire tutto quello che volete, abbiamo smantellato, fatto tutto, sì, avremmo anche smantellato, ma io guardo questa rosa, guardo quella del Frosinone, guardo giocare Frosinone, guardo giocare Bologna e mi faccio delle domande. Guardo il Cagliari giocare la partita che ha giocato contro l'Atalanta e guardo il Bologna giocare la partita contro l'Atalanta. Vuoi o non vuoi, piace o no, ne hanno fatti 2, noi no. E secondo me giocano meglio di noi. Punto. Il Cagliari gioca meglio di noi. Non scomodo neanche il Sassuolo o chi volete voi. Giocano meglio. Allora, se giocano meglio, questa squadra può giocare meglio. Per me sì. Certo, con le caratteristiche che però fanno parte un po' del pacchetto. Ma non è che il problema sia il carattere di Tedesco, ma perché? Roe è diventato un criminale, comunque uno che non può stare qua nel giro di 2 settimane. Berna gli dice: io non gioco lì. Skorupski, di cui non si è mai sentito nulla per 8 anni, non si presenta. Ma Skorupski, ragazzi, non lo so com'è andata, ve lo ripeto. Per un attimo ieri ho avuto anch'io la paura di dire ecco, anche Lucas. Ma in realtà mi sembra più... cioè voglio vedere la cosa positiva, è una sbadataggine. Gli altri no. Moro ci aggiungo, lo stesso Miranda non mi sembra partito col piede giusto, e pensa che vedo Holm nella versione giusta, per dire. Quindi secondo me si può fare molto meglio. Lo sguardo, ecco, per esempio, ciao ragazzi, personalmente la vedo nera. Lo sguardo di Bernardeschi in panchina a fine partita è molto preoccupante, Andrea. Mi ha preoccupato, non solo il suo. E non solo il suo, comunque sono d'accordo con te. Infatti ieri io mi sono un po' allarmato per questa cosa qua. Non solo ieri, chi che lo sa, già un paio di settimane che dico boh, non li vedo con la faccia. Due cose che faccio fatica a capire: la prima è perché praticamente giochiamo solo un tempo, poi tutti fiacchi. Bravo, ieri il Napoli, che veniva da una partita mercoledì, ne aveva più di noi. Ma perché? Perché ci credeva più di noi. La seconda è più seria: questa fiducia con un allenatore che comunque, come un giocatore, si deve ambientare e capire il calcio italiano, ma quanto tempo possiamo aspettare? Questa è una domanda che si deve fare solo la società, per me. Certo, dopo un confronto con tutti, che si guardino in faccia. E per me in questi casi qua c'è solo una cosa da fare: i ragazzi ci credono o non ci credono, perché se non ci credono cioè non ti salva nessuno. Puoi essere anche Mourinho o Guardiola. Quindi io penso che in questa settimana bisognerà pesare questo aspetto qua, perché poi purtroppo le cose stanno qui. La mia speranza è che ci credano. Ieri Ferguson ha detto ci crediamo, l'ha detto a noi dentro, che tirano fuori tutto, perché secondo me è già il momento di dire: oh ragazzi, noi così non ce la facciamo. Con l'italiano lo fecero, funzionò, speriamo che lo facciano e poi che funzioni. Ciao, ovvero siamo partiti come gli anni scorsi, però i valori tecnici di quest'anno sono inferiori a quelli delle ultime tre stagioni. Beh, su questo sono d'accordo con te, resta il fatto che credo comunque che si possa fare un po' meglio di quello che abbiamo visto in queste prime quattro partite, a prescindere. Buongiorno, faccio con voi una riflessione, al di là della partita modesta di ieri, che forse l'unica sconfitta meritata è stata quella di ieri. Il Sassuolo ha battuto, io quella con la Lazio continuo, però va bene, il Sassuolo ha battuto bene la Juve, risulta a mio avviso la formazione più forte che abbiamo incontrato. Sì, riflessione, attenzione a trarre conclusioni affrettate, con il portiere è stato un segnale forte ma necessario, sto con l'allenatore, grazie. Vedi, Pepe non è molto forse non doveva uscire, però anche per me se uno non si presenta o arriva in ritardo alla riunione tecnica, quella partita sta in panchina. Io mi ricordo che impazzì perché non andai a fare una colazione con la squadra, mio papà non poteva, perché ancora non ero indipendente, e sono stato in panca tutta la partita. Sono impazzito, ma ero un ragazzino. Col senno di poi aveva fatto bene lui, quindi per me è normale. Poi non siamo più bambini, questi sono professionisti, sono d'accordo, però secondo me le regole sono regole. Se ci fate caso, quindi c'è una bella differenza, però per me le regole sono regole in questo momento, se c'è anche per caso, ci fosse mai un minimo di maretta, sono per bastonare. Se ci fate caso, ad un certo punto nel primo tempo Tarozzi dice mettiamo 4-5-1 e lì è finita la nostra partita, una partita rinunciataria difensiva da piccola squadra a cui non eravamo più abituati, sono d'accordo, parecchio. Cioè ieri Rowe rimane a Bologna, fa il terzino come Cambiaghi, poi loro ci attaccavano di più dal lato di Berna perché lì abbiamo fatto una fatica bestia. Bah, oddio, lì abbiamo fatto una fatica bestia, forse abbiamo fatto più fatica dall'altro lato in realtà, però ci attaccavamo più di là, ma Rowe avrebbe fatto il terzino, insomma. Non riesco a capire se questo sia il modo di giocare di Tedesco, cambiare strategia ad ogni partita in base all'avversario. Secondo me sì, questo fa parte del per me fa parte un po' di quello che lui fa. La vedo dura, da ieri sono abbastanza sconcertato e pessimista, poi non ho capito la sostituzione di Piccoli, neanch'io, così prematura nemmeno la scelta di Amondarain, non credo che oggi possa fare il titolare in questa squadra. A me Amondarain non è dispiaciuto all'inizio, poi prende quel giallo e un po' si è perso, però non capisco, Amondarain a me sembra un interno, una mezzala pura proprio, poi magari può fare anche il mediano e lo scopriamo, di fianco a un altro però. Non è vertice basso, va bene, non lo so, adesso non è che in 60 minuti ti dirò chi sei, però così da profano, da amatore, mettiamola così, insomma, a me sembra un interno. Poi vediamo. Buongiorno, non voglio essere troppo disfattista e negativo, anche se devo ammettere che ci sono diversi elementi che mi preoccupano, però la storiella del anche italiano e Motta sono partite male non mi rassicura per niente, neanche a noi. Infatti abbiamo detto, al di là di quello ci sono poi anche le facce, perché a me la rosa attuale è molto probabilmente di livello inferiore. Luca, ci sta, però ripeto, mi si può dire che il Sassuolo è molto più forte del Bologna. Va bene, ne prendo atto, una squadra fatta con tutti i prestiti e che fondamentalmente ha cambiato i due attaccanti, ha preso dei centrocampisti, ha cambiato qualcosa in difesa, e l'ha fatta col nostro budget. Con la differenza che Bologna partiva però con dei costi molto alti e ha venduto due giocatori, perché Rowe neanche entra a questo budget qua, nel prossimo, quindi insomma a me va bene, ormai è tutto scritto, Como vincerà lo scudetto e la Champions, noi andiamo giù come dei piombi, speriamo nell'anno prossimo, dai su Bart che ride. Ciao Manfred, io sono preoccupato, ma Emilio non c'è, ha perso il telefono, l'ho lasciato di là, adesso vediamo.

0: che la Cremonese sembrava avesse fatto poi retrocessa, la Fiorentina sembrava poi ha lottato per non retrocedere. Non lo so, vediamo, io non so bene come andrà, perché purtroppo la sfera non ce l'ho. Vediamo chi vede meglio tra chi vede meglio tra qualche mese. Non ho capito. E poi audio, vediamo se ne becchia qualcuno, che intanto cambiamo un po' di voci. Su c'è? Qua. Questo?
1: Buongiorno Manfred, buongiorno a tutti. Oggi il capo espiatorio è il signor Tedesco, giustamente, no? Dopo che gli hanno smantellato la spina dorsale della squadra.
0: Lo sapevamo.
1: Diamo la colpa pure all'allenatore. Ma non lo so, ieri secondo me ci ha anche capito poco. Non è un gran gioco, 20 passaggi tra i due centrali, nessuna verticalizzazione, per forza, ma anche Lucumi e Freul.
0: Vabbè.
1: A questo punto,
0: cioè, quindi i giocatori di Serie A non lo fanno.
1: Si deciderà le sorti del signor Tedesco. Arrivederci a tutti da Zola da Manuel. Ciao.
0: Ok, quindi abbiamo uno qua che dice che Tedesco è capo espiatorio. A me sembra che qua abbia fatto tutto il contrario, però va bene a te. Io dico che delle due sono i giocatori, cioè se fosse per me, io mando via, se c'è qualcuno che ha dei problemi, va via. Punto. E rimane l'allenatore. Non so neanche se sia questo il problema, però. Quindi nessuno ha detto una roba del genere, lo dici tu. E certo, non sono quello che viene qua a dire, ah, tutti responsabili tranne l'allenatore. Beh, insomma, ragazzi, mi sembra un pochino esagerato. C'erano tutti nel mazzo, no? Non escludi nessuno. E poi vediamo. Poi vediamo, perché ancora... Questo posso?
2: Ciao Manfred, sono Giulio. Ma allora, a me preoccupa molto l'involuzione, perché dall'Atalanta in poi, se vogliamo, siamo riusciti anche a peggiorare. Però dico, in un momento però di Atalanta... cambiamento come questo, anche Tedesco che si porta in casa, la Karel Moro, la Karel Skoruski, che avrà le sue responsabilità, ma mi sembra che stia dando contro tanto a quello che sono i senatori del gruppo. E io mi sento di dare un consiglio: occhio con i senatori del gruppo. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Sì, però l'Atalanta l'hai anche vista, eh? È una delle poche squadre che corre meno di noi, eh? Hanno vinto con Sassuolo, non sanno come, hanno perso col Cagliari meritatamente, però a differenza nostra, sotto 2-1 l'ultimo quarto d'ora non hanno più fatto vedere palla al Cagliari, eh? Per me con della qualità, perché i giocatori li hanno e non hanno trovato il pareggio, va bene, però l'Atalanta è. Sui discorsi dei senatori, per me non si stanno punzecchiando. Io ho solo il dubbio di quanto credano in quello che fanno i vecchi.
3: Ciao Manfred, sono Massimo. Sì, può essere che il nostro mister non sia proprio il massimo della simpatia per fare il gruppo, perché per me la Bernarda, visto ieri, visto anche la partita precedente, che andava a parlare con lui e così via, secondo me, come si dice a Bologna, fra un po' si rompe in bocca. Se si rompe in bocca la Bernarda, gli è detto un problema. Questo è il mio pensiero. Un abbraccio a tutti, forza Bologna sempre, speriamo.
0: Sì, però fino a un certo punto, perché per me poi, no? Le cose si fanno insieme, sempre. Quindi l'ultimo, che questo è bello polemico.
4: Ciao Manfred, forse Ferguson intendeva che sono tristi, ma non nel senso sfiduciati e malinconici da un punto di vista morale, ma tristi, come si dice a Bologna, che sono una manica di tristi. Al resto non è anche colpa loro, cioè negli ultimi tre anni tutti si sono tristi. Venduti anche le sedie ai tavoli e hanno smontato tutta la squadra che avevano,
0: tutti tristi.
4: Adesso giocano una squadra che è di un livello,
0: quindi tutte le altre rose, chiarissimo.
4: Sto dicendo questo,
0: chiarissimo, scusami, ti ho anche parlato sopra, scusa, non volevo. Tutte le altre rose migliori del Bologna, va bene, ne prendiamo atto. E intanto diamo in pausa e torniamo.
5: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione.

0: al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
12: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
13: Oh, ma siamo impazziti!
14: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
12: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
15: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
16: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
15: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
16: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
15: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
16: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
15: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
17: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Allora, buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo Emilio Marrese collegato ancora da Napoli. Sei ancora a Napoli?
20: Sì, l'ho presa larga, l'ho presa lunga. Sì, rientro, avevo altri impegni che ho conciliato e quindi sono qua.
19: Allora, che si fa dopo ieri? Che dubbi ti sono venuti ieri?
20: Preoccupazioni più che dubbi. La preoccupazione deriva da quello che, insomma, avete già detto tutti e io stesso pure ieri sera, stamattina, eccetera, ma insomma è che noi sappiamo che ci vuole del tempo. L'hanno avuto Motta e Italiano con squadre che avevano anche una cifra di qualità superiore e anche loro hanno avuto bisogno di tempo. Poi il tempo però nel calcio non c'è, l'ambiente sta perdendo la pazienza, già ne ha sempre avuta poca, ma nel calcio non ce l'ha nessuno la pazienza, cioè non è che a Bologna ne abbiamo di meno, dispiace anche a me vedere che esiste, diciamo, che la quota, il bonus di gratitudine, di fiducia è molto ridotto, almeno non è proporzionato per quanto mi riguarda alla grandezza dei sentimenti che abbiamo provato grazie a questi dirigenti, a questa società, eccetera. Si dimentica tutto molto in fretta, ma l'abbiamo visto anche su Italiano l'anno scorso. Cioè l'uomo che ti ha fatto vincere una cosa dopo 53 anni, l'anno scorso dopo due mesi era di nuovo un paracarro, quindi il calcio è fatto così, va bene, ci vorrebbe il tempo che non c'è. Sapevamo che ci voleva tempo per costruire questa squadra, la cosa preoccupante in tutto ciò è che va peggiorando, non va migliorando, cioè è un andamento che noi abbiamo fatto una partita decente, buonina persino, contro l'Atalanta a Bergamo, perdendola però, contro una squadra che però onestamente si è visto dopo è poca cosa in un campo dove il Cagliari è andato a vincere, quindi, e da lì noi pensavamo, cioè, meno male, va dai su, eccoci, e invece eccoci un corno perché siamo andati peggiorando. E quello che ho visto ieri mi ha preoccupato, perché è una squadra che se per prima ha perso la magia, ha perso la polverina magica, è già successo anche gli inizi con Italiano, che avesse perso un po' di stimoli, un po' di convinzione, quella convinzione folle di poter fare qualsiasi cosa, di poterci provare, di avere coraggio, di essere sfrontata. È successo in altri periodi anche in passato di aver perso quella pozione magica lì, però questa è una squadra che mi sembra molto che creda poco in se stessa, che non ha fiducia, che è spaurita. E allora dall'ara c'è il complesso che senti la pressione di deludere il tuo pubblico, e in trasferta senti la pressione dell'avversario, e non lo so, fateci sapere voi contro chi volete giocare, quando, perché ieri un Bologna in salute, il Bologna ha perso a Napoli anche in passato, ha perso con Motta, ha perso con Italiano, cioè non è che tre volte noi siamo sempre andati a Napoli a vincere. Il Bologna migliore, ce lo ricordiamo tutti, quando il Napoli traballava come ha traballato alla fine del primo tempo ieri, gli faceva male, gli andava addosso e si pigliava la partita. Il Bologna di ieri, quando il Napoli si è dimostrato un attimo, ha tirato il fiato e si è stancato, il Bologna di ieri ha detto, oh, meno male, ci riposiamo anche noi.
19: Si sono fermati,
20: non pressano, meno male, e stava uno fermo con la palla davanti ai piedi per 10 minuti, aspettando che qualcosa si muovesse. Cioè, quello è un abito mentale perdente, è l'abito mentale di chi non è particolarmente convinto di sé, che non ha, insomma, una furia, una rabbia. Noi col Sassuolo abbiamo visto una squadra che aveva molta dignità, molto orgoglio. Adesso stiamo vedendo, continuando a vedere, una squadra che ha ordine, precisione, fanno così i compiti, l'avevi messa bene in campo, coprono bene il campo, tic-tic, tic-toc, tic-tic, e però manca lo sprizzo che fa la differenza, il colpo, ma non solo di classe, di qualità, anche di carattere, perché il ragionamento che ho fatto ieri in TV e che ti rifaccio adesso è: siamo tutti d'accordo, almeno io con molti, la squadra è uscita indebolita dal mercato, punto. La squadra è più debole, punto. Siamo delusi, anch'io mi aspettavo, viva saputo tutta la vita, mi aspettavo qualcosa di meglio, punto. Detto ciò, il Frosinone, il Sassuolo, l'Udinese, e tutte le squadre che ci stanno davanti,
19: Cagliari.
20: Il Cagliari, non è che sono più forti di noi, non è che, cioè, non possiamo ridurre tutto a dire grazie, giocano così da schifo perché hanno venduto quei tre giocatori, momento, cioè non è che di colpo siamo di, non eravamo la Champions, non lo siamo più, ma neanche siamo ridotti che abbiamo un organico che c'è solo il Venezia peggio di noi. Non è
19: poi
20: così,
19: bisogna vederlo.
20: Si può far di meglio anche con questi che hai, quindi un po' è responsabilità ancora dell'allenatore, tanto sempre dei giocatori. E anche poi penso purtroppo di una situazione che un po' in generale è demotivante, però è demotivante soprattutto per quelli che c'erano prima, forse
19: anche per me. Perché infatti siamo, ti faccio una domanda,
20: siamo tornati, io che posso capire un Bernardeschi, un Orsolini quando sarà uno i pochi rimasti della vecchia guardia, che insomma si ritrovano in una situazione così, combattevano per l'Europa, andavano in Europa, mo si dice che già il decimo posto è buono, ti può venire meno la motivazione, e invece quelli ce la mettono ancora. Benedeschi è stato uno dei meglio ieri, ma quelli che sono arrivati nuovi sono già demotivati così? Cioè, fino a un certo punto mi sembra un alibi.
19: Emi, guarda, per esempio, ho l'impressione che leggo questo messaggio perché un po' mi ricorda quello che pensavo ieri sera. No, ho l'impressione che la rosa attuale non sia adatta al gioco che vuol fare il mister. Vedo analogia con il primo Gasperini alla Dea, quando mise tutti quanti in panchina e fece giocare dei ragazzi della primavera. Ora, al di là di queste soluzioni estreme, ma senti, io non capisco se sbaglio ad avere la percezione che Tedesco, che ha fatto cose per me che si vedono già bene senza palla, più ordinate anche nelle palle inattive, sia in attacco che in difesa, quindi io vedo anche qualcosa di buono, però che stia cercando di far diventare tondo un quadrato, cioè che chieda una squadra fortissima con gli esterni che passa per vie centrali e gli esterni li mette vicino alla punta, un centrocampo che è sempre stato un centrocampo di rottura, di pressione e ripartenza, ma ripartenza appoggiando la palla, guarda che sempre sugli esterni, per andare poi in uno contro uno, dei terzini più bravi ad attaccare che difendere, in questo momento sono spesso bloccati dietro e non riesco neanche a buttare dentro un pallone con i piedi buoni, perché allora io ho solo questo dubbio qua, cioè queste incertezze e questa poca convinzione in quello che fanno, forse si recupera passando in un compromesso che forse guarda, diventa necessario.
20: Il Bologna di Italiano, visto che parli di compromessi, a un certo punto trovò un compromesso, ti ricordi l'anno dopo Motta,
19: sì.
20: Italiano all'inizio voleva fare un calcio completamente diverso e dovette trovare un compromesso con il gruppo, diciamo, senatoriale della squadra, e dice però vabbè, adesso non possiamo buttare via tutto quello che abbiamo imparato, che era il Vangelo fino a 2 ore fa. Trovarono un compromesso, Motta fu intelligente, Italiano fu poi intelligente a portare dopo man mano la squadra verso il suo calcio, ma non in modo traumatico. Io adesso non ho ancora capito qual è il calcio di Tedesco e mi auguro che lo capisca che lo capiscano i giocatori, che lo sappiano. A volte sembra di sì, a volte sembra assolutamente di no. Se lui dice che bisogna riaggredire, essere intensi, densi, prendere la palla e riaggredire Napoli, poi dopo nel momento in cui Napoli è aggredibile tu recuperi la palla e stai fermo, come ti dicevo prima, qual è il problema? Cioè, hai capito? Non hai capito? Non lo sai fare? Non ci riesci? Non gliela fai fisicamente? Boh, io non ce l'ho le risposte, non lo so. E quindi io non riesco ad avere un giudizio su questo allenatore. Mi dispiace anche dover dare dei giudizi sommari dopo 5 partite, perché forse è un po', ma è presto, abbiamo appena detto che ci vuole tempo. Quindi non lo so. Non lo so se è bravo o no, se è adatto o no, se la squadra è adatta o no, non lo so, non lo capisco, proprio non riesco, da queste partite non sono riuscito a capirlo. Vedo che anche lui, ma lo faceva anche Italiano all'inizio, va a tentativi e quindi ci sono scelte anche che non riesco a capire, però sai, gli hanno dato a Mondaraín, io non ho ancora capito che giocatore sia, che cosa sappia fare, e magari lo scopriamo più avanti, però non gli vedo, non gli trovo non gli vedo una luce dentro, non lo so. Quindi non riesco a dare, non sono in grado di dare una risposta. Quello che non vorrei che passasse è che, insomma, io in queste situazioni penso sempre, come ho detto prima, che ci siano delle colpe che siano tutte da condividere: il mercato, la società, gli stimoli scarsi che ha dato, l'ambiente che ci è rimasto male presta troppo, la squadra che insomma in campo poi alla fine si dice sempre che ci vanno loro, e l'allenatore. Cioè le colpe secondo me vanno tutte divise. Non mi piace il giochino che chi difende la società dice che è l'allenatore che non ci capisce nulla, chi difende, chi è contro la società dice che invece non hai mezzi, non hai giocatori, e invece secondo me, come sempre, la verità è tristemente, grigiamente, ma realisticamente nel mezzo.
19: Che c'è un po' un concorso, dai, in questo momento, esatto. Sembra non essersi innescata quell'alchimia. Va bene, senti, quindi da dove si riparte? Io ne approfitto di te, perché dai tu punti. È brutto da dire, certo, per forza dai punti, però è brutto da dire, però tu hai molta più esperienza di me. Ed è brutto dire
20: che sono molto più vecchio,
19: no,
20: va bene.
19: No, invece è per dire che sei più saggio. È brutto dire che Torino è decisiva, perché mette ancora più pressione alla pressione che già c'è, oppure si deve fare e prendere le cose per quello che sono. Una pausa lunga di 3 settimane rende questa partita indispensabile, oppure per te non è nelle corde?
20: Allora, è chiaro che è indispensabile a fine settembre, è presto per fare tutto e può succedere di tutto, cioè non è una ultima spiaggia. È chiaro che in una situazione del genere non riuscire neanche sabato prossimo a fare quello che si deve o si vuole, ti porta davanti a è un moltiplicatore ancora di depressione, di ansie, di paure, di incertezze, di insicurezze, con le quali poi l'allenatore lavorerà sempre peggio per 3 settimane. Quindi ci sarà un vuoto cosmico di 3 settimane in cui di depressione ulteriore, bisogna cercare di evitarlo in tutti i modi. Io non credo che se Tedesco perde quella partita, da lì viene cacciato, per usare poi quelle 3 settimane subito per subito lanciare un nuovo allenatore. E lì devono io non lo so che cosa pensi nella società. Di solito sono sempre tutti estremamente restii a prendere decisioni drastiche. Se tu prendi uno che non ha mai giocato nel campionato italiano, lo cacci dopo 5 partite, secondo me 5-6, quelle che sono, non sono 5, sbagli, anche perché appunto sai anche che non gli hai dato una squadra formidabile, e quindi io non penso che accadrà nulla. Poi però insomma, sappiamo il calcio come è fatto, sappiamo che poi dopo, se hai individuato magari, cioè, i papabili poi vanno via in fretta al mercato, quelli che adesso sono gli allenatori che stanno, sono rimasti in vetrina, poi se li piglia qualcun altro, e quindi dovranno fare loro delle valutazioni. Penso che in questo momento Tedesco non rischi assolutamente nulla, però è chiaro che se va male col Torino, insomma, dopo, quando si ritornerà in campo sempre con Tedesco in panchina, sarà sempre più debole la sua posizione. Quindi non è l'ultima spiaggia, ma è una partita che comunque è molto molto importante, forse temo un po' troppo per la condizione mentale che sta dimostrando questa squadra, e parlo soprattutto così di mentalità più che di tecnica.
19: Sì, sembravano abbastanza spaventati e traumatizzati, sfiduciati. Comunque mi devo chiudere. Io ti ringrazio, grazie mille per la compagnia, poi ti ascolto domani mattina qua a Rassegna Stampa.
20: Grazie a te, a presto, buona giornata.
19: Ciao, un grande abbraccio.
20: Ciao.
19: Grazie a Emilio Marrese. E adesso noi, niente, dobbiamo chiudere per forza. Quindi chiudiamo e lasciamo spazio a Leo Vincari, il suo quasi gol, insomma ce ne sono tante da dire. Sentiamo un po' più di pareri. A domani. Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 14.
22: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Kallas. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato. Mosca invece dichiara di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dal Papa nell'Angelus ieri in San Pietro l'ennesimo appello alla pace con un riferimento alla ricorrenza dell'11 settembre.
26: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
25: Nuova allerta rossa sull'Etna, dove si è elevata una nube vulcanica di circa 4 km in direzione dell'aeroporto di Catania, disposta alla sospensione dei voli in arrivo fino alle 16. Calcio, tre big reduci della Champions, oggi chiudono la quarta di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due a punteggio pieno, la Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
22: Nettuno Bologna 1.
27: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
28: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
29: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
30: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
31: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
29: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
32: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
33: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
32: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
33: Wow, è proprio quello che mi serve!
32: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Sono le 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Cominciamo la puntata, cominciamo la settimana. Vi aspetto se volete al 366-402-4022. Non cambia mai niente. È stata la vincita. Buon pomeriggio, Francesca. Ciao, Manfred. È stata la vittoria, la vincita al Superenalotto, no? 230 milioni, no, non vincono tutti tranne te, cioè non tutti. In compenso tutti i tabaccai dicono speriamo ci ringrazi, speriamo ci ricordi, di che cosa vi devono ringraziare, di che cosa dobbiamo ringraziare? Abbiamo questa idea deviata delle cose di cui qualcuno ci deve ringraziare. Come secondo me abbiamo anche un'idea deviata ormai su come facciamo giornalismo, perché è finito il Festival di Venezia, non so se tu segui, io non seguo, però ho una vaghissima infarinatura, lo seguono persone che mi stanno a cuore, quindi un pochino, ecco, è possibile che finisce il Festival di Venezia e il titolo è Disfatta per l'Italia, perché non hanno trionfo del tale, cioè disfatta. Trionfo, è una giuria, non ci sono parametri, va solo a soggetto dei giurati, disfatta perché nessuno ha vinto il Leone d'Oro, ma vabbè. Sì, sto prendendo tempo perché sarà una settimana un po' così, dai, insomma ragazzi, perché alla fine io credo che nel calcio prima o dopo i nodi vengano al pettine e oggi sta al Bologna a battere dei colpi e dare delle risposte. A che cosa? Ognuno ha le proprie domande. Non so neanche che domanda farei oggi al Bologna. Sì, lo so che domanda farei oggi al Bologna. Ma no. Oggi chiederei come mai abbiamo fatto l'errore. La Fra mi aveva suggerito Safagna come domanda. E uno potrebbe rispondere a Agne Dobby, ritenendo che sia Artem Dovbik. La mia domanda sarebbe: dopo tutti quegli anni in cui dire che il nostro obiettivo sportivo era non un obiettivo sportivo, avevamo capito che quella era una piccola percentuale comunque di quel sassolino che incagliava l'ingranaggio di una squadra di calcio, siamo tornati a dire che il nostro obiettivo è un obiettivo che non viene recepito dalla squadra, che non viene recepito dalla città, che non viene recepito dallo sport. Ok? Proviamo a vincerle tutte, proviamo ad arrivare nei primi 10. Non è un obiettivo sportivo. Nell'eccellenza del calcio, dove noi ci siamo meritati di essere, non è un obiettivo sportivo. E poi, e sono tutte cose che un allenatore giovane non ha ancora il pelo sullo stomaco per poter poi controbattere. E secondo me è uno dei problemi di questo Bologna. L'allenatore giovane che fa giustamente allenatore giovane, che fa l'allenatore giovane. Altri due dubbi nel Bologna, lo diceva ieri il mio amico Gianluca Rocca, chi è il cattivo nel Bologna? Tutte le squadre hanno un cattivo, no? Chi è bravo? Rowe, esatto, cioè il cattivo era Rowe. No, in campo ci vuole, come dice, il leader, così via. Ma non me ne frega d'avere il cattivo. Però solitamente il leader ha anche quella cattiveria un po'. Chi è il cattivo nel Bologna? Perché noi abbiamo un leader tecnico che è Bernardeschi, che stiamo già sbagliando, secondo me, a mettere in discussione. Ma perché non abbiamo tenuto conto che in Serie A ci vuole anche il figlio di buona donna? È giusta, secondo me, questa come alzatina di mano e come domanda. E adesso andiamo in diretta, siamo già anche adesso. E poi una roba anche sull'assenza del portiere di ieri, non cambia niente, però sull'assenza del portiere di ieri, che è un altro sintomo di come le cose non stiano andando bene. Ma tu prendi 110.000 euro al mese e io ti metto scusa Fra? No, tu puoi anche aver fatto un atto sovversivo, anarchico, tutto quello che ti pare. Tanto eri in panchina, però, cioè non eri in tribuna, non ti hai rimandato a casa, eri in panchina. Beh, ti devo dare una punizione io. Te giochi e mi paghi una multa di 50.000 euro, ma te giochi. Beh, la punizione. Cioè non stiamo issando questo magma ritenendolo troppo rilevante, che si chiama gruppo. Ah no, no il gruppo. Cioè, per il gruppo hai dato via Row? No, dai. No, l'hai dato via perché ha dato 40 milioni. Beh, per il gruppo non gioca il portiere. Perché ha fatto tardi, o perché si è scordato, o perché ha fatto un atto che non doveva fare. Ma paghi una multa. Oh, ma signori, c'è un campionato di Serie A da fare, eh? Dai, cominciamo.
3: Quasi Gol, presentato da
5: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, un carot.
9: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
12: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
3: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
2: Leo Vicari, quasi gol. Ciao, già in tanti ci state scrivendo, grazie. 366-402-4022. Prima di salutare Luca, volevo specificare una cosa. Grazie ragazzi se mi fate un complimento. Leo, sei l'unico in radio che dice quello che pensa. Ciao, non è vero. Tutti diciamo quello che pensiamo, anzi, ed è per questo che magari delle volte non andiamo neanche, quando si dicono la vostra linea editoriale, ma che linea editoriale? Ma ognuno dice quello che pensa. No, fidati. Se c'è una cosa su cui posso mettere la mano sul fuoco, e non solo la mano, dei miei colleghi, ma Nettuno Bologna 1, è che ognuno dice quello che pensa. Proprio...
13: Ma non solo non c'è una linea editoriale, sì. Non c'è neanche una linea proprio, la linea, la dieta, il fisico. Abbiamo anche quella, mangiamo, basta.
2: Vai fuori un po', dai. Vai a fare un giro.
13: Ok. Dai.
2: Luca Sgarbi con noi, buon lunedì. Ciao Luca.
14: Ciao, però c'è la linea telefonica.
2: La linea telefonica.
13: Allora, disturbata, sì. Nel caso, dove sei? Dove sei?
14: C'è la linea telefonica, che bella vocina, bella. Stessa ripresa dopo l'estate,
2: No, ma infatti le ho detto, oggi è pimpante. Struta. Sì, no. Oggi è pimpante. Le ho detto che ho trovato un pacchetto di sigarette intero per terra, sì. L'altra sera. Lei mi fa, beh, non l'hai raccolto. Potevi portare, dico, no, guarda, francamente no, l'ho trovato nel tal posto. E lei... Ah, i postacci che frequenti tu.
14: Mi fa piacere che stia molto bene, ma molto sottolineato, molto
2: sì,
14: bene.
2: Sì, sì, poi al suo posto anche, poi schiscia, sì, sì, sì. Va bene, va bene. Buon pomeriggio a tutti. Luca, vai pure.
14: Ah, è normale che vai a prendere una squadra, togli quelli che sono i giocatori più forti, perché ovviamente li vendi e fai una scelta di un certo tipo, diciamo di una scelta industriale, di una società che deve anche far quadrare i conti, deve anche guadagnare, deve agire meglio in quella direzione. Però se togli tutti questi giocatori qua, queste forze, e non li vai a compensare, li vai a sostituire in un momento comunque c'è anche un cambiamento tecnico, che gioco forza porta sempre con qualche piccola cosa che c'è da capire meglio di nuovo, un tempo tecnico in cui ti devi riassestare. Beh, se fai questo Poi dopo, insomma, non è propriamente strano che la classifica, non ti dico se è una classifica 0 punti, 1 punto, ultimi posti, penultimi posti, quello che è, ma comunque che sia una classifica importante, ecco, a prescindere dal fatto che 3-4 partite non è che possono generare dei solchi in classifica pazzeschi, però...
2: No, però ti vengo dietro in questo senso. Bisogna vedere qual è stato il giochino a cui ti ha messo davanti il calendario, no? Il tiro di dadi che ti ha offerto il calendario. Cioè, avessimo giocato già con l'Inter, col Milan, già con squadre palesemente o più forti o più in forma, è un conto. Noi abbiamo fatto un punto in partite in cui gli altri avevano tutti un motivo per non essere favoriti su di te. Cioè, il Napoli ieri arrivava malissimo a quella partita, la Lazio ci arrivava malissimo alla partita col Bologna, l'Atalanta ci arrivava alla quarta partita in 10 giorni e mezzo e il Sassuolo, obiettivamente, tu in casa devi poterti permettere di dire sono favorito io. Ecco perché Luca, io sono preoccupato calcisticamente, non dobbiamo essere... sono preoccupato perché il punto su 12 viene fatto con squadre con cui tu avevi forse l'obbligo di farne di più.
14: Ma allora, il punto è che l'Atalanta la becchi con un ciclo di partite, un'attenzione, diciamo, a entrare nella Coppa Europea che si era guadagnata l'anno prima, era una squadra comunque in aggiustamento, quindi io non credo, comunque io conto che l'Atalanta sia un progetto tecnico comunque buono, decente per l'Atalanta stessa, però non è certo adesso che si mostra il meglio con la squadra. Il Napoli arrivava adesso, Como, Inter e Arsenal, però comunque 3 sconfitte consecutive, tanti tentennamenti, fai 20 minuti un po' timidi, cominciano a fischiare, non è il meglio. La Lazio la prima giornata arrivava con forse la squadra con più sicuramente la squadra con più sentimenti negativi di tutta la Serie A e Serie B messa assieme, visto quello che sta succedendo fuori.
2: 0-2 col Mantova,
14: il Sassuolo, comunque, secondo me, di queste, Sassuolo era una squadra forse con più certezze rispetto a quello che deve fare, a quello che è, eccetera, cioè non, perché comunque le altre erano situazioni, diciamo, di grandi cambiamenti. E Sassuolo, più o meno, secondo me, nonostante abbia cambiato allenatore, è quella roba lì, la linea è quella lì. Rimane, secondo me, una partita un po' sottovalutata da un punto di vista del fatto che poi Sassuolo, ripeto, secondo me è una squadra che va a essere abbastanza rognosetta per tanti quest'anno, forse anche più che l'anno scorso, che pure ha fatto una buona annata. Detto ciò, sono 4 squadre in cui per livello non sono l'Inter, non è l'Inter o non so la Roma in questo momento, per livello di cambiamenti che sono stati fatti. L'Atalanta, come abbiamo detto, è in una fase comunque di riassestamento, sono 4 partite in cui il calendario non è che ti ha detto sai che c'è, adesso comincia l'anno e subito ti sbatto Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid se stessimo in Spagna. No, il calendario ti è venuto anche un po' dietro per dire non ti metto forse Lecce, Venezia e la Cremonese dell'anno scorso, sì, però non ti metto neanche Atletico Madrid, Real e Barcellona, ecco, facciamo una cosa gestibile e da lì vedi che il risultato è un punto, però quel punto lì va anche in una direzione, secondo me, va nella direzione di farti capire immediatamente, diciamo, se c'è qualcosa da capire, che c'è qualcosina che non va, che magari adesso non puoi aggiustare col mercato, ma io preferisco la verità, anche se sono meno punti in classifica, i punti sono comunque la cosa che conta, io preferisco la verità dura, sbattuta in faccia subito, in modo tale che puoi capire, piuttosto che magari avere 5 punti, ma fatti in un modo un po' così, ecco.
2: Allora, così, no, allora io preferivo i 5 punti. Sulla verità, io spero si confrontino, perché è evidente che è durato troppo poco questo auspicio. Non sto a dire il piano strategico della società e dell'allenatore, no, questo auspicio. L'auspicio che con questo allenatore, con questa rosa, le cose fossero più semplici. Non lo sono, signori, non lo sono, hai tolto troppa qualità. dato troppa qualità. L'allenatore secondo me sta facendo degli errori e ha le sue responsabilità, non saranno mai tante come quelle della squadra, perché in campo non ci va lui, e secondo me è il caso di spogliarsi, ecco, e di non aspettare troppo per cambiare la rotta, che non vuol dire cambiare allenatore, vuol dire cambiare la rotta. Arriviamo subito con tanti messaggi.
3: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
28: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
6: Quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
28: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
15: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
16: Oh, ma siamo impazziti!
17: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
15: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
19: Una nuova macchina da giardino?
20: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
19: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
20: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
19: Manfredini, la certezza dei professionisti.
20: Approfitta ora degli extra sconti.
21: Sai, sto valutando di cambiare auto.
22: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
21: Cioè?
22: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
21: In più?
22: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
21: Auto ricondizionata?
22: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
21: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
22: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
23: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
24: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
25: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
26: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
34: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
0: Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Eccoci qui alle 14.24, ancora buon lunedì da Leo Vicari, con noi c'è Luca Sgarbi a Quasi Gol. Ciao Lu.
14: Ciao, ciao.
2: E ci siete voi tantissimi, 366-402-4022. Allora Luca, io comincio a leggerti i messaggi. Freuler, italiano, Row, per chi ha ambizioni sportive la cosa migliore è stata cambiare aria. Se dietro le quinte la nostra società mandasse messaggi diversi, forse sarebbe più facile convincerli a restare e più facile per Tedesco allenare. Ti chiedo quanto sei concorde e quanto per Tedesco debba essere facile allenare, perché secondo me in questi anni in Italia abbiamo messo sempre, no, nella bambagia tanti allenatori. Povero quell'allenatore, non gli avete fatto la squadra che voleva lui, grazie. Deve lavorare anche lui su una squadra. Certo che il Bologna con Rowe e il Bologna senza Rowe secondo me cambia tantissimo, ma nel messaggio che dai proprio, Luca.
14: Ma allora, non so se questo è un messaggio fake che ti sei automandato, facendolo fare a me, oppure in realtà è un messaggio che è arrivato davvero.
2: Sì, sì, sì. No, 348 finisce con 955. Sì.
14: Sì, sì, no, infatti, no, perché era brutalmente il mio pensiero proprio. Mi sembrava quasi, no, scrivo tutto, anche respiri, le virgole che non ci sono e quelle che ci sono. È così, cioè, la fotografia più immediata e più completa dell'analisi del momento della classifica che c'è adesso è data da quello, cioè dal fatto che molto semplicemente hai ceduto i pezzi migliori in questi anni e cioè anche quest'anno, e non sei andato soprattutto quest'anno, intendo, a compensare. Per cui da un lato, da un punto di vista tecnico in campo, banale, ci vanno giocatori meno forti al momento rispetto a quelli che ci andavano l'anno scorso o l'anno prima, e dall'altro lato quelli forti, diciamo, che non vuol dire che gli altri siano meno forti, ma ci sono due tipologie di giocatori, diciamo, più o meno nel Bologna. Ci sono quelli che vedono adesso in questo momento nel Bologna non un loro apice, ma un qualcosa che calza alla perfezione con loro rispetto anche al loro valore di mercato, al loro valore come giocatori. E poi ci sono quei giocatori invece di livello un pochino più alto, diciamo, che vedono nel Bologna un posto dove stare, a patto che ci siano, diciamo, delle garanzie. Le garanzie sono di giocare con altri come loro, cioè altri giocatori forti, e questi evidentemente ci sono meno perché li hai ceduti e non li hai compensati, oppure di avere, non so, l'Europa, di fare l'Europa. Allora, se io sono un giocatore che vedo nel Bologna qualcosa come sono contento di essere qui, ma comunque potrei anche andare altrove in una società magari di livello un po' più alto rispetto alle mie ambizioni, non c'è nulla di male, a quel punto lì io rimango a Bologna per quei due motivi lì: posso giocare con altri giocatori forti e raggiungere un obiettivo, oppure ho l'opportunità di giocare una Coppa Europea, che sia Conference, Europa League o a maggior ragione la Champions League, come è successo negli anni scorsi. Se mancano tutte e due le cose, ci può stare che chi si ritiene un po' sopra a livello di questo Bologna cominci a storcere il naso, a bofonchiare, non dico a volersene apertamente andare, ma che possa, diciamo, non essere proprio la persona più felice del mondo del rimanere in un contesto del genere, perché comunque devi dargli delle garanzie, ma anche all'allenatore stesso. Cioè, dal momento che tu vai a privarti dei giocatori di cui ti sei privato quest'estate, nel corso dell'estate o alla fine del mercato anche, e non li hai sostituiti non solo a livello di apparenza, cioè sono andato a prendere dei nomi o delle figurine, oggettivamente dal punto di vista tecnico non li hai sostituiti, allora cioè, stai comunicando un messaggio, Luca, anche chi c'è.
2: Sì, sì, Luca mi viene in braccio con questo, cioè il problema, io continuo a dirvelo, non sarà mai aver ceduto X, Y o Z, anche se sono dei nomi maiuscoli. Il problema è che cosa hai fatto per sopperire alla loro mancanza per la stagione successiva. Il giocatore più difficile da sostituire, secondo me, in tutti questi anni, vi stupisco adesso, secondo me era Beukema il giocatore più difficile da sostituire. Perché? Perché Zirze non lo sostituivi, dovevi cambiare gioco, Zirze era unico.
14: Dicessi Salamakers.
2: Ecco, poi arriviamo secondo me al peccato originale. E il peccato originale, se uno mi dicesse: guarda, fai uno schizzo, un quadro, il primo passo di una, non so, di una serie, ecco, la puntata 1 della serie. La puntata 1 della serie è aver dato il messaggio tanti anni fa, ormai tanti anni fa, tante stagioni fa, tante calcio fa, che Salamakers non andava bene per noi. E per noi andava bene cambiarli. Che ovviamente, con tutto il rispetto, e quando io dico con tutto il rispetto non lo dico per buttarla via, con tutto il rispetto per Cambiaghi ha la metà del talento di Salamakers, e tu hai dato l'impressione di volere il giocatore duttile e non il giocatore talentuoso. Questi sono messaggi che nel mondo del calcio, secondo me, arrivano. Luca.
14: Beh, se fosse una serie, sai che le serie comunque non partono dall'apice, dal momento di massima tensione. Si vede il momento della festa del Bologna, perché è andato in Champions League, tutto bene, tutto bello, la grande festa, e da parte da lì, e poi l'inquadratura dopo arriva sostanzialmente un messaggio via mail con: abbiamo deciso di non prenderti, ti auguriamo il meglio per il tuo futuro. La serie parte lì e tu dici: vabbè, però sono in Champions League, cos'è che può partire da lì rotolando, andando poi a rotolare così male? Lì l'avevi, tu non l'hai mai snobbata. Altri, diciamo, me compreso, ne avevano parlato, ma non l'avevano visto come la pedina iniziale di un rotolamento, che poi non è un rotolamento,
2: no,
14: così grande.
2: Io oggi
14: delle grandi belle cose.
2: Sì, cioè, io oggi vedo che una squadra che aveva 6/7 esterni 375 giorni fa, oggi ne ha uno, che è Nicolò Cambiaghi. Cambiaghi inserito in un sistema in cui lui può essere utile, mi è utilissimo. Cambiaghi inserito in un sistema, Luca, in cui lui è indispensabile, è un problema. Perché se i nostri attaccanti di una squadra che gioca 4-3-3, uno deve fare il terzino, ed è Bernardeschi, e all'altro gli chiedi dei gol che non ha mai fatto in carriera, che è Cambiaghi, è un problema.
14: Ah, sì, no, rientri, vai sempre nella linea del... Non ti dico della distruzione di un patrimonio tecnico, perché comunque, a fronte di gente che se n'è andato, la società ha sempre venduto bene da quel punto di vista, però comunque chi c'è, chi rimane, quando poi devi andare con le prestazioni a creare una classifica, cioè dei gol e quindi dei punti, non è all'altezza di chi c'era. Cioè, si parte poi sempre da lì.
2: Ci sono dei livelli, cioè, signori, ci sono dei livelli. Quando io un mese fa ho detto: io ho paura che il Bologna dia via Rowe, anche se io lo darei via. Ma quante volte siamo parlati con Manfred qua, anche con fervore, tutti e due l'avremmo dato via. Il problema è non far passare la cessione di Rowe come qualcosa di trascurabile. Cioè, quindi dai via Rowe e prendi un giocatore all'altezza di obiettivi sportivi. Se arriva Mbangula, mi dimostri che sei stato preso veramente in contropiede dal fatto di dover prendere uno all'ultimo secondo. Allora tieni Carson, mi viene da dire, tieni Carson.
14: A livello di mercato, di idea che stai comunicando all'esterno, quindi anche ai tifosi, a chi deve andare allo stadio e esultare o essere felice, cioè di clima intorno alla squadra e alla società, sei più vicino, molto più vicino a festeggiamo perché è arrivato Santander, che non significa che il tifoso del Bologna sia stupido, ma significa che quello passava al convento, quindi se dovevi dare un senso alla tua felicità di giocatore che è appena arrivato, ti dovevi affidare a Santander perché quello era quello che passava, che non a siamo andati in Champions League, sono curioso di vedere se arriverà Sergio Ramos, ma lo dico per dire proprio la stupidata col nome più altisonante possibile, capito? Cioè sei molto più vicino a quella roba là che a questa cosa qua, cioè, non vuol dire che la squadra è una squadra che farà fatica a salvarsi, non è questo il discorso, però come idea che stai trasmettendo un'idea di è finito un po' un ciclo, ora bisogna ripartire, ma dobbiamo ripartire da degli obiettivi diversi, capito? Cioè lo stai comunicando
2: però,
14: questo,
2: però, vabbè, però, non è però pensiero, magari sì, però magari degli obiettivi anche sportivi, perché ci vogliono gli obiettivi sportivi.
14: Cioè tutto lì è l'adrenalina, la canna che l'ambiente che genera risultati parte dall'idea che tu abbia degli obiettivi sportivi, non ti dico ambiziosi nel senso assoluto, ma degli obiettivi sportivi in cui c'è qualcosa da andare a conquistare, a guadagnare, un minimo di sogno, perché sennò passa l'idea che, cioè, faccio l'esempio ad alto livello un po' più pratico di questo momento, cioè il Napoli, cosa è passato di idea di Aurelio in questi ultimi mesi? È passata l'idea che se lui avesse dovuto tenere Conte o prendere una natura Conte, doveva fare investimenti, comprare giocatori di un certo tipo e tenere un'ambizione che era quella di andare a

0: ma lo stai comunicando con i fatti, ed è la stessa cosa che succede al Bologna. Cioè, la tua gestione in questo momento, cosa stai comunicando, anche senza che tu abbia bisogno di dirlo? Sta comunicando che hai fatto cassa, non nella maniera più spregevole del termine, però l'hai fatta, quindi hai ceduto bene tutti quelli che dovevi cedere. Non li hai sostituiti con dei pari come livello in questo momento percepito da tutti, e non hai neanche fissato degli obiettivi di un certo tipo. Non hai detto il mio obiettivo è entrare nelle coppe europee, fosse anche la cosa andare benissimo. Non hai detto niente, semplicemente. E quindi cosa passa? Passa che non c'è un obiettivo, forse non c'è proprio un obiettivo che puoi comunicare.
1: È uno scivolone che io non mi aspettavo. Questo non me l'aspettavo, perché abbiamo fatto tanti anni. Tanti anni ci siamo resi conto che un problema è stato proprio non avere obiettivi sportivi, e sembra che ci siamo tornati. Come rispondi a chi ancora, Luca? Perché l'argomento, io su questo sono contrario, lo dico, perché non bisogna aggrapparci a quello. Non è quello il problema, ragazzi. Poi ognuno se la vive a modo proprio, ma ve lo giuro, non fermatevi lì. Gli abbonamenti andrebbero fatti a fine mercato, la gente si è abbonata con Row. No, perché a fine mercato non ti costa così l'abbonamento. L'abbonamento è un qualcosa che serve alla società anche in quel momento, no? E dire la gente si è abbonata con Row, amico, tu ti sei abbonato perché volevi andare allo stadio. Cioè, non puoi dare al Bologna quella colpa lì. Sai come quando gliela devi dare? Se il Bologna avesse detto Row quest'anno è il nostro capitano e vogliamo andare in Champions, poi prende i soldi dei 20.000 abbonamenti, vende Row e dice no, alla fine vogliamo salvarci. Lì ti ha truffato, lì ti ha fregato, perché ti ha detto una balla. Ma il Bologna, Luca, non ha detto nessuna balla. Stiamo proprio dicendo questo io e te. Cioè, non hai detto niente.
0: No, non hai detto niente. Allora, la questione abbonamenti è sicuramente una questione un pochino più scivolosina, nel senso che tu paghi, cioè la società fissa dei prezzi per tipologie di abbonamenti a seconda che tu vai in super tribuna o vai in curva, e quello avviene in qualsiasi società del mondo, e poi tu paghi a un certo punto, se scegli di andare, di abbonarti per vedere le partite, paghi per quel servizio lì. Va da sé che quel servizio lì è connesso come prezzi a livello probabilmente della squadra in quel momento, per cui se io ho una squadra che vince lo scudetto, magari andare allo stadio costa una certa cifra, se una squadra che gioca la Serie C ne costa un'altra, quindi quello è. Però l'idea che io ho fatto l'abbonamento perché c'era un giocatore, poi se non c'è più quel giocatore lì mi sento truffato, dico in termini così proprio volutamente, è un'iperbole, cioè è una questione tua quella, capito? Cioè, se tu hai fatto l'abbonamento e ti hanno ceduto un giocatore forte, allora a quel punto lì, insomma, ci sta che tu intimamente possa sentirti così. La società non ha fatto nulla di truffaldino, diciamo, di malevolo da quel punto di vista lì. Cioè, non è detto lo cediamo, cioè io non ci credo mai quando dicono
1: guarda,
0: alla fine io perché alla abbiamo fatto cassa con gli abbonamenti.
1: Guarda,
0: l'ha ceduto alla fine perché è venuta lì l'occasione.
1: Io la critico proprio per la cosa opposta, per non aver detto a giugno cosa volevi fare. Questa è la mia critica, sì. Però quando fai l'abbonamento, lo sai, ragazzi, li conosciamo come fa il Bologna, no? Quindi aver fatto l'abbonamento perché ci piace tanto andare allo stadio, non diciamo che abbiamo fatto l'abbonamento per vedere Row o per vedere Orsolini, perché sbagliamo noi in quel caso. Lo sappiamo come funziona. Mi fermo, Lu, ti leggo tanti messaggi dopo.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.

0: e sto valutando di cambiare auto.
1: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
0: Cioè?
1: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
0: In più?
1: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
0: Auto ricondizionata?
1: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
0: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
1: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
3: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
4: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
3: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
4: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
3: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
4: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
10: Ovvio, quello non può mancare mai.
9: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
10: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
9: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
10: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
9: Allora, forza, Immagina Bologna!
11: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
12: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Alle 14.44, Leo Vicari, quasi gol. Grazie, ci scrivete, ci mandate vocali, vi leggiamo. Io e Luca Sgarbi, ciao Lu.
16: Ciao, ciao.
15: Troppi equivoci tattici, troppi limiti tecnici, troppo atteggiamento passivo in campo, troppa lentezza nel giro pallo, nel giro palla, troppe plusvalenze. Non c'è neanche un verbo, no, in questo messaggio. Come ti arriva, come lo commenti?
16: Ma che l'ho mandato io anche questo più o meno. Cioè, perché poi, poi tra l'altro questo messaggio qua riesce a fare una cosa che è nobilissima, cioè l'arte di condensare in meno parole possibili tutto quello che serve. Cioè, c'era una citazione di uno, non mi ricordo chi fosse, ma comunque un maestro della storia e della letteratura, mi sembra
15: Giampaolo. Ah no, scusa.
16: No, non il maestro Paolo, tra l'altro già finito.
15: Dirlo.
16: Non niente, bene, esatto.
15: Ma vi posso far notare una cosa, cioè al mondo del calcio, vi rendete conto che tutte le volte che confermate un allenatore dopo una retrocessione non arriva al mese di lavoro? Cioè, solo io me ne accorgo di questo.
16: Sì, no, questo è un assioma.
15: Ragazzi, cioè, ma diteci che cosa c'è? Bisogna finire di pagarlo, magari, non so. Cioè, diteci che cosa c'è.
16: Non ce n'è uno.
15: Non ce n'è uno che arriva al mese di lavoro.
16: Sì, è incredibile. Non ci ho mai pensato, ma effettivamente è così, non ce n'è uno proprio. Se me ne trovi uno, beh, sì.
15: Tra l'altro, a Cremona stessa, dopo 2 anni, hanno fatto la stessa cosa. Prima Ballardini e poi Giampaolo.
16: Avevi anche 2 totem, eh? Cioè, assieme a Gotti, cioè, ci sono 4-5 totem di quel sottobosco lì che galleggia tra la Serie A e la Serie B. E 2 li hai citati adesso.
15: Sì.
16: Ma...
15: No, poi è vero, sì. Cioè, sono anche retrocessi per, cioè, no, non in maniera così disastrosa, però insomma, cioè, io credo che dopo una retrocessione si debba cambiare tutto. Per me il segreto della Virtus che nel 2017 torna in Serie A è che li manda via tutti.
16: Ah, sì. Sì, no, se non l'altra cosa era tipo Gaucci quando era andato giù negli anni 90, che aveva detto questi, e poi epiteto non proprio ottimale, sì? Li tengo tutti, che si facciano tutti la Serie B, li tengo tutti, come dire, obbligo tutta sta gente, che all'epoca la Serie A era il parco giochi del mondo del calcio, come dire, vi privo per un anno tutti della Serie A, vi tengo tutti in B per farvi capire quello che avete combinato, ecco. Però Gaucci, beh, personaggio straordinario, no,
15: ma non vinci mai. Se tieni quelli per salvarti in A, non è detto che vinci in B.
16: No, beh, ci sono. Allora, guarda, senza voler scadere nel. Cioè, io sono proprio agli antipodi del discorso allegriano del calcio è una cosa semplice, no? Il calcio è una cosa difficilissima. Poi ci sono delle cose invece di senso comune che abbraccia il buon senso, che sono talmente evidenti che uno che comanda una società di calcio professionistica di Serie A o B non può dimenticare, e una è quella che hai detto tu. Cioè, retrocedi e tieni la stessa cosa, tieni lo stesso assetto e non arrivi mai al mese, è una cosa che è talmente sotto gli occhi di tutti che accade sempre così, che a quel punto lì non puoi dire, ah beh, sai, no, non l'avevo mai notata questa cosa.
15: Cioè, io ero il più furbo di tutti, così. Sì, lo volevo. A me sarebbe andata diversamente. Sì.
16: No, mi viene a pensare ora il Monza, con tutto il rispetto per Juric, prendo Juric, o l'Atalanta, prendo Juric, come può mai finire? Cioè, ma non perché ce l'abbia con la persona,
15: dipende che squadra gli fai. Sì,
16: no, dipende. Esatto, no, dico, però in quelle situazioni lì come potrà mai finire
15: se non
16: Juric sulla panchina di una squadra che un anno prima giocava la Supercoppa Europea con Real Madrid, lo Juric di adesso, non lo Juric di 5 anni fa, certo. Magari o lo Juric di adesso la panchina del Monza neopromosso, che però non ha proprio tutte queste garanzie tecniche che dici, sai, gli hanno fatto una squadra per arrivare decimo e gli chiedono di salvarsi, quindi ha un po' di paracadute, di approccio morbido. No, ha una squadra dove sostanzialmente si fa il numeraccio, ti salvi, però prendi Juric. Cioè, ci sono delle cose, secondo me, che sono veramente molto evidenti. Ma molto evidenti, ma gli occhi anche dell'uomo della strada, capito? E sono robe di buon senso puro. Quella che ci sta tu è forse una delle prime.
15: Io, a proposito di buon senso, l'ho visto anche in diretta ieri, Sassuolo Juve, il terzo gol del Sassuolo. Ma come si sono messi a difendere in Serie A? Adesso lascia stare le praterie, ok? No, ti sei preso 2 contropiedi.
16: È figlia del Milan, è figlia dell'ultimo momento del Milan, ed è ancora più inquietante l'analisi, secondo me, di come la metti tu.
15: Cioè, io?
16: Tu l'hai messa giù inquietante.
15: Sì, no, cioè, ma anche Kelly, cioè Azic, no, non è entrato esattamente come un fulmine di guerra in area. Ma perché Kelly sta fermo e si mette in quella posa con, cioè, come se stesse facendo stretching? Ma gli hai reso il gol più facile facendo. Ma non marcano in Serie A. Oppongono il corpo delle volte. Fanno la posa. Non marcano. ma ragazzi, ma è un gol come quello del Sassuolo, ma mi aspetto, cioè io non vedo la partita, lo guardo e quanto siamo 6-0 per mettere un gol del genere, no, siamo al 94esimo 2-2. Boh.
16: Ma l'idea inquietante per me è che c'è stata, ripeto, il tribunale dei social ha evidenziato una cosa che era sfuggita dopo Juve Milan a me personalmente, cioè il fatto che sostanzialmente dopo che hanno fatto il gol di Gatti c'era sì. ancora qualche minuto da giocare e siano rimasti lì a esultare, come dire, boh, non ci interessa fare niente di più, l'importante era non averla persa. Ed effettivamente questa qua, diciamo, se puoi racchiudere in un'immagine che cos'è la Juve e che cosa evidentemente non deve essere, perché la Juve dovrebbe essere qualcos'altro in base alla sua storia, alla sua potenza economica e tutto il resto, quella è l'immagine perfetta, cioè è una squadra che si accontenta. La Roma all'opposto, che invece non ha ovviamente la storia della Juventus, che dopo aver fatto gol con l'Atalanta, Hermoso e tutto l'altro campo per vincerla, ma era capitata negli stessi momenti anche all'Inter, quando ha fatto gol Turam, era addirittura l'80esimo lì, tutti fiondati a centrocampo per vincerla. Quello mi sembra l'atteggiamento giusto, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Ieri è successo l'esatto opposto, capito? Cioè, ieri è successo che sulla base di, ed è quello che è inquietante, sulla base di quello stimolo lì, che secondo me non è stato recepito solo dai social, è stato recepito anche da chi è all'interno della Juve e la guida tecnicamente, cioè Spalletti e suo staff, è stato recepito come un problema di una mancanza di qualcosa, di uno spirito, di una cosa. Però ieri si è passati all'opposto, cioè si è passati l'idea di dire dipende tutta la nostra vita dal vincere questa partita invece di pareggiarla, non ce ne facciamo niente del 2-2, all'attacco all'arma bianca. Cioè quel gol lì, al di là della marcatura di Kelly, ma anche proprio lo sbilanciamento, è un gol da prendere se sei in un doppio confronto in Europa, certo. Sei al ritorno, sì. Non te ne fai niente del 2-2 perché devi solo vincerla, certo. Allora lo puoi prendere, perché cioè, il problema secondo me non è neanche Kelly lì, cioè Kelly lì sottoscrivo quello che hai detto, il problema è prima, cioè c'era uno sbilanciamento tale che sembrava che la Juve o stesse perdendo oppure non gliene fregava niente il 2-2 perché era un doppio confronto europeo. Invece il 2-2 comunque tutto sommato ti porta un punto, e ti ripeto, sono il primo io che dice la Juve quelle partite lì se la pareggia il 90esimo si fionda a centrocampo per vincerla, quello è un discorso, ma prendere con un semplice lancio un 5 contro forse un pochino.
15: Ho perso Luca Sgarbi,
16: no, dice,
15: eccolo no, sì, dicevo,
16: con un semplice lancio prendete un 5 contro 2, io capisco la voglia di vincere, sono il primo che abbraccia quella mentalità lì, che ha notato quella cosa dopo,
15: io,
16: però forse un po' troppo, perché alla fine il 2-2 è un punto, cioè non è che è zero,
15: io
16: cioè,
15: credo ecco. Che si stia sopravvalutando, prima un ascoltatore mi diceva no, vabbè, ma ieri il Sassuolo ha fatto uno sghetto, no, io credo che si stia sopravvalutando la forza di certe squadre andando a vedere la bacheca, andando a vedere il palmarès, andando a vedere certo. i colori delle loro maglie. Luca, tanti messaggi, ne leggo ancora un paio che abbiamo ancora 5 minuti. Ecco, torno sull'abbonamento. Ciao, tanta gente ha fatto l'abbonamento con aspettative di vedere uno spettacolo che quest'anno non vedrà. Prima della campagna abbonamenti non potevano dirti che avremmo fatto un campionato da niente. Io non la vedo così, Luca, a Bologna. Chiaro che non puoi dire facciamo un campionato da niente, ma a Bologna se dici signori quest'anno non abbiamo l'Europa, abbiamo dei contratti in scadenza, abbiamo un sacco di giovani in giro, è un anno di ripartenza, di ricostruzione, abbiamo una gran voglia di farvi divertire, stateci vicino e noi staremo vicini a voi. Il silenzio per me è peggio piuttosto che dire la realtà. Dimmi se sto sbagliando, Luca. Dimmi se al tifoso Luca Sgarbi, se gli facessero un discorso del genere, tu ti stizzisci? Dici no?
16: No, perché tra l'altro siamo in un'epoca tale, cioè non siamo più nell'80 o nel 90, per cui c'è anche una sensibilità da parte dell'opinione pubblica, inteso in questo caso tifosi del Bologna, ma varrebbe anche per altri tipi di opinione pubblica, di capire cosa sta avvenendo. Cioè, se uno mi dicesse, se uno mi facesse un discorso che io braccio, simile a quello che mi hai fatto tu adesso, mi dicesse: guardate, non possiamo promettervi l'Europa, ci proveremo, certo, però non ve la possiamo promettere. Abbiamo fatto delle cessioni perché secondo noi era il timing giusto. Stiamo cercando di ripartire con quelle caratteristiche lì. Abbiamo giocatori in giro, abbiamo altre scadenze, eccetera. Vogliamo quest'anno farvi divertire, non vi possiamo promettere certi obiettivi. Non è detto che se non ci sono non li possiamo perseguire, non possiamo andare a caccia di quegli obiettivi, ci piace l'idea, ma non possiamo dire ok, puntiamo a arrivare nelle coppe europee, perché secondo noi ci sono delle squadre che forse di partenza sono un po' più avanti di noi, però vi garantiamo che ci stiamo cercando di creare qualcosa di frizzante che vi possa far divertire, e ci proveremo. Una roba del genere è una roba che è sincera, è una roba che va vicino a come parla la gente magari in tribuna, come parla la gente in curva, come parla la gente allo stadio, e non dispiace al tifoso una cosa del genere. Il silenzio vattato, perché non è un silenzio che è assenza di comunicazione, è un silenzio che parla. Cioè, quello vorrei far capire, mi piacerebbe tanto far capire a chi comanda quelle squadre, che sicuramente ha più titolo di me per poterle comandare. Però quando non arrivano a capire quelle cose lì, che sono molto semplici, due domande me le faccio sempre. Cioè, se tu sei in silenzio, il tuo silenzio per la posizione che occupi non è silenzio assoluto, cioè vuol dire io dall'altra parte non so e non mi chiedo neanche, perché nessuno mi ha comunicato niente, allora finisce lì. No, il fatto che tu non parli, parla, comunica, ma non comunica qualcosa di neutro, comunica delle cose negative. Cioè, il silenzio lì è negativo. Cioè, tu scegli il silenzio, non stai scegliendo una roba neutra, stai scegliendo una cosa che assegno meno.
17: Luca, l'ultima cosa prima di salutarti, che compito ha oggi Domenico Tedesco?
16: Allora,
17: perché faccio questa domanda? Perché ovvio è qual è il compito: far vincere il Bologna, ma che strumenti ha oggi lui per far vincere il Bologna? Ecco perché secondo me un errore di questo allenatore potrebbe essere quello di ritenersi il supereroe, cosa che non può essere e non può fare. Ecco perché ti chiedo: cosa deve fare oggi Tedesco? Semplificare? Fare scelte drastiche? Cosa deve fare?
16: Non è per niente facile. E allora il segno più, l'aspetto positivo della questione è che, lo ripeto, in panchina c'è una persona che conosce il calcio, che è stato a livelli molto alti, che quindi sa leggere queste situazioni. Ma questo non significa che è una situazione che, perché la persona che deve leggerla è capace, le conosce, è bravo, che sia poi facile da fare. Secondo me è una situazione estremamente difficile da fare, ma estremamente difficile per due motivi. Uno, perché alla fine per ottenere risultati ti serve il materiale tecnico, che non significa le maglie, le pettorine, i pantaloncini, significa gli uomini che vanno in campo, e quel materiale tecnico lì è in tutta evidenza, sotto gli occhi di tutti, che non è quello del passato, del Bologna perlomeno, e quindi non è facile, e questa è la premessa. Poi ci sono due cose: una cosa è che se tu corri il rischio di vestirti da supereroe, di fare, corri il rischio di sbracare, di sbagliare, ma dall'altro lato, se fai il Franco Colomba, non sei in Serie B, metti 4-4-2 nel 2005 e salvi l'Ascoli, perché l'obiettivo è un po' più complicato lì. Cioè, capito? È più complicato allenare il Bologna che arriva da Coppa Italia, Champions League, e quarti di Europa League. Quindi non basta ridurre al minimo. Cioè, anche l'idea di, da un lato, quello che voglio far passare, che l'idea di vestirsi da supereroi potrebbe generare veramente delle cavolate, delle robe sbagliate e delle storture. Dall'altro lato, però, la semplificazione assoluta e fare delle cose estremamente semplici e di sicurezza, cioè c'è, corre il rischio di portare tutto in una mosceria infinita che non genera risultati. È per questo che non invidio Tedesco, perché secondo me non c'è una ricetta precisa che va sopra al Bologna. Cioè, devi prendere quegli uomini lì, quella situazione lì, analizzarla da dentro e capire qual è la ricetta specifica. Cioè, il compito di fare supereroe o il compito di salvare una squadra di Serie B facendo un anticalcio che porta degli 0-0 non è questo compito qua.
18: Esatto.
16: Questo compito qua è più difficile di una ricetta così semplice.
17: Se, se in compenso hai gli strumenti, forse ti diventa più facile. Cioè,
16: se no, se gli strumenti sì, si passa sempre,
17: certo,
16: da lì.
17: Certo, certo.
16: Sì, no, se no ti devi inventare, cosa ti inventi?
17: Esatto. Cioè, che dico. Cioè, secondo me, noi stiamo dando troppe responsabilità agli allenatori quando in Serie A la decidono Azic e Douglas Lewis come ieri, eh? Cioè, era Douglas Lewis, non Kelly. Ti
16: sì, però dico solo una cosa, un secondo ti rubo. Cioè, alla fine quello che hai detto è giustissimo, perché poi in campo, se il tuo gioco si basa, ma vado oltre tedesco, sul fatto che hai due esterni che comunque un minimo di accensione alla squadra lo diano sotto forma di saltare un uomo, fare una giocata, eccetera, se ce li hai, allora puoi andare secondo la tua ricetta. Ma se non ce li hai, devi cambiare la ricetta. Allora la ricetta significa che magari ti servono giocatori di altro tipo, ma se non hai neanche giocatori di altro tipo, allora diventa più complesso. Cioè, diventa più complesso non perché il Bologna retrocede o fa chissà cosa, ma perché è difficile tenere quello che era il risultato minimo che la gente si aspettava da te. Ciao. Era, non so, lottare per l'Europa giù di lì, allora poi crei una cappa di negatività, crei moscherina,
17: e siamo solo il 14 di settembre. Un abbraccio, Luca Sgarbi, qua tutti i lunedì. Ciao. Grazie Lu, grazie, ciao. Arriviamo subito con voi e Massimo Righi.
19: Quasi Gol, presentato da
20: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
22: Et capè, u carot.
20: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
23: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
19: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
24: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
19: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
25: Sto valutando di cambiare auto.
26: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
25: Cioè?
26: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
25: In più?
26: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
25: Auto ricondizionata?
26: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
25: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
27: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
28: Via! Show!
29: Ah, così non ci riuscirai mai.
28: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
29: Con un po' di sale sulla coda?
28: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
6: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 15:07, Leo Vicari, quasi gol, siamo un po' in ritardo, andiamo veloce. Io faccio i complimenti ai tifosi della Fortitudo, perché comunque anche quest'anno si sono confermati clamorosi, 4.503 abbonamenti dopo la chiusura della prima fase, un risultato che dice anche Fortitudo stessa estremamente significativo. E insomma, io sono sempre molto ben preso quando vedo che a Bologna si fanno numeri così alti e quando un sacco di gente va allo sport, va agli spettacoli, partecipa, ecco, diciamo così, partecipa. E quindi bene, dai, una buona notizia per quanto mi riguarda. In questo lunedì in cui ho fatto il conto, io tifo Malaga e Bologna. Malaga e Bologna hanno fatto 9 partite in 2, nessuna vittoria. Simpatizzo per il Cadice, altre 5 partite, quindi fa 14, nessuna ancora vinto da agosto, da quando sono cominciati i campionati di Serie A, Liga e Liga DOS, quindi la Serie B spagnola. Ciao Leonardo, buona stagione. Buona stagione anche a Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi, ci eri mancato settimana scorsa.
30: Ciao, ciao Leo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio,
17: buon pomeriggio, come stai?
30: L'ho bello provato, dico la verità. Ma proprio bello provato.
17: Sotto tanti punti di vista. Allora, io comincio. Se tu vuoi partire tema libero, Massi, assolutamente. Ho un sacco di messaggi, poi quindi ce la spasseremo quest'ora.
30: Ah no, ma andiamo pure spazio ai messaggi, ci mancherebbe.
17: Probabilmente è una mia sensazione, ma ieri si scrive Katia da Marzabotto. Ma ieri, vedendo le immagini su DAZN della squadra mentre si dirigeva negli spogliatoi del Maradona, ho percepito poco entusiasmo, facce serie, non un sorriso, addirittura Lollo sguardo serio che alla vista delle telecamere abbassa lo sguardo a terra. Sembra abbiano perso la frenesia di entrare in campo e si vede, purtroppo. Ma sì, allora... direi che da questo messaggio puoi partire e andare ovviamente dove vuoi. Mi fa piacere che la squadra sia concentrata, per quanto mi riguarda. Credo che l'impressione che ho avuto dopo la prima giornata, insomma, a me non è mai andata via, neanche a Bergamo. A me sembra una squadra non molto convinta di quello che gli viene chiesto di fare e di quello che fa. Dimmi la tua.
30: Sì, sì, l'impressione è questa, l'impressione è che ci sia molta confusione di cosa fare, sul cosa fare, come gestire il tutto, ogni fase. È una squadra che subisce un sacco, che non dà mai l'idea di poter essere pericolosa, di poter prendere l'iniziativa, cosa che negli ultimi anni noi non abbiamo minimamente visto, se non diciamo nei momenti
17: bellissimi. Non eravamo più abituati, è vero?
30: Non eravamo più abituati, quindi insomma sembriamo tornati un po' indietro nel tempo, quando giocare la domenica era complesso con tutte, quando invece vieni da anni dove spesso andavi a dominare e lo facevi anche esprimendo un ottimo calcio. Mi riferisco soprattutto agli anni, all'anno che ci ha portato in Champions e a quello successivo. L'anno scorso molto meno, però sicuramente eravamo più già in fase calante, lo ha dimostrato insomma poi il campionato nel dipanarsi, nello suo svolgimento.
17: Sì, il dispiacere dell'anno scorso è che eravamo in fase calante noi, e lo era anche il campionato, però ci ha aspettato fino alla fine il campionato.
30: È vero, ma poi infatti i rimpianti di mancata Europa si sono acuiti quando hai visto col senno di poi come hai gettato all'aria il posizionamento
17: settimo in posto, certo.
30: Quindi sì, insomma, è chiaro che se tu guardi dopo quattro giornate il ruolino di marcia, non solo in termini di risultati, ma anche di gioco espresso e organizzazione di squadra, insomma, qualche margine di avvilimento io lo concepisco in chi lo prova. Poi è chiaro che posso anche capire che ci dica siamo all'inizio. A Motta e a Italiano è stato dato tempo, verissimo, lo diamo anche a Domenico Tedesco,
17: è stato dato anche un'altra squadra a Motta e Italiano,
30: esatto, stavo proprio arrivando lì. Come ho detto poi anche due settimane fa, perché me lo ricordo, a Motta e Italiano è stato dato un tipo di squadra ben differente da quella che è stata data a Tedesco, per cui non mi sento di imputare a Tedesco grosse responsabilità al momento. Avrà il suo credito per quanto possibile dargli, però sicuramente dopo quattro partite giocate come abbiamo giocato, io un po' di io lo chiamo avvilimento, perché quello che sento io è avvilimento, non dico altro, perché non è giusto che io dica altre cose di quello che non provo, ma io mi sento molto avvilito, ecco, guardando il Bologna di adesso.
17: Accetto molto la tua trasparenza, Massimo. Claudio ti dice: ma un allenatore che firma per il decimo posto, che segnale dà ai giocatori, alla piazza e agli avversari?
30: Ma allora io dico, dal momento che si parla di obiettivi, io faccio proprio un passo indietro, dal momento che la società non pare aver dato obiettivi,
17: esatto,
30: almeno quello che è,
17: esatto.
30: È questo. Per me è proprio più a monte il problema. Se tu non dai obiettivi al tuo team di lavoro, perché questo è un team di lavoro, già partiamo malissimo. Sembra proprio che siamo tornati al bivacchiare, al boh, vabbè, dai, vediamo, intanto siamo qui, vediamo cosa succede. Cioè, mi sembriamo proprio una banderuola al vento. Vediamo come va, poi a fine anno vedremo. Tanto il famoso piano di rientro è in atto, è stato messo assolutamente alla prova di tutti noi con le cessioni estive, evidentemente. Quindi
17: io ti integro, Massi. Le cessioni estive, cioè, per me, ragazzi, non siamo una piazza che si incazza per le cessioni estive. Io mi stupisco per aver minimizzato il fatto che dopo una cessione ci deve essere un'integrazione che non sarà mai all'altezza del giocatore ceduto in quel momento, ma che sia credibile. che dia la speranza, che dia la possibilità. Vi ripeto che la cessione di Rowe per me non è grave. È grave aver dato l'impressione che cedere Rowe era diventato inevitabile e siamo quasi rimasti in braghe di tela perché poi non sapevamo cosa fare e poi alla fine abbiamo preso un Bangulà. Avrei voluto, Massi, un Bologna che dice sì, l'abbiamo ceduto, non ci sopportavamo più, ci hanno dato i soldi che volevamo e abbiamo preso un giocatore che ci piace un sacco. Questo secondo me era un modo fantastico per lanciare anche questo giocatore. Non so che sentimento hai tu nei confronti di Mbangula e dell'arrivo di Mbangula. A me sembra un alieno. Sembra uno che gli stiamo chiedendo di fare qualcosa che evidentemente non è in grado di fare adesso. E probabilmente lo mettiamo anche in difficoltà così.
30: Sì, anche perché se tu fai il confronto con l'anno scorso, vendi Ndoye e arriva Rowe, che vabbè, poi ci mette il tempo che ci mette, certo. Però alla fine insomma si è rivelato quello che si è rivelato.
17: Ah sì, avevamo sei esterni l'anno scorso.
30: Esatto, in più, cioè adesso tu lo cambi con Bangulà, che io posso anche voler bene a sto ragazzo che arriva con questo grandissimo fardello, però io non posso chiedere a Bangulà di fare Ndoye o di fare Rowe, cioè non glielo posso chiedere, per quanto possa anche essere un giocatore interessante che per carità è stato anche seguito ed è stato sicuramente attenzionato da tutto lo staff di mercato del Bologna, ci mancherebbe altro per l'organizzazione che ha, ci mancherebbe altro, non metto in dubbio questo. Quello che dico io è che i valori tecnici sono diversi, così come sono diversi i valori tecnici in altri ruoli di altri giocatori. Vedi Freuler non sostituito di fatto, o vedi Teat non è Lukumi, non ci aspettiamo da Teat il Lukumi di turno, perché non lo è un altro tipo di giocatore. Quindi bene che sia tornato Arthur, a me fa anche piacere per carità, ma non gli possiamo chiedere di fare Lukumi, perché non è Lukumi. Lukumi è un altro tipo di giocatore, è un altro tipo di leadership, è un altro tipo di portata sulla partita e probabilmente anche di influenza sui compagni. Per quanto ripeta, io sono anche contento che sia stato ripreso Arthur, però
17: il problema, non voglio dire il disastro, il dramma, il problema è che Teat non è Lukumi, è che Alassan non è Lico Giannis, per dire, no? È che Mbangula non è Rowe, ma adesso abbiamo bisogno che lo siano.
30: Sì, di fatto sì, assolutamente. Il problema è che adesso tu la squadra l'hai finita, il mercato è chiuso, quindi questa è la squadra che hai.
17: Piccoli, ridevo con un amico stamattina perché ci fa ridere la cosa che aveva letto un commento. Vabbè, Piccoli ha fatto il lavoro di Castro, ma l'ha lasciato da solo. No, Piccoli non ha fatto il lavoro di Castro, cioè fa il lavoro di Castro nel senso che fa il calciatore come Castro. Ragazzi, Piccoli non è Castro,
30: certo. E si è visto, Si è visto.
17: Voglio tornare a arrabbiarmi perché Miranda fa una cappella in attacco al 92esimo e prendiamo il gol del 2-2 in contropiede dalla Juve a Torino. Carino sto messaggio.
30: Sì, esatto. Quando adesso ti lamenti del brodo grasso, guardando queste cose, dici ah, ci lamentavamo del brodo grasso, però comunque perdi con la Juve, noi non ci va mai bene perdere con la Juve, quindi adesso battute a parte, quando i problemi cominciano a essere di questa natura,
17: no, pareggiavi con la Juve, pareggiavi perché loro hanno fatto il gol del pareggio, Mbangula ha fatto il gol, quel gol lì,
30: sì assolutamente, quindi quando i problemi tornano a essere quelli che erano precedentemente a queste stagioni fantastiche che abbiamo vissuto, è un po' d'amarezza, un po' di scoramento, ci sta che ce l'abbiamo, anche perché appunto non solo ti abitui bene, ma comunque vedi anche un calcio che anche quando diciamo perdevi o non riuscivi a conseguire l'obiettivo, magari ecco, adesso non parlo di obiettivi esagerati, però diciamo anche quando perdevi, mi limito a dire questo per non dire delle fesserie, comunque pazienza, però abbiamo giocato bene, però ci abbiamo dato, però è una squadra che convince. Adesso noi veniamo da quattro partite di una mestizia infinita, E hai voglia di dare credito, per carità, ripeto, l'abbiamo dato il credito anche ad allenatori ben prima di questo periodo, a cui abbiamo consegnato rose ben peggiori di questa, per carità, però comunque sta di fatto che il passo indietro in tutto e per tutto c'è stato, e il mercato parla e di conseguenza parla il campo, perché poi alla fine si va in campo.
17: Io non vorrei che questo fosse un allenatore fatto e finito per un certo tipo di traguardi nella sua carriera, e quest'anno gli si chieda sangue, sudore e lacrime, perché l'abbiamo visto che nel calcio anche l'allenatore va collocato bene. Io una squadra che si deve salvare a Guardiola non la darei, anche se viene gratis. Arriviamo.
19: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Massima Roma, presentato da
9: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
19: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
15: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
16: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
15: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
20: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
21: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
22: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
31: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 15:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, con noi c'è Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi, buon inizio settimana. Qualche news dall'Argentina?
30: Ciao Leo, sì, allora si sta finendo sta finendo la nona giornata di campionato, che è ancora in corso perché anche in Argentina il campionato è spalmato su tutto il weekend, compreso lunedì, e quindi ci sono ancora tre partite da giocare che si giocheranno nella notte. Continua a fare molto parlare la crisi verticale del Racing Club, che ha perso anche questa notte contro l'Huracán e si trova ultimo nel proprio raggruppamento a soli 5 punti, a pari merito con l'Aldo Sivi, e non è assolutamente, diciamo, una squadra abituata a fare campionati di così basso livello, quindi c'è una grossa crisi in casa Racing, a cui, ecco, fa un po' da contraltare il momento buono dell'Independiente, visto che negli ultimi anni è sempre stato il contrario: Racing strabene, Independiente molto male, adesso si sono un po' invertite le parti, con l'Independiente che invece viaggia nelle posizioni di testa del gruppo A, nonostante il pareggio di 1-1 della scorsa notte contro San Lorenzo, che non è propriamente più una squadra che lotta per le posizioni di vertice, ma anche lei vivacchia proprio in un campionato mediocre, diciamo, ormai sono stagioni mediocre per il San Lorenzo ormai da diverso tempo, mentre continua molto bene la stagione del Gimnasia di Esgrima de Mendoza, che, diciamo, è il Gimnasia meno famoso rispetto a quello di La Plata,
17: sì,
30: e comunque stanotte è riuscita a pareggiare 1-1 sul campo dell'Argentinos Junior. E continua appunto invece molto bene il campionato del Vélez Sarvis e di un'altra sorpresa del campionato, che è il Defensa y Justicia, con 17 punti in classifica, tutte e due a pari merito nella zona A, e appunto, come dicevo prima, l'Argentinos che continua a fare molto bene con 18 punti e nel proprio raggruppamento in testa alla classifica, con un rollino di marcia molto importante, una sola sconfitta in 9 partite, quindi molto bene il bicio colorado, l'insetto colorato, che è il soprannome della squadra appunto di biancorossa, l'Argentinos Juniors. Per quanto riguarda invece Boca e River, diciamo le due più conosciute, le due più famose, c'è stato, diciamo, cioè, piano piano un risalire la china, perché Boca ha battuto 3-1 in casa al Central Cordoba dopo un periodo decisamente no, anche il Boca Junior appunto sta venendo un po' fuori dalla propria impasse, lo stesso dal River che dopo l'avvicendamento tecnico in panchina ha raggiunto la propria seconda vittoria consecutiva, vincendo a Tucumán contro l'Atletico Tucumán, quindi c'è una sorta di riscatto in corsa. Adesso mancano 6 giornate alla fine della stagione regolare prima di passare ai playoff e vedere cosa succede nella griglia che si stilerà una volta che sarà finita la fase del campionato, per vedere quali saranno i playoff e se si manterranno queste squadre, perché al momento ad andare ai playoff ci sono molte moltissime sorprese.
17: Sì, ho visto un allenatore argentino che era stato anche giocatore del Malaga, che è Martin De Michelis, vedendo la partita dominata dal Como 4-1 contro il suo Lipsia, ma io me lo ricordo brutto e cattivo in campo, è diventato un fighetto esteticamente, sì. De Michelis.
30: Ah, ha cambiato look, ha cambiato tutto,
17: cioè, nasciamo incendiari moriamo pompieri, sì. Cioè,
30: è vero, è proprio, ha cambiato look, è diventato proprio irriconoscibile, ma io stesso quando l'ho visto ci ho messo un po' a capire che fosse lui, pensavo fosse un errore di Getty Images, che di solito
17: no. Sì. Come saresti negli anni 90, come saresti negli anni 80, ecco, sembrava,
30: esatto,
17: quello.
30: Prova tu, esatto.
17: Allora Massi, guarda quanta roba che ti chiedono. Allora, tipo, ciao, mettiamo che è il caso che sabato il Bologna perda, come la mettiamo? Niente, 0 punti, cioè non mi aspetto assolutamente niente.
30: No, sì, no, neanch'io, no, ma questa è una società che ha già dimostrato che non esonera, cioè ha esonerato solo quando si è trovata diciamo con la melma, non mi viene, cioè veramente fino al collo, quando è stato avvicendato Inzaghi con Sinisa, con una squadra che era probabilmente una delle più scarse allestite in Serie A dalla notte dei tempi, E però altrimenti questa è una società che non esonera, e quindi io non mi aspetto, anche al netto dell'ingaggio e delle insomma dell'aspetto economico, che ha una certa valenza, ecco, diciamo, per non esagerare col sarcasmo. Per cui io non mi aspetto niente.
17: Sì, io non me l'aspetto. C'è un asterisco, però, che sono cose che ovviamente io non posso sapere, che non so comunque. C'è un asterisco. Quello che è successo ieri, che porta in porta, scusate l'allitterazione, Pessina, io non vorrei che fosse un sintomo di una certa rigidità, per non dire intransigenza, dell'allenatore, che fa parte delle cose che il gruppo non sta capendo. Non vorrei, è un asterisco che ho messo lì, e non vi sto dicendo il gruppo non digerisce Tedesco, io sto dicendo che mi sembra che nel gruppo sano, la città dove tutti si trovano bene, stiano già dicendo che Castro è voluto andare via, Lucumi è voluto andare via, Rowe è voluto andare via, hanno chiesto alla squadra cosa avrebbero fatto, avrebbero mandato via Rowe, il portiere che è qua da 9 anni e quello che è qua da più tempo non va alla riunione tecnica. Cioè, mi sembra Massi che stia cambiando un po' qualcosa, e quando cambia una briciola tutti i giorni, se non ci dai peso non te ne accorgi, finché a un certo punto tutte le briciole insieme pesano.
30: Tutte le briciole insieme diventa un bel tozzo di pane, quindi sì. No, ma sono d'accordo, anche questa è una cosa che quando è uscita ieri io sono rimasto molto male, perché non mi aspettavo una roba del genere. Poi voglio dire, Skorupski, boh, a me dal punto di vista professionale, per quanto noi possiamo capirne o vedere, mi è sempre sembrato un ragazzo estremamente ligio al dovere, quindi anche questa situazione mi ha lasciato un po' perplesso.
17: A me lascia totalmente perplesso. Ma scusa, ma fagli una multa. Ma sì, cosa lo metti, esatto, in panchina? Ma raga, ma sembra la punizione ai ragazzini.
30: No, ma sono d'accordissimo. Io davanti a ste robe mi faccio delle domande, appunto, come hai fatto tu. Io poi, insomma, il portiere è un ruolo delicato, come il portiere, perché non andiamo troppo per il sottile, il portiere è un ruolo delicato, l'anno scorso ce ne siamo accorti tutti, insomma, dai, voglio dire, quando non c'era Lucas ne abbiamo viste di tutti i colori, quindi ecco, io prima di privarmi di lui ci penso su molto bene, ecco, quindi anch'io voglio dire, posso capire tutto, però una multa secondo me andava più che bene, senza scendere nei tecnicismi o nel
17: No, cioè che facciano quello che vogliono, però sentirsi dire anche dal direttore sportivo di Vai, insomma, che ci sono delle regole in spogliatoio, e le regole in spogliatoio sono che si cambia la formazione per come uno si comporta. Allora non è professionismo questo, però, questa è una classe. Massimo lavora a scuola, cioè, c'è una competizione da fare.
30: A pensare.
17: Chiara, cosa ne pensate di Enem? Magari mi sbaglio, ma un'aura di Zirkzee. Oddio, ragazzi, sì, l'abbiamo visto. 20 minuti, magari. Massi ti ha dato... ti ha dato buone vibrazioni.
30: Sì, come hai detto tu, l'abbiamo visto molto poco. Io onestamente non conosco neanche il ragazzo. Quando è stato annunciato sono andato a cercarmi gli highlights su YouTube per dirti il tipo di conoscenza che ho su di, certo, lui, perché naturalmente giocando nel campionato serbo, insomma, non è che sotto gli occhi, sotto i fari della grande televisione, quindi non conoscevo. Adesso diamo modo di vedere com'è quando verrà impiegato per più tempo e magari in situazioni anche differenti da quelle di ieri quando è entrato, perché secondo me ha il peso che ha la sua entrata di ieri, quindi ecco, io mi riservo, visto che l'ho visto così poco, di capirci qualcosa di più in un secondo momento, in una prova un po' differente dai minuti concessi di ieri.
17: No, con questo ascoltatore non, io credo che non sia, cioè io non ci confiderei troppo fossi in te. Ti leggo il messaggio, Massi. Se non arrivano i tre punti col Torino, penso abbia lui la dignità di dare le dimissioni, non perché abbia colpe, ma perché ha l'intelligenza di prendere atto della situazione. Non c'è solo l'esonero, penso che sia una possibilità concreta. Io non lo penso minimamente, non glielo chiederei neanche.
30: No, io penso che poi ognuno debba fare i conti con quelli che sono, che è la propria situazione. Insomma, uno può anche dimettersi, ci può essere nell'idea di fare, di vivere la propria vita. Uno può anche trovarsi in una situazione dove dice: io questa situazione non la gestisco, non me la sento più, mi dimetto.
17: Credo debba succedere qualcosa di un po' più efferato.
30: Esatto,
17: invece che perdere in casa col Torino. Cioè, no, Massi. Cioè,
30: sì, no, non è una cosa che collego all'immediato. Cioè, per me deve essere proprio una situazione per cui uno arriva a dimettersi perché si trova con una serie di situazioni contro, vento contro in tutti i sensi, e magari decide di prendere questa decisione. Ma anche se uno si trovasse con tutto il vento contro, eccetera, uno deve sempre deciderlo lui di volersi dimettere.
17: Io credo che se Tedesco finisce la sua avventura nel calcio italiano dopo 5 partite col Bologna, ha finito la sua avventura nel calcio italiano.
30: Ma penso anch'io, infatti.

0: quello che fino adesso probabilmente si è lavorato con fatico, con fatica e con scarsi risultati, perché poi il campo dopo 4 giornate ti dice un punto. Quindi questa squadra lavora insieme al netto degli arrivi tardivi o altro di chi ha composto la rosa, ma questa è una squadra che ha bisogno estremo di trovare un'identità, un gioco e una fiducia che al momento sono ai minimi storici. Quindi io spero che col Torino si possa vincere e poi si possa lavorare con serenità sulla squadra, perché questa squadra ha un bisogno enorme di trovare se stessa.
1: Sì, poi vediamo anche chi andrà in nazionale, perché comunque le 3 settimane ti privano di giocatori.
0: Esatto, infatti volevo proprio capire anche chi di questi se ne andrà in nazionale, perché non so ad oggi quanti effettivamente poi se ne andranno, perché noi siamo abituati negli anni scorsi a vedere un esodo. Adesso non so effettivamente chi se ne andrà in nazionale o meno, però mi immagino che qualcuno comunque lo perderai.
1: Ai norvegesi, Teat, immagino,
0: Sì, Dovvik forse, non so.
1: Ferguson, non so, Dovbik, anche, scusate, bisogna vedere come sta Dovbik
0: Anche quello, sì.
1: anche. Ciao Massi, se Ealing Junior venne davvero paracadutato da Marte sul pianeta Bologna, dobbiamo immaginare e sperare che Tedesco sia garante di Mbangula, giocatore che stima e che ha convocato in nazionale. Ealing Junior venne così paracadutato da Marte. Cioè, Ealing Junior, ragazzi, andò all'Aston Villa per un sacco di soldi, lo videro e
0: Sì.
1: dissero: non sei all'altezza. Quindi io non lo vedevo così Marte, anzi, arrivava in un campionato dove lui invece era stato considerato più all'altezza.
0: Sì, tra l'altro lui alla Juve non fa neanche male.
1: No,
0: Cioè.
1: non fa male in una Juvetta.
0: Sì, esatto. Sì, assolutamente sì.
1: Cioè, io mi aspetto che Mbangula sia pronto, ragazzi, scusa, cioè,
0: Sì, anch'io, anch'io.
1: cioè, non abbiamo preso uno statunitense che deve arrivare qua, dove sono arrivato, un altro mondo, e nella famiglia e così via. Cioè, questo ha giocato fino all'anno scorso in Italia, eh?
0: Sì, poi comunque voglio dire, l'anno scorso gioca in Bundesliga, che appunto è la Bundesliga, non è il campionato uzbeko.
1: Sì,
0: Quindi insomma io mi aspetto che sì, non sia uno che ci debba mettere chissà quanto per calarsi in una realtà che peraltro già conosce. È differente dalla realtà juventina, per fortuna dico io, però ecco, da un certo punto di vista, il paese è lo stesso, quindi
1: no, cioè,
0: il calcio è quello,
1: sì,
0: quindi.
1: esatto, cioè adesso non mettiamoci anche su Rowe, potevo dire, oh dai, aspettiamolo, poi aspettiamo, l'italiano si è messo a farlo giocare centrocampista che non andava bene, poi quando l'ha messo a farlo attaccante, il calcio ha ragione, ma sì, il calcio è quello, ragazzi, cioè, arriviamo.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Massima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
7: Premi il
6: telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner.

0: FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
6: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
5: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
6: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
5: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
6: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Le 15:44 con Leo Vicari, quasi gol di corsa. Salutare di nuovo Massimo Righi di Campionato Argentino. Seguitelo su Facebook, su Instagram, Campionato Argentino. Ciao Massi.
14: Ciao, ciao Leo.
13: Spero di sbagliarmi, ma noto analogie inquietanti con il Palermo di Zamparini. Nel corso degli anni ha scoperto giocatori fortissimi: Dybala, Cavani, Vasquez, Pastore, Miccoli, Amauri, Toni, Ilicic, Barzagli. Tutti venduti, col tempo si chiuse la miniera d'oro non trovando più giocatori all'altezza. E poi sappiamo com'è andata. Massi, io non le vedo queste analogie. Tu?
14: No, io non ci... Io avevo anche rimosso il Palermo di Zamparini, con tutto il rispetto, però non... Non è, quindi ha maggior ragione per me queste situazioni. Poi ogni situazione è diversa, è come quando si cerca di fare un paragone a tutti i costi di un giocatore con un altro. Il nuovo Messi, il nuovo Pelé, no
13: ogni poi giocatore è molto più istrionico Zamparini poi rispetto al basso profilo della nostra società.
14: Ma sì, ma infatti anche questo, poi anche il tipo di, insomma, di calcio, il tipo di approccio verso Zamparini avrà cambiato 200 allenatori in 20 anni di gestione. Qui è l'opposto, quindi anche questo è un dato di fatto. Poi a parte la stagione con Thiago Motta, saputo grosse spese non le ha mai fatte. Zamparini arrivava a spendere cifre importanti e comunque era un presidente che aveva anche una forza, una volontà di scendere in piazza in prima persona molto diversa da quella che ha saputo, che non credo che si sia mai messo in prima persona per una trattativa, mentre Zamparini era capacissimo di sostituirsi anche al direttore sportivo, per quanto avesse avuto anche fior fior di direttori sportivi per l'epoca, quindi sono proprio due cose molto diverse.
13: Sì, aggiungo anche una cosa, mi sembra che questi giocatori siano rimasti di più a Palermo, la maggior parte di loro si è rimasti di più a Palermo di magari qualche giocatore che a Bologna ci è rimasto un anno e mezzo.
14: Sì, indubbiamente anche questo, sin da quando c'è stata la famosa risalita del Palermo che entusiasmò in Serie B con Luca Toni, che segnava anche coi bulbi oculari.
13: Ha fatto una squadra da UEFA, ha fatto per quella Serie B.
14: Sì. Guarda, da UEFA, peraltro, fare la squadra per risalire la Serie B non è mai facile, perché la Serie B è un'altra cosa, quindi lui azzeccò tutto, lì fece una cosa clamorosamente azzeccata in tutto quello che si poteva fare, quindi...
13: Cioè, prese Toni dalla Serie A.
14: Sì, infatti, cioè, non è detto che tu prendi Toni e Toni comunque in Serie B faccia quello che fa, invece lui si cala nella mentalità della Serie B e trascina il Palermo a suon di gol in Serie A. Anche questo non era scontato, e uno dice: ah, ha preso Toni, sì, ok, però devi farli gol. Poi è stato anche messo in condizione di farli, la squadra era buonissima in tutti i ruoli, ripeto, quindi... intanto fai la squadra, poi vieni su, sono due cose molto differenti e loro ci sono riusciti molto bene.
13: Il tuo asterisco, Leo, di cui parlavi prima, l'asterisco quello sul, secondo me non succederà niente, in nessun caso, ok, Bologna-Torino 1, X o 2. Asterisco, non so come siano magari certi rapporti, perché poi uno somma, prima ci dicevano anche la questione Bernardeschi, non è che l'abbiamo sottovalutato, questo loro che provano un mese e mezzo il cambio di ruolo e poi alla fine Bernardeschi dice: no, abbiamo scherzato, non voglio fare quello che mi dici tu. Cioè, mi sembra ne siano successi comunque abbastanza già in questo nuovo corso. E l'ascoltatore dice: l'asterisco di cui parli si cancella o si conferma la prossima settimana. Non sto parlando di risultato, sto parlando di atteggiamento dei giocatori in campo. Se col Torino non ci mettono l'anima, qualsiasi sia il risultato, vuol dire che di lottare per questa dirigenza tecnica non ne hanno la minima intenzione. Ah sì, non se ne mettono o non ne hanno? Io fino a ieri alle 5:59... penso che il Bologna si abbia messo tutto quello che aveva e che ne avessero poche. Ieri mi sembrano ancora troppo poche. Ieri mi sembrano. Mi sembra che alla quarta partita siano ancora molto poche.
14: Sì, sì, è quello che ho pensato anch'io. Quindi, insomma, ripeto, l'asterisco io lo vedo, lo continuo a vedere come tu come tu lo hai definito. Quindi sinceramente non credo che neanche dopo la partita con il Torino ci sia, a meno che non si perda rovinosamente, ma poi non lo so, non è uno scenario che riesco a prefigurarmi per il momento. Io sono convinto che comunque la sosta lunga sia una grande occasione per lavorare, al netto di quelli che vadano in nazionale o meno, quanti o quelli che saranno, ma proprio per cercare di fare in modo che i dettami del nuovo staff tecnico entrino in maniera più importante all'interno della squadra, che poi vanno trasmessi sul campo, e non giocando ma allenandoci solo è sicuramente un banco di prova che rimetti ai posteri fino al 17 di ottobre, quando si tornerà in campo. Quindi è una cosa che va vista secondo me in questa chiave. Visto che c'è una sosta nella quale si lavorerà secondo me in maniera intensiva, cosa succederà dopo? Secondo me è più da leggere in questo senso, anche perché dopo probabilmente gli alibi si dovrebbero assottigliare ancora di più, perché hai avuto un mese in più per lavorare.
13: Sì. Poi io continuo a dire da questo microfono che secondo me trattiamo troppo bene gli allenatori, cioè ormai sembra, massimo nel calcio italiano, gli allenatori possano svolgere il loro lavoro solo se va tutto liscio. No, c'è un allenatore proprio perché bisogna saper affrontare i problemi di tutti i giorni. Se no ci sarebbe tranquillamente un'autogestione come facevamo da piccoli al campetto, no? Non mica bisogno dell'allenatore al campetto. Facevamo noi.
14: No, infatti. Infatti l'allenatore è lì anche per quello.
13: È lì solo per quello.
14: Sì. Quindi, poi c'è un allenatore che ha delle attitudini e un allenatore che ha altre attitudini, però l'allenatore è chiamato anche a queste cose.
13: Beh, certo, invece no, noi abbiamo negli ultimi 20 anni, noi proteggiamo gli allenatori come se non gli ha messo a disposizione la squadra che voleva lui. È certo che non ha messo questa squadra che voleva lui, è certo. Lui poi deve essere bravo a plasmarla la squadra e a farle rendere. E beh, se no facciamo tutti l'allenatore, se no non prendo dei 5 milioni all'anno, per star lì, cioè bisognerebbe, c'è da lavorare, no? Cioè si chiama lavorare, credo, no? Questo, ecco, e dove voglio arrivare partendo da questo? Se il Bologna e Tedesco dividessero le loro strade sabato sera, sapete cosa vuole dire per il Bologna? Vuol dire che da un minuto dopo non c'è più nessuno a cui dare alcun tipo di responsabilità e colpa se le cose non dovessero andare bene.
14: Non oso neanche immaginare che razza di caos potrebbe innescarsi davanti a una situazione del genere. Faccio proprio fatica.
13: L'unica massi è se loro si sono resi conto che Tedesco non va bene. L'unica è questa. Se la fiducia per fare un campionato di ricostruzione rimane intatta, io non vedo perché debbano cambiare.
14: No, no, ma infatti è così, è la seconda che hai detto. Io credo che penso anche che la dirigenza non arrivi a esonerarlo, perché io credo che la dirigenza sia tuttora convinta della bontà della scelta tecnica e difenderanno la loro scelta quando e se verranno chiamati in causa a riguardo. Sono sicurissimo di questo e per questo mi aspetto che alla prima uscita la società lo confermi con tutta la volontà che hanno di credere in lui, nel suo lavoro e nella bontà di quello che ne uscirà, speriamo il prima possibile. Sono straconvinto di questa idea.
13: Allora, come rispondi a una società seria esonererebbe il proprio allenatore a cui ha affidato un nuovo ciclo con come unica ragione una partenza zoppicante? Il Bologna non esonera così facilmente perché, a differenza di tante altre compagini, è una società seria, mia opinione naturalmente. Certo. Però io su questo ho qualche esempio da fare, però faccio prima rispondere a Massimo, ovvero la discrimina il tempo.
14: Ah beh, guarda, ti dico, io credo che quando fu preso Inzaghi, parlo di lui perché è l'esonero più lampante, più fresco in termini di mancanza di risultati. Io credo che chi ha preso Inzaghi credesse in Inzaghi, cioè io non credo che uno vada a prendere un allenatore tanto per prenderlo. Lo stesso credo che sia stato fatto con Tedesco. Come dici tu, la discriminante è il tempo. Se i risultati di qui a tot tempo, un tempo indefinito che adesso non do perché non ne ho idea, non faccio il dirigente, bisognerà ragionare su Tedesco se i risultati di qui a questo tempo non arrivano. Bisognerà farlo inevitabilmente, anche se poi decidi di andare avanti con lui, con tutti gli annessi e connessi. Però io sono d'accordo sul fatto che la discriminante è il tempo e che comunque in questo tipo di lavoro, se i risultati non arrivano nel medio breve termine, tu devi fare delle considerazioni, diciamo, dolorose. È inevitabile, perché altrimenti vai in Serie B. O comunque ti ritrovi con l'acqua alla gola. Diciamo niente Serie B, diciamo acqua alla gola.
13: Sì, sì, io non so più se... Ma depauperi. Depauperi, cioè una società così attenta al facciamo crescere i nostri giocatori, perché comunque è da loro che noi sanifichiamo il bilancio, no? Dalla vendita dei giocatori. Se tu quest'anno dici vogliamo divertirci, vincere tutte le partite, possibilmente arrivare nelle prime 10 e arrivi 17esimo, non te li chiedono i giocatori a 35 dopo, l'anno prossimo? Quindi,
14: come peraltro dice Fenucci stesso, come l'ha detto quando è stato, quando ha fatto la conferenza.
13: Ti chiedono i buoni.
14: Allora, al prossimo che ti chiedono.
13: No, guarda, mi ha fatto pensare l'altro giorno un mio amico che non vive neanche in Emilia Romagna, che è il presidente di una squadra calcio dilettantistico, a pochi giorni dall'inizio della stagione della Juniores regionale ha esonerato l'allenatore. Prima amichevole perso 4-0, seconda amichevole persa 5-0, terza amichevole persa 5-1. E dice: noi gli abbiamo fatto una squadra che secondo noi è una Ferrari, e secondo noi lui non sa guidarla una Ferrari, e l'abbiamo mandato via prima dell'inizio del campionato. Ecco perché mi faccio delle domande, Massi, su, e hai detto tu bene, cioè il tempo discrimina fino a un certo punto. Secondo me c'è un parametro prima del tempo, che è il: sei ancora convinto che sia la persona giusta?
14: Ah sì. No, è vero. Il fatto è capire quando farsi questa domanda, in che lasso di tempo la fai. Ed certo. È proprio qui che poi rientra appunto il secondo parametro temporale, che ti deve dare un margine. Ti deve dare un margine, perché se vedi che i risultati non vengono, la squadra cola picco, non fai gol, ne subisci, non hai gioco, si cominciano a sommare un po' troppe situazioni rischiose.
13: Prima di lasciarci ti faccio questa domanda con Matteo, che dice: ma siamo sicuri che la squadra sia con Tedesco? Il secondo tempo del Bologna di ieri mi dice il contrario, non vedo perché prolungare questa avventura. Ma sì, la squadra con l'allenatore. Secondo me ci sono tante sfaccettature in questo, no? Tante sfumature. Anche la squadra stessa, secondo me, non è un altro errore che abbiamo fatto mediaticamente, è ritenere che la squadra sia un blocco di granito unito che va in guerra sotto l'unico pensiero che va in guerra contro tutto e tutti. Poi arriva Rowe della situazione che distrugge il granito. Ragazzi, la squadra è fatta di 25 elementi, ognuno è l'azienda di se stesso.
14: Sì, infatti ci sarà qualcuno magari che si trova peggio e qualcuno si trova meglio. Se ascolti le parole di Ferguson, almeno come le ho interpretate io dopo nel post gara, credo nel mister, credo nei compagni, serve un po' di pazienza perché abbiamo cambiato tanto. Ora, uno può anche aver fatto, insomma, può aver detto quello che uno dice, quello che vuole, però se uno dice così io mi fido di quel che dice. E non sembra uno scontento, sembra uno che dice: sì, no, abbiamo fatto molta fatica, così non va bene, però col tempo arriveremo. Non mi sembrano le parole di uno scontento, mi sembrano le parole di uno che, insomma, cerca di tirare un po' su la situazione. Poi magari c'è qualcun altro che non è stato chiamato in causa dalla stampa, che dietro le quinte non è esattamente contento di quello che è il Bologna di adesso, del suo impiego, di alcune cose fatte uscite in allenamento, di cose che gli sono state richieste in campo e che non sono esattamente nelle sue corde. Bernardeschi stesso potrebbe non essere contento ancora di come è partito il suo precampionato, visto che era stato battezzato in un ruolo dove poi si è rivelato essere assolutamente inadeguato per sua stessa missione. Quindi, come dici tu, non essendo la squadra unita sotto l'unico pensiero, ma essendo tutti pensanti, ognuno con la propria testa, ci possono essere diverse situazioni che hanno diversi riscontri sul campo. Quindi questo sicuramente poi ha un peso sul rendimento di ognuno. Si spera che chiaramente si trovi una quadra di squadra per remare tutti insieme verso la direzione giusta, perché altrimenti diventa veramente un problema generale.
13: Massimo Righi, campionato argentino, ti abbraccio. Massi, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo settimana prossima.
14: Grazie a te, Leo. Sì, ci sentiamo nel fine settimana, come sempre.
13: Grande, ciao Massi, ti seguiamo, campionato ciao, argentino, Leo. Mi fermo, vi ascolto tutti e vi leggo.
1: Quasi Gol, presentato da... De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Merqual, avert totidè, anche al sabato a pranzo.
16: Et che pe, u carot.
17: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
18: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
24: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
23: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
25: Ehi, non ti piace la pappa?
26: Forse vuole qualcosa di più.
25: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
26: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
25: Ok, ordiniamo subito.
26: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
27: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
28: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
29: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
30: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
29: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
30: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
29: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
31: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
32: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
0: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
2: Ovvio, quello non può mancare mai.
0: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
2: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
0: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
2: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
0: Allora, forza, Immagina Bologna!
32: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
3: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
13: 16:07, Leo Vicari, quasi gol, insieme fino alle 16:30 vado ad ascoltare i vostri vocali e a leggere i vostri messaggi, come sempre quelli che non riesco a leggere prima della fine della puntata me li porto dietro e li leggo nei prossimi giorni.
5: Buongiorno ragazzi.
13: Buongiorno.
5: Siamo più deboli degli anni passati, ma non siamo così tanto più deboli degli anni passati, a mio giudizio. La riflessione che volevo portare a farvi è: cedimenti della squadra con l'italiano, l'ultimo campionato prima di questo, hanno qualche legame con l'inizio sbagliato di questo campionato. Ciao, grazie, complimenti, buon pomeriggio.
13: No, ma grazie a te, ti chiami Gianmaria. Oggi leggevo che da Bruno Bartolozzi su Stadio, un dato abbastanza potente: il Bologna nell'anno solare, quindi tu cominci a togliere giugno che non si gioca, luglio che non si gioca, agosto hai giocato 2 partite, settembre ne hai giocate altre 2, ok? Poi ci sono quelle dell'anno scorso, maggio, aprile, marzo, febbraio e una parte di gennaio. Il Bologna ha già perso 13 partite. Nel 2026 il Bologna ha giocato 26 partite, la metà le ha perse. E questo per venire incontro anche a te che dici: ma non è che certe cose si trascinano dall'anno scorso? Io provo ad essere un po' più sintetico e a dirti che non andrei a cercare troppe sfumature quando c'è un mercato che parla e che urla. Il mercato che parla e che urla dice: ho venduto il leader della difesa, ho venduto il leader del centrocampo, ho venduto il leader dell'attacco e ho venduto il giocatore forse più talentuoso della squadra. Tutto quello che si può trascinare dall'anno scorso, secondo me, può essere una verità, ma non così importante come l'avere molto abbassato il livello qualitativo dei giocatori in squadra.
6: Ciao Leo, Manuel Bologna, purtroppo sono già un'altra volta sul camion, pazienza, questa è la vita.
13: Bentrovato.
6: Parliamo di cose serie, molto più serie.
13: Bentrovato.
6: Allora, io non riesco Bukowski a capire se sono le altre squadre brave a non farci giocare o siamo noi che abbiamo il demerito di non giocare. C'è da dire anche che però sia con Motta che con l'italiano non siamo andati benissimo all'inizio, appena sono arrivati, quindi io porterei ancora pazienza, sinceramente. E quello che non capisco è il gioco che lui vuole mettere in campo, questo io non riesco a capire. Però c'è da dire anche che poi l'anno scorso noi abbiamo avuto un blackout da novembre fino a febbraio con l'italiano, quindi se magari il tedesco ce lo ha adesso, poi dopo diventiamo dei fenomeni,
13: no.
6: È così, insomma.
13: Bravo, il verbo che hai utilizzato, che è il verbo dirimente, è proprio quello. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un blackout. E quando è che c'hai il blackout? Quando è che ti accorgi del blackout? Diamine, te ne accorgi perché prima c'era la luce. La luce va via. Dici, dai, sarà un guasto momentaneo. Ed è stato molto lungo il momento. Il momento è diventato periodo. Il momento è diventato fase, la fase è diventata periodo. Ma cos'è che ci stupiva l'anno scorso? Dire, il diamine, ma ce l'abbiamo la squadra. Perché continuiamo a stare al buio? Perché continuiamo a perdere tutte queste partite in casa? Perché non aggrediamo gli altri come facciamo in Europa League? Perché non vinciamo? Perché per noi era normale vincere le partite. Erano due anni che era più normale vincere che perdere. E il verbo che hai usato tu alla fine è proprio quello del o magari diventiamo dei fenomeni. L'anno scorso diventiamo forti. L'anno scorso lo eravamo forti. Io non ho la certezza che il Bologna quest'anno sia una squadra forte. Quindi, se succedesse che dopo queste quattro partite noi diamo tre pere al Torino sabato, a me stupisce se poi vinciamo anche, che abbiamo il Lecce dopo, fra, ti ricordi che abbiamo dopo? Non mi ricordo. Quando torniamo, che sarà Natale praticamente quando torna più o meno il campionato, no? Insomma, quando torniamo tre settimane dopo, se noi vinciamo questa e quella dopo e facciamo delle prestazioni mirabolanti, a me stupisce. L'anno scorso non mi stupiva. L'anno scorso mi stupiva quando perdevo. Ecco perché dico, partiamo da una base in cui ci rendiamo conto che abbiamo, adesso non uso il verbo depauperare, che abbiamo abbassato il tasso tecnico e qualitativo dei giocatori e che quindi hanno meno possibilità di vincere le partite. Vocale qua.
1: Buongiorno Fabrizio da Bologna, amareggiato, deluso, ti dirò anche umiliato, distrutto tutto quello che si era costruito in questi tre anni.
13: Tanto, dai.
1: Siamo ritornati ai punti da capo, siamo ritornati a dover salvarci, complimenti, società che ha sbagliato tutto, allenatore che sta sbagliando tutto, si presenta al Maradona con due diciottenni, entra libero, non segue l'uomo, fanno gol, non c'è più un leader in campo, che è gravissimo, non c'è più uno che si prende delle responsabilità, distrutta tutta la colonna centrale della squadra. E cosa dire altro? Ecco, mi raccomando, non continuiamo ad applaudire. Eccoci. Se all'ennesima sconfitta, non continuiamo a far venire tutti i giocatori sotto la curva ad applaudire.
13: Ma perché no?
1: Prendono lo spogliatoio e arrivederci, grazie.
13: Io non, a parte che non stando in curva, mi sembra sbagliato pronunciarsi su un qualcosa che ritengo ognuno debba essere libero di fare o non fare. A me francamente l'applauso ai giocatori non disturba per niente anche quando perdono. Mi disturberebbe il non saper leggere la realtà o mistificare la realtà, quello sì, ti dico la verità. Cioè anche quando giochiamo molto male, dire dai, però non abbiamo fatto così male. No, bisogna avere anche l'onestà intellettuale, anche cioè ci si vuole anche bene delle volte quando si dicono le cose come stanno, no? Non bisogna sempre trattare, soprattutto dei professionisti, come gente che ha sempre comunque bisogno di essere accarezzata e coccolata. Ciò non toglie che a me le carezze e le coccole piacciono. Quindi già il mondo fa abbastanza schifo, no, di suo. Non me la sento minimamente di dire alla gente, magari qualche mio collega lo fa, io invece non mi sento minimamente di dire alla gente che se la sente di applaudire, di incitare, di dare una pacca sulla spalla, non me la sento minimamente di dire di non farlo. Cioè, per me, anzi, dovremmo aiutarci di più in tutti i sensi in questo momento storico. Se uno non fa il furbo e se uno fa un piccolo errore, pacca sulla spalla, hai bisogno di me, la prossima volta non lo farai, dai, forza. Cioè, io la vedo così. Quando uno fa il furbo, invece, io sono molto, molto, molto, molto rigido, duro e me la lega al dito. Se io vedessi il Bologna farsi beffe dei 20, 22, 25 mila che vanno allo stadio, io sarei nero. Ma non ho mai visto un Bologna fare così. Cioè, io Bologna Frosino non l'ho più vista. Ok, io ho proprio paura che loro non credano molto in quello che fanno. Ed è forse anche un pochino peggio, no? Vocale.
7: Ciao Leo, sono Piero. Ma veramente, secondo me, ieri gli ultimi 5 minuti che dovevamo buttare la palla dentro, provare di pareggiarla, e se la passavano dietro senza far provare un cross, un lancio lungo, ma cosa aspettavano? Ma che atteggiamento è quello? Non me ne frega niente di pareggiarla, tanto oggi va male. Ma che atteggiamento è quello? A me sembra che invece hanno rinunciato parecchio.
13: Io non la vedo come il non me ne frega niente. A me sembra una scarsità estremamente preoccupante della fiducia in noi stessi. Non la vedo come un non me ne frega niente. Se io a 18 anni, 19, vado in discoteca e c'è quella che mi piace che balla, se ho fiducia in me stesso mi faccio avanti, se non ho fiducia in me stesso vado al bar, magari continuo a guardarla. A fine serata magari viene un mio amico da me e dice: ma quanto sei cretino che lei poi è andata via da sola. Ma se io non ho fiducia in me stesso non mi vado a esporre prendendomi un no, prendendomi una risata in faccia. Secondo me il Bologna oggi è in quella condizione lì, che non ci prova perché non crede di farcela. Pensateci anche alle volte in discoteca in cui vocale.
8: Leo, buongiorno, sono
13: buongiorno.
8: Ti faccio una domanda semplice semplice. A me, se non concesso, cosa che non credo, che la squadra sia contro tedesco.
13: Non so cosa voglia dire.
8: Potrebbe essere, secondo te, la motivazione? Il problema da giocare contro un allenatore.
13: Atos.
8: Ciao, grazie,
13: allora,
8: buon lavoro a tutti.
13: Atos, se un giocatore professionista gioca contro l'allenatore, non ottiene risultati, fa delle figurette in campo, gioca contro la sua carriera. Io veramente poche volte ho visto robe come Bologna-Frosinone. Io starei attento a dire gioca contro l'allenatore. Io non so cosa voglia dire gioca contro l'allenatore. Ma chi lo prende un giocatore domani? Chi ti prende a te giocatore che giochi contro allenatore? Giochi per perdere, ma che roba. Per me sono miti che anche noi della stampa, purtroppo, abbiamo aiutato a gonfiare. Cioè, questi giocatori, se perdessero apposta, parliamo così, diciamo le cose come stanno, se perdessero apposta, ma sarebbe da fargli un TSO. Cioè, fanno tafazzi, fanno male a loro stessi se perdono apposta.
9: Ciao Leo, io non voglio più sentire, per cortesia, anche con Italiano,
13: questa trasmissione.
9: Con
13: Motta,
9: abbiamo cominciato male, ma ragazzi, avevano delle squadre che valevano il doppio Italiano e il triplo quella di Motta. Cioè, questa è una squadra depauperata, povera tecnicamente, non è una questione di tempo, è proprio una questione che ci vuole un allenatore che entri in sintonia ed empatia con questi giocatori che sono purtroppo scarsi e che li faccia giocare al meglio, perché sennò si fa una brutta fine quest'anno. Il tifoso non ha ancora capito.
13: Allora, no, adesso. Secondo me, Matteo, hai generalizzato sul finire un po' troppe cose. Il tifoso che non ha ancora capito, tu non ti ergere a persona che ha capito mentre tutti gli altri no. Non lo sai se un tifoso non ha capito, non vuole accettarlo, la pensa diversamente da te, quindi magari non hai capito tu. Cioè, anche questa cosa qua, allora, tu dici, i giocatori sono scarsi. Per me sono veramente pochissimi i giocatori che io direi, ovviamente non al microfono, ma a un mio amico o una mia amica, questo è scarso. Pochissimi nel Bologna questi giocatori sono stati privati di leader tecnici. Forse non ce n'è nessuno veramente scarso nel Bologna, non ce n'è nessuno veramente inadatto in assoluto a fare un sufficiente campionato di Serie A. Ma credo che ogni tanto, come nel gruppo di Motta, è stato fatto un gruppo tecnico meraviglioso, perché tutti avevano qualcosa da giocarsi quell'anno e si sposavano benissimo le caratteristiche l'uno all'altro, credo che a sto giro dipendiamo molto dalla giocata del singolo. Perché? Perché ci sono tanti onesti mestieranti e pochissime bocche da fuoco, e queste bocche da fuoco devono essere messe in grado, anche grazie agli onesti mestieranti, di poter sbagliare, di poter tirare 100 volte, di poter essere loro i leader tecnici. Prima la giornata storta di uno l'andava a compensare qualcun altro. Oggi la giornata storta di Bernardeschi non te la compensa nessuno in questa squadra. Quindi occhio a dire scarsi. Secondo me sono inadatti al cercare un leader al di fuori dei due leader che abbiamo, che sono Bernardeschi e Orsolini. E speriamo Dobbik.
10: Ciao ragazzi, allora due cose. La prima è che ho rivisto degli sprazzi del Bologna di Donadoni come tipologia di gioco, il che non è dal mio punto di vista positivo. Secondo, purtroppo ragazzi, la differenza lo fanno la qualità dei giocatori. Tu la palla non la tieni più perché hai dei giocatori che non hanno più quel tocco lì. Ragazzi, c'è poco da fare. Ripeto, Castro, Rowe, Freuler, Lukumi, sì. Basta.
13: No, ma lì
10: fine. Ciao.
13: Guarda, lì ci vado io sulla sfumatura. Prima ho detto non guardiamo solo le sfumature, lì ci vado io sulla sfumatura. Quando io dico tecnica, non vuol dire che c'è un giocatore che prende la palla dalla sua area e la va a portare dall'altra parte. Quando io dico tecnica, è proprio il tempo di gioco, è proprio il passaggio di prima, è proprio il dialogo che per 3 anni e mezzo noi abbiamo dato per scontato tra più giocatori, più reparti, il possesso palla mai fine a se stesso, il tocco al volo, lo stop orientato, il tiro. Cioè Mbangula ieri è una grande occasione, per me è quello. Poi expected goal, non expected goal, per me quella è una grande occasione da gol, quella che Mbangula alla fine, se quella palla finisce nei piedi di Orsolini dall'altra parte, ovviamente sul sinistro. Signori, quelle gol, molto probabilmente. Vocale.
11: Ciao Leo, sono Alessandro, chiamo dalla macchina. Volevo rispondere a Matteo, siccome ho fatto un vocale prima che era 1:08, giustamente devo stare dentro al minuto
13: 09.
11: Volevo dire solamente un concetto. L'anno prima e l'anno prima ancora di Motta e di Italiano, i vari Calafiori, Beukema, Endoie, Zirze, non li conosceva neanche lui, e siamo partiti male lo stesso. L'abbiamo capito alla fine che erano due grandi squadre,
13: sia
11: perché siamo andati in Champions e abbiamo vinto la Coppa Italia l'anno scorso.
13: Non è vero, quindi, non è vero che siamo partiti
11: che
13: male.
11: Non essere per forza così scarsi. Siamo partiti male per la terza volta.
13: No.
11: Un abbraccio.
13: Qua però non dobbiamo fare confusione. Con Motta partiamo male quando arriva dopo Sinisa. Quell'anno lì non siamo partiti male, perdiamo la prima in casa col Milan 2-0, pareggiamo a Juve dominando quando ci tolgono un rigore sacrosanto sull'1-0 per noi, coloro che pareggiano alla fine, poi vinciamo col Cagliari col gol di Fabiana all'ultimo secondo con Orsolini che sbaglia il rigore e così via. Non siamo partiti male quell'anno, attenzione, cioè quando facciamo dei paralleli, il parallelo facciamolo su due cose che hanno la possibilità di assomigliarsi. Quella squadra di Motta e questa di Tedesco non si assomigliano per niente, e quell'anno di Motta non è che partimmo ad handicap, no, quell'anno partiamo ad handicap perché abbiamo perso la prima in casa col Milan, abbiamo perso una partita e poi abbiamo preso il volo.
12: Ciao, buongiorno da Luca. Ma non c'era già stato un campanello d'allarme nelle amichevoli estive? So che contano il giusto, però c'era già visto una squadra molto, ma molto in difficoltà.
13: Non mi permetto, non ce la fa, non ho la competenza per prendere un'amichevole estiva e dire che ci sono dei campanelli d'allarme. Per me in estate i campanelli d'allarme ci sono se da un punto di vista comportamentale succede qualcosa di efferato.
12: Ma mi spiegate la partita di ieri, perché io francamente non l'ho capita. Cioè, una squadra insignificante. Ma vi ricordate voi una squadra che in 95 minuti non tira un calcio d'angolo? 10-0 ieri i calci d'angolo, non abbiamo battuto un angolo, cioè rinunciato a giocare completamente. Ma non riesco a spiegarmi.
13: Io ho provato a darti prima, ma perché sono anche cose un pochino che ho provato anche nella vita, perché ho provato quello e l'opposto. Cioè, quando tu non hai fiducia in te stesso, tu non è che... Cioè, ti possono anche spingere a dire dai, fallo, così riacquisti la fiducia. No, perché gli altri che ti dicono dai, fallo, così riacquisti la fiducia, non sanno che se tu ritenti un'altra volta a fare una cosa e ti va ancora male, te scavi. Altro che riacquisti la fiducia, altro che vabbè chi se ne frega, una sconfitta in più, una sconfitta in meno, chi se ne frega, un gol in più, un gol in meno, chi se ne frega. A me questa sembra una squadra fragilissima e non da un punto di vista muscolare, da un punto di vista della corsa, mi sembra una squadra molto fragile a cui innanzitutto non deve succedere l'imbarcata. Ragazzi, abbiamo perso 3 partite 1-0. Questa squadra non le prenderà delle imbarcate. Vedrete, questa squadra non le prende le imbarcate. Però è una squadra che evidentemente si è accontentata dei propri limiti. Perché in questo momento non ha la chiave di lettura. Scusate, non ha la chiave di volta, non di lettura, anzi lettura ce l'ha come. Non ha la chiave di volta per andare oltre questi propri limiti. Ragazzi, forse è peggio, però deve trovarla anche l'allenatore in questo. L'allenatore, lo staff, la società. Una cosa, un argomento che volevo proporvi oggi, ma che non facciamo in tempo, era anche quello. Ci siamo messi un po' nella situazione che se volessimo intervenire sul mercato con gli svincolati, e ce ne sono tantissimi, facciamo un po' fatica. Che dovremmo prendere un certo tipo di svincolato da un punto di vista di età, da un punto di vista di giovanili, perché la lista è chiusa, la lista è piena. Mi fermo, ragazzi, se volete ci sentiamo domani a Quasi Gol, sempre alle 14. Vi lascio a Francesca Bolognini, ciao.

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram @D'Annunzio Barberia.
4: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
15: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
16: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
17: A me importa.
18: Coyote vs Acme.
19: Idiota!
18: Al cinema dal 2 settembre.
20: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
21: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
22: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
21: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
23: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
24: Amiche per la vita!
21: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
25: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 12 e il 13 settembre il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato a Nuova Delhi al 18° vertice dei leader dei BRICS. Nel suo intervento Xi ha ricordato il 20° anniversario della cooperazione BRICS, sottolineando il crescente ruolo del gruppo tra i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo. Ha invitato i membri a promuovere un ordine internazionale più equo, rafforzando la cooperazione in settori come intelligenza artificiale, commercio digitale, produzione intelligente e formazione scientifico-tecnologica. Si è inoltre ribadito l'importanza di salvaguardare la pace, sostenere il multilateralismo, opporsi al protezionismo e rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite. Il presidente cinese ha anche annunciato che nel 2027 la Cina assumerà la presidenza dei BRICS e ospiterà il 19° vertice. A margine dell'incontro, Xi Jinping ha avuto un colloquio con il primo ministro indiano Narendra Modi. Si chiuse il 13 settembre la Fiera Internazionale Cinese per il Commercio dei Servizi 2026 con la partecipazione di oltre 400 aziende Fortune Global 500 e leader di settore. Secondo i rappresentanti delle imprese straniere, dalla manifestazione emergono tre nuove opportunità. La prima è l'innovazione trainata da intelligenza artificiale, grandi modelli e nuove tecnologie che spinge molte multinazionali a rafforzare ricerca e sviluppo nel paese. La seconda è l'internazionalizzazione delle aziende cinesi, sempre più orientate a esportare competenze e servizi. La terza è la maggiore apertura del mercato cinese, in particolare nei servizi come le telecomunicazioni, la sanità, l'istruzione e altri servizi avanzati. Di recente l'ex primo ministro della Giordania, Omar Razzazza, ha concesso un'intervista alla TV statale cinese, dichiarando di essere rimasto colpito dal modo in cui la Cina riesce a integrare il proprio patrimonio culturale con il progresso tecnologico. Secondo Razzazza, l'esperienza maturata dalla Cina in settori come i servizi pubblici e la governance digitale può offrire utili spunti anche ad altri paesi. L'ex premier Giordano ha apprezzato le proposte avanzate dal presidente cinese sulla governance globale dell'intelligenza artificiale. A suo giudizio, lo sviluppo dell'IA non deve essere una solo di un singolo paese, ma una sinfonia di cooperazione globale. Dall'8 al 24 settembre l'esercito del Giappone svolge insieme a quelli di Stati Uniti e Australia l'esercitazione congiunta Orient Shield 26. Per la prima volta partecipa alla manovra anche il sistema missilistico statunitense a medio raggio Typhoon. Un portavoce del Ministero della Difesa cinese ha espresso opposizione in merito, ricordando che negli ultimi anni il Giappone si è progressivamente avviato verso un nuovo militarismo. Qualsiasi iniziativa che alimenti le ambizioni militari di Tokyo, ha aggiunto, rischia di trascinare la regione in una spirale pericolosa. La Cina ha comunicato alle ambasciate dei paesi interessati le modalità di raccolta delle informazioni sul DNA dei familiari dei cittadini stranieri dispersi nella tragica frana di Gyeong. Qualora venisse confermata l'identità dei corpi ritrovati, le informazioni relative saranno tempestivamente comunicate per facilitare le successive procedure. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
1: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
5: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
1: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
5: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
1: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
5: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segna

0: rtl.it. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
7: Buon pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati, 16:39 in questo momento, pomeriggio in rosso-blu, prima puntata di settimana di questo lunedì 14 settembre 2026, con i vostri messaggi ovviamente. Come sempre, fino alle 18 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp 366-402-4022. Stanno già arrivando e di questo vi ringrazio. Ovviamente, ahimè, per parlare di un'ennesima sconfitta per quanto riguarda il Bologna, ma anche e soprattutto per andare anche un po' più nel dettaglio, al di là ovviamente della sconfitta, che come sappiamo spesso le sconfitte possono arrivare in diversi modi, no? Ieri è arrivata anche proprio in malo modo, come si dice, perché a parte nel primo tempo, dove sì, qualcosa di meglio si era visto, ma nel secondo tempo invece si è vista una squadra molle. Mi dispiace, una squadra molle, con poco piglio, con poco nervosismo, anche il nervosismo giusto, il nervosismo, no, di cui abbiamo anche parlato noi, che avevamo visto anche contro il Sassuolo, no? Quel nervosismo e quella voglia, quella rabbia, quell'arrabbiatura di volersi andare a tutti i costi a riprendere un risultato, purtroppo ieri contro il Napoli assolutamente non ce n'è stata neanche l'ombra, neanche la parvenza, diciamo così. E questo mi dispiace ancora di più della sconfitta. Ovviamente fa male anche la sconfitta, dispiace anche la sconfitta, soprattutto perché è la terza sconfitta consecutiva, non consecutiva, ma insomma la terza sconfitta. Abbiamo preso solo un punto in queste quattro giornate, che è veramente veramente poco, ma al di là di quello mi fa a me venire molto più nervoso e molta più rabbia, tra virgolette, no, l'aver visto il piglio un po' della squadra del secondo tempo. Una squadra leggera, una squadra che a tratti, e questo forse un po' mi fa fare delle domande, a tratti non sa che cosa fare. Non sono una di quelle che va a dare la colpa solamente e totalmente all'allenatore, perché credo che con un allenatore nuovo che deve fare un lavoro anche di nuovo gioco, nuova idea di calcio e tutto quanto, non si possa dare la colpa all'allenatore dopo quattro giornate, devo essere sincera, e quindi non me la sento di darlo. Al di là di tutto, e ne abbiamo parlato in questi mesi, in queste settimane, insomma, sicuramente c'è una rosa che è stata impoverita rispetto agli anni scorsi, e faccio il paragone rispetto agli anni scorsi, rispetto a tutto quello che c'è stato gli anni scorsi, è una rosa che ad oggi è sicuramente meno qualitativa di quella che poteva essere l'anno scorso, di quella dell'anno ancora prima e di quella dell'anno ancora prima, e questo inevitabilmente nel calcio di Serie A, vuoi o non vuoi, si vede, in alcune situazioni si vede. Poi credo che sì, debba stare anche sicuramente all'allenatore cercare di trovare, come si dice, il bandalo della matassa, di cercare di capire come si può risolvere questa situazione, come si può migliorare questa situazione, anche e soprattutto, e tra poco lo sentiamo anche dalle parole di Tarozzi nel post partita, di sistemare anche quello che non sta

0: tenendo soprattutto in avanti. Al di là del fatto che magari in difesa prendiamo anche relativamente pochi gol, perché spesso le partite le abbiamo perse 1-0, anzi le partite le abbiamo perse con un gol di scarto, no, 2-1 quella. Sì, no, 1-0. Li abbiamo perso 1-0, quindi non abbiamo preso valangate di gol, ma è proprio lì davanti, è da centrocampo in su che sembra molto spesso, purtroppo, che in campo i giocatori non sappiano esattamente dove mandare la palla. La tengono sicuramente tanto, che va bene il possesso palla, Motta lo faceva tantissimo, no? Il possesso palla, magari italiano un po' meno, era molto più veloce nella verticalizzazione, ma insomma anche il possesso palla, se efficace, come per esempio poteva essere quello nel gioco di Motta, è assolutamente, va assolutamente bene. Il problema è ancora la lentezza di manovra, e spesso, almeno ieri ho avuto questa sensazione, il vedere magari dei giocatori che in campo con il pallone tra i piedi non sanno subito che cosa fare, dove smistare, quale tipo di azione intraprendere. Questo rallenta, secondo me, tutta la manovra, anche e soprattutto in avanti, dove poi diamo il tempo alla squadra avversaria di riposizionarsi, posizionarsi, di prendere le misure, e quindi noi in sostanza perdiamo assolutamente tutto quello che possiamo, tutte le possibilità eventuali che ci possono essere di trovare l'imbucata giusta, il passaggio giusto per andare in porta. E su questo sicuramente incide, secondo me, un po' l'impoverimento qualitativo della rosa rispetto agli anni scorsi, è inevitabile, soprattutto lì a centrocampo. Io continuo a dirlo, secondo me, ma io non sono nessuno, secondo me manca veramente uno alla Freuler che sappia come smistare il pallone e che passaggi fare che geometrie intraprendere. E sicuramente dall'altra parte un pochino anche lo staff tecnico dovrà cercare di capire come riuscire, quali possono essere le mosse giuste per riuscire a risolvere tutti questi limiti che questa rosa sta assolutamente palesando in questo momento. Stanno già arrivando i vostri messaggi al 366-402-4022 e tra pochissimo ovviamente li andiamo a leggere, andiamo ad ascoltare anche tutte le vostre considerazioni sulla partita di domani, sul Bologna, in questo momento che sicuramente facile non è, e questo è poco ma sicuro. Lo faremo anche con Manuel Minguzzi, ovviamente, come ogni lunedì dalle 17 con Manuel Minguzzi. Prima però volevo ritornare anche su quelle che sono state le parole dei protagonisti nel post partita, iniziando da Tarozzi, che ieri ha parlato al posto di Tedesco, perché ricordiamo poi che Domenico Tedesco ieri era nel dirigibile chiamato così allo stadio Maradona in alto, perché è squalificato, in teoria sarebbe squalificato anche per la prossima. Adesso cerchiamo di vedere, di capire se il Bologna vorrà fare ricorso ed eventualmente se lo vincerà, ma fatto sta che ieri in panchina c'era Tarozzi ed è venuto lui ai microfoni dopo, sia nelle TV nazionali sia in conferenza stampa. Allora iniziamo proprio da lui, dalle sue parole, prima ai microfoni di DAZN nel post Napoli-Bologna e poi anche in conferenza stampa. Tarozzi.
1: La strada è lunga, dobbiamo trovare l'equilibrio, come ha detto anche il mister nella conferenza stampa pre-match, dobbiamo trovare l'equilibrio che in questo momento stiamo faticando un po' a trovarlo tra qualità, intensità, tra le varie componenti della squadra. Però io penso che siamo sulla strada buona, perché comunque i principi si incominciano a intravedere sempre più precisi, sempre più visibili, ma dobbiamo lavorare ancora tanto, siamo all'inizio di un percorso, quindi è ancora lunga, tanto lunga la strada da fare.
2: Però se io colgo l'assist di Pierluigi Pardo, perché poco fa l'ho vista con un bel abbraccio a Massimiliano Allegri nei corridoi, ricordando immagino i tempi di Sassuolo, se ci vuole anche raccontare qualcosa. Invece riguardo alla partita le chiedo se il secondo tempo del suo Bologna è più merito del Napoli o più demerito vostro per come è cambiata la partita.
1: Ma un pochino di merito ce l'avremo anche noi, è ovvio che il Napoli dopo l'1-0 magari che aveva faticato anche tanto per trovarlo, perché comunque siamo stati molto ordinati, quello è una nota positiva, molto ordinati in fase difensiva, siamo stati attenti, però non possiamo creare così poco, perché dobbiamo avere quell'ordine, quell'organizzazione, ma Ovviamente dobbiamo anche creare un po' di più, perché sennò le squadre avversarie si iniziano a chiuderci, dopo è fatica. Nel finale un pochino di abbiamo creato qualcosina in più, abbiamo sicuramente trovato un pochino più qualità negli ultimi metri, che durante la partita ne abbiamo avuto troppo poca.
2: Campo.
3: Vai Emanuele.
4: Sì, buonasera mister, una domanda veloce sul cambio di Piccoli, che a mio avviso nel primo tempo è stato bravo perché comunque vi alleggeriva un po' la pressione del Napoli. Nel secondo volevo sapere perché c'è stato il cambio, se il ragazzo magari era stanco, se avevate bisogno di qualcosa di diverso lì davanti.
1: Ma abbiamo provato, sì, Roberto ha fatto una grande partita, ma ha fatto una fatica incredibile contro due difensori centrali forti fisicamente, e quindi abbiamo provato altre soluzioni, altre strade, poi non si è riuscito, anche se poi nel finale, come ho detto prima, qualcosina abbiamo creato. È un periodo che non siamo neanche fortunatissimi, perché comunque abbiamo fatto gol di fuorigioco di pochissimo, abbiamo preso dei pali le partite precedenti, quindi dobbiamo far girare questa ruota, dobbiamo essere bravi a mettere via la delusione del momento, perché ovviamente per l'inizio del campionato e per questa partita c'è delusione, ma dobbiamo essere bravi a guardare avanti, a cercare di portare avanti questi principi, portare avanti questo gioco, e io sono convinto che la squadra c'è per farlo.
5: Una partita che si poteva mettere bene, poi il VAR ha annullato il gol di Theat, poi un po' di difficoltà a far girare palla con un Bologna che si abbassava forse troppo. Che cosa ti è piaciuto del Bologna, se ti è piaciuto qualcosa questa sera, e perché alla fine la tardiva reazione che è scattata anche con qualcuno che dalla panchina è entrato, ha iniziato a verticalizzare, un Bologna che forse ha fatto un piccolo passo indietro, o hai visto qualcosina che si può salvare stasera?
1: No, qualcosa da salvare c'è sicuramente. Non siamo partiti male all'inizio e abbiamo finito bene. In mezzo, come dici tu, c'è stato tanto Napoli, ha giocato con più qualità, probabilmente anche con più intensità, è stata una partita fisica difficile, sapevamo che loro avevano bisogno di vincere a tutti i costi, l'ha dichiarato anche Allegri nella conferenza pre-partita. E noi siamo stati ordinati, siamo stati molto ordinati, e quindi questo è un altro aspetto positivo, però come dici tu abbiamo creato troppo poco. E l'ordine, l'intensità, tutte queste armi, è d'accordo, ma poi dobbiamo essere anche bravi a metterci anche della qualità. E invece poi quando ci abbiamo messo un po' più di qualità nei minuti finali abbiamo perso un po' di ordine, un po' di intensità, ed è quella quadra che in questo momento stiamo facendo un po', faticando un po' a trovare.
6: Andre, sono qua. Create così poco perché la manovra è veramente molto compassata, uno, create poco.
1: Oggi?
6: Sì, ma anche le altre volte, secondo me. Cioè c'è una lentezza forse esasperata nel salire, nel cercare la verticale. Questa è la prima domanda. La seconda, Skorupski è effettivamente arrivato tardi alla riunione tecnica?
1: Sì. Allora, Skorupski, l'ha detto penso Marco Di Vaio, certo, pre-match, assolutamente è arrivato tardi, e quindi è una regola che tutti sanno. Sì, no, è così. Quindi, ma da domani è già assolutamente reintegrato senza problemi, e quando uno fa un errore paga. E creiamo poco, oggi abbiamo creato poco, mentre secondo me le altre partite abbiamo creato molto di più, sia col Sassuolo che tutte le altre partite. E abbiamo trovato un avversario veramente forte, ma si sa, il Napoli è una squadra molto forte che veniva da un periodo un po' così, ma come abbiamo detto ha giocato contro squadre veramente molto forti, e probabilmente non meritava neanche di perderle tutte le partite, le ultime che ha perso. E noi ci abbiamo provato con l'ordine e la disciplina, ma come ho detto prima abbiamo creato forse un po' troppo poco. Ecco, nel finale abbiamo avuto una palla gol con Bangula e non si è riusciti a realizzare, però effettivamente avremmo fatto quasi un 100% se avessimo fatto gol, quindi sono d'accordo.
7: Buonasera, le chiedo se dietro la sostituzione di Piccoli c'è un problema fisico o se è stata una sostituzione dettata, insomma, magari da una sua stanchezza, o perché mi sembrava l'unico che stesse provando a tenere su qualche pallone mentre Odgar quel lavoro lì non è riuscito a farlo. In seconda battuta, dopo la Lazio, il secondo gol che prendete su palla laterale, su rimessa laterale, quindi vi chiedo anche se non c'è stato anche un deficit di attenzione su questo fattore.
1: Allora, la prima, Roberto ha fatto una grande partita contro due difensori centrali molto forti e fisici, ha consumato tante energie e in quel momento volevamo provare a cambiare qualcosa, visto che stavamo facendo fatica a uscire, lui stava facendo un po' di fatica a tenere su i palloni rispetto a invece il primo tempo che aveva fatto molto meglio, e quindi abbiamo provato, abbiamo fatto un tentativo per vedere se riuscivamo a cambiare qualcosa, togliendogli ai difensori centrali un punto di riferimento come Roberto. Mentre scusami, allora, secondo gol, sì, da molto fastidio, perché comunque abbiamo perso tre partite 1-0 e due delle quali su rimessa laterale. Dobbiamo lavorare su tutto, sui principi che stiamo portando avanti, perché comunque si vedono, ma siamo ancora all'inizio del cammino, e sicuramente dobbiamo allenare anche l'attenzione, cosa che stiamo già facendo ovviamente, ma dobbiamo aumentare ancora di più l'attenzione, perché prendere due gol da falli laterali dà un po' fastidio, insomma, quindi sicuramente sì.
8: Ultime due, prego.
9: Sarà l'ultima partita prima di una lunga sosta sabato contro il Torino. Cosa deve cambiare? Perché poi per praticamente tre settimane non si giocherà rispetto a questa prestazione, rispetto alle precedenti altre tre sommate. Che cosa volete vedere di diverso nella gara di sabato?
1: Vorremmo vedere più intensità e qualità insieme, perché fino adesso siamo riusciti a ottenere o l'una o l'altra, quindi in Serie A sinceramente non te lo puoi permettere, perché trovi delle squadre che hanno intensità, fisicità e qualità, quindi noi dobbiamo essere bravi lì, dobbiamo lavorare ancora sui principi di gioco, che dobbiamo migliorarli tutti, però e dobbiamo anche togliere questa delusione che c'è sicuramente dopo la partita e dopo l'inizio del campionato. Non lo nascondiamo, ma dobbiamo trasformarla anche in positività, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare in positivo, perché la squadra c'è, la società è una società solidissima, l'ambiente Bologna ci porta sempre, prova a spingerci sempre, quindi assolutamente dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, e col Torino dobbiamo anche fare dei punti, perché poi ecco, alla fine è quello che serve.
8: Andrea, mi collegavo a questo appunto, la gara col Torino. Io immagino tu da bolognese quanto stia male, stanno male tutti, lo staff, tutto ovviamente il gruppo Bologna non è felice per questa situazione, però se te la senti di dire qualcosa magari ai tifosi, di avere un pochino di pazienza, di aspettare prima di puntare il dito, di fare processi, di questa squadra è più forte, meno forte dell'altra, cioè sabato è una partita decisiva, importante, e ci vuole un Dall'Ara che partecipi e aiuti anche questa squadra che è palesemente in difficoltà, forse anche mentale, perché ha paura, quindi magari ci vuole anche la forza del pubblico.
1: Ma guarda, un appello, ma secondo me non serve un appello, perché fino adesso ci hanno spinto tantissimo, i bolognesi li conosciamo, io li conosco bene, sono uno di loro, e quindi so cosa chiedono, l'impegno, chiedono di fare di tutto e di massimo impegno, massima determinazione, e sicuramente quella col Torino si trova a vedere, perché comunque è una partita che gioco forza, visto l'inizio del campionato, sarà molto importante per noi, ma io penso che fino adesso c'è stata grande coesione tra squadra, società, ambiente, tifosi, e quindi dobbiamo andare avanti, perché abbiamo le qualità e le possibilità per invertire la rotta, e dopo poi sono convinto che riusciremo a fare una stagione serena e divertente. Le prime parole del mister, mi ricordo, dobbiamo divertirci e divertire la gente, quindi per adesso non ci siamo riusciti, ma io sono convinto che ci riusciremo.
0: Queste le parole di Tarozzi, prima ai microfoni di DAZN e poi anche in conferenza stampa. Devo dire che Tarozzi comunque ha fatto un'analisi abbastanza dettagliata e sincera, no? nel parlare un po' del momento del Bologna e anche di quello che non va, e lo faremo anche noi ovviamente nel proseguo della nostra trasmissione con i vostri messaggi e tra poco anche con Manuel Minguzzi. Stefano da Imola dice: è andata sempre peggio, anche vedere Berna tornare spesso in difesa, molta paura e anche incertezze. Tedesco ha moltissimo da lavorare. Per te Tedesco deve anche trovare al più presto la nuova spina dorsale, dice Stefano. Allora, io credo che sì, che si debba ancora trovare una spina dorsale effettiva, perché al momento con la spina dorsale che è stata del Bologna fino all'anno scorso, che non c'è più, Castro, Freuler, Lucumi, sicuramente in questo momento ancora io non sto vedendo una vera spina dorsale di questo Bologna. Non ho la certezza di sapere qual è oggi la spina dorsale del Bologna di oggi di Tedesco. Quindi secondo me sì, anche da quel punto di vista lì Tedesco in questo momento forse la sta ancora cercando. Deve lavorare tanto sicuramente Domenico Tedesco, tutto lo staff tecnico deve lavorare tanto e dovrebbero riuscire a trovare il bandalo della matassa veramente, cioè dovrebbero sbrogliare un po' i nodi che in questo momento sono arrivati al pettine, perché nel momento in cui magari prendi una rosa e diminuisci la qualità rispetto, ripeto, agli anni scorsi, in più hai un allenatore nuovo, si creano le condizioni perfette per una difficoltà incredibile, secondo me, da una parte e dall'altra. E ad oggi, al momento, dopo 4 partite, non siamo ancora riusciti a sbrogliare determinati limiti, determinati nodi. Poi ribadisco che non voglio dare giudizi definitivi oggi alla quarta di campionato, questo assolutamente no, ma rendersi conto che dei problemi sicuramente ci sono, questo credo che sia anche onestà intellettuale. Continuiamo a parlarne subito dopo la pausa con voi e i vostri messaggi e con Manuel Minguzzi. A tra poco.
10: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 17.
10: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
17: In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma, allo stesso orario Torino-Roma chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20.45. Soddisfatto dei suoi Chivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
18: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa, però vedo delle belle cose, poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
17: In casa Cagliari negativi controlli tossicologici per Daniel Maldini, il calciatore, si legge nel comunicato del club, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pretest per verificare l'assunzione di droghe. Dennis Sinner torna ad allenarsi a Monte Carlo e mette nel mirino la tournée cinese. L'azzurro è iscritto sia all'ATP 500 di Pechino che al Masters 1000 di Shanghai. Intanto, dopo la vittoria di Zverev agli US Open, si accorcia il divario tra l'italiano e il tedesco, ora di 1810 punti. In chiusura agli europei di volley, giornata di riposo per gli azzurri. Ieri la vittoria per 3-1 sulla Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia, giovedì la Slovenia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
10: Nettuno Bologna 1.
12: stellari colori, produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
19: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
20: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
21: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
22: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
21: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
22: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
21: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
22: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
21: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17.04, rientriamo in studio con Pomeriggio Rossoblu nella sua seconda parte. 366 402 4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Come ogni lunedì, ben ritrovato a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
25: Ciao Fra, buon pomeriggio.
0: Allora, dunque, ho già organizzato tutto per la mia latitanza delle prossime settimane. Ho fatto le valigie, ho preso i biglietti per Timbuktu, io voglio sparire.
25: Ti seguo.
0: Non voglio rimanere qua nelle prossime settimane. Non vorrei, almeno. No, allora, è chiaro che se poi si vince col Torino sabato, magari si prende un po' di fiducia, quelle tre settimane di sosta diventano anche un po' più affrontabili. Ecco, al momento la cosa un po', devo dire, che una minima preoccupazione me la dà. Abbiamo già tanti messaggi, tanto di cui parlare. Voglio partire però, ovviamente, come sempre, dalla tua personale considerazione sulla partita di ieri, che io ho già detto è stata una partita orribile. Anche nel primo tempo per me è stata orribile. Poi nel primo tempo sicuramente qualcosina di meglio il Bologna ha fatto. Nel secondo tempo proprio io ho visto una squadra, io prima ho detto una squadra molle, che purtroppo... E non riesco a capire dove stiano le responsabilità, dove stia la questione. Ho visto anche una squadra in campo che sa poco che cosa fare, cioè, mi spiego e poi ti lascio la parola. Anche se ancora tu non hai capito quali sono i dettami del tuo allenatore, che può starci, può essere nuovo allenatore, può essere che tu non abbia ancora inserito in te stesso, nei tuoi meccanismi mentali, tutte le idee di calcio esattamente come devono essere interpretate del tuo nuovo allenatore. però un calciatore di Serie A, dei calciatori di Serie A comunque in campo, anche se si rendono conto che non riescono a riprodurre gli schemi come li hanno provati, come quello che chiede l'allenatore, sanno che cosa un minimo fare. Io invece nel secondo tempo ho avuto la sensazione di una squadra che non sapesse cosa fare col pallone tra i piedi.
25: Ah, partita di orrore da sento odore di diludendo.
0: Diludendo che ti diludendo.
25: Non c'è molto da dire sulla partita, perché farsi mettere sotto anche su un po' sul piano del ritmo da una squadra di Allegri che tendenzialmente il ritmo lo abbassa, vuol dire proprio non ci siamo stati in campo, non siamo scesi, cioè non c'è stato calcio da parte del Bologna se non questa strenua difesa. Ma la sensazione che prima o poi i gol avrebbero fatto era abbondante, perché insomma abbiamo passato
0: tutto il secondo tempo nella nostra metà campo.
25: Sì, abbiamo giocato con Bernardeschi terzino. Ci abbiamo messo non so quanti minuti a trovare un minimo di quadratura sull'assetto difensivo nel nostro lato destro, dove facevano praticamente quello che volevano. Davanti abbiamo sparato su qualche pallone per Piccoli e poco altro, quindi partita persa meritatamente. Potevano anche essere 2-3-0, quindi c'è veramente poco da dire. Non so i motivi di una partita così scialba, dopo che comunque qualche sprazzo di calcio il Bologna l'aveva fatto vedere nelle altre tre. Resta il fatto che sono 3 sconfitte su 4, alla faccia dell'obiettivo proviamo a vincerle tutte. E 3 partite su 4 senza gol, e quindi i problemi sono tanti, perché difensivamente parlando facciamo fatica, davanti ancora di più, e c'è un impoverimento generale della qualità. Perché insomma è evidente che se Tedesco avesse avuto a disposizione Rò ieri lo avrebbe messo, forse dall'inizio, ma sicuramente a partita in corso. Sì. Dico una banalità, però sai, sento già diverse critiche all'allenatore, che sicuramente assieme ai giocatori ha una parte di responsabilità, a maggior ragione sulla partita di ieri. Però poi se guardi la panchina non è che ci sia tanto materiale, nel senso, no, esatto, che noi soffriamo tantissimo a centrocampo, ma guardi quelli che hai lì a sedere: c'è Moro, c'è Libra, che ovviamente è giovanissimo ed è in quella fase dove fa una partita bene, magari 2 o 3 male, e lo devi un po' aspettare. Davanti probabilmente ha sbagliato a togliere Piccoli, però non è che avesse delle grosse scelte per provare a forzare la partita, e insomma siamo sempre un po' lì. Io per il momento, visto che avevo già commesso questo errore con Motta, ho cercato di non farlo con Italiano e cerco di non farlo neanche adesso, quindi di puntare il dito sull'allenatore, ribadendo il fatto che però Motta e Italiano avevano più materiale a disposizione di quanto a Tedesco. Cioè, oggi il compito di Tedesco, detto che non c'è da andare
0: secondo
25: in Europa,
0: me è più difficile.
25: Certamente, ma molto più difficile, perché comunque si capisce che lui sta cercando di trovare una soluzione, quindi cambia molto, prova diverse, non dico esperimenti, però prova diverse soluzioni, prova quello, prova quell'altro, cerca di trovare una quadra, ancora non l'ha trovata, non ci è arrivato, ma ci sta provando. Al netto che pure io faccio fatica a individuare quale sia il suo calcio, ma era un po' così anche con Motta e anche con Italiano. Sì. Mi ricordo un Napoli-Bologna 3-0 con Italiano, dove vedevi i giocatori un po' sparpagliati per il campo che non sapevano cosa fare. Quindi lì sospendo su Tedesco, perché
0: sono d'accordo.
25: Però lui ha veramente un materiale meno qualitativo rispetto ai suoi predecessori, e di conseguenza fa più fatica a trovare le soluzioni.
0: Guarda, cioè, anche tornando su Motta, Italiano, Tedesco eccetera, cioè io mi ricordo anche quando è andato via Motta ed è arrivato Italiano, che all'inizio vedevi, io avevo la sensazione di vedere dei giocatori completamente spaesati in campo, e mi ricordo che abbiamo parlato tanto del fatto di quello che aveva costruito Thiago Motta, sia a livello mentale sia a livello proprio di dettami di gioco, e che era, mi sembrava veramente molto palese che con l'arrivo di Italiano avesse sconvolto un po' tutti, sicuramente magari qualcuno era anche rimasto abbastanza dispiaciuto dall'addio di Motta, e quindi vedevo un gruppo che un po' mi preoccupava, perché ero preoccupata del tutto quello che è stato costruito da Motta, adesso sembra che si debba andare tutto da un'altra parte, quindi vedo anche un gruppo sfiduciato nei confronti di chi li sta guidando in questo momento, ed è un discorso che eventualmente posso anche provare a fare in questo momento con Tedesco, perché hai sempre giocato in un modo, hai fatto determinate cose con un allenatore, e oggi vedo un gruppo che mi sembra sicuramente più sfiduciato di quello che era il gruppo degli anni precedenti. Però anche qui io non riesco a dare tutta la colpa effettivamente a Domenico Tedesco, perché anche lì Domenico Tedesco secondo me in questo momento sta cercando anche lui la sua spina dorsale, no, del Bologna. Ma chi ci metti come spina dorsale però di una certa qualità?
25: Per quello che, insomma, probabilmente Motta italiano possono anche essere considerati allenatori migliori Tedesco, anche se poi Tedesco ha un curriculum di rispetto, però sì, alla fine lui si ritrova una squadra con meno qualità e meno leader.
0: Molti. Quindi, meno leader, sì.
25: Tu su chi ti appoggi? Cioè, se io oggi fossi allenatore del Bologna, su chi vado ad appoggiarmi? Ah, c'è Bernardeschi in questa squadra, è Pelé.
0: Quando tornerà forse Orsolini?
25: Quando torna Orsolini, e per, insomma, per come siamo strutturati diventa fondamentale recuperare Dovbyk in un certo tipo di condizione, a un certo livello, e sì, perché insomma hai bisogno di quel tipo di fisicità, anche piccoli, ieri ha provato ad aprire spazi e nessuno insomma si è inserito, però lo spessore di Dovbyk, del Dovbyk diciamo a pieno regime, è diverso rispetto a quello di piccoli. Mm-hmm. Però cioè, quindi noi questo poi, sai, non avendo il Bologna particolari obiettivi, io faccio anche fatica a dire questa è una rosa sufficiente per, o non sufficiente, cioè, è sicuramente non sufficiente per andare in Europa.
0: Ah,
25: per
0: questo
25: me.
0: Sì, questo, in questo momento quello che sta dicendo il campo è questo.
25: Sarebbe sufficiente per salvarsi, nel senso che se uno mi dice rispetto a Cagliari, Frosinone, Venezia, Monza e Bologna, è ovvio che deve stare più su. Uh-huh. Però dall'altro lato, sai, io potrei anche impuntarmi un po' di più su Tedesco se avessimo incontrato appunto le pericolanti.
0: Sì.
25: E dici, beh, se fai un punto in 4 partite contro squadre in teoria più deboli di te o almeno a pari livello, è insomma un problema. Alla fine abbiamo incontrato comunque una Lazio che è approcciato in forma e forse qualche valore in più potrebbe avercelo rispetto a noi, un Sassuolo che abbiamo visto essere in forma, quella meno in forma era l'Atalanta, infatti abbiamo dominato a Bergamo, poi ci siamo fatti sostanzialmente gol da soli. E il Napoli era una squadra con tante assenze, più forte di te, però lì potevi fare meglio. Quindi lì sospendo il giudizio, perché sai, vediamo come andrà con Toro, con Lecce, se riusciamo a fare dei punti pesanti. Quindi io è per quello che con Tedesco, ripeto, lo si vede che è un po' in difficoltà nel cercare di trovare un'ossatura. Però mi metto nei suoi panni e dico, ok, come la costruisco questa statura? Perché insomma, i leader dell'anno scorso non ce li ho più.
0: Sì.
25: I leader di 2 anni fa non c'erano già più. Ne ho pochi per dire questi sono insostituibili e quindi, che ne so, Bernardeschi, Ferguson più altri 9.
0: Sì, sì, cioè quelli che in campo si prendono la responsabilità della giocata, cioè di dettare i tempi, non della giocata nel senso il gol, della giocata nel senso proprio i tempi, le geometrie, io vedo che mancano, quelli che in campo. Perché in campo, come dice Leo, non ci va l'allenatore. L'allenatore ti allena durante la settimana, preparate gli schemi, fate le riunioni tecniche, mannaggia le riunioni tecniche.
25: Cioè, però questo è un argomento...
0: Sì, sì, ma infatti dopo ne parliamo e come. Però poi quando si va in campo ci sono i giocatori. E lì ci devono essere dei giocatori e dei leader tecnici che vanno a capire come dettare i tempi di una giocata, quale giocata dettare, quali geometrie mettere in atto. E Io quelli non li vedo,
25: Noi quest'anno abbiamo dobbiamo puntare tutto su Bernardeschi, cioè metterlo in un qualche modo centrale nel gioco e quindi dare spazio alla sua capacità di vedere calcio e di fare qualcosa fuori dal contesto. E poi si fa fatica perché io non vedo energia in questa squadra, non vedo vibrare il Bologna, capisci?
0: No,
25: cioè, anche il primo Bologna di Italiano faceva tanta fatica ad utilizzare il pallone, tant'è che molte ripartenze, molti gol li prendeva perché si capiva che le linee di gioco non venivano bene, non sapevamo ben cosa fare, perdevi palla e si spalancava la prateria perché poi giocavamo pressing in avanti.
0: Sì.
25: Io però l'energia la vedevi, cioè vedevi la squadra che provava a pressare, andava uomo su uomo, poi alcune cose non venivano, però dentro c'era un po' di polpa calcistica. Io qui vedo una squadra che non vibra, cioè che non mi dà, non mi emoziona nel guardarla, che mi trasmette abbastanza poco, oppure mi trasmette abbastanza rabbia perché sbagliamo tante cose.
0: Sì.
25: Perché anche, vedi, ieri ci siamo messi sulla difensiva a un certo punto, ma tante letture difensive erano sbagliate, cioè Vergara era sempre libero, Spinazzola non sapevi mai se doveva prendere Bernardeschi, se doveva prendere Holm. Alla fine Allegri ha fatto un cambio, ha messo un giocatore come Favasuli con un po' più di energia dentro un contesto anche del Napoli abbastanza piatto, perché pure loro fanno fatica, cioè nel senso che se io fossi oggi un giornalista, un tifoso del Napoli, prenderei con le molle
0: la vittoria del Napoli col Bologna, assolutamente sì.
25: Ci penseranno loro, noi abbiamo altri problemi. Però è bastato mettere Favasuli che aveva un po' di energia, un po' di vibrava dentro la partita e noi siamo totalmente andati in difficoltà. Poi io non ho capito sul gol perché erano in tre fermi e l'unico da marcare, cioè Favasuli, era libero.
0: Ah, questo, esatto.
25: Che mi fa andare in bestia, onestamente.
0: Andiamo qualche secondo in pausa, poi ho tantissimi messaggi e ovviamente ancora tanti argomenti da toccare, caro Manuel. A tra poco.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17:20, rientriamo in studio con Pomeriggi Rossoblu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web, ancora collegato con noi ovviamente. Ciao Manuel di nuovo.
25: Ciao Fra.
0: Allora, guarda, vado subito su uno degli argomenti che inevitabilmente avremmo aperto, anche perché mi sembra che da parte della società ci sia stata, cioè, a domanda è stato detto quello che era successo. Ciao Ciao a tutti, cosa ne pensate della panca di Lucas? Io preferisco Pessina, ma cambiarlo perché in ritardo non si rischia un malessere. Allora, qua però andiamo a discutere della regola, cioè ogni gruppo squadra mette delle regole, no? Nel gruppo, per i ritardi, per le cose, eccetera. Effettivamente, prima seguivo anche un po' i ragionamenti anche di Leo. Assolutamente sono d'accordo che in un gruppo di uno spogliatoio, in un gruppo squadra, se uno arriva in ritardo alla riunione tecnica, all'allenamento, insomma, se fa una cavolata, diciamo così, sicuramente deve subirne le conseguenze. Però il panchinare il portiere titolare, quindi magari può andare a scapito anche proprio di una formazione, di una partita, quello non so, ma non sono io per dire se è giusto o sbagliato, però sicuramente mi ci interrogo, dico è meglio fare questo, è meglio fare l'altro. Dall'altra parte, e qui mi è venuto in mente, mi dispiace, mi viene in mente, ma in tutti questi anni proprio da Skorupski era l'ultima persona da cui mi aspettavo un ritardo, una cosa del genere. Va tutto bene? La mia domanda che viene fuori è: va tutto bene lì dentro? Tutto a posto?
25: Io ne faccio un'altra, su cui insomma noi giornalisti stiamo cercando di approfondire. È arrivato semplicemente in ritardo di qualche minuto o l'ha saltata completamente? Perché cambia.
0: Sì, sì.
25: Perché il ritardo di qualche minuto può essere, vabbè, è chiaramente un errore di Skorupski, però può essere successo un imprevisto, che ne so.
0: Certo.
25: Magari i giocatori in una certa fase della giornata si riposano un attimo, gli è cada la palpebra, come si dice a Bologna, gli è suonata una sveglia, sì, è arrivato in ritardo per qualsiasi motivo, è un discorso, resta un errore, però ci può essere una spiegazione insomma meno profonda, meno grave. Se l'ha saltata tutta, qui per me si innesca una problematica non da poco, cioè perché l'ha saltata tutta? Perché non credo che a quel punto, ripeto, se fosse vero, stiamo cercando di capire,
0: certo,
25: se un portiere non si presenta per tutta la riunione tecnica, che non so quanto durerà, non ne ho idea, però cioè, nessuno lo ha chiamato anche solo per capire se stesse bene, cioè se ci fosse qualche problema, perché se
0: sì, infatti,
25: l'ha saltata di sua spontanea volontà. Ripeto, stiamo facendo delle ipotesi, visto che insomma qualche collega sta cercando di quindi qui secondo me ci potrebbe essere una problematica più profonda rispetto al semplice arrivato in ritardo di 5, 6, 7, 8 minuti, che allora può avere una spiegazione un po' più semplice. Resta un errore, resta il fatto di metterci una sanzione, che può essere sanzione diciamo economica, ti faccio una multa, piuttosto che no, non giochi. Beh, qua si apre tutto un discorso, uno può essere d'accordo o meno,
0: sì,
25: sulla
0: sì,
25: decisione di averlo schierato o meno, ma se invece l'ha saltata tutta, per me qua si apre un polverone non banale, quindi vediamo cosa salta fuori, perché insomma io noto, al di là del nervosismo che insomma c'è stato, perché abbiamo avuto due espulsioni, Tarozzi la prima, Tedesco poi, Saputo che applaude di bello, insomma Skorupski adesso, Bernardeschi che dice no io mezzala, insomma un po' troppe
0: sì, si stanno accumulando, esatto, si stanno accumulando anche un po' di cose extracampo. Ti leggo a proposito questo messaggio di Michele, che dice: non mi sembra più l'ambiente dell'anno scorso e l'ho notato domenica scorsa dopo i gol segnati, pochissimi abbracci ed entusiasmo, traspirava indifferenza in un momento di gioia. Allora io non voglio prendere quel momento lì come diciamo così, come dimostrazioni che c'è qualcosa che non va, eccetera, anche perché in quel momento veramente sono stati secondo me due gol, soprattutto quello di Dovbik, proprio di liberazione di Dovbik, quindi secondo me adesso non ci metto esattamente quello, perché poi ieri nel gol annullato sicuramente di Teat, in realtà le facce di festeggiamenti e di abbracci erano buone, erano giuste. Però sono d'accordo con Michele, non è il gruppo dell'anno scorso, cioè io mi dispiace, poi probabilmente sbaglio perché ripeto io non sono dentro lo spogliatoio, quindi non so assolutamente niente, e se giustamente qualcuno mi viene a dire ma cosa ne sai tu, assolutamente no, per carità, può avere ragione, ma la sensazione che ho io da fuori è che assolutamente sì, non ci sia più quella coesione, no, che ha fatto tanto in questi anni del gruppo. Non lo so, è una sensazione.
25: Sì. Guarda, allora, su,
0: che ci sia più nervosismo che altro.
25: Ma guarda, sui gol con Sassuolo lì
0: quelli non
25: credo,
0: ce li metto, esatto,
25: perché sembra, perché in entrambi i casi ci avevo visto da parte di qualche giocatore, diciamo, l'idea di vabbè, esultiamo poco che andiamo a vincerla.
0: Esatto, lì c'era garra agonistica, lì c'era quel nervosismo agonistico che voleva farti riprendere la partita, per esempio, che non hai visto ieri.
25: Perché sul gol di Dovvig per lui era liberatorio, ma c'era Miranda che gli diceva dai torna che adesso andiamo a fare un altro. Quindi lì non ci farei troppo caso. Poi dopo che l'ufficio faccia in questa fase non sia esattamente edificante, sì, poi può essere il fatto che non arrivano risultati, è comunque una squadra che, insomma, al netto delle cessioni che ci sono state, però il nucleo, sentivo giustamente, lo aveva ripreso anche Leo prima, il nucleo di questa squadra sta cominciando ad assumere contorni, diciamo, perdenti, nel senso che il 50% di partite dell'anno solare le abbiamo perse. Mm-hmm. 13 su 26, se non ricordo male, il dato che aveva detto Leo prima. Quindi comunque perdiamo tanto, e quando perdi tanto è difficile stare allegri.
0: Sì, è vero.
25: Anche se è ricominciata una stagione che comunque è ricominciata con 75%
0: di sì, e comunque appunto è ricominciata sempre anche con il pensiero di quante ne hai perse l'anno scorso in casa. Quindi lo diciamo sempre, no, che ti rimane un po' questo peso sulle spalle ad un certo punto. Non è così automatico scrollarselo via.
25: No, quindi il fatto che ci sia un po' di tristezza generale, insomma, è anche comprensibile. Poi che magari il gruppo sia un po' meno solido, insomma, qualche domanda me la faccio, nel senso che magari non volano gli stracci, però tra nervosismo e qualche intoppo fuori dal rettangolo verde, come è successo ieri, insomma, mi fa pensare che stia venendo meno un certo tipo di tenuta, quantomeno a livello di lucidità. Perché sai, da un lato Tedesco un po' di pressione, lui ci tiene tanto, quindi un po' di pressione di dover risollevare la situazione, certo, la sente,
0: certo.
25: Saputo comunque è un po', immagino che annuserà l'aria adesso l'applauso di Di Bello. Anche a me Di Bello ha fatto arrabbiare quando ha fischiato falla libera, però
0: è una reazione che non ti aspetti effettivamente da Saputo.
25: Insomma, annusa un po' l'aria di un ambiente che a furia di cessioni comincia a maturare un po' di scontentezza, di insomma, di calo di entusiasmo, e quindi sommando un po' tutto credo che, insomma, la lucidità generale del Bologna stia venendo meno, e di conseguenza anche in campo poi si fanno delle cose un po' confusionarie.
0: Andiamo sui messaggi, perché sennò va a finire che, come al solito, sono pessima e non
25: concise.
0: Esatto. Allora, sono Lorenzo della Castelmaggiore, chiedo una cosa: non è che abbiamo giocatori non adatti agli schemi di Tedesco? Vediamo sempre le ali andare in mezzo al campo e prendersi la palla. Non è che servono mezzali con caratteristiche diverse? Questi erano abituati a correre solo sulla fascia. Grazie. Però anche lì, se fosse così, che non lo escludo, però se fosse così, allora però c'è un inghippo di come si è lavorato insieme a Tedesco. Perché ok, è vero che una società non può accontentare in tutto e per tutto un allenatore, certo, assolutamente sì. Però capire anche un attimo quali sono le caratteristiche di giocatori che vuole l'allenatore o di cui ha bisogno l'allenatore, fa parte di quel lavoro di sinergia tra staff tecnico e staff dirigenziale, no?
25: Ma guarda, su questo io aspetterei ancora un po', almeno il rientro di Orsolini, giusto per capire se può essere nell'idea anche quella di fare un tridente Orsolini, Dovvik, Bernardeschi, che sulla carta è quello più talentuoso. Vediamo. Io, diciamo, per provare a dare una risposta all'ascoltatore, noi siamo molto carenti a centrocampo, perché abbiamo pochi recuperatori di pallone, nella fattispecie solo Pobega, però poi Pobega ti mostra dei limiti in fase di costruzione. Ferguson è il capitano, ma non è Freuler, perché è un giocatore diverso. Amondrain mi sembra ancora un oggetto misterioso, e poi c'è rimasto poco, cioè la Zuzzi, che ovviamente dopo tanto che non giocava si è fatto male, certo. E Moro, che conosci perfettamente che tipo di giocatore è, cioè un giocatore che ti dà geometrie, ma poi dopo ti crea qualche problematica sulla fase di non possesso del pallone. Quindi io non capisco ancora oggi perché Bologna non sia intervenuto a centrocampo almeno con un mediano di struttura e di spessore che avrebbe tolto diverse castagne dal fuoco, e quindi questo è un grosso problema.
0: Guarda, proprio su questo ti vado a leggere questo messaggio di questo ascoltatore che dice: ma se Freuler sia con Motta che con Italiano non ha fatto un minuto di turnover salvo infortunio o squalifiche, è evidente che nel Bologna era un o il giocatore imprescindibile. Possibile che ora non serva uno come lui? Io tra l'altro, ma proprio ce l'ho sto ricordo, perché, e non è il mio ve l'avevo detto, non me ne importa niente di quello, io è dall'anno scorso che però dico che non c'è un vice Freuler, che se a Freuler viene il raffreddore, anzi dall'anno prima, che se a Freuler viene il raffreddore, poi si è fatto male quest'anno nella stagione scorsa, infatti senza di lui insomma un po' di problemi ci sono stati, cioè noi ci siamo affidati per tutti questi anni solo ed unicamente a Freuler perché non avevamo nessun altro che potesse fare quel lavoro lì, e quel lavoro lì è importantissimo.
25: Beh, ragazzi, cioè, Freuler è stato titolarissimo con i due migliori allenatori della storia recente del Bologna, cioè con Motta che ci ha portato in Champions e con Italiano che ci ha fatto vincere una Coppa Italia. Poi chiaramente l'età di Freuler avanza e la scorsa stagione anche lui è andato in calo, ma attenzione, lui si è fatto male mi pare a ottobre a Parma e Bologna è durato un mesetto senza Freuler, poi ha cominciato a calare sì. in maniera abbastanza vistosa. Dopo Freuler è rientrato, probabilmente il lungo infortunio gli ha tolto anche un po' di brillantezza, di condizione, e nei momenti in cui è rientrato si è ritrovato a giocare in un Bologna che non funzionava già più, almeno in campionato. Poi in Europa League invece le cose hanno funzionato meglio fino ai quarti di finale. Però ragazzi, era Freuler, cioè tutti quelli che facevano formazione del Bologna era Freuler più altri 10, cioè certo. Freuler poteva giocare anche il giovedì, che domenica era di nuovo in campo.
0: Sì, sì,
25: ci sarà un motivo. Poi che si potesse, e chiudo, ragionare su Bologna dopo Freuler perché magari lui ha una certa età.
0: Per me quello è l'errore, cioè non aver forse non aver ragionato sul fatto che inevitabilmente prima o poi avresti dovuto rinunciare a Freuler.
25: Esatto, cioè io non è che adesso, detto che pure con una gamba sola Freuler in questo centrocampo ce lo rimetto, oh, sì, però sì. Metti che lui ti aveva chiesto una cifra un po' più alta, tu è arrivato fino a un punto dove volevi spremerti di più sulla cifra di Freuler, metti che lui a una certa età potevi pensare anche a un cambio, però lì ci dovevi mettere un mediano di struttura. Mm-mm. Non è Freuler, ce ne metti un altro.
0: Esatto.
25: Perché non ce l'abbiamo messo? Questa cosa a me fa impazzire,
0: anche
25: perché fino a gennaio dobbiamo andare avanti così, e sono sicuro che a gennaio saremo obbligati a intervenire indipendentemente dal posizionamento di classifica che avremo.
0: Fabrizio da Roma dice: buongiorno, buon pomeriggio ragazzi, con la partita di ieri siamo tornati indietro di anni nell'affrontare squadre di prima fascia, ieri comunque il Napoli era in versione rabberciata. Si giocava in modo passivo, senza un piano di gioco, sperando di non subire gol che poi invece arrivavano. La verità è che quest'anno l'organico è impoverito, è privo di qualità, no, sicuramente impoverito, almeno secondo me, sicuramente impoverito rispetto agli organici che abbiamo visto fino all'anno scorso, sì, questo l'ho sempre detto, privo di qualità con passaggi orizzontali o all'indietro. Non vorrei che quest'anno si giocasse per non retrocedere. Ora io questo non credo, che si giochi per non retrocedere non credo, poi la Serie A si sa mai.
25: Guarda,
0: ma non credo,
25: questo non lo so, Fra, nel senso
0: però che l'organico sia impoverito rispetto agli anni scorsi, questo mi pare chiaro, cioè non si può dire il contrario.
25: È una squadra che ha meno armi.
0: Ah, esatto, ha meno armi al suo arco, cioè c'è poco da fare.
25: Ragazzi, cioè, il Bologna di Motta si permetteva il lusso di tenere in panca Orsolini, per
0: esatto,
25: fare un esempio.
0: Esatto. Questo Bologna tu non puoi, non puoi tenere in panca Orsolini, a meno che non sia appunto infortunato, che dici speriamo che torni in fretta.
25: Quest'anno hai meno alternative. L'anno scorso il primo Bologna di Italiano, Cambiaghi spesso era una valida alternativa a partita in corso, te le spaccava, però avevi Ndoye che partiva da titolare, prima c'era Salemakers. Adesso hai Cambiaghi titolare e dietro c'è Mbangula che gioca nella Juve, la mette nel 7 al 90esimo, gioca da noi e fa il tirettino sì. delle braccia del portiere sì. Cioè hai meno armi, cioè hai solo per il momento Bernardeschi, che è un'arma. Odgaard è molto anacquata come arma, Cambiaghi è un discreto giocatore, ma è monodirezionale, cioè va dritto per dritto, fa un cross teso, ed è un po' poco rispetto al Bologna che avevamo, cioè quello che lottava per le coppe europee. Quindi avendo meno armi, io vedo che l'allenatore mescola, rifrulla, sta cercando una quadratura, ma trovarla non è semplice perché il materiale è meno.
0: Andrea che dice, Tarozzino parla di principi e gioco, io però ieri ho visto poco e niente di tutto.
25: Ma guarda, io dalla TV ho visto che già nel primo tempo, insomma, dal labiale aveva chiesto una specie di 4-5-1, una roba del genere. Quindi che ad un certo punto il Bologna, per me anche un po' per scelta, si sia messo sulla difensiva mi è parso evidente, perché non riuscivamo a prendere riferimenti, partendo anche dalla pressione, perché a Mondragon doveva schermare Lobotka, doveva andare in pressione in avanti, ma vagava per il campo senza una grande idea, ed è uno di quelli che io avrei tolto ben prima di Piccoli, per esempio. Però vabbè, insomma, non sono allenatore, quindi mi fermo. Quindi ieri idee di gioco non ne ho viste, perché su, a parte il giro palla difensivo che poi sfociava in palla dietro a Pessina e lancio lungo, non ho visto granché. Ma preoccupato anche perché ad un certo punto del primo tempo ho visto Teat con le mani sui fianchi, segno di stanchezza. Questo mi preoccupa.

0: Bernardeschi.
1: No, è quello che ha più qualità oggi, cioè.
0: Cioè, bisogna anche chiedersi poi perché chi è in possesso di palla la tiene. Magari non è che gli altri non si smarcano, perché bisogna anche capire che ieri passeggiavamo.
1: Sì, sì, sì.
0: E lo smarcamento non c'era sostanzialmente, cioè non andavamo a liberarci, a creare degli spazi. Quindi chi è in possesso molte volte non sa chi darla. Poi che la manovra debba essere più veloce, a uno o due tocchi, senza dubbio, anche Ferguson da questo punto di vista. Però poi io di smarcamenti ieri ne ho visti ben pochi, quindi questo è un altro problema.
1: Andrea dice: io metto davanti sempre alla difesa Moro e spostando in avanti Ferguson avremmo risolto secondo me un tot di problemi, ma io non sono tedesco. Moro, apriamo anche il capitolo Moro, Manuel. Io capisco che all'inizio ci avevano detto che era indietro, che era stanco dal mondiale, però lui non è che abbia giocato tutte le partite del mondiale. Ad oggi,
0: ma guarda, io non so.
1: Poi non ti risolve il problema, però.
0: Cioè, a noi oggi cosa manca? Manca il classico mediano che faccia entrambe le fasi. Cioè, tu il centrocampo di oggi, come lo rigiri? Hai la coperta cortissima perché hai Pobega che ti dà quantità ma non qualità, hai Moro che ti dà sicuramente geometrie ma non è Freuler in fase di copertura, e hai Ferguson che, cioè ragazzi, Ferguson è sicuramente un giocatore di spessore ma non è un mediano basso davanti alla difesa, cioè,
1: no.
0: Lo stiamo adattando lì perché non c'è nient'altro, è del capitano e quindi lo abbiamo eretto a totem, ma non ha le caratteristiche per fare quello. Quindi qualsiasi soluzione prendi avrai un deficit, cioè ti tiri sulla coperta sulla faccia, ti si scoprono i piedi. Moro può sicuramente darti delle geometrie quando hai la palla, ma poi c'è tutto un lavoro da fare di letture difensive in fase di non possesso, perché altrimenti Moro avrebbe giocato anche gli anni scorsi al posto di Freuler.
1: Vabbè, no, cioè, certo, esatto, esatto.
0: Invece giocava Freuler.
1: Manuel, cosa vuoi fare? Vuoi rimanere 5 minuti con me
0: oggi
1: o devi andare?
0: Tempo,
1: molto
0: tempo,
1: bene, perché abbiamo ancora tanti messaggi. Grazie Manuel, a tra pochissimissimo.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Di nuovo in studio, ultima parte di Pomeriggio Rossoblu, ancora per un po' con Manuel Minguzzi, che ringrazio ovviamente, grazie Manuel di essere ancora qui.
0: Ma figurati, lo sai che è sempre un piacere.
1: Va bene, poi adesso ti mando il bonifico, non ti preoccupare. Ale Barbacini che dice: io e Manuel abbiamo lo stesso pensiero, la squadra è stata palesemente indebolita anche senza logica, è povera di qualità, ho brutte sensazioni, in ogni caso ora abbiamo questi giocatori e dobbiamo sostenerli, ma non capisco le scelte societarie. Come faccio a dargli torto? Cioè, poi io sto veramente sto sperando che Tedesco e tutto lo staff tecnico trovino, prima ho detto, il bandalo della matassa per sbrogliare tutti i nodi che sono venuti al pettine. Però
0: beh, intanto complimenti al Fossolo che mi pare abbia vinto la prima.
1: Sì, sì, sì.
0: Tra l'altro ho visto il gol, un'azione deliziosa tutta di prima, altro che
1: no,

0: guardava prima Leo Vicari, che sentivo della gran busseria per la festa della vittoria.
1: Quindi insomma sono contento, anche perché insomma seguo il Fosso con simpatia, visto che ho abitato lì tanti anni. No, ma io e Ale siamo d'accordo su da diverso tempo, insomma fin dall'estate, insomma sul mercato un po' incomprensibile e soprattutto, diciamo, prima sul vuoto pneumatico a centrocampo. Che per me, insomma, il centrocampo è sempre il fulcro di una squadra. Poi è ovvio che devi avere anche la difesa, devi avere anche gli attaccanti buoni che fanno gol, però il centrocampo è veramente il core, il core della squadra.
0: Se ciao core,
1: devi fare filtro, devi dare qualità, devi avere leadership, devi avere il totem a cui aggrapparti, e noi non ce li abbiamo. Abbiamo meno leader, quindi meno qualità e di conseguenza anche meno soluzioni per l'allenatore. E quindi, ma poi sai, qui si aprirebbe un discorso sul mercato, perché non c'è, cioè, al di là delle cessioni, che vabbè, ormai si è abituati, cioè io faccio fatica ad accettarle, però almeno negli anni scorsi
0: erano due e finivano lì. Quest'anno tu hai veramente perso, lo dicevamo Manuel, la spina dorsale.
1: No, è che poi non, cioè, è mancata anche la parte sul mercato in entrata, sì, in relazione al ricreiamo una serie di giocatori plusvalenzabili, almeno quello.
0: È vero.
1: Invece
0: è vero.
1: Abbiamo fatto tre diritti con riscatto che a cui Luciferino riscatteremo mai. E abbiamo un obbligo su un giocatore
0: che sicuramente non ti può dare plusvalenza.
1: Fatica, molta fatica da plusvalenza, ma che anche non riesco a individuare come, che ne so, lo Zirze che ti aveva sostituito Arnautovic o il Castro che ti aveva sostituito,
0: esatto,
1: Zirze.
0: Esatto. Cioè noi abbiamo, è quello che io non ho capito, noi abbiamo smesso, soprattutto quest'anno, di fare quel lavoro lì. Cioè tu hai venduto Arnautovic e avevi già pronto Zirze, più giovane da prima. Hai venduto Zirze e avevi già preso a gennaio un Castro, giovane. Hai venduto Castro? Cioè abbiamo smesso di fare quel tra virgolette ricambio generazionale.
1: Eh sì, quindi sai, se la gestione del Saputo deve in un qualche modo sottostare alle esigenze di bilancio, cioè noi il prossimo anno quanti giocatori dobbiamo vendere per fare il saldo attivo di mercato, perché il giocatore da 40 milioni non ce l'abbiamo più, quindi non lo so, è anche per quello che sono molto perplesso, per non dire pessimista, pure sulla strategia complessiva, che mi è sembrata quest'anno molto alla giornata, molto alteriamo un po' a campare e poi vediamo il prossimo anno cosa salta fuori.
0: Massimo da Ravenna dice: abbiamo pochi giocatori con idee in attacco, Ferguson non può essere il regista, tutti lo cercano ma poi lui non sa dove andare, lì non è il suo ruolo, serviva un centrocampista con un altro occhio del gioco.
1: Sì, sì, sono d'accordo, ma non è un accanimento su Ferguson, è che lui, cioè, è un altro tipo di giocatore, per me è una mezzala o un trequartista che ti dà inserimenti ma anche equilibrio, come nel primo anno di Motta. Messo davanti alla difesa, io credo sia diventata un'esigenza, un po' perché lui dopo l'infortunio sta facendo un po' più di fatica su certe cose, ma soprattutto è un'esigenza dovuta al fatto che non c'è nient'altro da mettere lì e quindi ci metti lui.
0: Andrea dice: non mi è chiaro un punto sulla partita di ieri, perché quando è uscito Piccoli non è stato sostituito da una prima punta, ad esempio il giovane acquisto, non mi ricordo il nome, Enem, che è entrato negli ultimi minuti. Allora, in realtà Odgaard nasce anche come prima punta, in realtà. Però anche quello, cioè io quello sono abbastanza d'accordo, nel senso, io nel momento in cui è sceso Piccoli, delle due avrei messo tutta la vita Enem. Perché anche Odgaard, che già l'ho visto anche in altre partite che non era proprio al top, ma in più a Odgaard stiamo facendo fare tutte le caselle del campo.
1: Beh, questo è stato, diciamo, l'errore di ieri di Tedesco.
0: Sì, secondo me quello sì. Io avrei preferito vedere Enem prima.
1: E poi si è corretto dopo qualche minuto, sì, adesso non mi ricordo quanti, mettendo Enem.
0: Esatto, cioè, facendo scendere i due esterni e mettendo Odgaard da una parte esterno e Mbangula dall'altra, se non sbaglio.
1: Io non ho dato la sufficienza a Piccoli, però gli riconosco il fatto che almeno sportellate ha fatto, cioè, insomma, ha cercato, un paio di sponde gli sono venute fuori, ma non c'era nessuno a raccoglierle. Tolto Piccoli, dopo noi non siamo riusciti neanche più ad andare in verticale, tant'è che dopo un po' ha dovuto mettere dentro Enem spostando Odgaard largo, perché Odgaard ovviamente è quel tipo di giocatore che se riesce a puntare la porta la vede, se lo fai giocare spalle alla porta, su dei lanci lunghi, palle alte, non la tocca, c'è poco da fare.
0: Allora, poi svariati ascoltatori chiedono se non si può andare su uno svincolato per avere qualcuno subito a centrocampo.
1: Ah, per andare su uno svincolato bisogna avere posto in lista.
0: È quello che hai fatto, secondo me c'è anche quell'inghippo lì, cioè tu non ti sei lasciato posto in lista.
1: Ma tanto il Bologna non ci va sugli svincolati, dai. Cioè, no, effettivamente. È andato, credo, una volta con Viola.
0: Direi, che non è andata bene, direi.
1: Fa, ma, insomma, anche perché al di là del fatto che se uno rimane svincolato vuol dire che forse, insomma, non è più il giocatore di un tempo. Però poi per il Bologna vorrebbe dire ammettere di aver fatto un errore sul mercato, e difficilmente accadrà.
0: Mario che dice: ma il nervosismo non può derivare da una situazione in cui la società pensava di avere a mano giocatori che potevano garantire certe prestazioni ma che poi non si è verificato? Qualcuno dovrebbe fare un esame di coscienza sulle scelte fatte in estate. Secondo me sulle scelte fatte in estate un po' di ragionamenti bisognerebbe farli, però...
1: Ah, io non so esattamente da dove derivi il nervosismo. Penso che a Casteldebole, quantomeno a livello presidenziale e dirigenziale, ci sia la consapevolezza che quest'anno si sta proponendo alla piazza un ridimensionamento in termini di obiettivi, perché con Italiano siamo partiti dicendo l'obiettivo è l'Europa, sia il primo anno sia il secondo. Motta è stato il primo a scardinare quest'idea del facciamone 40 e poi vediamo. Quindi nel momento in cui in due anni cedi 7 top player e fai un mercato come quello di quest'estate, dove reinvesti anche molto poco sul mercato in entrata e di conseguenza lasci lì anche delle lacune, stai implicitamente, anzi neanche tanto implicitamente, dicendo alla piazza insomma, noi siamo un po' da metà classifica e vediamo. Che poi adesso, per come sto vedendo il Bologna, forse anch'io come tedesco firmerei il decimo posto, ma sì, non perché si rischi di arrivare ventesimi, ma insomma la vedo anche dura arrivare decimi per come siamo messi. Quindi è un nervosismo secondo me anche dovuto al fatto che il Bologna sta capendo che, insomma, una parte della piazza comincia ad essere un po' scettica, diciamo così, su quello che sta accadendo.
0: E io questo lo dico per me, ma è un'opinione mia, Cioè io capisco che in queste situazioni si dice bisogna far star tranquilla la squadra, bisogna sostenere la squadra, e mi va benissimo da parte del tifoso, cioè, ognuno può fare, per quanto mi riguarda, il tifoso come lo reputa più giusto. Ognuno è fatto a suo modo, ovviamente, nei limiti della legge e nei limiti del non insultare gratuitamente le persone, che quello non va bene, nei limiti del rispetto. Però ognuno può fare il tifo come vuole. Però che io debba pensare che questa squadra, che sono 20 giocatori di serie A, professionisti, vogliamo mettercelo, mettiamocelo, anche se non mi piace parlarne, ma pagati fior fior di soldi, che non reggano la pressione di una Bologna che non ha mai dato pressione, se la compariamo oltretutto ad altre piazze, ecco, per me questo no.
1: Cioè, anche questa cosa, no? Cioè, allo stadio, a parte una volta, cioè a fine primo tempo di Bologna-Roma, dove c'è stato qualche fischio l'anno scorso, ma
0: con Italiano apriti cielo per quei fischi, sì, in una piazza che non ha mai fischiato niente.
1: Però a parte quella parentesi lì, che è durata veramente solo quei 30 secondi, cioè a fronte di una squadra che nell'anno solare ha cominciato a perdere a valanga, però clima di contestazione
0: mai.
1: Quindi, cioè, al massimo c'è un dibattito durante la settimana, ma esterno a
0: che forse abbiano troppa poca pressione dall'altra parte.
1: Cioè, io paradossalmente, se fossi un giocatore e cominciassi a leggere sui giornali, sui siti o nelle radio un po' di critica, cercherei di prenderla come stimolo. Ah sì?
0: Esatto.
1: Ci dite che siamo scarsi.
0: E mo vi faccio vedere noi. Che non è così. Esatto.
1: Perché
0: esatto.
1: Allo stadio, durante la partita, cioè non sta succedendo niente.
0: Sì, sì, infatti.
1: La curva canta, il tifo c'è, ci sono 22.000 abbonati, fischi non ce ne sono, contestazioni non ce ne sono, quindi sai, un conto è se anche il Dall'Ara fosse diventato un fattore depotenziante, come mm-hmm. magari succede anche in altri stadi.
0: No, no, è vero.
1: Quante
0: è
1: volte
0: vero.
1: Abbiamo detto, beh, andiamo a giocare in quello stadio lì dove...
0: C'è dove lo stadio può essere anche, esatto, l'arma a doppio
1: esatto,
0: taglio.
1: Possiamo prendere noi lo stadio avversario come alleato.
0: Infatti,
1: ma
0: infatti.
1: Dall'Ara non succede questo, la gente tifa e non c'è nessun clima ostativo nei confronti della squadra. Poi durante la settimana si dibatte, ma questo è abbastanza normale.
0: Penso proprio di sì. Teo che dice, serviva come il pane Mandragora e non a Mondarain. Spero di sbagliarmi e comprerò la maglia, ma non credo. Per me i giocatori buoni si vedono da subito.
1: Vabbè, per quello che sto vedendo oggi, a parte che Mandragora è un giocatore che non sta simpatico, ma gli riconosco di essere un buon mediano. Per come siamo messi oggi farebbe la differenza, però sai, anche lì, per esempio, sposto di ruolo, si è parlato a inizio estate molto di Bowie. Il Bowie che sto vedendo a Sassuolo ci avrebbe fatto comodo, probabilmente.
0: Sì, decisamente.
1: Cioè, oggi vale un po' tutto per come abbiamo giocato ieri, ecco.
0: Tornare al 4-2-3-1, dice questo ascoltatore. Ma qua non è questione tanto di modulo,
1: ma,
0: sai.
1: 4-2-3-1, sai, però cioè vuol dire avere quattro giocatori offensivi. Già facciamo fatica così. Non lo so, guarda, mi sono confrontato stamattina con un collega. Io pensavo a un 3-4-2-1. Lui ha un 4-3-1-2. Magari ecco il 4-3-1-2, anche se facciamo fatica a trovare tre mediani da mettere assieme anche come caratteristiche, però 4-3-1-2 per mettere Bernardeschi sotto punta, magari con Dovbyk e Orsolini che gira attorno a Dovbyk, potrebbe anche essere una soluzione.
0: Manuel, grazie mille come sempre, sei stato con me anche tanto e ogni volta ti ringrazio, ma ti risentiamo ovviamente domani con Dario Ronzulli all'ora Dario e anche giovedì, e noi ci sentiamo lunedì prossimo, speriamo di avere qualcosa di buono.
1: Se
0: non ti scrivo vuol dire che sono andata via, cotelato.
1: Ah, ma scappo anch'io.
0: Ciao Manuel.
1: Ciao Fra, grazie. Ciao.
0: Un saluto a Manuel, tutto Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Noi adesso che siamo quasi in chiusura della nostra puntata di oggi, io vi ringrazio, vi saluto, ma vi lascio con, per chiudere il cerchio delle parole dei protagonisti dopo la bellissima partita di ieri, vi lascio anche con le parole del capitano Lewis Ferguson ai microfoni di DAZN. Ciao a tutti e a domani.
2: Lewis, mi riaggancio io a questo discorso anche riprendendo le parole di Tarozzi, del mister, cioè dopo quattro partite così, dopo aver cambiato tanto in estate, negli ultimi anni tu poi sei un leader all'interno di questo spogliatoio, sei qui da tanti anni, quanto è anche difficile andare avanti e, come dire, resettare, ripartire ogni volta seguendo questi principi nuovi, seguendo queste idee nuove che al momento vi stanno facendo raccogliere meno rispetto a quello che avete comunque messo sul campo in queste prime quattro, e faccio un discorso molto più orizzontale rispetto solo ad oggi.
3: Sì, ovviamente ci siamo cambiati tanti, nuovo mister, nuovo staff, abbiamo perso qualche giocatore importante come avete detto. E ci sono giocatori nuovi anche, ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo, e questo è calcio, dobbiamo ripartire. Dopo quattro partite però un punto non basta per noi, per una squadra come nostra, però ho visto crescita, siamo sulla strada giusta, è una strada lunga. Ci sono, mancano, non lo so, 34 partite, allora ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo. Non mi ricordo benissimo, però con Mota le prime 6-7 partite abbiamo vinto una, con l'italiano le prime 7-8 abbiamo vinto una. Questo è calcio, perdi i giocatori, poi ripartiamo, e ho visto crescita, quindi noi ci crediamo, poi dobbiamo fare i punti.
2: Campo.
4: Emanuele?
5: Sì, ciao Ferguson, dal lato emotivo, te che comunque lo spogliatoio del Bologna lo conosci bene il gruppo, dal lato emotivo cosa ti senti di dire anche magari ai nuovi ragazzi che arrivano, che come magari negli anni passati sono arrivati tanti e poi sono stati protagonisti e hanno fatto la differenza, ecco, per inserire anche dentro al gruppo questi nuovi compagni?
3: Sì, gli ultimi anni abbiamo fatto così, come ho detto, questo è calcio, ogni anno perdiamo giocatori, ci sono nuovi giocatori, come ho detto ci vuole un po' di tempo, però siamo un bel gruppo, dobbiamo fare meglio ovviamente, e ci siamo parlati lì dentro lo spogliatoio, eravamo un po' giù ovviamente, perdiamo un'altra partita. Però abbiamo fatto questo ogni anno da quando sono arrivato, gli ultimi 4 anni erano così, quindi ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, e arriviamo.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 18.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Bentrovati a Ranca Piazza Affari. Dopo che le tensioni internazionali hanno fatto schizzare i prezzi di gas e petrolio, Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti, lo spread tocca quota 90. Il Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con la benzina e il diesel che continuano a superare ampiamente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattore, livello più alto dalla fine del 2022. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica in Campidoglio. La seconda giornata di Camera Ardente termina alle 19 e poi si terrà una veglia civile. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Ferito un suo collega, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. È tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
10: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
11: Oh, ma siamo impazziti!
12: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
10: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
13: A 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
7: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Questo programma è presentato da...
19: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
20: Sì, mi devi credere!
19: Lunedì?
20: All you can eat di Crescentine!
19: Ah, bene! Martedì?
20: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
19: Tutto illimitato?
20: Sì!
19: Mercoledì?
20: All you can eat di carne alla griglia!
19: Giovedì?
20: Tomahawk!
19: Illimitato?
20: Sì!
19: Prenotare subito!
17: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
18: Nettuno Bologna 1.

0: Buonasera, buonasera, amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati. A lui è peggio di me.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Questo felice lunedì 14 settembre, un abbraccio a tutti voi. Daone, un abbraccio anche a te.
1: Questo felice per modo di dire, questo lunedì 14 settembre.
0: No, vabbè, infatti ho detto ovviamente era un felice in tono ironico, per i nostri amici che penso abbiano colto l'ironia nelle mie parole, nel modo in cui le ho dette, perché il Bologna ha perso ieri 1-0 contro il Napoli e ovviamente... Almeno per quanto mi riguarda, ma credo anche per quanto riguarda te, Simo, non è tanto il risultato che ci fa essere tristi, ovviamente anche quello, quanto la prestazione del Bologna, che oggettivamente ieri non c'è stata, ecco, quindi è più quello che ci dispiace, almeno mi dispiace, mi preoccupa, perché ieri non ho visto niente. Ieri io purtroppo non ho visto niente. Napoli-Bologna non ho visto niente e giocavamo contro una squadra che secondo me non ha fatto niente. Cioè, per me il Napoli non ha fatto niente. L'unica cosa che ha fatto è stata, sì, nel primo tempo tenere più il pallone, magari provare a creare qualcosina. Nel secondo tempo sono riusciti a schiacciarci all'interno della nostra area di rigore, ma non, cioè non ha brillato secondo me il Napoli. Cioè, il Napoli di ieri è una squadra che posso paragonare a tante altre squadre del nostro campionato, escludendo anche le tre sconfitte consecutive che sono arrivate con Como, Inter e Arsenal, che sono tre squadre di un certo livello, ma cioè il Napoli di ieri non mi lascia niente. Cioè proprio è quello anche che secondo me peggiora la situazione della partita di ieri e l'analisi della partita di ieri lato Bologna, ovviamente.
1: Sì, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, quello che ti può rimanere, anzi facciamo pieno per un quarto, quello che ti può rimanere è che nel primo tempo comunque, non giocando, perché la verità è questa, cioè il Bologna ieri è riuscito comunque a non prendere gol nel primo tempo, capito? Quindi vabbè, dopo ci sarebbe un'analisi secondo me più tattica da fare, però ecco, quantomeno ieri abbiamo visto che i nostri esterni possono difendere, perché Bernardeschi di fatto ha fatto il terzino, e abbiamo visto che continuiamo ad avere degli oggettivi problemi, soprattutto quando l'attaccante è così solo, perché Piccoli ieri comunque ci ha provato in qualche modo, no? a forzare.
0: Era da parlo.
1: È così.
0: Sì, sì, no, è vero.
1: Napoli
0: è vero.
1: Comunque ha due centrali e non c'era Beukume, strano, che sono molto forti, quindi comunque per un attaccante da solo dover fare reparto non è una cosa semplice, ecco, proprio se vogliamo dirla tutta. Sicuramente c'è tanto da lavorare adesso, perché dopo, a mio modo di vedere, l'aver cercato di non prenderle, adesso arriva il momento di dover trovare per Tedesco la strada per costruire.
0: Sull'analisi tattica, io inizierei dall'andare sul nostro allenatore, che trovo un allenatore di un tipo piuttosto che di un altro tipo, perché secondo me ci sono due tipi di allenatori che si contraddistinguono: quelli che hanno la loro identità di gioco e la portano avanti alla morte, che è un tipo è un modo di allenare, e quelli invece che provano ad adattarsi alla partita e all'allenatore che andranno ad affrontare. Io vedo Tedesco come far parte della seconda categoria. Ieri ho visto la ricerca da parte del mister molto chiara nel provare a controgiocare rispetto ad Allegri, ovvero ti lascio la palla, provo ad avere un po' più di equilibrio, provo a coprirmi un po' di più e ad abbassarmi un po' di più per provare a farti male in contropiede. Una cosa magari riuscita, perché effettivamente nel primo tempo il Bologna ha rischiato solo su un colpo di testa di Højlund, che viene da una lettura sbagliata di Pessina,
1: che poi si è dato di schiena più che di testa.
0: No, vabbè, comunque quell'occasione lì, okay. Quell'occasione lì, e poi poco altro, cioè qualcosina, qualche mezzo pericolo, però cose. C'è anche il tiro di De Bruyne, effettivamente, che quella è un'occasione molto grossa, soprattutto perché c'era De Bruyne sul pallone, però ho trovato il piano partita abbastanza buono, secondo me. Cioè, se voglio giocare contro Allegri, tra l'altro squadra con cui noi non abbiamo mai vinto, perché è pazzesca sta cosa, allenatore contro cui noi non abbiamo mai vinto, lasciargli il pallino del gioco, non dargli troppo spazio alle spalle, alle nostre spalle, non è male, secondo me.
1: No, anche perché ieri tu comunque avevi il dichiarato intento di uscire con un punticino da,
0: esatto,
1: San Paolo.
0: Esatto, era quello.
1: Perché non mi riesco, cioè, la partita, mai a chiamarlo Maradona io.
0: La partita è stata impostata così dal mister.
1: Ma però... anche perché in un momento come questo, con tutte le difficoltà che ci sono, in più ci aggiungi anche che il tuo portiere da 10 anni, anni 35, non si presenta una riunione tecnica e diventa un caso anche prima della partita, sono tutte cose che non aiutano, capito? Cioè, ieri tu dovevi comunque portare a casa un punto in serenità, per quella che può essere una serenità relativa, questo era il concetto.
0: Certo.
1: E purtroppo hai perso la terza partita 1-0, perché c'è anche questo da dire. Ieri, sì, tu sei riuscita a non prendere un'imbarcata. Io ripeto, il Bologna ieri non ha giocato a calcio.
0: Non ha fatto niente. Io qua adesso ovviamente dobbiamo ovviamente siamo tenuti a dire la nostra sul motivo per cui ieri il Bologna non ha giocato a calcio. Io romperò le balle, sarò un disco rotto, ma per me a questa squadra manca principalmente una cosa, che è la giocata tecnica, quella di qualità, che in partite come quella di ieri può farti fare la differenza, perché tu imposti la partita, per esempio, imposti la partita per non prendere gol, e la giocata di qualità fa in modo che tu, o con un lancio di 60 metri, o con un'imbucata improvvisa tra le linee, o con un giocatore saltato e un tiro all'incrocio dei pali, fai gol, fai in modo appunto che tu possa creare un'occasione da rete, che ieri non c'è stata.
1: Allora,
0: c'è stata l'85esimo. Questa squadra, Simo, quella che scende in campo ieri, è una squadra priva di qualità. E questo, okay, non me lo toglierete mai dalla testa.
1: Ma nessuno...
0: Perché per me, non avere quel giocatore che ti dà la palla in avanti, quello che ti crea superiorità numerica, e ti limita tantissimo. Io torno al calcio di Thiago Motta, tanto da me osannato, tanto da me amato, veder giocare il Bologna in quel modo lì, perché per me giocavamo benissimo, in maniera corale, tutto fantastico, ma anche nel calcio di Thiago Motta c'era quella giocata su Ndoye che andava a saltarti due o tre uomini, o che se li radunava da sé, o la giocata di Zirkzee che usciva dall'attacco e imbucava improvvisamente a un altro giocatore, che facevano saltare il banco. E perché alla fine la qualità, in un modo o in un altro, in una squadra di calcio di Serie A, serve.
1: Ok, però poi, volendo essere realisti e volendo essere attuali e volendo essere anche così non schiavi di quello che è stato, perché purtroppo è abbastanza palese che le aspettative di questa stagione non possono essere paragonabili a quelle passate recentemente, l'esercizio più intelligente che si può fare è cercare di capire con quello che si ha che cosa si può fare.
0: Certo.
1: Poi io sono il primo a dirti che mancano alcune giocate, manca l'uno contro uno, manca il provare a saltare l'uomo. Che giocatori hai che possono fare questa cosa, soprattutto sugli esterni? Hai Bernardeschi, hai Cambiaghi, hai Orsolini.
0: Andiamo
1: queste cose.
0: Andiamo analizzando giocatore per giocatore. Facciamo così.
1: A centrocampo, tu mi parlavi a centrocampo dei cambi gioco. Allora, intanto l'unico giocatore che ha quella roba lì si chiama Nicola Moro.
0: Certo.
1: E Nicola Moro, con Tedesco, al momento sta a sedere. Poi ci aggiungi il fatto che portano palla. Ragazzi, il pallone non suda, il pallone non fa fatica, il pallone deve viaggiare. Bisogna essere veloci di pensiero e farlo correre. Ragazzi, a me che Ferguson prenda il pallone ok? E faccia 20 km col pallone tra i piedi per arrivare a 3 metri dal compagno e scaricarglielo per poi farselo ridare indietro. Cioè, con sto possesso, ok? Ma questo è un aspetto generale, io ne parlavo oggi con un amico ex calciatore, è un aspetto generale del calcio italiano, cioè tutto questo possesso, tenere la palla, far girare, tic tic tic tic, oh! Ogni tanto bisogna anche andare via dritto per dritto, bisogna fermarsi, girarsi, sventagliare da quell'altra parte, bisogna buttare un pallone in profondità per l'attaccante che, oh, prima o poi...
0: Una la tiene.
1: No, ma una, no, ma oltre a tenerla, magari riesce a saltare il diretto avversario. L'esterno, se a un certo punto di fronte a un terzino come Spinazzola, cioè se tu tutte le volte lo punti, per farti capire una roba che è abbastanza normale, una, due, tre, quattro, prima o poi lo salti. Ma se invece tutte le volte che arriva la palla, questo deve fare due metri indietro, tutte le volte la palla deve ripassare dal centrocampo. Perché questa qui è l'indottrinamento però, di adesso, hai capito?
0: Però Simo, qua, cioè, secondo me, è anche sulla caratteristica dei tuoi calciatori. Cioè, Bernardeschi è un giocatore che può saltare l'uomo, sì
1: certo.
0: Ma negli ultimi 20 metri salta l'uomo Bernardeschi, Simo.
1: No, Bernardeschi l'uomo lo salta anche al limite dell'area, girato di spalle.
0: Appunto, vabbè.
1: No, al limite dell'area sua. Cioè, lui può fare...
0: La sì, ma è, un ma è un giocatore che va a pestare la linea poco dopo la linea di metà campo, perché è lì che riceve il pallone l'esterno. Nel calcio di oggi, purtroppo, l'esterno è Frank, quello che stiamo facendo.
1: Prima che
0: l'esterno
1: Orsolini...
0: riceve lì.
1: Ascolta, Frank, prima che Orsolini si facesse male... Ok? Stava sull'esterno, ok? Gli arriva la palla, cosa fa? O la scarica al centrocampista, ok? O prova a girarsi, ok? Per cercare la profondità, sempre palla al piede, ok? Quest'anno quante volte l'hai visto fare la seconda cosa? Tutte le volte che gli arriva la palla è girato in modo maniera da riappoggiarsi all'indietro.
0: Poi ha fatto solo una partita.
1: Ho capito, poi, ma per non, me, non puoi giocare così.
0: Simo, per me Orsolini e Bernardeschi non sono due giocatori che saltano l'uomo. Cioè, per me sono due giocatori
1: bene,
0: che non saltano l'uomo.
1: Se
0: il loro,
1: bene,
0: il loro
1: lo
0: focus è altro.
1: Se stanno bene lo possono fare, come lo può fare Cambiaghi. Cambiaghi ha uno spunto nei primi tre metri.
0: Cambiaghi è sicuramente è la sua dote principale, saltare l'uomo. Ma non lo fa ormai, io non glielo vedo più fare neanche così tanto.
1: Ma magari
0: ed è un giocatore...
1: non gli viene richiesto di farlo.
0: Simo, vabbè.
1: I giocatori dovranno. Sì. Cioè, c'è una guida tecnica?
0: Certo, certo.
1: Ma e io non sto mica dando la responsabilità, cioè non sto dando colpe, io sto dando responsabilità. Ci saranno delle responsabilità dell'allenatore. Che probabilmente io ho questa sensazione, è ancora un cantiere aperto. Io ho la netta sensazione che lui ancora non abbia trovato la giusta misura, ok? Lui non ha ancora trovato la giusta misura e nel frattempo sta cercando di aggiustare quello che può aggiustare. Intanto cerchiamo di non prendere gol, perché all'inizio il problema del Bologna era quello di prendere delle infilate ovunque. Ieri il Bologna si è difeso molto bene, soprattutto nel primo tempo. Il gol che hai preso è stata una dormita di tre giocatori su una fascia e Libra che
0: perde l'uomo.
1: Dio,
0: e...
1: ce ne... ma insomma, voglio dire, c'ha 18 anni, ha perso l'uomo in quel momento lì e pace. Io, se non c'era quell'occasione lì, finiva 0-0. Di cosa stavamo parlando?
0: Sì, ma
1: cioè,
0: non lo
1: parliamo
0: so,
1: di episodi. No, tu guarda, contro il Sassuolo, il loro portiere, come si chiama? Muric. Ha parato anche le mosche, le farfalle, le zanzare e tutto quello che c'era. Tutto ha parato.
0: Beh, non è
1: ieri
0: che ci fosse
1: sera...
0: molto da parare però, contro di noi.
1: Beh, non è vero. Contro Bologna, contro Sassuolo ha delle occasioni per far gol e ha avuto. Il portiere ha fatto delle buone parate.
0: Non me le ricordo.
1: Ah, te non te le ricordi, me le ricordo io. E penso anche qualcun altro. Ieri sera i due gol della Juventus li ha fatti il portiere del Sassuolo. Te puoi dire quello che vuoi, ma i due gol della Juve li ha fatti lui.
0: Ah, si,
1: cioè,
0: sono fatto due erroracci.
1: Per farti capire, no, anche gli episodi.
0: Però, Simo, gli episodi.
1: Non sto giustificando.
0: Lo so, ma gli episodi te li crei. Cioè, se il Bologna ieri esce dal Maradona che fa 0-0 senza fare un'azione d'attacco. A me comunque, io sono lo stesso oggi, cioè non me ne frega niente, cioè a me non interessa,
1: Frank.
0: Io vorrei vedere, ma forse non lo vedremo, perché questa squadra per me non ha qualità, ha un centrocampo che non può andare avanti, cioè Pobega, Ferguson e Amon Darain, che ieri è stato messo un po' più avanti sulle tracce di Lobotka per provare a limitare la prima costruzione del Napoli, cioè è un centrocampo che non può oggettivamente fare niente. E l'ultima cosa prima di andare in pausa è questa qui: il Bologna, siamo d'accordo che a centrocampo soffre già dalla passata stagione. Siamo d'accordo su questa cosa qua.
1: Soffre dal momento in
0: cercava
1: cui...
0: cercava già l'estate scorsa un giocatore da mettere in quella posizione lì. No?
1: Soffre dal momento in cui Remo Freuler non è stato più Remo Freuler che conoscevamo, certo.
0: Ok.
1: Eh beh, certo.
0: E insomma, infatti si è tutelato, ha voluto prendere Sulemana, poi le cose non sono andate bene con Sulemana e quindi va bene. Soffre in quella situazione lì. Il Bologna perde Freuler e non abbiamo come priorità di prendere un giocatore che detti i ritmi della squadra? Per me questo è un errore molto, molto, molto importante. Molto importante.
1: Però è un errore che è stato fatto probabilmente per una scelta tecnica che...
0: cioè del mister.
1: Vabbè, lui e la Zuzi, so, e la Zuzi era, già, so. Era già con la valigia in mano, lui
0: so.
1: Ha voluto tenerlo.
0: Lo so, Simo.
1: Figa ha voluto che si è fatto male.
0: Lo so, Simo.
1: Poi
0: però...
1: non è il giocatore che ti fa scaldare il cuore.
0: No, ma a me piace la Zuzi.
1: No, ma a me piace anche Cop Miners. Però quello che ti voglio dire,
0: a me piace anche Moro. Ma Moro, il titolare al Bologna, non lo ha praticamente mai fatto. Cioè, tu nel tuo Bologna degli ultimi 4 anni, quando c'è stato Moro, hai mai messo Moro titolare?
1: Beh, Moro,
0: io no. Io no, e sono uno a cui piace Moro, ma io non l'ho mai messo tra i titolari. E la Zuzzi negli ultimi 2 anni è stato fermo. Quindi, secondo me, una società, a prescindere da quello che ti chiede il mister e che ti dice il mister,
1: ti
0: ogni
1: deve
0: tanto
1: imporre dei giocatori.
0: Deve agire di conseguenza. Sì, deve fare un po' come pare a lei.
1: No,
0: non imporre, Simo, no, però no. Si contestualizzano varie situazioni e tu dici: a cosa manca a sta squadra? È lampante che manchi un giocatore che detti i ritmi, che sia in grado di giocare due tocchi, ma... di giocare veloce, di far correre veloce il pallone invece di quei passaggi dati a due all'ora, che è una cosa che fa tutta la differenza del mondo. Il pallone che ti arriva piano rispetto al pallone che ti arriva forte fa tutta la differenza del mondo. Quindi quella lì doveva essere una priorità grande come una casa. Non è stato così, non è stato preso un giocatore e queste sono le conseguenze. Bologna che ha 1 punto in 4 partite, 3 sconfitte, un gioco che è sembrato essere tale solamente contro l'Atalanta a Bergamo. Fine. Per me è così. Poi speriamo di vedere un miglioramento.
1: Allora,
0: perché
1: allora,
0: se è così
1: sabato,
0: è tosta.
1: Vabbè, punti di vista. Non condivido.
0: No, vabbè, oh, ma certo, ma ci sta,
1: Non condivido.
0: Ci sta. Sabato speriamo di avere un qualcosa di diverso. Io ovviamente spero di vedere qualcosa di diverso. Magari Moro può essere in grado, se gioca titolare, di dare quello spunto lì. E lui è sicuramente l'unico che può averlo nel centrocampo del Bologna.
1: Vedi tu.
0: Andiamo in pausa.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
10: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
11: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
10: Venerdì 18 alle 21:30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
11: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
10: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
11: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
12: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
13: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
12: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
13: Wow, è proprio quello che mi serve!
12: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18 e 25 minuti, questa seconda parte di Lui è peggio di me. Simo, andiamo su qualche messaggio?
1: Sì, dato che al 366-402-4022.
0: Allora, partiamo dalla cronologia qua. Squadra modesta da far paura, l'unico con qualità è Bernardeschi, fine. Sento già voci di chi critica il mister, purtroppo un classico, ma italiano aveva già capito tutto. Cosa dici tu sul mister, sulle voci, sul mister? Mister, ecco, io se c'è una cosa che bisogna assolutamente non fare è prendersela col mister e dargli tempo, poi vediamo quello che succede. Secondo me lui è l'ultimo dei responsabili. Vai.
1: Ma è uno dei responsabili, è uno di quelli che sicuramente deve mettere mano, ma non è il solo, quindi all'atto pratico i primi che possono vedere di sistemare la situazione sono lui e i giocatori, all'atto pratico.
0: Ah, senza
1: poi
0: dubbio.
1: Dopo anche la società, nel momento in cui sarà possibile farlo, interverrà.
0: Sì, sono abbastanza d'accordo, poi è lui insieme ai giocatori che possono lavorare su questa cosa qua, il mercato è chiuso, non si può fare altro. Allora, Cristian da Bergamo, purtroppo quello che ti avevo predetto quando ci siamo incontrati allo stadio contro la Lazio, non avevamo ancora venduto Rowe, si sta verificando, anche in attacco come ti dicevo, secondo me dobbiamo intervenire. A tal proposito, quante possibilità pensi ci siano di poter riprendere Raimondo a gennaio? Zero, Cristian, purtroppo, cioè purtroppo è così. Infine, sempre come ti dicevo quel giorno, pensi che la panchina di Tedesco possa essere a rischio in caso di brutta prestazione contro il Toro? Grazie mille, un abbraccio, ti abbraccio anch'io, grande Cristian, è sempre un piacere sentirti. Simo, sul no, cioè il Bologna non esonera Tedesco.
1: Boh, oddio, se il progetto è costruito intorno a questo allenatore ed è, come io penso, a medio-lungo termine, come si è detto anche in prospettiva, e questa è una stagione interlocutoria, sarebbe poco logico esonerarlo, anche perché è un allenatore di 42 anni capace che ha dimostrato in Europa di avere delle qualità e che per la prima volta allena in un campionato italiano dove ha sicuramente a disposizione un numero limitato di giocatori qualitativi come magari in passato invece ha avuto. Quindi tempo al tempo, ripeto, sono passate 4 giornate, per me
0: la cosa che fa specie nella carriera di Tedesco è che lui, quando arriva ad allenare una squadra nuova, incide subito. Cioè lui nella sua carriera ha sempre inciso subito, e quindi fa specie perché comunque, cioè, di esperienze da allenatore le ha, quindi questa è la prima volta in cui sta avendo delle difficoltà già dall'inizio. Ecco, nella sua carriera lui ha sempre inciso dalla prima partita in cui è arrivato ad allenare la nuova squadra. Questo non è stato il caso sicuramente, perché le partite sono state 4 con 3 sconfitte e un pareggio. Quindi vediamo, io non lo esonererei mai, tra l'altro per me penso che comunque anche lui debba essere chiamato e ha qualche responsabilità, e su questo direi che è difficile non essere d'accordo, però credo che proprio sia l'ultimo dei responsabili su quello che abbiamo visto nelle prime 4 partite, perché ripeto per l'ennesima volta la squadra è decisamente molto indebolita rispetto all'anno scorso, dove faccio tanta fatica a trovare un giocatore di qualità. Quella palla che dà libera nel secondo tempo, te la ricordi? Quell'esterno lungolinea,
1: sì,
0: sulla fascia,
1: sì.
0: Chi la dà nella nostra squadra?
1: Moro.
0: Sì, sì,
1: cioè... Bernardeschi.
0: Finito.
1: Capito. Quelli hai.
0: No, ok. Sei pragmatico.
1: È che a me poi adesso.
0: Quelli hai.
1: Guarda, adesso tu, man mano che leggi i messaggi, poi capisci dove voglio arrivare.
0: Allora, ciao ragazzi, volevo sapere anche la vostra sulla situazione. È ancora presto per fare drammi, ma io comincio a essere perplesso. Non vorrei la squadra fosse stata indebolita troppo. Beh, sì, questo io lo penso. Che ne pensate voi? Poi come prestazioni siamo in calo rispetto a Lazio e Dea, scrive Tommy. Contro la Lazio per me è una buona partita, se vogliamo essere positivi. Contro l'Atalanta si è vista una bella partita, contro Sassuolo e contro Napoli assolutamente no, secondo me.
1: Sì, sì, no, ma ci sta, le ultime due sono state un'involuzione.
0: E cos'è? Questo, vabbè, andiamo.
1: No, leggilo, perché mi piace. Poi vedi, comincia lo show, il Napoli ha 2 centrali molto forti. Va bene, se per te sono scarsi ci può stare, mi raccomando digli di pensare a Beucchio, ma Fiorentina è la seconda squadra di Torino, molto bene, ma guai a pensare ai cavoli propri quando abbiamo una squadra che fa ridere. Quello che l'altra volta ho scritto Onestini delirante. Guarda, io non ti conosco, però ti do un consiglio: intanto impara l'educazione, in secondo luogo qui non siamo al bar, terzo luogo serve un po' di competenza. Io, quando tu mi porterai qui il tuo palmarès e mi racconterai quanto calcio hai visto, quanto calcio hai giocato e quanto hai avuto modo di poter esprimere pubblicamente quelle che sono le tue opinioni, a quel punto lì probabilmente io terrò in considerazione anche i tuoi messaggi. Da oggi, per quello che mi riguarda, puoi anche non scrivere, perché io non aprirò e non leggerò mai più un messaggio tuo. Questa è la mia democrazia. Se qualcuno...
0: No, ma infatti...
1: No, perché, cioè, visto che sei offensivo,
0: no, ma infatti è
1: e
0: quello,
1: sei una
0: è
1: persona quel... maleducata, le persone maleducate... telefona a qualcun altro, scrivi a qualcun altro.
0: Ma il punto è quello lì, cioè manifestare comunque il proprio disaccordo è legittimo, non ovviamente con offese o prese in giro, ecco, non vanno bene.
1: Ma guarda, lascia stare, andiamo avanti.
0: No, vabbè, quello non va bene.
1: No, sì. non va bene, ma infatti, guarda, era già 2 o 3 puntate, no, che questo personaggio scriveva e diceva cose così, in questa maniera qua. E allora, visto che qui nessuno è nato dal buco della doccia, nessuno ha la sveglia al collo e nessuno puta sentenze, ma si parla, ok? Ci si confronta. Io tante volte non sono d'accordo con Frank, molte volte lui non è d'accordo con me. Però il bello è anche confrontarsi con educazione e con rispetto. Quando non lo fate, ripeto, va bene così, non c'è bisogno, io non ho bisogno, credo che neanche gli altri ascoltatori abbiano bisogno di persone come voi. Grazie mille.
0: Allora Frank scrive: Claudio, possiamo dire game over, finiti i canditi.
1: Bello, facciamo, finiti i canditi.
0: Facciamo tesoro di questi 3 anni passati, perché la società dalla campagna acquisti fatta abbiamo capito tutto. Poi aggiunge un allenatore filo societario, ecco la frittata, peccato che pagherà lui tutte le conseguenze e mi dispiace un sacco. Comunque sabato è la partita della vita, o dentro o fuori, se perdi si apre ufficialmente la crisi rosso-blu. Comunque forza Bologna, ma tanta delusione. Allora io capisco perché tanti tifosi comunque abbiano paura, perché abbiamo vissuto delle stagioni molto belle e su questo non ci piove, e trovarsi a iniziare una stagione con 3 sconfitte e un pareggio dopo una campagna acquisti deficitaria, capisco che un tifoso sia dispiaciuto e molto preoccupato. Proviamo a rimanere uniti, soprattutto da tifosi. È chiaro che la situazione anche per me è preoccupante, perché la squadra la ritengo molto indietro sotto diversi punti di vista, quindi vediamo. Sabato è un'ultima spiaggia, Simo? Cioè sabato è per forza di cose contestualizzata anche con le 3 settimane di pausa, è una partita... cioè, importanza 97%.
1: Esatto, è una partita molto importante. Poi è una partita che apre, come hai detto tu, a 3 settimane di lavoro. E apre anche a 3 settimane di opportunità, perché mi pare di aver capito che la lista del Bologna sia già chiusa, e quindi non so se c'è il posto eventualmente per degli svincolati, o ci potrebbe essere nel momento in cui tu liberi qualcuno di quelli che hai.
0: Non voglio dire dovrebbe, perché non ho la certezza assoluta, quindi non lo dico. Cioè non
1: lo so nemmeno io,
0: domani,
1: anche perché
0: magari,
1: sinceramente, non, ci sono ancora dei mercati aperti, mi pare, no? Cioè, oggi un giocatore che gioca in Italia potrebbe andare a giocare in Turchia,
0: in
1: mi
0: Grecia,
1: sbaglio,
0: in Grecia, ma forse si è chiuso venerdì.
1: Non lo so, però
0: o venerdì
1: cominciare a capire come fare, e soprattutto magari per l'allenatore cominciare a vedere se ha delle alternative anche in casa, perché se c'è qualche problema sia numerico che qualitativo, magari, visto che comunque sei andato a pescare Libra nella primavera, magari c'è anche qualcos'altro.
0: Vai a prendere anche qualcos'altro.
1: Magari butti l'occhio anche lì, non lo so. Non sto parlando per sommi capi. Ma...
0: ah no, beh, tutto va considerato, soprattutto in situazioni molto complicate.
1: Già.
0: Qua c'è un altro messaggio da parte di Max che dice che cambierebbe allenatore in caso di sconfitta sabato. Io assolutamente no, ragazzi. Cioè, per me, a meno che la squadra non sia completamente rivoltata contro l'allenatore. Quindi ovviamente non si può andare avanti, ma per questa ragione qua, e qui nel caso sarebbe quasi inaccettabile da parte della squadra, da parte dei giocatori, per me, poi bisognerebbe conoscere le varie motivazioni, ma solamente questo è il caso in cui bisognerebbe andare da un altro allenatore, ma per un discorso tecnico-tattico assolutamente no, cioè per me non bisogna cambiare. Cioè, proprio per me è la speranza, è quello che ci può dare qualcosa in più in questa stagione, perché sennò non so quanto ci possiamo divertire.
1: No, anche perché partiamo dal presupposto che l'hanno scelto, io non penso a caso, quindi
0: No, beh, certo, cioè, no? Certo che no, certo che no. Sono Fabio, vorrei un parere su una mia opinione sulla partita. Secondo me il Bologna ha smesso di essere se stesso quando è arrivato il giallo ad Amanda Ryan, che lo condiziona molto. Ma Fabio, secondo me no. Secondo me no, anche se cioè, un giallo condiziona molto la partita di un giocatore, ma la trovo una cosa un po' troppo una forzatura. Non so tu cosa pensi.
1: Sì, magari non no, quello no, anche perché lui ha continuato a picchiare con un fabbro nonostante avesse il giallo.
0: Si è avuto quei 2-3 minuti subito dopo il giallo che ne ha date.
1: Ha legnato sì, proprio senza. E lui, tra l'altro, mi dispiace perché secondo me ieri non è andato molto bene. Forse non è proprio lì che deve giocare. Cioè, lui avrebbe dovuto più, cioè, il suo ruolo è
0: fare
1: più
0: il Pobega.
1: bravo, il suo ruolo è proprio quello di Pobega. Quindi ripeto, cantiere aperto, arriverà il momento dove anche lui potrà dare il suo contributo, secondo me.
0: Il cambio modulo, scrive l'amico Dave Trebbi, che ritroverete tra poco con Black and White, che parte, che ricomincia oggi alle 19 insieme a Luca Giardini e a Gabriele Platania, come sempre Luca Giardini

0: Situazioni qua, comunque.
1: Valutabile. Io andrei con due punte, cioè proprio lo farei subito. Andrei a giocare con due attaccanti centrali subito.
0: Ma ieri intanto abbiamo visto Enem per la prima volta. Io non lo so, tu lo conosci?
1: Io l'ho visto, ho visto un 7-8 partite, le ho viste, cioè dopo che è arrivato.
0: Io ho visto
1: prima
0: qualche,
1: non lo conoscevo.
0: Io ho visto qualche spezzone, ma qualche video, qualche cosina rubata. Però quello che ti posso dire è che sicuramente anche lui è un discreto pennellone, perché
1: però sai che è molto molto rapido e molto veloce anche. Quindi,
0: l'ultimo che abbiamo avuto di 1,90 m rapido aveva un sacco di ricci in testa e
1: esatto,
0: è andato a Manchester
1: e veniva dallo stesso posto da cui viene Enem. Però ieri non è entrato male, eh. Cioè ieri è entrato secondo me col piglio giusto, quantomeno per quello che puoi valutare 5 minuti, cioè un giocatore, cioè non lo riesci a valutare, lo valuti proprio per come, per quello, per come, no, approccia.
0: Però vedi, sulla palla di Libra marcato, no? Dal difensore che il tuo ascoltatore giudica scarso, lui ha tenuto il pallone, si è appoggiato e ha girato la palla su un Bangula che ha sbagliato il più facile dei gol. Quello lì è il gol più sbagliato del mondo e quello è quello che deve fare un attaccante. Andiamo in pausa?
1: Sì, andiamo.
0: Andiamo in pausa.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20 in diretta dal Paladozza. Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
3: Ararino. Compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Via! Show!
6: Ah, così non ci riuscirai mai.
5: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
10: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
9: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
10: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
9: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
10: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
9: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
11: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
12: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
12: Wow, è proprio quello che mi serve!
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
13: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
15: Oh.

0: ovvio, quello non può mancare mai.
1: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
0: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
1: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
0: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
1: Allora, forza, Immagina Bologna!
2: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
3: Sai, sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Avremo tempo poi in questi giorni di tornare, di analizzare la partita, e io e anche Simo di dire la nostra sulla situazione in maniera più specifica. Devo dire, vedere la squadra giocare così ieri mi ha fatto male. Purtroppo ho sofferto molto guardando la partita di ieri. Sono molto molto preoccupato, molto preoccupato. Quel sogno che è stato di 2 anni, perché ci mettiamo dentro ovviamente la stagione in cui abbiamo vinto la Coppa Italia, forse è svanito definitivamente. Sono preso un po' dallo scoramento, ecco, la partita di ieri mi ha dato un po' una scossa di shock, cioè,
7: però
6: mi ha un po' dato proprio cosa che, tra l'altro, io ti dico, io mi aspettavo di avere molte difficoltà, perché reputavo la squadra proprio non tanto a livello come lo è stata gli anni scorsi, ma sai, la partita di ieri è stata proprio brutta.
7: Lo so, però bisogna in questo momento qua stringersi, no? Intorno a una squadra che oggettivamente è sotto gli occhi di tutti, è nel complesso al momento qualitativamente inferiore a quello che abbiamo visto prima. Prima avevamo raggiunto l'hype, eravamo proprio
6: sì.
7: Quindi sai, ha creato aspettative, no? Ma poi torni coi piedi sulla terra, metti un po', secondo me, nell'insieme, no, tutte le valutazioni che è corretto fare. Cioè, non è che puoi sempre essere là, hai capito? Perché
6: certo,
7: per essere sempre là, per essere sempre a quel livello lì, non è solo una questione di quanti soldi spendi, è anche una questione di mille altre sfaccettature: il contesto, le potenzialità, piaccia o non piaccia, non ne vogliamo parlare perché dopo mi dicono che sono un filo societario.
6: No, lo so,
7: il
6: Simo.
7: Progetto di autosostentamento legato ai bilanci.
6: No, certo,
7: quindi,
6: certo, però
7: questo è.
6: Però il discorso delle potenzialità, Simo.
7: Sì.
6: Dato che mi hai parlato di potenzialità.
7: Sì.
6: Cioè, quanti giocatori probabilmente hanno già raggiunto il proprio potenziale nella rosa del Bologna? Per me tanti.
7: Ma molti hanno anche raggiunto probabilmente la fine di quello che è stato,
6: anche
7: diciamo,
6: il loro percorso nel Bologna.
7: Certo.
6: Quindi è proprio per questo che io ti dico, ma perché non abbiamo venduto altri giocatori quest'estate e non abbiamo tirato dentro giocatori giovani,
7: guarda,
6: giocatori da sviluppare, giocatori da fare plusvalenza nelle prossime stagioni, che ci fanno stare, perché noi le plusvalenze fanno stare a galla, perché se ti vuoi autosostenere devi avere un progetto di un certo tipo, ovvero i tuoi costi non li devi aumentare tramite ingaggi, tramite spese un po' fuori contesto, perché piccoli. Per me 20 milioni è una spesa fuori contesto, considerando le priorità che hai nel resto del campo. Per me ci sono delle operazioni che per me il Bologna non può fare. Cioè, quanti giocatori buoni sono venuti su dalla Serie B quest'anno. Tanti. Il Catanzaro quanti giocatori ha prodotto? Solo una squadra. Tanti. Sissé, Liberali, Favasuli che ieri ci ha fatto un paiolo così. Cioè sono tre giocatori che perché non ha preso il Bologna? Uno di questi tre, perché il Bologna non si è fiondato su uno di questi tre? Sissé, se uno lo guarda l'anno scorso, vede che è un giocatore che sposta, cioè in Serie B faceva quello che voleva. L'ha preso il Milan a 6 milioni l'anno scorso. Perché il Bologna non va su Sissé a gennaio dell'anno scorso e dice ti appoggio 5 milioni, ti appoggio 6 milioni per un giocatore che è forte, perché un giocatore forte, pulito tecnicamente, con personalità, lo vedi. Se è in Serie B, in Serie A ci va perché è un 2006, è uno forte. Perché non lo prende il Bologna? Perché lo prende il Milan, che tra l'altro ha una potenza economica colossale, un brand e un marchio gigantesco in tutto il mondo? Perché lo prende il Milan e il Milan fa un'operazione di questo tipo e il Bologna non la fa? È quello che mi... Perché abbiamo fatto queste operazioni qua per 2 anni e basta?
7: Perché in quel momento io credo, sto cercando di dare una spiegazione, non sto dando una giustificazione, sto cercando di dare una spiegazione logica, perché io credo che in quel momento la società abbia dato priorità al progetto sportivo e che invece in questa stagione, che fin da subito è stata inquadrata come una stagione interlocutoria,
6: sì,
7: dico bene,
6: di okay, ricostruzione, citando
7: di ricostruzione, credo che in questa stagione abbiano dato priorità più che al progetto sportivo, a un progetto di consolidamento che è legato ad altre cose, in primis la costruzione dello stadio. In più ci vogliamo mettere il fatto che hai detto proviamo a inserire qualcuno dei nostri giovani primavera anziché andare a cercare a tutti i costi dei giovani all'estero per fare quello che dicevi tu adesso delle plusvalenze, anche se hai preso Mondragon che ha 21 anni e non è che l'hai pagato poco, perché se lo sono fatti pagare.
6: Quindi uno poi... solo però.
7: Vabbè, ho capito. Inizialmente sembrava che tu facessi solamente due cessioni eccellenti, è venuta fuori l'opportunità di fare la terza. L'hai fatta e se vogliamo anche abbastanza bene. Poi hai calato il livello tecnico della squadra, vero, però hai fatto una scelta che tutto sommato secondo me alla fine non è stata neanche del tutto sbagliata.
6: Ma io ci sto con questa scelta, cioè nel vendere i giocatori, io ci sto perché il Bologna deve vendere
7: lì.
6: I giocatori,
7: hai
6: Bologna li vende, quest'estate ne ha venduti tanti, ma perché non mettiamo dentro giocatori giovani che in un primo momento perché magari ti abbassano la qualità, perché sono giovani, perché devono adattarsi, è proprio un discorso.
7: La qualità
6: proprio...
7: prescinde dall'età.
6: Certo.
7: Se ce l'hai, ce l'hai. Se non
6: assolutamente.
7: Ce l'hai,
6: però comunque la qualità, dico proprio intesa come giocatore, non come qualità tecnica, intesa proprio come giocatore e quello che ti può dare un determinato giocatore se ha 18 anni, 20 anni.
7: Sì, ma
6: cioè, non posso pretendere.
7: Frank,
6: che...
7: non è facile trovare anche dei giocatori pronti che possano essere giusti per un contesto come quello del Bologna, perché poi ci devi mettere in mezzo che ci sono i procuratori. Allora, se io sono Sissé, gli dicono dove vuoi andare a giocare, nel Milan come hai detto tu o vuoi andare nel Bologna che giochi insieme a Pobega?
6: Ma infatti noi dobbiamo arrivare prima,
7: questo dice,
6: noi dobbiamo arrivare prima del Milan, noi dobbiamo arrivare prima del Milan, perché il Milan se si abbassa tra virgolette abbassa
7: sì,
6: a fare operazioni di questo genere, non vedo perché non lo debba fare anche il Bologna.
7: Stiamo parlando di due livelli e due pianeti completamente
6: ma
7: differenti.
6: Ma lo so, è quello il discorso è che noi ci comportiamo da big e non abbiamo le potenzialità di una big. Negli ultimi 2 anni, 3 anni abbiamo fatto ragionamenti prendendo giocatori che avevano già un buon trascorso della carriera o dovevano rilanciarsi, che hanno già un ingaggio pesante, per esempio come quello di Dovbik, come quello di Piccoli, come quello di Teat, come quello di Bernardeschi, come quello di Immobile. Sono questi ingaggi, aumentano il monte stipendi, aumentano i costi di una stagione e tu comunque sei lì che hai venduto 4 pezzi da 90, 3 perché Freuler non hai rinnovato e hai dovuto ripianare di 15 milioni, cioè è un cortocircuito che non si spiega. non si spiega. Il Bologna per andare avanti deve aggiungere dei giovani, punto. No, guarda, prendersi dei rischi. Oh, facciamo 15° posto, va bene, cioè ci dobbiamo stare. L'autosostentamento prevede anche la possibilità di fare un 15° posto. Io non so che dove finiremo questa stagione, ma come facciamo ad andare avanti se continuiamo a prendere giocatori in un anno di ricostruzione dove vendiamo, perché il Bologna deve vendere e lo sappiamo, ma in un anno di ricostruzione perché non tiro dentro Romano che ha preso il Cagliari a 6 milioni di euro? Romano è uno che basta vederlo tre volte e capisci che è un giocatore bravo, che devi prendere a 6 milioni di euro.
7: Ripeto, probabilmente loro hanno pensato in una stagione interlocutoria di fare un mix di qualche giovane, qualche giocatore più maturo e cercare di arrivare in fondo al campionato nelle prime 10. Arrivi 11, fa lo stesso. La programmazione di quello che è un progetto con questo allenatore partirà dalla prossima stagione, quando magari rientreranno dai prestiti i giocatori importanti che tu hai mandato a fare esperienza, e ti sto parlando di Raimondo, ti sto parlando di Caccavo, ti sto parlando di giocatori che hai preso, dove potrai andare a fare un repulisti di quello che qui ha già finito il suo ciclo e andrai a inserire qualche giocatore interessante che probabilmente è nel taccuino di Sartori, che non è l'ultimo arrivato e che magari potrà essere interessante per la prossima stagione. La prossima stagione magari riuscirai a fare anche altro. Questo io sto buttando lì, sto
6: ma fai bene,
7: pensando a voce alta,
6: certo.
7: Perché altrimenti, se non c'è una logica, quello che tu dici visto da fuori, come lo posso vedere da fuori io e come lo possono vedere da fuori tutti i nostri amici a casa, è una cosa che può avere un senso, no? Ma noi non sappiamo quali sono le dinamiche. Cioè, tu prima mi hai fatto il nome di Sulemana, ma secondo te Sulemana, che a un certo punto a gennaio viene a Bologna,
6: e a giugno, ad agosto, ma vabbè,
7: ma quando è arrivato? Se, alla fine, quella lì che operazione è stata? Cioè, perché poi i direttori sportivi, gli allenatori, i presidenti,
6: beh, sai, quello
7: ascolta, c'ho questo, no, non cercavano niente, hanno detto guarda, abbiamo un esubero, facciamo così, io ti do questo, tu mi dai quello, gira quell'altro, e fanno il giochino delle figurine, e te l'hanno mandato qua perché tanto questo non giocava là, non ha giocato qui e non ha giocato neanche Cagliari dopo. Ragazzi,
6: però
7: di cosa stiamo parlando?
6: Un giocatore Bologna lì lo cercava, infatti aveva chiuso praticamente sì, chiuso Aslani,
7: e però non l'ha preso. E Aslani è due giocatori, è due anni.
6: Ha preferito andare a Torino.
7: Sì, e sono comunque due stagioni che non è un giocatore.
6: Infatti, meno male che ha preferito andare a Torino, perché sennò lo chiudevamo.
7: Allora io ti sto dicendo, bisogna sempre mettere sul piatto della bilancia tante cose. Cioè, secondo me ci sono argomentazioni che abbiamo difficoltà a comprendere. Questo io sto dicendo. Poi non sto giustificando niente, perché il fatto che il Bologna quest'anno abbia fatto una campagna acquisti al di sotto di quelle che sono le aspettative dei tifosi, me per primo, al di sotto di quello che potrebbe essere il potenziale che questa squadra ha da esprimere, sono d'accordo. Poi se voglio trovare una spiegazione razionale, probabilmente ci sono delle dinamiche che sono più sul medio lungo termine e non su quello che dobbiamo vedere oggi, e sono passate solo 4 giornate. Cioè, quando arriviamo in fondo al girone d'andata, io e te ci guardiamo in faccia, vediamo quanti punti abbiamo, se siamo in media e a fine campionato arriviamo nelle prime 10, loro alla fine, spendendo quello che volevano spendere, il loro obiettivo l'hanno raggiunto sulla pelle dei tifosi. Questo è un po' più antipatico, però sono riusciti a farlo. Cioè, hai capito?
6: È che io questa cosa
7: non lo sappiamo,
6: la vedo,
7: sta roba qua.
6: Io vedo che questo è partito da estate 24. Cioè, io vedo che quello che vediamo adesso parte dall'estate 2024, dove noi cambiamo completamente strategia a livello di mercato, di acquisti, non di cessioni, perché le cessioni ci sono sempre state.
7: Ma secondo te sono state scelte societarie o sono state scelte concordate con la guida tecnica? Perché se poi l'allenatore tu gli dici: oh, sai cosa c'è? Ti vendo Rowe, però ti metto dentro un Bangula, ti va bene? Cioè, se l'allenatore dice vabbè, mi va bene, lo conosco, mi può andare bene, a quel punto lì tu che cosa fai?
6: Non lo faccio. Invece, perché Rowe è più forte, è molto molto più forte di Mbangula.
7: Ma se la società te lo chiede e tu allenatore dai il benestare, a un certo punto ti ingastrisci tu, mi posso ingastrire io perché Rowe mi piace di più, ma alla fine
6: la società, se cioè, valuta una cosa come la società, quando Motta ha chiesto Thales Magno, brasiliano attaccante, 2 anni fa la società cosa ha fatto? Ha detto no, non te lo prendo Thales Magno, perché Thales Magno è un bagaglio, quindi non te lo porto a Bologna. Tu lo vuoi? Io non te lo prendo. Giustamente, giustamente. E hanno preso Castro. Vuoi, come si chiamava l'altro, il terzino, Amian? Ti ricordi che Thiago Motta voleva Amian? Non te lo prendo Amian, io non lo voglio al Bologna, quindi tu Amian non lo avrai da allenatore del Bologna. Se lo vuoi vai da un'altra parte e te lo prendono magari da un'altra parte. Quindi la società si fa, si deve imporre ogni tanto, perché l'allenatore non è il sapere estremo, non ha la, non ha la conoscenza assoluta.
7: Ma io non credo che nessuno si debba imporre su nessuno. Io credo che queste cose vadano concertate nelle squadre di calcio a qualsiasi livello. C'è una direzione sportiva, una direzione tecnica, una proprietà e un allenatore. E poi ci sono degli esseri umani che alla fine hanno un numero sulla schiena, devono correre e sono pagati per fare quella cosa lì e calciare un pallone. Cioè tu non puoi pensare che impongano dei giocatori. Cioè era Gaucci che prendeva 20 giocatori, poi gli diceva: oh, ascolta Cosmi, questi, cioè, devi allenare questi, allena questi. Che poi fino a un certo punto, che poi fino a un certo punto, perché faceva il padre padrone. Cioè qua hai Sartori, tu pensi che Sartori non abbia avuto voce in capitolo, pensi che Saputo, che Di Vaio, io sto facendo delle supposizioni, pensi che Tedesco, cioè tu pensi che loro non abbiano concertato insieme,
6: no,
7: la costruzione di questa squadra?
6: Ma noi dobbiamo chiudere.
7: Ah, okay.
6: Siamo, no, perché mi sembra fuori tempo
7: follia.
6: Max,
7: mi sembra
6: fuori tempo
7: follia.
6: Max, Black and White tra poco, con Dave Trebbi, Gabriele Platania e Luca Giardini. Noi torniamo domani alle 18 come sempre. Ciao.
7: Ciao.
8: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
9: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
10: Sì, mi devi credere.
9: Lunedì?
10: All you can eat di crescentine.
9: Ah, bene. Martedì?
10: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
9: Tutto illimitato?
10: Sì.
9: Mercoledì?
10: All you can eat di carne alla griglia.
9: Giovedì?
10: Tomahawk.
9: Illimitato?
10: Sì.
9: Prenotare subito.
11: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
12: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 19 e 3 minuti.
18: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
19: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
20: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
19: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
0: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
23: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
24: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
25: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
26: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
27: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
28: Sai, sto valutando di cambiare auto.
29: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
28: Cioè?
29: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
28: In più?
29: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
28: Auto ricondizionata?
29: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
28: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: siamo tornati.
1: Wow.
0: Che inizio, eh? Wow. Buonasera a tutti, amici ascoltatori di Nettuno Bologna 1, amici nostri, e soprattutto un saluto per cominciare al nostro carissimo Alessandro Iannacci. No, senza campana, senza campana, cosa, ma, che come sapete, come aveva annunciato in chiusura di scorsa stagione, quest'anno non farà parte dello staff di Black and White. Quindi gli do il benvenuto a Dave Trebbi, che invece ha confermato il suo gettone. Io, come avrete spero riconosciuto, sono Gabriele Platania. La nuova entry di quest'anno è Luca Giardini. Ciao Luca.
2: Buonasera a tutti, bentrovati.
0: Luca, che avete già secondo me un po' conosciuto in corso di scorsa stagione, perché ha preso parte varie volte alle dirette, diciamo, alle poche dirette delle partite, in quanto stava seguendo all'interno della nostra radio un percorso di stage, e comunque è entrato nella famiglia in maniera così diciamo diretta, che adesso fa parte direttamente del mio personalissimo staff qui di Black and White. Quindi anzi, siamo ben contenti di vedere che Daniele ci ha già scritto, il primo
1: Daniele,
0: ascoltatore.
1: Veramente complimenti, perché non era ancora partita la sigla e già abbiamo visto il tuo messaggio.
0: Esatto, ascoltatore record che ha scritto prima perché voleva essere il primo, e quindi
1: possiamo,
0: gli daremo
1: anche un premio se ha scritto Daniele, ecco.
0: No,
1: lui.
0: Che dopo intasiamo la trasmissione,
1: no, è
0: precedente.
1: È vero.
0: E quindi
1: 366-402-4022.
0: Ah, adesso vedi, è già arrivato anche il secondo.
1: Esatto. Noi vi aspettiamo, sei qua.
0: E quindi ripeti i numeri.
1: 366-402-4022.
0: Anzi, dopo abbiamo un paio di domande per voi, ma prima il messaggio di Daniele, che dice: ciao ragazzi, è veramente un grande piacere risentirvi, penso che anche quest'anno ci potremo divertire, saremo competitivi, forza Virtus. E questo è il primo messaggio della stagione sportiva 2026-2027.
1: Ma sai cosa, che l'anno scorso avevo un ritornello che mi piacerebbe ripeterlo, capito? Peccato che quest'anno non lo posso fare, quindi io mi auguro che nella prossima stagione almeno possiamo dire siamo e qualcosa, perché è fondamentale.
0: Perfetto. Allora, la domanda che io ho per voi ascoltatori, in realtà potremmo fare una domanda duplice, mi confrontavo prima con Dave, la mia è di ordine puramente tecnico, la sua invece è di ordine più sportivo, quindi vi chiediamo di metterle insieme
1: le nostre stesse domande, volendo.
0: Alla mia no, perché adesso scopri perché. Però va bene, dicevo, iniziamo, vi benissimo. Chiediamo di scriverci. Visto che adesso inizieremo logicamente da un po' una presentazione, un cappello introduttivo su questa nuova Virtus, nuovissima sotto tanti punti di vista, e vi chiediamo di scriverci se c'è un giocatore su cui siete più curiosi, su cui avete più aspettative, insomma, che ha catturato particolarmente il vostro interesse. E vi chiedo anche di aggiungerci, per una mia statistica personale,
1: è lì con un foglietto,
0: esatto,
1: birra,
0: no, per curiosità,
1: lo potete vedere anche sul canale 93, che ha il biglietto,
0: esatto. Se ci state ascoltando dalla macchina, dal telefono, da streaming, dai segnali di fumo, da dovunque,
1: anche
0: dalla città, la location, insomma, avevo una curiosità, appunto. Poi chiaro, oggi è la prima puntata, però sono curioso anche di questo aspetto qui, perché se abbiamo un pubblico totale di automobilisti, allora chiaramente dopo ci mettiamo a dare anche le indicazioni sul traffico. Allora, direi che possiamo cominciare in previsione della Supercoppa prossima avventura. Ormai lo sapete, Black and White riprende sempre la settimana della Supercoppa, quindi prima di scendere in campo per questo appuntamento già decisivo, andiamo a dare un'occhiata rapidamente a come si configura questa Virtus di questa stagione, ricordando comunque che abbiamo modo di vederla, oltre alle amichevoli che si sono già giocate, anche già mercoledì al Paladozza con l'amichevole contro Maxima Roma.
1: Esatto, poi ovviamente ci sarà anche la radiocronaca della partita, e l'ultima partita appunto amichevole, e l'ultima partita appunto prima della gara di Supercoppa, e una Virtus che al momento ha fatto queste partite di precampionato con tante vittorie, ha vinto il 3 settembre contro Rimini 79-83, ha vinto contro Tortona 88-73 e ha vinto a Pesaro contro Pesaro 67-110. L'ultima partita appunto è il 16 alle 20 al Paladozza, biglietti appunto disponibili, ma ovviamente siamo pronti anche a coprirvi la partita qua su Nettuno Bologna 1, gara che inizia alle 20. una Virtus che, Luca, si chiamerà innanzitutto in maniera differente rispetto all'anno scorso, con un nuovo sponsor, e incontrerà appunto una nuova squadra, in questo caso la Maxima Roma, si può dire di Francesco Totti, perché comunque fa parte anche Francesco Rotti della Maxima
0: Totti,
1: Roma.
0: Dici sì, in parte si può dire anche Francesco Totti, perché chiaramente, come avete letto, è entrato, diciamo, con un ruolo di per sé dirigenziale, quindi siamo curiosi anche noi di vedere, non so se ci sarà magari già domani al Paladozza. Maxima Roma, squadra di cui si è tanto parlato in estate, perché è nata, diciamo, in parte anche da ciò che era la Germani Brescia. Comunque adesso, senza entrare troppo nel dettaglio di Roma, di cui parleremo poi con più calma, magari Luca, ecco, ti faccio entrare ufficialmente in Black and White. Leggendo, ecco, guarda, facciamo così, facile, leggendo la lista dei giocatori della Virtus, anzi così ne approfittiamo uno per uno e magari tiriamo fuori un attimo due aneddoti, un attimo una piccola definizione, ecco, di cosa sì, però mettiti bene la cuffia, ecco, così riusciamo a sentire meglio,
3: per dare possibilità anche ad Aue.
0: Sì, ma Dave poi lo recupero.
3: Ci passavamo la palla nominando i giocatori, capito?
0: Esatto, comodo.
3: Partiamo subito con il numero 0, new entry nel roster delle Vunere, Rashid Bello.
0: Allora vai, diamo una lettura esatto globale. Bello, a me è dispiaciuto molto che non abbia scelto il numero 6. Non, allora, da un lato capisco, perché il numero di Paiola per me rimarrà intoccabile, però una canotta con scritto 6, Bello, sarebbe stata secondo me una...
1: con un bellone volendo.
0: Bellone, ecco. Sarebbe stata una scelta di marketing vincente. Vai, diamo la lettura di tutti e poi li analizziamo.
3: Con il numero 1, Trent Frazier. Numero 2, Marcus Carr. 3, Kevin Kokila. Numero 7, Davide Casarin. Numero 8, Wendell Moore. Numero 9, Kessel Edwards. Numero 11, Tommaso Baldasso. Numero 13, Matteo Baiocchi. Numero 21, il primo confermato dalla scorsa stagione, Derrick Houston Jr.
0: Sì, forse possiamo metterci anche Baiocchi,
3: sì,
0: diciamo.
3: Sì,
0: come...
3: hai ragione.
0: Sì, sì, sì, giusto che...
3: Numero 23, il capitano di questa stagione, Daniel Hackett. Numero 24, Francesco Ferrari. Numero 31, Aliudi Arra. Numero 34, Bobby Klintman. E il numero 35, Momo Diouf.
0: Sì, non so perché magari è corretto, ma mi sbaglio io, ma non so perché sul sito della LBA Bobby Klintman in questo momento è segnato come Bo come un altro Bo storico, Bo McCaleb, però adesso non so, senza caso. Adesso
1: Dave, è mancato un B.
0: Esatto, adesso Dave, prima di tornare da te col microfono, chiedo direttamente a Luca se ha avuto modo di conoscere un po' di questi giocatori e se qualcuno gli ha lasciato, diciamo, qualche curiosità in particolare, poi vi dirò anche le mie.
3: Ma innanzitutto, guardando i nomi di questa squadra, il primo aggettivo che mi viene in mente, visto che sono giocatori che alcuni si misurano con l'Europa, con il vecchio continente anche per la prima volta, il primo aggettivo che mi viene in mente è intrigante, perché sono tutti giovani, sarà la più giovane squadra dell'Eurolega, e mi ha entusiasmato la voglia di arrivare a Basket City e quanto si è divertito nella presentazione ai tifosi di lunedì scorso Trent Frazier.
0: Si è divertito da matti.
3: Che ha anche dichiarato: non sì, vedo l'ora di farvi divertire, quindi credo che ce ne farà vedere delle belle.
0: Sì, diciamo che non è sembrato sicuramente timido, ecco, sì, mi sembra che se la stia godendo la nuova esperienza italiana.
3: Mentre invece il nome in assoluto intorno al quale gravita personalmente la mia curiosità è Wendell Moore.
0: Ok, sicuramente un giocatore interessante. Tra quelli che dicevamo, vi dico, io per quello che ho visto, intanto sono abbastanza sicuro, poi senza tirarla ovviamente, ma sono abbastanza sicuro che avere un minutaggio importante per Francesco Ferrari ci darà tante soddisfazioni.
1: Sì.
0: Intanto, poi chiaramente dicevi, una squadra che è stata ringiovanita in maniera massiccia, in parte come anche la nostra di Black and White, perché
1: esatto,
0: io e te, Dave, adesso ci troviamo a fare i vecchietti, ma infatti è per questo che noi siamo più vicini alla telecamera, perché così si vede di meno la differenza.
1: Giusto.
0: E soprattutto il mio capello bianco e anche il tuo capello, ma
1: da un'altra parte.
0: Esatto. E stavo dicendo, io ho grande curiosità anche nei confronti di Kessler Edwards, che secondo me, chiaramente giovane, ancora un po' tra virgolette forse timido se vogliamo metterla così, ma è un giocatore che sicuramente rispetto a un Klintman più maturo, ha più esperienza già a livello europeo, credo possa essere, diciamo, interessante, polivalente sotto vari aspetti.
1: Guarda, la squadra secondo me, vista la situazione generale, perché comunque l'arrivo di Dubai, l'arrivo di tanti fondi e tutto, e anche il fatto che comunque molte squadre per avere la pluriennale hanno pagato le sue competitor per far parte appunto dell'Eurolega, partivi con una forbice bella alta. La Virtus ha scelto un'altra direzione a differenza di altre sue competitor, come ad esempio il Baskonia, che ha preso molto usato sicuro e ha preso
0: anche Farid a proposito.
1: Esatto, e ha preso dei giocatori giovani affamati. A me, tra oltre appunto a quelli citati, mi ispira tantissimo Marcus Carr, che ha fatto veramente molto bene anche lo scorso anno a Wolfsburg. È andato da un in e out a 4 secondi dalla fine a vincere una gara 7, e avevano appunto, entravano con un seed molto basso rispetto alla squadra appunto che hanno cercato di dibattere nella decisiva gara, e quindi è un giocatore molto molto importante. Un altro giocatore secondo me molto interessante, che però avrà degli up and dei down, spero più up, e secondo me è uno dei giocatori più interessanti qua dentro, è Wendell Moore. È un giocatore che può fare il 2, può fare il 3, può fare anche, volendo, anche in determinate situazioni, anche fare il 4. È un giocatore di 1,96 m, e qua lo mettono guardia, ma può fare veramente guardia e ala. E la cosa che abbiamo visto un po' dalle partite di precampionato, si userà tantissimo gli angoli, ci saranno tanti tiri dagli angoli e ci saranno tantissimi ribaltamenti per giochi uno contro uno dagli angoli, quindi un modo di giocare completamente differente. Oltre al ritmo, il ritmo l'ho scritto anche su Pianeta Basket a inizio giugno, quando è stato presentato Moonbrew, che aveva questo modo di giocare dove la transizione e la corsa è uno dei suoi credi, però vedremo veramente un modo diverso di giocare, perché avremo comunque giocatori tutti pericolosi sull'aspetto anche da tre punti, a parte i centri, anche se Diarra in Afrobasket qualche triplo alla messa, e quindi ci sarà un modo completamente differente di giocare. L'unica cosa che posso dire è che questa squadra qua avrà dei up e dei down. Nei momenti di down bisogna sostenerla, perché è una squadra giovane, è una squadra che è inevitabile che non può essere continua, anche se ce la auguriamo, e quindi sarà veramente molto molto interessante, molto bello vederla. E se tutto andrà bene, secondo me, sarà forse una delle squadre anche più divertenti da vedere degli ultimi anni, perché secondo me come modo di giocare e giocatori espressi potrebbe essere veramente una squadra veramente molto molto bella.
0: Io devo dire che ho tanta curiosità anche nei confronti del reparto italiani, curiosità diciamo legata appunto ad avere tanti giovani e anche meno giovani, perché comunque insomma ormai Tommaso Baldassi è un giocatore d'esperienza da tempo, ma parliamo di giocatori che nelle ultime stagioni stanno dimostrando, da un lato Casarin in grande crescita, dall'altro Baldasso in grande conferma, stanno dimostrando di essere degli elementi diciamo importanti sul piano nazionale anche a livello realizzativo per un livello Virtus, diciamo. Luca,
3: mi riferisco, cioè ritorno al discorso del gioco che la Virtus vorrà proporre con Moonbrew. È un gioco che, da quello che hanno dichiarato i diretti interessati in occasione del Media Day, entusiasma gli stessi giocatori, che nonostante magari abbiano sofferto qualche fatica in più dei previsti nei primi giorni per adattarsi a dei ritmi forsennati, non vedono poi l'ora di metterlo in campo davanti ai propri tifosi. Alla prima occasione, lo ricordiamo, sarà mercoledì alle ore 20 qui su Nettuno Bologna 1, l'ultima amichevole della pre-season dei bianconeri contro la Maxima Roma.
0: Allora, noi ci prendiamo un secondo di pausa pubblicitaria e poi torniamo con la seconda parte di Black and White.
4: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro. Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
10: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
13: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
12: Fantastico, e adesso?
13: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
12: E loro risolvono?
13: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
12: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
13: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Seconda parte allora di Black and White. Sono arrivati un po' di messaggi in base appunto alle domande che avevamo fatto in precedenza. Ora io invito, okay. Invito anche gli amici di Luca, visto che è la prima volta che c'è un po' di soggezione radiofonica e tutto, invito a farsi sentire, quindi scriveteci anche voi. Dave, ripeti il numero istituzionale:
1: 366-402-4022.
0: Mi raccomando ragazzi, vi aspettiamo, non siate timidi. Ecco, ok.
1: Ma comunque Daniele ci ha preso gusto, anche prima, subito a ha riscritto immediatamente il messaggio.
0: Giusto.
1: Vincere il premio di oggi.
0: Esatto, Daniele ci scrive appunto: da un Edwards all'altro, a me quello di quest'anno, anche se meno famoso, intriga. Confermo, di per sé è un po' quello che dicevo anch'io, è un giocatore che si vede che è molto giovane,
1: sì. Okay?
0: Però ha delle doti, diciamo, fisiche, ecco, e molto interessanti.
1: Posso dire, ma perché non ha preso il 3? Così poteva
0: ma perché tu gli hai detto di non prenderlo, scusa, hai scritto, hai fatto dei tweet appositi per dire guarda il 3 non era andato, ecco, quindi intanto il nostro Alessandro Iannacci ci manda dei saluti affettuosi
1: e ricambiamo.
0: Esatto, anche qui una, no, questo era quello che avevo già,
1: esatto,
0: letto appunto,
1: vai
0: su Edwards, proseguiamo. Ah, qui c'è una questione spinosa, la apriamo magari un po' dopo, dai.
1: Ok.
0: Sono 2 mesi che vi aspetto, non fatelo mai più. Cosa, di andare in ferie? Guarda, mi dispiace
1: deluderti, mi sono rilassato rilassato tantissimo, guarda, e vi posso dire, proprio mi sono isolato da tutto, mi sono isolato da tutto.
0: Mi dispiace deluderti, ma ci torneremo in ferie. In risposta alle vostre domande, uno, come giocatore mi intriga Kessler, vedi che alla fine siamo lì, memore della super partita contro il Real nei playoff di Eurolega. Secondo, vi ascolto in diretta auto, vi riascolto il giorno dopo in podcast.
1: Fantastico. Beh, anche Vittorio, qui, fantastico,
0: anche qui si conferma diciamo in pole position per le premiazioni, ecco.
1: Esatto,
2: si sta candidando anche lui.
1: Mi sa di sì.
0: Ciao ragazzi, sono Chris. Secondo me è stato un errore fare poche amichevoli e tutte o quasi di livello molto inferiore, nemmeno un'europea. Poi secondo me errore,
1: guarda, e secondo me quest'anno come modo di giocare era completamente differente. Altra piccola cosa, c'è stata la finestra FIBA che non ha per niente aiutato, e quindi di conseguenza
0: il coach è arrivato un po' tardi,
1: e quindi secondo me, visto che non ci saranno tempi per fare amichevoli, giusto in questo momento cercare di fare più schemi e più preparazione possibile, perché la squadra è stata completamente rivoluzionata. Quindi poche ma buone, come si dice. Saranno anche delle partite amichevoli contro squadre sulla carta, a parte Tortona, inferiori. Già comunque mercoledì ne avremo un'altra della stessa categoria, ovvero la massima. Però comunque servono questi allenamenti, perché poi dopo li rimpiange come?
0: Sì, anche un po' in previsione adesso la Supercoppa, chiaramente c'è la duplice eccezione. È sì un trofeo italiano, ma giochi subito contro una squadra di Eurolega. Esatto. Quindi capisco, diciamo, il punto di vista del nostro ascoltatore. C'è da dire che le amichevoli alla fine credo che lasciano un po' il tempo che trovano in generale, però sicuramente sì, possono darti qualche segnale. Chiaro, il livello fisico di Eurolega per molti giocatori sarà comunque una scoperta.
1: Giusto.
0: Anzi, su questo argomento ti invito a passare a Luca, perché credo sia una cosa che abbiamo affrontato anche un po' nelle scorse stagioni, ovvero quanto può essere impattante per un giocatore che non ha mai giocato l'Eurolega trovarsi a fronteggiare certi tipi di fisici. Però ricordando che almeno nel caso dell'anno scorso, alla fine i giocatori che meno avevano giocato in Eurolega si sono dimostrati quelli più efficaci.
3: Può essere considerata anche da questo punto di vista la gioventù con cui la Virtus si approccia a questa Eurolega un'arma in più, la sfrontatezza di questi ragazzi che si trovano al massimo livello continentale possibile, quindi è il massimo a cui in Europa possono aspirare. E
0: continuerà ad esserlo, mi viene da dire, perché comunque per quello che sembra al momento direi che il futuro dell'Europa comunque mi sembra passare abbastanza.
1: Zanetti ha parlato molto chiaro in quella conferenza stampa.
0: Sì, mi sembra.
1: Penso che sia stata forse una delle conferenze stampa dove ci sono state veramente tanti tasselli importanti che sono stati toccati, uno fra tutto appunto la partecipazione anche al fatto di
0: esatto,
1: per una wild card pluriennale,
0: una licenza. Cioè, mi sembra che il futuro dell'Europa si stia progressivamente delineando per passare attraverso lo spazio delle licenze di Eurolega. Poi si vedrà, perché ci sono delle riunioni anche a breve. Vai pure, Luca.
3: No, concludo dicendo che mi sembrano comunque tutti ragazzi desiderosi di cogliere l'opportunità, sono tutti consci di aver avuto questa opportunità di giocare in questo grande club e di misurarsi con atleti che viaggiano ai più grandi livelli europei, che sono già stelle affermate nelle più grandi squadre d'Europa, e hanno comunque riconosciuto che la Virtus è un passo avanti per la loro carriera, riconoscendo anche che la Virtus è un grande club di Eurolega e sono pronti a rappresentarla al meglio.
1: Ma secondo me, oltre a questo, quindi avere fame, avere anche il coraggio, è il fatto che quest'anno non ci sono gerarchie. Il fatto che tutti partono con lo stesso punto e con lo stesso status, a differenza dello scorso anno che avevi per questo di costruzione delle squadre, l'idea è molto chiara, può essere anche un vantaggio. Se lo scorso anno Edwards o Vildosa non ti andavano, era anche un po' un problema. Quest'anno hai puntato ad avere tanti giocatori che possono prendere, e anche dalle parole di Mumbrú, quando è stato solleticato appunto sulla domanda chi può essere il go-to guy, è stato molto chiaro: io spero di non averne solo uno, ma di averne tanti per più momenti. Quindi quest'anno veramente si parla molte volte in questioni di gruppo, di modo di giocare, ma secondo me quest'anno più di altri anni bisogna valutare la squadra per i risultati che fa di squadra, non solo a livello dei singoli.
0: Sì.
3: Scusami, lo stesso Mumbrú ha riconosciuto che quando l'hanno interpellato sul chi sarà il go to guy della squadra, lo stesso Trent Frazier è stato interpellato se potrà essere lui l'uomo che si prende gli eventuali tiri decisivi. Lo stesso Mumbrú ha detto che questa squadra è stata pensata per intraprendere un percorso verso il futuro e ha detto che è stata pensata non per avere soltanto un Gotugai, anzi l'ha considerato un errore avere soltanto un Gotugai in una squadra, ma avendo la possibilità di cavalcare il giocatore più caldo in quel momento per vincere l'eventuale partita.
1: Valencia ha fatto così e lui viene proprio da quel contesto lì, e abbiamo visto molto bene lo scorso anno cosa ha fatto Valencia, e ci auguriamo appunto che Mbru possa un po' ripercorrere il percorso di Pedro Martinez. Ecco, lo speriamo tanto, visto che comunque Pedro Martinez ora, per quello che ha fatto al Valencia, è appunto ai Blancos di Madrid.
0: Ecco, allora, a proposito, è arrivato un altro messaggio interessante, diciamo, che apre sicuramente uno spunto che quest'estate si è sentito molto. Allora, buonasera ragazzi e bentornati. Squadra dinamica improntata sul tiro, questo decisamente. Speriamo che siano sempre ispirati i nostri giocatori. Il gruppo degli italiani Casarin, Diouf, Ferrari e Baldasso mi sembra notevole, sperando di poterci fidare di un ex Fortitudo, dice Luca, un po' maligno, diciamo. Allora, secondo me, anche qui non si è parlato troppo di questa cosa, di più, ma molto di più.
1: Allora,
0: cioè, dimentichiamo sempre che parliamo di professionismo.
1: Allora, fa tre triple e si gira verso la curva e tutti si sono già dimenticati del suo passato.
0: Ci sarà sempre quello che borbotta, eh?
1: Sì, ci sarà sempre.
0: Perché
1: però
0: comunque è così.
1: Baldasso, come tipo di giocatore, è un giocatore che è molto passionale, è un giocatore che lo vedi che anche dopo i canestri ci tiene a fare bene, ci tiene a fare bene nel contesto dov'è, e non ho dubbi sul fatto che Baldasso farà, spero, ricredere molte persone, perché arriva in una situazione di completa maturazione.
0: Ma
1: arriva a 29
0: poi, certo,
1: anni, arriva da un contesto a Tortona che ha fatto molto bene, e arriva in un contesto a Tortona dove era il sesto uomo e sarà più o meno il medesimo ruolo che avrà anche in campionato, e quindi sa come fare, sa cosa fare, ed sono anni che fa questo tipo di lavoro. Quindi secondo me il suo arrivo alla Virtus è molto sottovalutato, perché è in quello che ha sempre fatto, quindi non deve cambiare quello che ha già fatto nei suoi ultimi percorsi nelle precedenti squadre.
0: Ma poi prendiamo un esempio precedente, no? Un altro ex Fortitudo abbastanza significativo, Ruzier.
1: Sì.
0: Qualcuno ha qualcosa da ridire a Ruzier per l'anno che ha fatto qui?
1: No.
0: Secondo me no.
1: Figurati.
0: Cioè, di cosa?
1: Jaric,
0: non so.
1: Anche.
0: Vabbè, lì si va un po' troppo indietro, secondo me. Però rimane il fatto che, onestamente, andare a ricercare la polemica dove non è necessaria, anche perché poi, nel senso, i giocatori sono esseri umani, cioè, dico, sì, può essere anche spiacevole sentire tutto questo.
1: No,
0: diciamo,
1: mette due triple e sarà contento. Sarà contenti tutti, fidati.
0: Ho idea che non ci metterà molto a mettere due triple.
1: E come, anzi,
0: però,
1: visto che come ha giocato in nazionale, infatti.
0: Quindi, e dunque, ciao Regaz, ho visto che avete ripreso la trasmissione molto bene.
1: Oh, grazie.
0: Vi faccio questa domanda: quale giocatore vi aspettate sarà una sorpresa? Non vale, l'abbiamo fatta noi.
1: Tommy, ci abbiamo fatto.
0: È la domanda che abbiamo fatto noi, non vale, dicela tu. Dici.
1: Esatto, Tommy, se ci sei, rispondici.
0: Dacci la tua opinione.
1: Dacci la tua opinione, esatto.
0: Poi, allora, entriamo di diritto nei messaggi più spinosi,
1: oh,
0: no?
1: Oh.
0: Allora, Max che dice: posso dire,
1: sentiamo,
0: lo sponsor colorato non si può guardare, speriamo sia in nero, dice, a livello cromatico immagino si riferisca. Allora, ora io capisco, ieri è stato annunciato appunto lo sponsor, la sponsorizzazione con Costa Crociere,
1: Virtus Costa Bologna,
0: esatto, e chiaramente il logo dello sponsor è azzurro blu, e quindi sì, c'è sicuramente un impatto di colore un po' insolito per quello a cui siamo abituati, ma questo non deve essere onestamente una problematica, nel senso, lo sponsor, signori, è una cosa discretamente importante. Cercherei di
1: posso citare Dario Ronzulli,
0: sentiamo,
1: posso citare, che lo saluto, tra l'altro ci starà ascoltando. Ecco, se la canotta è una canotta vincente,
0: esatto,
1: del colore,
0: questo in parte è vero, però no, rimane,
1: anzi tutti comprano quella canotta nonostante il colore, capito?
0: Rimane il fatto che capisco, non so, l'armocromia, no?
1: Sì,
0: che
1: okay,
0: dir si voglia, però la sponsorizzazione è una cosa molto seria e molto importante,
1: esatto.
0: Quindi cerchiamo,
1: però posso
0: di
1: dire, al di là dello sponsor, che secondo me, e qua faccio veramente, ho fatto anche i complimenti privatamente, che ha fatto veramente un grande lavoro di settore marketing per quanto riguarda la nuova canotta, veramente
0: vi piace
1: molto
0: il logo?
1: Molto bella, tra l'altro anche al di fuori del contesto italiano, e molti hanno commentato dalla Spagna, dalla Turchia, che è veramente una canottola, diciamo, molto
0: piace
1: bella.
0: Il logo vintage, sì, senza il cerchio intorno. Esatto. Insomma, sono cose, sono dettagli, però insomma sì, capisco la perplessità di qualche tifoso più tradizionale che magari preferirebbe lo stesso logo in bianco e nero, però lì, nel senso, sono questioni commerciali di sponsorizzazione, sì, che non sono in discussione, ecco, quindi non andrei a complicare le cose semplici, esatto, come dire. Arriva un bel messaggio da parte di Stefano che dice: sarei già molto contento se durante la stagione ci fosse un po' di tranquillità e coesione tra giocatori, staff tecnico e società. Se questi sono i presupposti, i risultati, se non arrivano, arriveranno.
1: Eh sì, diciamo che ha fatto un po' un commento su quello che un po' non è andato lo scorso anno, soprattutto a livello tra giocatori e staff tecnico più che società, e quindi di conseguenza sarà fondamentale partire tutti in una solita direzione, e secondo me è stato appunto importante fare tutti questi allenamenti, tutte queste ritrovare il gruppo, perché poi la prossima settimana poi non si ferma più, e quindi è stato fondamentale, visto che si hanno questi giorni di preparazione, testare tutti e conoscere tutti e vivere appunto più insieme possibili, cercando anche di migliorare, di avere quei problemi, già risolverli sull'allenamento dopo, perché appunto dopo di preparare queste cose ce n'è veramente poco di tempo, perché è tutto uno spostamento e un sezione tiro, e guardi i tuoi errori da un tablet e non hai la possibilità di poter migliorare con tempo in una palestra vuota.
0: Sì, sì, di base. Ci risponde Tommy alla domanda che aveva fatto lui a noi, ma che noi avevamo fatto già prima a lui, e quindi la risposta che viene in coda a tutto questo è: ciao ragazzi, io vi rispondo, però una premessa, io di basket ne capisco come di fisica nucleare e non sono un fisico nucleare. Allora, mi piace la premessa, credo che molti pensino lo stesso di noi, ma noi ci impegneremo per farli cambiare idea. Il suo nome comunque di Tommy è Carr.
1: Vai Tommy, sei nel nostro carro, nel carro.
0: Ecco, dopo questa ti silenzio, così hai anche modo di consegnare il microfono. Il car dei vincitori, esatto, direbbe qualcuno. Allora Luca, dicevamo, prima di entrare un po' più nel merito, nella terza parte di questa Supercoppa, anche se vogliamo un attimo la Maxima, avremo modo di parlarne durante la stagione, sì. Però ti chiedevo, una Virtus che ha tanti stranieri, uno in più dell'anno scorso se non dico male, e ha tanti playmaker, Come faranno a trovare, diciamo, appunto una gerarchia funzionale, completa, senza scontentare nessuno? Domanda difficile, battesimo del fuoco, prego.
3: Ma lo stesso Boombru credo che inizialmente, soprattutto nei primi mesi della stagione, cercherà di coinvolgere per quanto possibile più giocatori possibili, e per cercare di trovare magari quali siano col tempo le sue sicurezze. Poi andando avanti, ovvio che qualora il campo, qualora e dei giocatori riuscissero a spiccare ulteriormente rispetto ad altri, sarà obbligato a fare delle scelte, come mi viene da dire è normale che sia, perché alla fine tutti i giocatori arrivano in una squadra magari sperando di giocare il più possibile, ma Mumbrù l'ha sottolineato anche nell'occasione della sua presentazione alla stampa, tutti i giocatori della Virtus sono arrivati in questa squadra consci del loro ruolo che avranno per questa squadra, quindi credo che alla fine, se l'intento comune, come da molti giocatori sottolineato, è vincere, si mette

0: Bene, ultima banda pubblicitaria e poi terza parte di Black and White.
1: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
3: Oh! Ma siamo impazziti!
4: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: No, io lassù non ci salgo.
9: Neanche io, soffro di vertigini.
8: Manutenzioni in altezza?
10: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Terza parte, allora, dicevamo, di Black and White. Sono arrivati dei messaggi interessanti. Sì, oggi devo dire ottimo, ottimi messaggi, bravi tutti. Mancano solo gli amici di Luca che si sono fatti timidi, evidentemente. E quindi la cosa... Allora, in risposta alle due mini polemiche aperte in precedenza,
12: che
0: allora...
12: Le hai fatte te, comunque, io non ho fatto nessuna polemica.
0: No, no, le ha fatte qualche altro ascoltatore, cosa c'entro io? Scusa, io sono ambasciatore in questo caso. La scritta Kinder era rossa e i più anziani hanno ancora sciarpe e maglie, vincenti e bicolori, dice Francesco.
12: Ragazzi, sembra, mandiamo no, una mail a Costa Crociere cercando di cambiare i colori.
0: No, no, te stai buono, infatti. bello. Bello questo, l'ho capita dopo, però la voglio leggere così come è arrivata. Dice: sono d'accordo con l'ascensore di prima, due mesi di ferie sono troppi. Immagino che l'ascensore fosse l'ascoltatore, ma sì, non mi prendo il diritto di rovinare
12: l'ascensore,
0: di rovinare una bella storia con la verità. Quindi ci scrive Paolo, vedo. Allora, un messaggio di controparte, ci scrive Ozzy. Comunque, con Baldassarre, scrive, siamo noi che siamo piuttosto arrabbiati, per dire un eufemismo. Chiaramente parla da Sponda Fortitudo.
12: Certo.
0: Non voi. La differenza con Ruzier non mi pare che avesse mai processato Amore Fede alla F. Anzi, se ne andò tra parecchie polemiche, giusto per la precisione. Un saluto probabilmente
12: no,
0: non gradito.
12: No, perché non gradito? Ozzy. No, anzi, scrivete. Poi, voglio sapere anche il vostro punto di vista, che magari è, per certi versi, anche meno condizionato dal tifo, quindi esterno. Quindi...
0: Poi bisogna dire che... Il nickname, diciamo, riprende un grandissimo cantante,
12: esatto,
0: storico, leggendario. Quindi,
12: infatti abbiamo, cioè, top.
0: Quindi chiaramente questo è anche il punto di vista, appunto, perché giustamente per noi, sai, qualunque giocatore venga via dalla F di per sé più o meno può avere, diciamo, lo stesso legame, invece giustamente,
12: certo,
0: non è detto che sia così. Ci avviciniamo in punta di piedi a quella che sarà appunto la Supercoppa.
12: Supercoppa, partita appunto contro Milano. Milano che ha fatto tante amichevoli importanti e ha perso anche delle brutte partite, sempre in amichevole. E l'ho guardata un po', è una squadra che, almeno da un po' dalle amichevoli che ho visto, dipende tanto da Moses Wright.
0: Certo,
12: è il loro fulcro di gioco, tutto gira intorno a Moses Wright, e hanno anche loro tanti palleggiatori, RJ Cole, Darius Thompson giocano praticamente

0: quasi insieme, e poi hanno appunto ho visto alcuni momenti in cui portava la palla anche Devon Hall, e hanno appunto anche loro tanta energia, soprattutto Barnell ha fatto veramente in quelle partite molto molto bene.
1: Barnell quando mai non ha energia,
0: però nel ruolo di tre, schierato nel ruolo di tre, e mentre in alcuni momenti a Brescia giocava principalmente da quattro, ed è una squadra comunque, la sappiamo, è Milano, è una squadra che si è rinforzata tanto, perché anche Peters viene da una stagione pazzesca all'Olympiakos, dove ha fatto veramente molto molto bene. Hanno appunto alcuni giocatori che appunto sono arrivati, come anche Nicola Chele, e hanno appunto come cambio di Moses Wright e Devin Booker, e sarà anche curioso da parte loro, come anche dal punto di vista della Vitus, visto che si parla di Supercoppa, quindi con regole 6+6 italiane, quali saranno gli esclusi sia da parte della Virtus sia da parte di Milano. Sicuramente, certo, da parte della Virtus mancherà Kevin Kokila, che è infortunato, e curiosità anche per capire chi saranno appunto i giocatori che non saranno della partita da parte di Milano.
1: Ne approfitto per fare un'annotazione, cioè questa cosa mi preoccupa tantissimo. Mi sono girato e ho visto che il sole è già tramontato, ma sono le 19:45, questo è un segno assolutamente nefasto, significa che sta arrivando la cattiva stagione. Va bene.
2: Vuol dire che stanno per ricominciare le partite.
3: Sì, non però, è una cosa bella.
1: Però vuoi mettere arrivare alle partite tipo dei playoff, che esci che c'è ancora il sole, tipo, cioè vabbè, insomma, sono altre cose. Allora Luca, diamo un'occhiata rapida al roster di Milano, cercando di definire un po' che cambiamenti ci sono stati rispetto all'anno scorso. Allora, dicevamo, si parte da Barnell appunto in arrivo da Brescia, e Cole in arrivo da Venezia, quindi acquisti diciamo sicuri sul suolo italiano. Moses Wright appunto probabilmente l'uomo di mercato più significativo di questa estate di mercato, e poi abbiamo Usman Diop confermato, Tonut confermato, Bolmaro pure, Darius Thompson, grande nome dell'estate anche lui, non tanto per impatto ma quanto per spesa, se non altro, perché sappiamo, giocatore che gioca da italiano, elemento anche della nazionale italiana di basket, che però è piuttosto costoso.
0: Sì.
1: Quindi qui dovremo un attimo vedere che volto di Darius Thompson si presenterà all'Olimpia quest'anno, perché nelle scorse stagioni Efes e Valencia non ha certamente brillato, al contrario aveva fatto molto bene a Baskonia precedentemente. Gianpaolo Ricci, Diego Flaccadori, Devon Hall, grande ritorno, un altro degli esponenti diciamo più di spicco,
0: costicchiato
1: sicuramente, Marco Guduric, Alec Peters, Devin Booker e Nicola Chele, ricordando che da qualche parte nel sommerso c'è ancora un playmaker parcheggiato dall'anno scorso.
0: Free me?
1: Vabbè, liberate Daue. Allora, no, perché Lorenzo Brown, fino a prova contraria, è ancora in orbita Olimpia. Ora, cerchiamo di definire un attimo, Luca, anche secondo te. Questa a me sembra una squadra, diciamo, forse meno improntata all'attacco rispetto alla precedente. Sicuramente la presenza di Devon Hall, ma anche quella di Jason Barnell, cioè, fanno capire, delineano una squadra un po' più pugnace sull'aspetto difensivo, direi.
2: Sì, sicuramente meno improntata all'attacco, anche se consideriamo chi sono i due principali terminali offensivi che l'Olimpia ha salutato nel passaggio tra la scorsa stagione e quella attuale, ovvero Armoni Brooks e Shevon Shields.
1: Bella storia Armoni Brooks, tra l'altro, cioè prima doveva andare alla Svel, poi
0: ci vorrebbe due puntate di Black and White solo per parlare della Svel, secondo me.
1: Sì, ma non siamo quel black and white, esatto. Quindi se ne parlerà bianco e nero in francese, adesso non so come si dica. Tu hai fatto francese a scuola?
2: No, spagnolo.
1: Allora niente, Dave tu?
0: No.
1: Benissimo, quindi andiamo avanti su Milano.
2: Milano che ha puntato sia sull'usato, a mio modo di vedere, sicuro, visto in NBA, un RJ Cole che è stato il faro di Venezia la scorsa stagione, un Jason Barnell pilastro delle ultime stagioni di Brescia, sia su un giocatore estremamente solido, su cui, come appunto ci ha spiegato Daue, lo stesso giocava lo Zalgiris, giusto?
0: Yes.
2: E Moses Wright, su cui Milano punta decisamente per il futuro. Darius Thompson, che è da vedere, il modo in cui verranno utilizzati gli italiani è da vedere, perché bisogna sicuramente riconoscere come la Virtus riesca a valorizzare il reparto italiano più di Milano nelle ultime stagioni, a maggior ragione. E poi, a mio modo di vedere, non è passato con così tanta rilevanza, ma è un buonissimo colpo Alec Peters, che è stato decisivo per la vittoria dell'Olympiacos alla scorsa Final Four. E
1: lui sì, veramente forte in effetti. Potrebbe essere il miglior realizzatore di questa squadra.
2: Lo vedo imputato a prendersi piuttosto
0: Sai
2: responsabilità.
0: Qual è il discorso, secondo me? È che comunque gli manca un giocatore da giochi rotti. Cioè, Brooks e Shields lo scorso anno gli davano quella imprevedibilità a livello offensivo. Ok, che erano partite, ho visto partite amichevoli, quindi ancora l'analisi è fino a un certo punto. Però gli manca quel giocatore che nei momenti di difficoltà sperano che possa essere o RG Cole o Devon Hall o Marco Guduric, però gli manca veramente quel giocatore che palla in mano può creare da solo qualcosa. RG Cole l'ho visto, è dimagrito tanto rispetto a quello che abbiamo visto a Venezia, però non ha il primo passo di Shields, non ha il primo passo di Armani Brooks, e c'è tanta curiosità soprattutto su Marco Guduric, che è il giocatore appunto che ha un contratto importante e ha uno storico importante, e nel Fenerbahce con quel ruolo che aveva ha fatto veramente molto bene. Sappiamo che ha problemi al tendine d'Achille, e Devon Hall anche lui è un giocatore che dovrebbe fare quel passo per diventare un realizzatore. Però diciamo che è una squadra, come avete detto voi, molto improntata più sull'aspetto difensivo che l'aspetto offensivo, perché l'aspetto offensivo è un gioco di collaborazioni dove il principale preoccupazione è Moses Wright. Ecco, sono veramente curioso, quando manca lucidità o magari una grande difesa su Wright, quale sarà il piano B per quanto riguarda Milano. Sono molto curioso di vedere questa squadra, perché è stata costruita con determinate cose ma manca appunto quell'imprevedibilità, e sono curioso di vederla.
1: Ci può stare, tra l'altro poi ci sarà anche la cosiddetta questione Iabusele, perché poi sia per la Virtus ma anche per tutte le altre bisognerà capire chi il marcherà quest'uomo, perché insomma ricordiamo quando cadde addosso a coach Scariolo, insomma non una scena. Ci scrive sempre Paolo: Moses contro Diarra sarà una sfiga intrigante. Poi ci scrive Thompson: grande bidone. Immagino che non sia un grande estimatore, ecco, del
0: allora,
1: giocatore.
0: Nelle gare contro la nazionale non ha fatto veramente bene, per usare un eufemismo, ha fatto veramente tanta fatica, sia contro la Bosnia e sia appunto a Pesaro contro la Serbia. Però comunque un giocatore che lo conosciamo bene, ha fatto molto bene appunto a Brindisi, ha fatto benissimo al Baskonia, è in un contesto di gioco completamente differente. Sono veramente curioso di vedere come sarà appunto la sua stagione appunto all'Olimpia. Ovvio che ci auguriamo che il messaggio sia profetico per la sua stagione.
1: A volte gufare non serve, anzi è controproducente, non lo possiamo sapere al momento. Comunque questa è la prima partita per quanto riguarda la Supercoppa, che si vedrà svolgere alla nuova arena di Tortona, impianto nuovo che abbiamo già conosciuto lo scorso anno, partita d'esordio di Iago dos Santos, tra l'altro, diciamo, ero là in presenza, quindi ho già esplorato questo nuovo palazzetto. E dunque gli arbitri non sono ancora usciti, si gioca alle 19:45, mentre l'altra semifinale sarà appunto squadra di casa Bertram Tortona contro Umana Reyer Venezia. Avremo modo successivamente di parlarne con calma, ma quest'anno le squadre potenzialmente competitive per arrivare in fondo sono più del solito, Luca.
2: È un campionato italiano che indubbiamente ha elevato il proprio livello, lo ha fatto sì per l'aggiunta delle due nuove squadre nella capitale, le due squadre di Roma, su cui attorno alle quali gravita grande curiosità per vedere se effettivamente hanno costruito o meno un roster competitivo, vista anche il doppio impegno che andranno ad affrontare immediatamente subito al loro primo anno di nascita. Esatto. Sia LBA che Eurocup, entrambe sono impegnate, ma oltre alle solite citate, le due grandi favorite che sono le due compagini che frequenteranno l'Eurolega, ovvero l'Olimpia e la Virtus, ovviamente non è da sottovalutare Venezia, che a mio modo di vedere fatto un roster molto interessante, la stessa Napoli.
0: Bravo, anch'io stavo arrivando su Napoli, e veramente anche Napoli secondo me ha fatto veramente una squadra molto molto intrigante, prendendo giocatori anche che hanno già assaggiato l'LBA, perché comunque anche l'arrivo di Ramsey è secondo me un gran bel colpo da parte di Napoli.
1: Ci sono tanti gran bei colpi in LBA quest'anno, quindi sarà credo più interessante di varie delle ultime edizioni. Lo stesso Andrew Andrews, per chi se lo ricorda, che ci fece un mazzo tanto per parlare proprio appunto in francese, come dicevamo prima, in Eurocup, insomma, a Verona, insomma, c'è una serie di giocatori interessanti. Toby stesso, certo, che c'è gente ex Eurolega, sicuramente significativa.
2: Si quindi, è livellato molto il campionato, mi verrebbe da dire.
1: Sì, verso l'alto, però poi chiaro c'è qualche roster che è più in difficoltà, ma è normale che ci sia, quindi dobbiamo tenere fede anche a questa consapevolezza che ci sono altre squadre che possono darci dei pensieri. Poi chiaro, la Virtus, come tutte le squadre che fanno l'Eurolega o più in generale le coppe, a un certo punto dovrà fare qualche scelta.
0: Esatto, esatto, ma infatti sarà molto curioso, perché si parte fin subito come sempre a cannone, come si dice, tra Eurolega appunto e campionato, e no, c'è veramente tanta curiosità. Le due romane hanno fatto ottime squadre, e poi c'è sempre comunque l'outsider, quella che parte molto bene. Lo scorso anno è stata appunto Cremona, e mi aspetto anche quest'anno una squadra che possa veramente partire a bomba, e quindi veramente ogni partita non è semplice, non è facile, ecco.
1: Qui arriva un messaggio di Riccardo che ci scrive: Alston secondo me sarà nella top 3 degli MVP LBA.
0: Potrebbe starci.
1: Cosa ne dici? Potrebbe starci. Lui è principalmente un tiratore, chiaro, però vediamo. Sicuramente aveva fatto una partita, l'ultima partita giocata è stata clamorosa.
0: Sì.
1: Magari ce ne fossero state altre, purtroppo quella frattura,
0: esatto,
1: ha diciamo compromesso in maniera importante i playoff, insieme alla sfortuna del ginocchio di Paiola.
0: Esatto.
1: E ci scrive di nuovo Vittorio: come mai di nuovo la scelta di avere uno sponsor solo per LBA? Per l'Eurolega si aspetta la conferma della licenza franchigia? Lì bisognerebbe chiedere internamente agli uffici.
0: Guarda, sulla seconda domanda sì, mentre per quanto riguarda la prima domanda, un po' spulciato io Dario sul regolamento d'Eurolega, ci vuole per quanto riguarda l'Eurolega uno sponsor triennale.
1: Ah, ma io l'avevo interpretata come una conseguenza della domanda precedente.
0: Ah,
1: cioè
0: no,
1: pensavo fosse correlata, cioè dice stanno aspettando la licenza e poi si decide.
0: No,
1: ma magari
0: credo...
1: sì. Insomma,
0: non lo so,
1: lascia aperto.
0: Io ho guardato il regolamento e mi sono dato questa risposta, poi ovvio che mai dire mai, come si dice.
1: Sì, no, questo assolutamente. Io direi che adesso, al netto delle ultime come si dice,
0: news,
1: spuntature, diciamo, prima di avvicinarci a questa settimana di ritorno alle partite, rinnoviamo l'invito a tutti per venire al Paladozza mercoledì per la partita appunto delle ore 20, mi sembra, contro Maxima Roma, in questo caso partita amichevole, poi seguirà la Supercoppa in appunto alla nuova arena di Tortona questo fine settimana. Chiaramente avrete modo di ascoltare tutte queste partite qui da noi su Nettuno Bologna 1 dalla voce amica del consueto Dario Ronzulli. Chissà, potrebbe anche esserci un Alessio Torri a sorpresa,
0: chissà,
1: da qualche parte, ma tanto lo sapete che lui lo ritrovate in giro come il prezzemolo, quindi non ci sono dubbi su questo. Quindi dicevamo, ribadendo, Tortona Venezia, Milano Virtus, queste sono le partite che ci aspettano sabato sera, e cominciamo con i nostri saluti. Quindi Dave, questa prima puntata cosa diciamo?
0: Grazie a voi, e ci vediamo presto, ci sentiamo presto in campo, e a presto.
1: In campo nel senso come se giocassi tu, dici, perché adesso anche Dave Trebbi, nuovo giocatore a referto per la Virtus. No, chi era? Ah no, c'era Chris Daue, ecco chi era Chris Daue. Luca.
2: Ma io vi ringrazio e rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata.
1: E ricorda ai tuoi amici di iscriverti, perché se no, dici,
2: se no abbiamo un problema.
1: Esatto, perché non si possono estraniare dalla lotta così. Quindi per questa prima puntata della nuova stagione di Black and White è tutto. Da Gabriele Platania, Dave Trebbi e Luca Giardini un saluto. Ci vediamo con i più devoti a Palazzo mercoledì. Una buona serata e una buona continuazione su Nettuno Bologna 1.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa.
5: mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 20.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
16: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
17: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Sai, sto valutando di cambiare auto.
19: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
18: Cioè?
19: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
18: In più?
19: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
18: Auto ricondizionata?
19: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
18: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
19: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
20: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
21: Perché da

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Sono le 20 e 5 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Ad un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce in Europa la preoccupazione per l'escalation della Russia. L'attacco era chiaramente un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventare i paesi occidentali e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina, ha detto l'alta rappresentante UE agli affari esteri Kaja Kallas al summit europeo sull'Arte in corso in Finlandia. Gli fa eco il cancelliere tedesco Merz, che dal vertice ha detto: in Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia. Intanto, mentre il presidente ucraino Zelensky ha accusato i russi di aver deliberatamente incendiato la locomotiva, il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito: l'avanzata delle forze armate russe in Ucraina continuerà, nessuno dovrebbe avere dubbi al riguardo. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il greggio con consegna a ottobre arriva a $102,73 al barile, mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a $107,32 al barile. L'ulteriore balzo del prezzo del petrolio arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto in seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture. Migliaia di persone hanno reso omaggio tra ieri e oggi alla camera ardente in Campidoglio di Emma Bonino, storica leader radicale e una delle politiche più note e influenti degli ultimi decenni, morta venerdì scorso a 78 anni. La bandiera dell'Unione Europea sulla bara, le corone e i mazzi di fiori, ma soprattutto l'affetto delle persone, esponenti del suo partito e del mondo politico, sindacale e dell'associazionismo, ma anche tanta gente comune, arrivata nella sala della Protomoteca per rendere omaggio a Emma Bonino. Questa sera, dopo la veglia civica organizzata da Più Europa, è stata chiusa la Camera Ardente. Domani alle 12.30, sempre in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica. Papa Leone ha revocato il motu proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Con una lettera apostolica il pontefice ha abrogato le disposizioni di Bergoglio che prevedevano il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Proseguono nelle acque della laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, la donna di 26 anni dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi. Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma della donna ancora nessuna traccia. Intanto ieri è stata dichiarata la morte del marito della 26enne Sean Michieli, pescatore di vongole di 25 anni di Burano, con lei in barca, ricoverato all'ospedale della Angelo di Mestre dopo il drammatico incidente.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
10: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
11: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
12: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
13: Buongiorno a tutti, 12.08, mezzogiorno rosso-blu, e siamo al giorno dopo la partita di ieri di Napoli, che ha lasciato abbastanza tutti interdetti. Oggi se ne parla di tutto e di più, però prima di tutto, avete sentito poco fa tra l'altro nella chiusura dell'ora d'ario le parole di Tarozzi e di Ferguson, io vi faccio sentire le parole di Pepe Anacleri. Buongiorno Pepe.
14: Ciao Manfred, buongiorno a tutti. Ciao.
13: Ascolta Pepe, ieri un po' preoccupante la prestazione del Bologna, ma non tanto, cioè preoccupante nel senso che Bologna dal punto di vista difensivo ha fatto la sua partita, anche impostando la partita probabilmente in un certo modo. Quello che ha lasciato tutti un po' così spaventati o comunque interdetti è un po' l'atteggiamento del Bologna, un po' con la palla, le espressioni del volto di alcuni, che sembra in questo momento non essere una squadra che ha fatto due passi indietro, come avevamo detto col Sassuolo magari in casa rispetto alla partita di Bergamo, ma molti più passi indietro, no? È un momento abbastanza difficile, che fa parte delle partenze, però insomma i problemi quando Bologna si trova a dover impostare il gioco e a fare sembrano essere tanti.
14: Ma ieri molto male, dai, molto semplicemente. C'è la mia speranza, il mio augurio che Napoli è stato talmente bravo da non permetterti di fare quello che avresti voluto. Cioè Bologna di tedesco, almeno per quel po' che abbiamo visto fino adesso, è una squadra che vorrebbe, alcune volte l'ha fatto, vedi Bergamo, secondo tempo con la Lazio, mettersi la metà campo avversario, palleggiare, invece avere il possesso della palla, il dominio, poi puoi perdere. Invece ieri questo l'ha fatto il Napoli e questo è stato sorprendente, quindi spero che il Napoli siano più i meriti del Napoli e non la nostra volontà. Cioè, se abbiamo voluto fare quella partita lì prettamente difensiva,
13: è un po' preoccupante la quarta,
14: benissimo,
13: no?
14: Perché,
13: sì, alla quarta partita è un po' preoccupante, no?
14: No, perché no, è preoccupante perché comunque sia, se tu fino adesso, ma anche per i giocatori, no, che stai iniziando un percorso che abbiamo visto, ripeto, quello che vorrebbe il mister, cioè che piace poi anche a me, a noi tifosi, divertirsi, cioè, quindi comunque si può anche perdere, ma cercare di giocarsela, ecco. Ieri soprattutto il secondo tempo, ma anche il primo, insomma, effettivamente è una squadra molto bassa, con pallonate in avanti, cioè, non c'era una logica in quello che si faceva, è solo sofferto in maniera difensiva e prima o poi il gol insomma era nell'aria che lo prendevi, anzi sì. È andata bene che comunque sei stato in partita fino alla fine per la partita che hai fatto senza fare drammi, perché ripeto, a Napoli è forte, Napoli è una squadra che è superiore a te, si può perdere, però il campanello d'allarme di ieri per quanto mi riguarda è questo, cioè spero veramente che il Napoli, vorrei tanto sentirlo dire dal mister o da Andrea Tarozzi, che avrebbero voluto fare la partita diversa, ma il Napoli è stato molto più bravo.
13: Ma tu non
14: è
13: hai
14: il mio augurio.
13: Quello che ti certo, allora capisco già un po', forse mi hai già anticipato la risposta. Tu non li vedi sfiduciati? Io vedo una squadra, sai perché mi preoccupo dopo ieri? Perché ho visto la squadra attenta, sicuramente attenta, poi gol arriva da una rimessa, Libra si perde, Lobotka, va bene, è successo, però a parte questo ho visto la squadra attenta, concentrata sul pezzo, però un po' sfiduciata. Tu non hai la percezione, non vedi questa squadra in questo momento così presto con, appunto, io prima ti parlavo di espressioni, delle facce, le parole anche di Ferguson a fine partita, siamo tristi, siamo giù, adesso non mi ricordo esattamente cosa ha detto, ma fondamentalmente dice siamo giù, e su, già alla quarta? E allora come è possibile essere giù già alla quarta?
14: Ma guarda, no? Ma ieri, cioè ieri, perché poi io mi essere ieri molto male, tutto quello che... Io, quando perdi sei allegro, cioè voglio dire, normale, cioè, trovo tutto normale, perché il Bologna ieri ha fatto una bruttissima partita, non è mai stato in partita, il Napoli ha meritato di vincere mettendoci sotto clamorosamente, ma fino adesso non è stato così. Abbiamo visto il Sassuolo ieri comunque che da tre gol a Juve, cioè voglio dire, tu le altre partite te le sei giocate e non meriteresti di avere i punti che hai adesso, cioè io riporto, tu, cioè, come sempre, sai come sono fatto io ieri, molto male, però fino adesso non è stato sempre così, quindi bisogna essere sempre, come cerco di fare io, lucidi. Cioè, tu mi parli della partita di ieri, certo, non trovo, a parte Pessina, e poi ci arriviamo lì, perché secondo me il problema del Bologna, il campo poi è anche il risultato, delle volte accadono cose che derivano poi da situazioni extra campo. Tu vedi la cosa di Skorupski ieri, è grottesca, ragazzi, cioè, poi io non posso sentire dire che non gioca perché non è arrivato alla riunione, cioè, io so come funziona il calcio, vuol dire che ne sono successe di cose, e poi renderlo pubblico lo trovo sbagliato. Cioè, tu fai giocare Pessina e dici Pessina sta meglio di Skorupski, poi dopo se quello che succede nello spogliatoio lo risolvi lì, come idem il discorso di Bernardeschi quando doveva giocare a metà calcio. Cioè, sono queste le cose che secondo me possono portare dei problemi, perché poi sono due senatori, anche Bernardeschi la prima non la gioca, quindi io terrei tutto all'interno e le risolverei lì le cose come si faceva alla vecchia. Poi capisco anche magari l'allenatore o anche la società stessa in un modo diverso vogliono mettere di fronte le proprie responsabilità ai giocatori, ma credimi, soprattutto con i giocatori così esperti, veterani, poi diventa un problema, perché da gestire se non vengono risultati. Cioè, questo secondo me è la cosa che mi preoccupa di più, le cose che sono accadute extra campo, perché il campo fino alla partita di ieri, a parte i risultati che sono negativi, non mi stava dando le sensazioni che abbiamo avuto dopo la gara di ieri, quindi tutto è sempre riconducibile a quello. Tu fai una partita come quella di ieri, l'episodio di Skorupski all'inizio, insomma, quelle sono sensazioni che non mi piacciono, situazioni che non mi piacciono. Per il resto può essere tutto nella norma, cioè siamo, io non lo dimentico, lo so che sono impopolare, siamo alla quarta partita di campionato.
13: No, ma non sei impopolare, ascolta. Guarda, ti anticipo di nuovo un'altra domanda. Facciamo così. Metto un po' le mani avanti, no?
14: Vai.
13: Diciamo che ogni volta che c'è stato un avvio, no? Un cambio di panchina da Sinisa, quindi con Motta, e poi con Italiano al posto di Motta, l'inizio è sempre stato traumatico. Parto dal più vicino, con Italiano a ottobre io ricordo benissimo che anche la critica, cioè parlo di stampa, no? Acquisti sbagliati, un allenatore che non riesce a trovare la squadra, una società senza ambizioni, eravamo a fine ottobre, mi ricordo bene, era il 26 di ottobre, avevamo giocato col Parma un pareggio in casa col Parma in 10, a distanza di 6 mesi il Bologna era, si è giocato a San Siro il terzo o quarto posto in classifica, e 4 giorni dopo vince la Coppa Italia dopo 52 anni. La stessa cosa con Motta, andiamo a giocare, mi sembra, a Torino, perdendo a 0, apriti cielo, è successo di tutto e ognuno ha trovato la sua soluzione. Motta mandò tutti a spendere, fondamentalmente, faccio una sintesi anche grottesca, e si chiuse, no, in blocco con la squadra dicendo noi facciamo gruppo e tutto il resto va da spendere. Italiano, ricordo bene, ci fu quel passaggio dove ci fu un confronto con i giocatori dicendo: ragazzi, cosa c'è che non va? E si sono venuti incontro e con un compromesso hanno trovato la soluzione. Qui ci sono soluzioni diverse, quindi la quarta è sicuramente presto e noi di partenze brutte ne abbiamo viste. Certo, sono i volti che forse non avevamo visto in passato, e ritorno lì, che devono cambiare. Allora forse è presto per dire, è il caso forse di trovarsi un attimo e fare punto società, allenatore, squadra, e capire che cosa non sta funzionando in questo momento, visto che comunque la partita col Toro anticipa una pausa bella lunga, 3 settimane sono tante.
14: Ma è per quello che io, tu hai fatto un ragionamento che non fa una piega ricordando il passato, ma è normale che ci siano dei, c'è un attore nuovo, porta le proprie idee, i propri regolamenti, e poi ci sono degli scontri, inevitabile, soprattutto poi con i veterani, che magari, sai, il ragazzino ti segue, il veterano è abituato diversamente. Per quello che io riporto il tutto a questi episodi accaduti, no? Ho fatto l'esempio di Bernardeschi in ritiro, senza citare Rowe che poi è andato via, ma l'ultimo di Skorupski, cioè lì si deve arrivare, cioè bisogna che l'allenatore anche capisca che magari certa rigidità non porta poi così lontano, a meno che tu non vinci le partite 3-0. Bisogna trovare un compromesso, come fece Italiano, che lo disse che lui non sopportava che la musica negli spogliatoi, quando i giocatori, per dire un esempio, noi siamo abituati così, noi prima di entrare, e quindi lui ha accettato una roba che, cioè, per me il problema di un inizio con un allenatore è un gruppo forte che ha avuto risultati, perché il nostro negli ultimi anni hanno avuto risultati in una determinata maniera, con certi comportamenti, cioè ripeto, è un autogol clamoroso, secondo me è l'ultimo, a dare pubblicamente a Skorupski non lo faccio giocare perché arriva in ritardo, non è un ragazzino, nei giovanili è giusto dare quell'esempio, a Skorupski sta da solo, magari che ne so, è rimasto bloccato in ascensore, magari era in bagno, cioè per quello che lo trovo un autogol clamoroso, cioè non lo fai giocare, bene, Pessina sta meglio, gioca Pessina, cioè queste cose poi portano problemi, soprattutto se non vengono i risultati, quindi io è proprio lì che devi trovare la quadra, capito? Però parliamo della partita di ieri, perché fino adesso comunque il Bologna aveva fatto partite diverse, e sicuramente però la società, che assieme all'allenatore deve difendere l'allenatore sempre e comunque, perché le idee sono le sue, giustamente paga lui, eventualmente, speriamo di no. Io trovo, cioè, vedo più un problema lì, non tanto, perché anche hai citato bene, con Motta ci fu un inizio,
13: no, vabbè, sai, sono le ultime esperienze, cioè gli ultimi tre allenatori, certo, che sono arrivati hanno avuto una partenza abbastanza complicata,
14: ma è normale, ma per quelli che sono già hanno già allenatore da tempo è più facile, no? Sai i comportamenti che devi avere, poi io non so, cioè, non è che ti può andare, cioè, non so come andrà a finire, io so solo che la strategia del Bologna è la stessa, cioè il Bologna non ha mai fatto degli squadroni inizio anno, sempre negli ultimi anni ha creato questa situazione, squadre competitive con un allenatore che è diventato il valore aggiunto, la speranza che lo sia anche quest'anno, tutto qua.
13: Mi dai un secondo, posso tenerti un secondo, vado in pausa, poi ti leggo un messaggio che ci dà continuità, arrivo subito,
14: tranquillo, vai.
15: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
17: Sto valutando di cambiare auto.
18: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
17: Cioè?
18: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
17: In più?
18: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
17: Auto ricondizionata?
18: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
17: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
18: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
19: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
20: Oh!
19: Ma siamo impazziti!
20: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
21: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
23: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
25: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
26: Ovvio, quello non può mancare mai.
25: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
26: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
25: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
26: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
25: Allora, forza, Immagina Bologna!
27: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
25: No, io lassù non ci salgo.
26: Neanche io, soffro di vertigini.
25: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
28: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
29: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
28: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
29: Wow, è proprio quello che mi serve!
28: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Allora siamo ritornati, 12:24, i vostri messaggi tantissimi ovviamente al 366-402-4022 e sono con Pepe Anaclerio. Pepe, per esempio dicono anche a Sassuolo, però per esempio dice Andy hanno cambiato l'allenatore ma sembra aver ingranato subito, a noi non succede mai, ti faccio una domanda, è vero che il Sassuolo ha cambiato, però qui ho un dubbio io, ti chiedo. Il Sassuolo ha cambiato allenatore, ma non tantissimo impostazione. Il Sassuolo, tra l'altro, ha fatto un mercato. Ci ho guardato, ha comprato due giocatori, Valukiewicz, e ha riscattato il portiere, e tutti gli altri prestiti. Quindi, fondamentalmente, anche sul mercato, bravi, molto. Li abbiamo visti. Però mi sembra che Aquilani stia continuando un po' il lavoro fatto anche l'anno scorso. Tedesco, no. Tedesco senza palla e quant'altro. Ti ripeto, io ho visto una squadra migliorata senza palla nei piazzati. Con la palla, e allora. Hai degli esterni abituati a pestare le linee, lascia perdere ieri fino alla partita prima, li vediamo molto più vicini all'attaccante centrale. Hai un centrocampo che sembra fatto soprattutto di interdizione, no? Che non ha tanto questa caratteristica di avere la palla tra i piedi, di farla girare, di trovarla imbucata, e invece dobbiamo tenere la palla tra i piedi. Abbiamo dei terzini che sono più bravi ad attaccare che a difendere, eppure rimangono bloccati lì a centrocampo. Insomma, ha cambiato parecchio, no? E quindi forse è anche un cambiamento abbastanza traumatico, e qui la fiducia in quello che fai, ripeto, cioè io vedo il Frosinone giocare a memoria con l'allenatore dell'anno scorso, so c'ha una grinta, una fiducia che non sto neanche più a guardare la qualità, io vedo gente che è convinta di quello che fa. Allora ti chiedo, forse in questo momento bisogna convincere anche i giocatori di fare quello che gli chiede, di credere in quello che fa, che chiede il mister, no? se no diventa un po' problematico.
14: No, ma è lì la chiave. A parte sì, il calcio poi non è, perché noi partiamo male anche l'anno scorso con l'italiano che c'era la stagione prima, cioè, l'anno scorso noi non partiamo bene,
13: sì, mi ricordo a Lecce
14: assieme, a Lecce, ma dopo che tornavamo con polemiche, ma nonostante abbiamo l'allenatore dell'anno precedente, pensavamo di essere più avanti, cioè, quindi c'è delle volte, cioè, non c'è una logica, ovviamente i cambiamenti portano ovviamente a cose nuove e magari, cioè, il problema però, la differenza tra noi e il Sassuolo è che noi abbiamo un gruppo, comunque sono rimasti quelli storici, no? Skolubski, De Silvestri, cioè gente che Orso, cioè che hanno delle abitudini e hanno fatto bene, hanno vinto, cioè hanno ottenuto con quel modo di fare, comportarsi. Se arriva un allenatore che invece magari vuole fare cose diverse, il giocatore e soprattutto l'esperto, te lo dico perché sono stato giocatore e lo facevo anch'io sbagliando, ti metti di traverso perché dici io ho fatto così, così ho avuto risultato, ma l'allenatore che arriva ti dice guarda che però io sono allenatore, quindi te, allora per quello che dico devi trovare prima del campo i moduli, questo devi trovare, perché stanno succedendo troppe cose, cioè, capito? Quindi l'allenatore deve essere bravo anche lui, non dire comando io e faccio, no, perché non arrivi da nessuna parte se con i giocatori esperti, a meno che tu non cominci a vincere le partite, dopo si mettono buoni, cioè, è questo, eh. Poi nel calcio, ripeto, non c'è una logica, cioè, tu mi fai gli esempi, cioè, c'è attori che arrivano e partono subito bene, non hanno problemi, perché magari Aquilani arriva a Sassuolo, a Reggio Emilia, che è un ambiente diverso, cioè, fai anche prima, Sassuolo non ha fatto campionati straordinari nelle ultime stagioni, quindi è più facile anche lì, qui ci sono problemi che sappiamo diversi, da gestire, cioè, tutto un altro mondo Sassuolo e Bologna, quindi per me la priorità nel calcio è questa. Io insisto sui comportamenti dei giocatori, l'allenatore che, ripeto, non deve per forza di cose, cioè devono scendere, cioè del bene del Bologna deve prevalere, quindi anche l'allenatore stesso deve capire che ci sono, i giocatori non sono tutti uguali, per me è una gran cavolata quando dicono tutti uguali, con quello mi comporto alla stessa maniera, non arrivi in ritardo, no. Skolubski, ripeto, per me sta meglio Pessina, per me in questo momento deve giocare Pessina, ma perché è più bravo sul campo, ma però Skolubski lo devi trattare da Skolubski, da uno esperto, se no poi Skolubski si arrabbia e non va bene, capito? Cioè è così che funziona il calcio, non è solo Bologna, quindi ci stiamo facendo del male da soli soprattutto in queste cose che sul campo. Io non metterei idem Bernardeschi, la prima non la gioca perché dice voleva giocare lì, oggi gioca Orso perché mi ha fatto lavorare, cioè, non c'è bisogno di dirlo, le parli con lui, secondo me dobbiamo evitare questo per me è la difficoltà più evidente che stiamo avendo, perché in campo a parte ieri Bologna non ha fatto male fino adesso, è chiaro che la classifica non ti dà ragione, perché tu dimmi se noi a parte ieri meritiamo avere un punto, dai, meritavamo almeno avere 5 punti, cioè invece ne hai uno e quindi devi poi stare zitto e subire tutte le robe che ti dicono, però vieni molto male, ma a me preoccupa tutto quello che ti ho appena detto.
13: Sì, ma è chiaro, dai, ma è anche condivisibile. Pepe, allora col Torino diventa decisiva secondo te?
14: Siamo tornati sempre lì, è chiaro che per quello che no, sta ma è
13: la pausa, sai, io non ci riesco neanche a, cioè mi sento male solo a non mi sento a posto perché poveretti sti allenatori, cioè, no, però ci sono 3 settimane per la prima volta.
14: No, lo so, però questo ovviamente io so come sei, tifoso giustamente, ci mancherebbe, però lì c'è gente che, cioè, l'importante è che hanno preso un allenatore nel quale credono e la società ovviamente gli sta vicino, perché per tutto quello che ho detto ci possono essere dei così degli scazzi, e ovviamente la partita col Toro prende un'importanza che magari normalmente alla quinta non la dovrebbe avere, perché altrimenti poi nascono ulteriori polemiche, però io ripeto, il calcio è stata la mia vita, so che cioè, nessuno ha mai vinto lo scudetto alla quinta, nessuno è retrocesso, nessuno, c'è un mondo ancora di partite da giocare, e senza stare qua a dirti l'anno scorso la Cremonese dove era a metà anno, non adesso, cioè voglio dirti, sono importanti più le cose da mettere a posto che ti dicevo io, più qualche punto in più o in meno, quello è una roba che io mi preoccupo, ecco, per il resto non sono preoccupato, vedo solo un Bologna in difficoltà nella partita di ieri, molto in difficoltà, che però al cospetto di una squadra forte come il Napoli ci può stare. Mi ha sorpreso come il Napoli ti ha dominato, quello visto l'allenatore che ha normalmente, se l'avesse fatto il Como lo fa con tutti, quindi e gioca in quella maniera lì, non la vedi mai, e con Napoli sono rimasto un po' così, però poi mi fermo lì, cioè non vado oltre.
13: Ci sta, boh, ci vediamo sabato?
14: Se vuoi sì, io
13: direi
14: ci
13: di
14: sono.
13: Sì.
14: Certo.
13: Noi andiamo e anche carichi, dai, che bisogna provare a portare questi tre punti. Giocare in casa, certo, in situazioni come queste è meglio o peggio?
14: No, meglio.
13: Ma
14: non è Dall'Ara, non è meglio Dall'Ara, ragazzi, non è, cioè ripeto, è come ti dico sempre, poi la settimana, appunto le radio così, cioè sembra in realtà peggio di quello che è, cioè Andrea l'ha sottolineato, Tarozzi, cioè quando Pippo Cotti gli ha fatto la domanda ieri se vuol fare un appello, cioè ma ragazzi, ma scherziamo, ma che appello, cioè il Bologna ha un pubblico meraviglioso che sta vicino alla squadra e ne abbiamo passate di peggio, quindi sono convinto che è molto meglio giocare in casa che con la gente che, come spesso è capitato, sempre è capitato, ti dà una mano, assolutamente, questo non ho dubbi su questo.
13: Ok, ti do un bacio.
14: Ciao Manfred.
13: A sabato. Grazie a Pepe Raclerio. Adesso ci colleghiamo anche con Bosello, perché ieri era lì e io su ste faccette un po' così. Ti lascio, non scorro i messaggi. E allora aspettiamo, intanto ringrazio la Chicca per chiamare Leo e vediamo un po' anche l'espressione, un po' quello che ha visto lui dallo stadio, no? A parte che c'era un tedesco bello imbronciato lì in tribuna, però fa un po' parte in tribuna. Com'è che si chiama sul com'è che si chiama lì in alto dove mettono gli allenatori e i dirigenti? Dirigibile, brava Chicco. Leo, mi senti? No.
0: Buongiorno.
13: Ah, sì?
0: Ciao Manfred.
13: Allora. Sì, ti sento. Stavo parlando con Pepe Anaclerio. Gli dicevo che dicevamo, insomma, lui era più d'accordo, meno d'accordo, che insomma, rispetto agli altri anni, quello che preoccupa di più, forse sono un po' a vedere la squadra non riuscire a fare quello che vorrebbe e un po' sfiduciata nella percezione un po' di gioco quando è la palla e anche nelle facce, nelle reazioni, no? Io penso anche al gol preso dalla Lazio,
0: sì,
13: e penso a 20 minuti dove Bologna sembrava la 32esima di campionato, prendi gol, va bene, hai preso gol, è la prima di campionato, la reazione è tardata un bel po', no? Il Bologna lo accusò quel gol e mi sembra un pochino più questo a preoccupare, forse, che è un gioco che tarda ad entrare nelle chimiche, un po' in questa alchimia tra squadra e gruppo, magari è una conseguenza di questa alchimia che non sta arrivando, no? Non lo so, chiedo a te.
0: Sì, credo anch'io, sono rimasto
13: ti sento male. No, secondo me dobbiamo rifare, forse in treno. Allora, intanto leggo un pochino di messaggi, anche perché più tardi ho Emilio Marrese e vediamo se riusciamo a recuperare Bosello. Intanto recupero un po' dei vostri messaggi, non vi faccio sentire Tarozzi e Ferguson, magari lo facciamo un po' più avanti. E da dove? Vabbè, qua era per Dario, da qua. Manfred, ciao. La Viola caccia grosso e subito Fagioli dice che Vanoli ha sistemato tutte le cose fatte dal predecessore. Ergo facevamo, però per favore scrivi, ergo facevamo male per colpa sua. Ora anche qui la situazione è simile, l'alibi per i giocatori non riesco a capire, anche se è evidente che gli errori tecnici e di gestione siano pesanti da parte di Tedesco. Quindi tu stai dicendo che secondo te i giocatori che non sono all'altezza sono un po' un alibi che fra un po' cade. Non sono d'accordo. Cioè io sono dell'idea che secondo me le cose vanno in mezzo, no? E mi sembra che più che altro sia più un problema di alchimia che non torna in questo momento e di un allenatore che ho la percezione che forse abbia un'idea in questo momento che non trovi molto conforto in quello che ha. Tutto qui, però non ne ho assolutamente la minima idea. Caro Manfredi, da oggi purtroppo dobbiamo parlare di salvezza. Sembra incredibile dopo che 2 anni fa eravamo in Champions, ma la realtà dice questo, Matteo. Dovrebbe esserci Bosello?
1: Eccomi, mi senti?
13: Adesso
1: mi
13: senti, sì, ora? Eri in treno?
1: No. No, sono nei quartieri spagnoli di Napoli, mi sono fermato qualche ora in più. A Napoli si vede che c'è qualche problema di ricezione quando c'è tanta concentrazione di persone.
13: Ci può stare, ci può stare, è pur sempre l'Italia.
1: Sì, pur sempre l'Italia.
13: Allora, Stefacce, cioè ieri come hai visto tu un po' questi ragazzi? Ti aspettavi una partita così arrendevole alla quarta di campionato? Sei a Napoli, per carità, però sembra che proprio fin dall'inizio...
1: Sono d'accordo, non me l'aspettavo, non mi aspettavo questa prestazione, non mi aspettavo soprattutto questa passività, questa proprio gestione della partita anche senza quella reazione, quello stimolo, anche non per forza tecnico qualitativo, ma anche solamente di impeto, di voglia, di agonismo, nel voler cercare di ribaltare, reagire da una situazione di difficoltà. È ovvio, è pur sempre il Napoli, stai giocando al Maradona, ma non era un Napoli ingiocabile, non era un Napoli imbattibile, non era un Napoli insuperabile, un Napoli che nel primo tempo ha giocato su ritmi bassissimi nonostante abbia costruito 3 occasioni importanti da gol nel corso della prima frazione. Sinceramente Bologna anche dopo il gol di Lobotka ci ha messo più di un quarto d'ora prima di riaffacciarsi in una metà campo offensiva che nel secondo tempo abbiamo iniziato un pochettino a frequentare in maniera più assidua a partire dall'80esimo, troppo tardi. Cioè se puoi pensare che una partita del genere comunque troppo passiva, in cui troppi giocatori hanno compiti anche distanti da quelli a cui sono abituati a fare, riferimento a Bernardeschi ovviamente, ma anche altri proprio atteggiamenti corali della squadra, poi dopo però quando prendi gol al 60esimo non puoi pensare

0: cioè io li ho visti piuttosto preoccupati per questa situazione. Ferguson finisce le frasi della conferenza dicendo andiamo, io ci credo, andiamo, però ecco, sta cercando anche insieme a queste frasi di tirare su un po' l'umore che mi sembra molto basso.
1: Senti, ti posso mettere in pausa, scusami, certo, ma saltando, certo. Arrivo, vado un attimo in pubblicità e torno subito con te.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: No, ce lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
13: Angelo, perché ti affidi

0: elettrica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
4: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
5: Oh, ma siamo impazziti!
6: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.

0: Ritorna a Comacchio la 28ª sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ben ritrovati, siamo con Leo Bosello da Napoli, ieri allo stadio al Maradona per commentare la partita e la radiocronaca di ieri di Nettuno Bologna 1. Senti, c'è anche la questione di Skorupski, mi scrivono, puoi informarti se Skorupski è arrivato in ritardo alla riunione tecnica o se non si è proprio presentato così per cronaca? Grazie. Allora, vuoi dirmi tu?
4: Poi ti dico. Quello che ci hanno detto ieri, quello che ci hanno ribadito nel corso della giornata di ieri, prima di Vaio ai microfoni di Sky e poi successivamente anche Tarozzi in conferenza stampa, hanno ribadito che Skorupski è arrivato in ritardo e che quello che ci viene raccontato da dentro lo spogliatoio è che questo è un regolamento che la società insieme ai giocatori hanno fatto e hanno deciso di comune accordo prima dell'inizio della stagione, quindi decisione, diciamo, di comune accordo da questo punto di vista. Poi che uno possa prendere positivamente con grande entusiasmo questa scelta, anche se poi magari effettivamente è arrivato qualche minuto in ritardo alla riunione tecnica prima di andare al Maradona per svolgere questa rifinitura diciamo speciale che il Bologna ha fatto ieri mattina, il giorno della gara, proprio allo stadio, che è una circostanza abbastanza unica. Ecco, non credo che Skorupski l'abbia comunque presa bene, poi ovvio che non trapelerà mai dal club una diciamo manifestazione di insoddisfazione da parte del portiere, no? Trapelerà che è tutto ok e che è un regolamento già deciso in maniera univoca da tutti, come è giusto che sia. Poi credo anche che lo stesso Skorupski non fosse felicissimo di stare a guardare ieri in questa partita, in cui comunque poi alla fine Pessina ha dimostrato di essere giustamente il secondo portiere del Bologna e di essere stato confermato per questa stagione. Ha fatto per me una grandissima parata su Højlund, veramente di grandissima qualità, proprio per il gesto tecnico con cui allarga questo braccio sinistro, lo tiene alto e con la mano tocca il pallone per non farlo arrivare, perché Højlund aveva scavato molto bene, perché Pessina gli era arrivato proprio sulle caviglie praticamente. È stato molto bravo il portiere classe 2007, che sul gol di Lobotka cosa ci può fare? Ovvio che è sul suo palo, è lì, però è un tiro immediato, è un tiro rapido, è un tiro che arriva dal limite dell'area piccola. Per me ha meno colpe di altri nell'azione del gol dell'1-0 di Lobotka.
3: Dai, sì, lì Libra proprio non vede partire Lobotka, da rimessa laterale, la seconda volta che prendiamo un gol da rimessa laterale, uno con la Lazio, uno qua.
4: E anche Miranda è sinceramente in questo momento in una fase difensiva non positiva, cioè l'imbucata di De Bruyne su questo taglio di Favasuli, sia Cambiaghi che Miranda guardano il pallone e non vedono l'inserimento interno di Favasuli, che ieri ci ha messo in una difficoltà atroce quando è entrato nel secondo tempo. Ma infatti qui a Napoli non si parla altro che di Favasuli, cioè vorrebbero 11 Favasuli.
3: Sì, non incredibile che Favasuli abbia fatto quella partita, ci ha messo in una difficoltà incredibile, cioè proprio ha sofferto tantissimo. Senti, comunque il problema di chi ci scrive è capire se è arrivato 5 minuti in ritardo o proprio non si è presentato. Allora, io credo che a lui sia saltato il piano, quindi gli orari. E che siano 5 minuti o abbia saltato tutto perché pensava fosse a mezzogiorno e non alle 10, per dire, cambia poco. Non credo che sia una cosa di protesta di Lucas, cioè che arriva tardi perché è arrabbiato, anche perché tra tutti credo che Luca proprio abbia meno motivi apparentemente da fuori, per quello che possiamo sapere, no? Quindi rimanendo fuori e restando fuori, lo sanno loro poi come è andata. A volte succede, Sabrina sa benissimo che a volte mi chiama alle 6 e mi dice ci vediamo stasera, io le chiedo perché e lei mi dice lunedì c'è il pallone, quindi Io sono uno che vive proprio a volte nella... Può succedere, non deve succedere, se è andata così. Pazienza, vediamola così. Poi se dovesse esserci qualcosa di più complicato, lo capiremo. E qui arrivo da te.
4: Sì.
3: Allora, è stato... arrivo da te con la domanda. Non è stata un'estate facile, un agosto facile, perché mi sembra che siano saltati un po' di piani, no? Riguardano tutti, eh? Cioè, quello di Berna, lo sottolineo milioni di volte, per me è clamoroso che al 15 uno lavori in un certo modo con un giocatore chiave, perché era un giocatore troppo importante Bernardeschi, no? Per questa squadra, e poi salta via il piano. Allo stesso tempo va via poi Rowe, non convinto, qualunque motivo sia, è quello che vuoi. C'è Moro che non si capisce che fine sta facendo. Miranda non parte. Vedo alcuni giocatori chiave di questo gruppo storico non al 100%, per un motivo o per un altro, e mi preoccupa un po'. È una percezione, io non ho nessun segnale. Però vedendo anche un po' cosa chiede Tedesco a questi ragazzi, e per me è legittimo, non ha cambiato poche cose. Quindi assimilare quello che un po' Tedesco sta cercando di portare a Bologna forse non è semplicissimo. E io ti faccio questa domanda: ma secondo te cioè, il rischio di Tedesco è di provare a far diventare tondo un quadrato? Cioè, io ieri vi scrivevo e vi dicevo, io ho solo questa paura qua, mi sembra un centrocampo più bravo a rompere il gioco che a costruirlo. Dicevo prima, dei terzini bassi sono più bravi ad attaccare che a difendere, gli esterni che sono abituati a pestare la linea, a centrarsi e scaricare o tirare, scaricare al terzino. O perché abbiamo visto un Bologna così negli ultimi due anni, con caratteristiche di giocatori che tra l'altro hanno costruito le loro convinzioni. Allora ti chiedo, c'è un equivoco forse in questo momento da superare, dove tutti, io non dico che sbaglia Tedesco, ma forse dove anche i giocatori si devono convincere un po' di poter fare quello che gli chiede Tedesco?
4: Non so se è un equivoco, però di certo l'identità di gioco, il profilo tecnico-tattico che aveva la squadra negli ultimi due anni era stramega riconoscibile, non solo dai giocatori stessi ma da parte di tutti al di fuori del contesto Bologna, cioè tutti sapevano ad occhi chiusi, a memoria, come intendeva giocare il Bologna, con che tipo di pressione, con che aggressività, in fase di non possesso, in fase di possesso sapevamo perfettamente la necessità di andare il più velocemente possibile sugli esterni, terzini che si sovrappongono e, come dicevi tu, bravi ad attaccare, Zortea, Miranda, Holm, tutti terzini di grande spinta, che poi ovviamente avevano anche necessità di fare una fase difensiva, ma sempre in avanti, sempre aggressiva. Adesso con dettami diversi, con principi che, permettimi Manfred, per me al momento si intravedono ancora una linea così nitida di quello che può essere magari un 100% di concetto calcistico da parte di Tedesco, ancora mi aspetto di vederla bene, perché ho visto versioni differenti di questo Bologna. Abbiamo visto centrocampi con due mediani un po' più bassi e Odgaard un po' più alto. Ieri abbiamo rivisto una mediana che potrebbe essere a tre con due mezze ali vere, e non con una delle due come è stato Odgaard sulla tre quarti. Quindi situazioni anche diverse, anche proprio in termini di come voler approcciare la partita. Cioè, ieri un piano partita che non avevamo visto in nessuna delle altre tre gare. Quindi ancora io spero di poter vedere qualcosa di diverso e di poter capire meglio l'identità di gioco che ha questa squadra, perché ancora la vedo in maniera frammentaria e diversa di partita in partita. Quindi forse lo stesso Tedesco ha bisogno di trovare delle certezze che pensava in alcuni giocatori che, come hai detto tu giustamente, al momento non si stanno vedendo. C'è Moro, Miranda, giocatori che in questo momento, per un motivo o per un altro, stanno dando un apporto che non è quello che era nella testa dell'allenatore a inizio stagione.
3: Su Moro tra l'altro l'ha detto anche chiaramente con te, se non ricordo male, adesso non mi ricordo chi ha fatto la domanda, però
4: È stata una frecciatina per me quella, cioè per me quella è stata una frecciatina chiara ed evidente, cioè lo pensavo nella formazione iniziale, lo pensavo nella formazione tipo di inizio stagione, e poi dopo le cose dopo il mondiale è arrivato qui in una condizione non ottimale, Moro non ha fatto nemmeno un minuto al mondiale, cioè ovvio è stato impegnato, però cioè francamente è già passato del tempo. E cosa è successo? Anche lui aveva un po' di mal di pancia, non lo so, cioè bisogna pensare che ci sono stati dei momenti in cui evidentemente non si è allenato al 100%, perché siamo a metà settembre, è passato un mese e mezzo, e se ancora Moro entra nel secondo tempo, nella parte finale del secondo tempo, un allenatore che lo pensava così centrale nel suo progetto, la stessa società, quante volte abbiamo ribadito che per questa società Moro era incedibile, lo abbiamo detto ad agosto, a fine agosto,
3: non solo, l'anno scorso sottovalutato davvero. E io mi do le responsabilità di non concepirlo, cioè non capisco, infatti ero un po' preoccupato, però io non faccio, io parlo dal bar, però sicuramente sì, quindi ci sono tante aspettative su di lui, è rimasto molto indietro. Ma tu pensi che lui sia rimasto indietro perché è deluso da come è andata a finire? Insomma, lui fa la panchina di Modric,
4: sì,
3: è l'ultimo mondiale di Modric, adesso se non fai neanche un minuto va bene, forse è stato abbastanza indelicato il CT, però in ogni caso te ne fai anche una ragione, cioè no,
4: certo,
3: o no?
4: Certo. Sì, sì,
3: magari
4: sì,
3: tiri un sospiro di sollievo, povero Modric, ci dispiace, però non c'è più, quindi magari no, trovi un po' più di conforto in questo, no?
4: Per dire, Sucic adesso è un altro giocatore, cioè certo, ci sono diversi elementi in mediana che potrebbero anche passargli avanti, ma a prescindere da questo, Moro in questi anni a Bologna, per me, quando è entrato in campo e quando è stato messo titolare, ha sempre dato un certo tipo di apporto che in questo Bologna non può che essere centrale, per la fluidità di manovra che secondo me su azione proprio elaborata, su azione sì, giocata, non si è vista in 3 partite su 4. A Bergamo io ho visto qualità da parte della squadra, lo ripeto, per me è stata la partita in cui il Bologna a livello qualitativo ha giocato bene, poi negli ultimi 20 metri non ha calciato bene, cioè non c'è stata precisione nel gesto tecnico del tiro in porta. 16 tiri totali, 3 tiri nello specchio e un palo di Cambiaghi su questi 16. È una percentuale troppo bassa, soprattutto se arrivi al tiro con Piccoli 2 volte al limite, una volta dentro l'area sul destro, col pallone sul destro di Piccoli. Quindi lì il pallone gli arriva anche bene, perché è una partita in cui gliela facciamo arrivare bene con una fluidità comunque discreta di manovra, però a Bergamo nelle altre 3 partite questa qualità lì in mezzo è mancata, e Moro è l'unico giocatore che, seppur con dei limiti evidenti sotto altri aspetti, anche solo ieri per quei 5 minuti in cui il Bologna ha avuto questo mini sprazzo di reazione nel finale, chiaramente insufficiente, però ha avuto quel momento in cui ci siamo spostati nella metà campo offensiva, l'unico momento del corso della partita, 5 minuti tipo dall'83esimo all'89esimo, in quegli 8 minuti, 5-6 minuti, Moro è stato il giocatore che ha spostato la palla di primo o di seconda da una parte all'altra del settore d'attacco, facendo il vertice del centrocampo, e lì abbiamo avuto più fluidità, più velocità di andare da una parte all'altra, andando anche a giocare e creare qualche occasione in più. Quindi come Moro non possa essere in campo in questo momento a livello tecnico è impossibile da pensare, e quindi che il giocatore abbia qualche malumore, così come l'ha avuto Miranda, cioè sono cose che poi vengono alimentate, si pensano, perché giustamente due calciatori di questo calibro in un livello qualitativo che comunque ancora non viene fuori troppo, è impossibile che non giochi.
3: Ma secondo te è un problema di qualità o di convinzione in quello che fanno?
4: Beh, la convinzione in questo momento di certo non è alta, cioè per me la qualità a Bergamo, la squadra l'ha fatta vedere che può giocare in un certo modo, poi è ovvio che non è che ti può venire sempre alla stessa maniera, però per me è una squadra che può proporre del calcio, poi sicuramente non al livello di come l'ha proposto negli anni scorsi, ha perso degli elementi importanti, però cioè, è chiaro che deve essere supportata dalla convinzione. Fai un punto in 3 partite, ovviamente non sei al 100% dell'euforia, dell'entusiasmo nel proporre certe cose, e poi dopo magari ne escono anche prestazioni qualitativamente molto al di sotto di quello che poi in realtà puoi dare, perché non ci credo che la squadra può produrre e può fare il tipo di partita a livello tecnico che ha fatto ieri, cioè non posso pensarlo che questo sia il livello che può esprimere al massimo il Bologna, cioè per me può e deve fare molto meglio di questo.
3: Ok, Leo, ti ringrazio, ti auguro un buon rientro, sei stato gentile, sì, oggi hai fatto la doppia sia con Dario che con me, ma tu eri allo stadio, eri il nostro e volevo chiamare te.
4: Giusto, mi sembra giusto. Quando vuoi lo sai che per me si può fare.
3: Ma vediamo, forse anche lunedì prossimo, perché col Torino. però non voglio, non voglio appesantire troppo di, più di quanto non lo sia già, dai, sì, che il carico su quella partita è tosto.
4: Tanto ci pensano i prossimi giorni, oggi siamo ancora su Napoli, ma i prossimi giorni iniziamo a pensare a sabato e sarò sempre più a caricare.
3: Lo so. Dai, ciao, Manfred, ti do un grande abbraccio, giornata. Grazie della compagnia. A grazie, ciao, ciao. A Leo Bosello, noi andiamo in pausa e torniamo subito.
5: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
6: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
7: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
8: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
14: Ararino, compra vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
16: Oh, ma siamo impazziti!
17: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
15: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
19: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua, 13.03. Stavo guardando per la chicca per il prossimo ospite. No, mi sembra di no. E allora ritorniamo sui vostri messaggi. Allora, il Bologna ieri ha fatto più o meno la stessa partita che il Napoli ha fatto con l'Arsenal. Ma insomma, no, guarda, io se volete vi dico un po' il dubbio che mi porto dietro. Cioè, per me, l'ho detto prima anche con Pepe e Leo, e non ci giro troppo attorno. Vi ho fatto, guardiamo il Sassuolo, no? Il Sassuolo a me sembra che bene o male Aquilani è arrivato ed è andato abbastanza in continuità. Il Sassuolo ha tenuto dei giocatori comunque che non, rispetto al Bologna non sono andati via Freuler, Lucumi, Castro, cioè tutta la spina dorsale, quindi già questo cambia un pochino, no? Nelle dinamiche che un po' ha avuto di gestione quest'estate Aquilani con Tedesco. In più mi sembra che per esempio Aquilani sia andato abbastanza in continuità con quello che ha fatto vedere Grosso l'anno scorso, anzi quasi ha aggiunto qualità con giocatori presi in prestito, funzionali. Sceglieteli voi, sono tutti lì: Azic, compagnia varia, Bawi, tutti prestiti. Leisen, prestito con diritti, con obblighi, via dicendo. Hanno acquistato solo due giocatori, vi dicevo: uno è Valukiewicz, l'altro è il portiere che hanno riscattato. E quindi era un lavoro un po' diverso ed è andato in continuità. Su Bologna l'unica cosa che mi preoccupa veramente adesso, in questo momento, poi si vedrà, ci sono state mille soluzioni diverse che hanno funzionato, quindi io mi auguro per Tedesco e per il Bologna che trovino una quadra, che in questo momento magari quando abbiamo la palla si cerchi un lavoro che non è tanto nelle corde dei giocatori che ha, e a volte bisogna fare un compromesso. Io non so se lo faranno, non so neanche se sia come dico, capito? Magari scopriamo che Ferguson può essere un regista, che Moro tornerà ad essere un giocatore funzionale, perfetto per come questo allenatore interpreta un pochino il gioco, e va bene, benissimo così. Però tutti insieme, quando abbiamo la palla, a me sembra che abbia cambiato veramente tantissimo, e quindi ci vuole anche un recepimento della cosa, che in questo momento non mi sembra molto molto molto arrivato. In più, un po' i problemini che ci sono stati da agosto in poi mi portano a pensare che ci sia un po' di casino, e quindi poi alla fine il risultato è questo. Tra l'altro non c'è mai stata una scintilla fin qua, un episodio, un qualcosa che possa accendere. L'avevi trovato con Teat, ma è fuori gioco lì, non so magari se serve qualcosa in più. Le facce erano belle, ha ragione Mondi, ieri dicevo, hai visto le facce? Sì, però dopo il gol di Teat erano belle, in effetti sì, quindi magari è anche un po' esagerata questo approccio che ho alla situazione, non lo so. Vediamo con il Torino, in questo momento secondo me siamo già al punto dei confronti, però perché per me arriverà il momento dove tutti ci si guarderà un po' in faccia. Secondo me escludere dalle responsabilità anche solo una persona è follia, cioè non posso sentirmi dire che l'allenatore non ha responsabilità. Certo che ne hanno tutti, ma ce l'hanno i giocatori per primi, insieme all'allenatore, alla società, tutti quanti, no? Ed è lì che bisogna trovare delle soluzioni. Secondo me si vede il gruppo forte quando ne viene fuori, lo è stato più di una volta, vediamo se stavolta ne verrà fuori. Però ecco, mi sembra molto difficile escludere a prioristicamente qualcosa da questo momento, perché se no mi sembra tutto molto strumentale, e purtroppo spesso è così, quindi starei attento. Buongiorno Manfred, sono sempre stato tra i più positivi per la partita di ieri, è stata a dir poco sconfortante. Lo condivido, sembrava una squadra povera in tutto, lo condivido, talento, gamba, attenzione, fiducia. Da quanto detto in telecronaca abbiamo fatto circa 10 passaggi completati nella loro metà campo in tutto il secondo tempo, emblematico. No, ti dico di più, per 17 minuti non siamo usciti dalla metà campo nel secondo tempo. Speriamo di ingranare più tardi anche quest'anno, Lorenzo da Imola. Vediamo, però il secondo tempo di ieri, il secondo dico, l'approccio al primo, se decidi di lasciare la palla loro, per me è più nelle corde di sta squadra, per me ci sta. Poi se lo fai con Allegri, secondo me lo metti anche in difficoltà. Ha funzionato a metà, cioè il problema qual è? Che se noi vogliamo intensità e riaggressione, lasciare la palla agli altri, secondo me è la strada giusta, per dire come la vedo io. Io della palla tra i piedi non me ne frega niente, perché non mi sembrano proprio giocatori adatti. Poi magari scopro che Lasusi e Moro trasformano sto Bologna nel Barcellona dei tempi migliori, va bene, non ci credo molto, ma spero veramente che sia così e mi sbaglio. Il problema è che non arriviamo mai su una ieri non siamo mai arrivati vicini a una seconda palla, vicini a riaggredire e ripartire veloci, no? A fare quelle cose che poi alla fine buon Vincenzo, ma non per fare dei paragoni, però ha costruito un po' in questa squadra. Far arrivare subito la palla agli esterni, arrivare con un cross dal fondo. L'anno scorso tante volte dicevamo non crossiamo mai. Sì, avevamo anche Castri in mezzo, non è che avevamo proprio piccoli. Adesso è Dovbik, quando e speriamo che ci sia, no? Quindi io ritornerei un attimo anche un po' a rivedere queste piccole cose intanto, e poi gradualmente inserisci i concetti, con tutto che riconosco a tedesco, certamente che sulle palle native senza palla siamo migliorati parecchio, però se poi il compromesso è questo di non riuscire a capire bene come tirare fuori qualcosa di buono, io non ho mai visto ribaltare una volta o anche solo una palla forzata semplice su una corsa di un terzino, cose banali, insomma ragazzi, va bene la qualità che manca, va bene tutto quello che vuoi, ma anche la Salernitana un cross dal fondo nel primo tempo lo poteva tirare fuori magari cercando una sovrapposizione di un terzino, non l'abbiamo fatto, quindi lascerei da parte tutte le considerazioni, indebolita è fatta, questa è una squadra che in questo momento ha proprio poca stima, io lavorerei un po' sull'autostima, sulla fiducia in quello che fanno, a me sembra questo più che altro che stia mancando, probabilmente sono anche i risultati. Sono Stefano, chissà se Saputo è contento di questa porcheria che ha combinato in 3 anni. Ritorniamo sempre lì, Stefano, porcheria, non porcheria, chiamala come ti pare. Ripeto, quando arriverà il prossimo, ricordatevi sempre che c'è da aspettarsi la domanda alla prima presentazione di lei, visto che negli ultimi anni, qui, sul discorso della sostenibilità, abbiamo avuto un pochino di problemini, non ci piace, mi raccomando venga qui a dirci che non venderà mai nessuno e metterà 50, 60, 70 milioni per finanziare i mercati e i costi della squadra di anno in anno, se no non è adatto, è una porcheria come dici tu, no? A me basta questo e siamo d'accordo su queste premesse, io la vedo molto difficile che domani qualcuno venga a Bologna, però magari succede, no? Ciao Manfredi, ma siamo sicuri che il clima spogliatoio sia sereno? Ciao da Edo, per me no. Ti dico la mia percezione, non ho nessuna certezza, ma per me no. Ma è già da un po', eh. Io non... Ma che non vuol dire che c'è Tizio che ce l'ha con Caio, che ce l'ha con Caio, vuol dire che semplicemente non sono sereni. Li vedo sfiduciati, li vedo sotto pressione, li ho visti male già la prima con la Lazio, dove da un gol subito... Ho visto una reazione che un po' mi ha preoccupato, piccoli dettagli, piccoli segnali che però non vuol dire che siano la verità, solo segnali, quindi la mia percezione secondo me è no. Ciao Manfred, dovremmo avere ancora pazienza, ma comincio ad avere il dubbio che Tedesco sia bravo ma non adatto, abituato ad avere squadre da media bassa classifica, una squadra con pochissima qualità e ad oggi impreparata. Luca, pochissima qualità lo dici tu, io non sono d'accordo, per me hanno le loro qualità, magari non ha dato a Tedesco, però ritorniamo sempre lì a quel punto, cioè se questo centrocampo non è adatto a Tedesco, ma perché non l'hanno cambiato? Perché tenerti alla Zuzzi e non prendere un giocatore con caratteristiche diverse come hanno fatto per Teat, no? Abbiamo passato tutta l'estate a dire guardate che per l'area tecnica i due centrali vanno benissimo a Egem e Nelland, però a Tedesco no, e aveva ragione. E quando Tedesco dice ne voglio uno diverso, glielo prendono. Allora, perché non ha fatto a centrocampo? Ah, l'ha fatto all'ultima giornata di mercato, ma non è vero niente, dai. Questo no. Questo no. E poi cosa fai? Ti svegli all'ultima giornata di mercato? Davvero? E allora? Probabilmente non si sposano, cioè non lo so, cioè, lì sul centrocampo abbiamo avuto dei dubbi tutti quest'estate, loro molto meno. Siamo tristi perché è palese la mancanza totale di ambizione della società, perfetto, chiaro. Ciao Nettuno Bologna 1, i casi cominciano a essere molti, Rowe, Bernardeschi, Skorupski, 2 giornate fuori Miranda, anche Tedesco, Moro, anche Tedesco forse non è il tipo nella gestione dei singoli gruppo, Davide? No. Però sicuramente sono tanti piccoli segnali che un po' preoccupano. Ieri a Napoli siamo stati imbarazzanti, ci siamo, se siamo questi godiamo, guardiamoci alle spalle, Claudio, sicuramente sì. Però vi ripeto, vi faccio anch'io 2 domande. Io quando vedo l'11 del Frosinone, e vi ripeto, ha una mezzala georgiana straordinaria, giocatore splendido, io però gli altri li vedo e mi chiedo, qual è la differenza tra i nostri e loro? Qual è? Probabilmente la convinzione, l'autostima, la fiducia in quello che fai, la continuità con l'allenatore, sono tante cose. però farmi passare che dove la prestazione di ieri deriva dalla qualità della squadra, io francamente questo non ci sto. Si può fare di più, e lì è il compito dell'allenatore trovare il modo di far rendere di più questa squadra per forza. Insomma, faccio due domande veloci. Ma il mister ha problemi personali con Moro? Ma perché personali? Si stanno sulle balle. E inoltre, non è che la squadra non sta seguendo il mister a livello di caratteri? Claudio da Bologna. Ma no, secondo me non è questione di caratteri, bisogna trovare il modo di convincersi di quello che si fa. A me non sembrano così convinti, vi dico la verità, non posso dire altro. Questo lo posso ascoltare? No. Allora, quella velocità non vai da nessuna parte, non si muove nessuno. Esatto, cioè quando abbiamo la palla nessuno che si muove, muovono più le braccia che le gambe. Quante volte si sono sbracciati ieri, era imbarazzante per me. Anche lo scorso anno con Italiano all'inizio arrivavamo sempre dopo nel pressing e subivamo un sacco. Spero sia solo una questione di condizioni, altrimenti la mia proverbiale positività si trasformerà in ebettismo. Mazza. Sì, però anche questa storia della condizione che li ha sfondati durante la preparazione, ci sono poi 3 settimane di pausa. Cioè, quando dobbiamo arrivare noi in condizione prima degli altri, non ho capito, siamo sicuri? Perché io anche questo comincio un pochino ad avere un po'. Poi magari torniamo dalla pausa, andiamo a 10.000 all'ora e allora mi tolgo il dubbio. Però ci sono 3 settimane di pausa, anche gli altri metteranno un po' a posto questa condizione, no? Certo, ci sono le nazionali, tanti partono, però mi lascia un po' così. Temo di avere già visto la fine. No, qua il gruppo sta mandando a spendere Tedesco. Per me no. Cioè, io non lo so, non ne ho la più pallida idea, mi sembrerebbe molto presto e anche molto triste. Cioè, va bene tutto, Però se dovesse accadere una cosa così, io fossi nei giocatori mi guarderei un attimo dentro e ci rifletterei bene. Perché non va bene. Può succedere, nel calcio succede, non saranno i primi, non saranno gli ultimi, però non è una vittoria. Temo di aver già di aver già visto la fine di questo film, quindi tu pensi che Tedesco se ne andrà, va bene. Il Parma era il 6 ottobre, non il 26. Io non mi ricordo quando fu, ma mi ricordo che era l'11ª partita di campionato, perché ho proprio in mente chiaro e tondo un post, ed era il 26 ottobre. E devo ricordarmi, forse non era quella partita, ma erano 11 partite. Però dentro, sì, erano 11 partite. Ciao Manfred, buongiorno. Io sono una domanda, ma nel Bologna chi dovrebbe costruire il gioco? Bella domanda. Perché in queste 4 partite hanno provato in diversi e non abbiamo oggettivamente in rosa un giocatore in grado di farlo. Non solo, ieri ha messo anche Mondragon dal primo minuto, ha cambiato di nuovo il centrocampo. E questo è segno che comunque lui la quadra lì in mezzo non l'ha ancora trovata. Non credo che sia solo colpa sua. Credo che magari questo comunque sia un problema oggettivo. Ora, siccome ci sono stati 2 mesi e mezzo di mercato eterno e che sul centrocampo ne abbiamo dette di ogni, a me va benissimo che Bologna si mangia le mani, o Bologna, non il Bologna, si mangia le mani perché Cagliari ha preso Romana 6 milioni e tu no, però tu hai preso 8 e mezzo più bonus a Mondragon, quindi santa pazienza. Saputo semplicemente ha detto fate come fa quest'anno il Sassuolo, va bene? Io ne metto 15, qualcosina di più perché c'è anche la sponsorizzazione, il Sassuolo mette quelli perché con la Mapei ve l'ho già detto, fate uguale. Non so cosa dirvi, quindi non so come hanno costruito questo centrocampo, secondo me Tedesco ha le sue idee, vediamo. In questo momento non trovo molto, molto conforto nel vedere le idee messe a terra. Quando abbiamo la palla, senza palla per me si è migliorati parecchio, però andiamo in pausa come dice la chicca giustamente.
5: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
10: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
11: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
23: Ovvio, quello non può mancare mai.
11: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
23: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
11: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
23: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
11: Allora, forza Immagina Bologna!
24: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
25: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
26: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
27: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
26: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
27: Wow, è proprio quello che mi serve!
26: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
28: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
30: Manfred, buongiorno, Giovanni da Firenze. Ma io riguardo la partita di ieri sono d'accordo con Pepe. La squadra ha giocato male, però voglio entrare un po' nel tecnico, perlomeno spero di riuscire a farlo. Secondo me abbiamo giocato a centrocampo con prima Amondariana e poi Libra, con due ragazzi che purtroppo non hanno dato il loro contributo. Questo non vuol dire che sono da segare, però abbiamo giocato in inferiorità lì nel mezzo. Amondariana non sapeva dove andare, come muoversi, chi andare a chiudere. Libra purtroppo non è un colosso e Lobotka se l'è mangiato, questo è il punto. Però cosa facciamo, non giochiamo più con i giovani? Secondo me in questo contesto Moro non può non giocare, perché è l'unico che insieme a Ferguson che può far girare la palla. Però queste sono cose che deve vedere l'allenatore, secondo me, questo è il mio punto di vista tecnico. Ciao, buona giornata.
3: Ciao a te Giovanni. No, guarda, io non, se vuoi giocare così Moro non può non giocare. Se vuoi giocare così, lui vuole giocare così, va bene. Poi ti ripeto, a me, se perdiamo anche 2-0, guarda, io ho visto delle partite di Vincenzo allucinanti, quella Como ne abbiamo già parlato più volte, ripresa con un gol di Lin Junior, che dire che è il gol della domenica, Castro e Lin Junior, non abbiamo mai visto palla e non riuscivamo a infilare due passaggi di fila. Lì è successo quello e piano piano le cose sono cambiate. però in quei momenti, diciamo che in quel periodo lì di italiano, io comunque, non lo so, pronti via con l'Udinese, io vedevo una squadra che andava convinta. Qui meno, lo dico onestamente, e ti ripeto, non ne faccio una colpa all'allenatore, li metto tutti quanti dentro, tutti, ma non escludo nessuno, perché sennò, cioè, sennò ragazzi, venire a fare l'allenatore a Bologna, la bazza, quando vince è sempre merito tuo, quando è colpa è sempre colpa degli altri, insomma, bisognerà trovare anche una formula un po' più adeguata, secondo me, no? Sono 5 anni che andiamo avanti così, e prima era Sinisa, e poi era Motta, e poi italiano, no? E quando le cose vanno male, non era uno, non era l'altro, e non era l'altro ancora. Secondo me c'è sempre un po' per forza, no? Un concorso. È normale, ma lì bisogna trovare, secondo me, una mediazione. Io se avessi visto ieri Bologna comunque fare il suo e prendere 3 pere, va bene, abbiamo preso 3 pere, siamo tutti incazzati, però almeno ho visto Bologna fare il suo. Io ieri ho visto Bologna difendere ordinato, bene sui calci d'angolo, sui piazzati, sia in attacco che in difesa. In attacco non abbiamo neanche calciato una volta, preso un angolo in 95 minuti, beh, insomma, no? Alla quarta mi si può dire tutto quello che volete, abbiamo smantellato, fatto tutto, sì, avremmo anche smantellato, ma io guardo questa rosa, guardo quella del Frosinone, guardo giocare Frosinone, guardo giocare Bologna e mi faccio delle domande. Guardo il Cagliari giocare la partita che ha giocato contro l'Atalanta e guardo il Bologna giocare la partita contro l'Atalanta. Vuoi o non vuoi, piace o no, ne hanno fatti 2, noi no. E secondo me giocano meglio di noi. Punto. Il Cagliari gioca meglio di noi. Non scomodo neanche il Sassuolo o chi volete voi. Giocano meglio. Allora, se giocano meglio, questa squadra può giocare meglio. Per me sì. Certo, con le caratteristiche che però fanno parte un po' del pacchetto. Ma non è che il problema sia il carattere di Tedesco, ma perché? Roe è diventato un criminale, comunque uno che non può stare qua nel giro di 2 settimane. Berna gli dice: io non gioco lì. Skorupski, di cui non si è mai sentito nulla per 8 anni, non si presenta. Ma Skorupski, ragazzi, non lo so com'è andata, ve lo ripeto. Per un attimo ieri ho avuto anch'io la paura di dire: ecco, anche Lucas. Ma in realtà mi sembra più... cioè voglio vedere la cosa positiva, è una sbadataggine. Gli altri no. Moro, ci aggiungo. Lo stesso Miranda non mi sembra partito col piede giusto. E pensa che vedo Holm nella versione giusta. Per dire. Quindi, secondo me si può fare molto meglio. Lo sguardo, ecco, per esempio. Ciao ragazzi, personalmente la vedo nera. Lo sguardo di Bernardeschi in panchina a fine partita è molto preoccupante, Andrea. Mi ha preoccupato, non solo il suo. E non solo il suo, comunque sono d'accordo con te, infatti ieri io mi sono un po' allarmato per questa cosa qua. Non solo ieri, chi che lo sa, già un paio di settimane che dico, boh, non li vedo con la faccia. 2 cose che faccio fatica a capire: la prima è perché praticamente giochiamo solo un tempo, poi tutti fiacchi. Bravo, ieri il Napoli, che veniva da una partita mercoledì, ne aveva più di noi. Ma perché? Perché ci credeva più di noi. La seconda è più seria: questa fiducia con un allenatore che comunque, come un giocatore, si deve ambientare e capire il calcio italiano, ma quanto tempo possiamo aspettare? Questa è una domanda che si deve fare solo la società, per me. Certo, dopo un confronto con tutti, che si guardino in faccia. E per me in questi casi qua c'è solo una cosa da fare: i ragazzi ci credono o non ci credono? Perché se non ci credono, ragazzi, cioè non ti salva nessuno. Puoi essere anche Mourinho o Guardiola. Quindi io penso che in questa settimana bisognerà pesare questo aspetto qua, perché poi purtroppo le cose stanno qui. La mia speranza è che ci credano. Ieri Ferguson ha detto: ci crediamo, ci crediamo, ci crediamo. L'ha detto a noi dentro, che tirano fuori tutto, perché secondo me è già il momento di dire: oh ragazzi, noi così non ce la facciamo. Con l'italiano lo fecero, funzionò, speriamo che lo facciano e poi che funzioni. Ciao, ovvero siamo partiti come gli anni scorsi, però i valori tecnici di quest'anno sono inferiori a quelli delle ultime 3 stagioni. Beh, su questo sono d'accordo con te. Resta il fatto che credo comunque che si possa fare un po' meglio di quello che abbiamo visto in queste prime quattro partite, a prescindere. Buongiorno, faccio con voi una riflessione. Al di là della partita modesta di ieri, che forse l'unica sconfitta meritata è stata quella di ieri, il Sassuolo ha battuto, io quella con la Lazio continuo, però va bene, il Sassuolo ha battuto bene la Juve, risulta a mio avviso la formazione più forte che abbiamo incontrato. Sì, riflessione, attenzione a trarre conclusioni affrettate, con il portiere è stato un segnale forte ma necessario, sto con l'allenatore, grazie. Quindi Pepe non è molto da, forse non doveva uscire, però anche per me se uno non si presenta o arriva in ritardo a una riunione tecnica, quella partita sta in panchina. Io mi ricordo che impazzì perché non andai a fare una colazione con la squadra, mio papà non poteva, perché ancora non ero indipendente, e sono stato in panca tutta la partita. Sono impazzito, ma ero un ragazzino. Col senno di poi aveva fatto bene, aveva fatto bene lui, quindi per me è normale. Poi non siamo più bambini, questi sono professionisti, sono d'accordo, però secondo me le regole sono regole. Se ci fate caso, quindi c'è una bella differenza, però per me le regole sono regole. In questo momento, se c'è anche per caso, ci fosse mai un minimo di maretta, sono per bastonare. Se ci fate caso, ad un certo punto nel primo tempo Tarozzi dice mettiamo 4-5-1 e lì è finita la nostra partita, una partita rinunciataria difensiva da piccola squadra a cui non eravamo più abituati, sono d'accordo parecchio. Cioè ieri Rowe rimane a Bologna, fa il terzino come Cambiaghi, poi loro ci attaccavano di più dal lato di Berna perché lì abbiamo fatto una fatica bestia. Bah, oddio, lì abbiamo fatto una fatica bestia, forse abbiamo fatto più fatica dall'altro lato in realtà, però ci attaccavano più di là, ma Rowe avrebbe fatto il terzino, insomma. E non riesco a capire se questo sia il modo di giocare di Tedesco, cambiare strategia ad ogni partita in base all'avversario. Secondo me sì, questo fa parte del per me fa parte un po' di quello che lui fa. La vedo dura, da ieri sono abbastanza sconcertato e pessimista. Poi non ho capito la sostituzione di Piccoli, neanch'io, così premature nemmeno la scelta di Amondarain. Non credo che oggi possa fare il titolare in questa squadra. A me Amondarain non è dispiaciuto all'inizio, poi prende quel giallo e un po' si è perso. Però non capisco, Amondarain a me sembra un interno, una mezzala pura proprio. Poi magari può fare anche il mediano, lo scopriamo, di fianco a un altro però, non i vertici basso. Va bene, non lo so, adesso non è che in 60 minuti ti dirò chi sei, però così da profano, da amatore, mettiamola così, insomma, a me sembra un interno. Poi vediamo. Buongiorno, non voglio essere troppo disfattista e negativo, anche se devo ammettere che ci sono diversi elementi che mi preoccupano, però la storiella del anche Italiano e Motta sono partite male non mi rassicura per niente, neanche noi. Infatti abbiamo detto, al di là di quello ci sono poi anche le facce, perché a me la rosa attuale è molto probabilmente di livello inferiore. Luca, ci sta, però ripeto, mi si può dire che il Sassuolo è molto più forte del Bologna. Va bene, ne prendo atto, una squadra fatta con tutti i prestiti e che fondamentalmente ha cambiato i due attaccanti, ha preso dei centrocampisti, ha cambiato qualcosa in difesa, ma e l'ha fatta col nostro budget, con la differenza che Bologna partiva però con dei costi molto alti e ha venduto due giocatori, perché Rowe neanche entra a questo budget qua, nel prossimo, quindi insomma a me va bene, ormai è tutto scritto, come vincerà lo scudetto e la Champions, noi andiamo giù come dei piombi, speriamo nell'anno prossimo, dai su Bart che ride. Ciao Manfred, io sono preoccupato, ma Emilio non c'è, ho perso il telefono, l'ho lasciato di là, adesso vediamo. Io sono preoccupato, giochiamo male senza idee. Un po' anch'io sono preoccupato, giochiamo male senza idee. Io sono d'accordo con te. Se non mi sbaglio, all'inizio del mandato di Tedesco, quante partite abbiamo vinto? Poche, amichevoli comprese, non molte, sono d'accordo. Speriamo bene, ciao Simone dalla Francia. PS, quanto ci eravamo abituati bene? Direi di sì. Ma buon Sartori quando ce la mette la faccia parlando ai tifosi del mercato fatto e non si tiri fuori la storia che non aveva i soldi perché Fabiani della Lazio ha fatto un gran mercato in bolletta, anche Sassuolo, per quello che stiamo vedendo. Poi vediamo fra 20 partite, anche la Cremonese sembrava avesse fatto, poi retrocessa, la Fiorentina sembrava poi ha lottato per non retrocedere, non lo so, vediamo, io non so bene come andrà, perché purtroppo la sfera non ce l'ho. Vediamo chi vede meglio tra qualche mese, non ho capito. E poi audio, vediamo se dove c'è qualcuno, che intanto cambiamo un po' di voci. Su, c'è? Qua, questo?
1: Buongiorno Manfred, buongiorno a tutti. Oggi il capo espiatorio è il signor Tedesco, giustamente, no? Dopo che gli hanno smantellato la spina dorsale della squadra.
3: E
1: no?
3: Lo sapevamo.
1: Diamo la colpa pure all'allenatore. Ma non lo so, ieri secondo me ci ha anche capito poco. Non è un gran gioco, 20 passaggi tra i due centrali, nessuna verticalizzazione, per forza, ma anche Lucumi e Freul. A questo punto,
3: cioè, quindi i giocatori di Serie A non lo fanno.
1: Si deciderà le sorti del signor Tedesco. Arrivederci a tutti da Zola Emanuel. Ciao.
3: Ok, quindi abbiamo uno qua che dice che Tedesco è capo espiatorio. A me sembra che qua abbia fatto tutto il contrario, però va bene a te. Io dico che delle due sono i giocatori, cioè se fosse per me, io mando via, se c'è qualcuno che ha dei problemi, va via, punto, e rimane l'allenatore. Non so neanche se sia questo il problema, però, e nessuno ha detto una roba del genere, lo dici tu. E certo, non sono quello che viene qua a dire, ah, tutti responsabili tranne l'allenatore. Beh, insomma ragazzi, mi sembra un pochino esagerato, c'erano tutti nel mazzo, no? Non escludi nessuno. E poi vediamo. Poi vediamo, perché ancora questo posso?
2: Sì. Ciao Manfred, sono Giulio. Ma allora, a me preoccupa molto l'involuzione, perché dall'Atalanta in poi, se vogliamo, siamo riusciti anche a peggiorare. Però dico, in un momento di cambiamento come questo, anche Tedesco che si porta in casa la Karel Moro, la Karel Skoruski, che avrà le sue responsabilità, ma mi sembra che stia dando contro tanto a quello che sono i senatori del gruppo, e io mi sento di dare un consiglio: occhio con i senatori del gruppo. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Sì, però l'Atalanta l'hai anche vista, è una delle poche squadre che corre meno di noi, hanno vinto con Sassuolo, non sanno come, hanno perso con Cagliari meritatamente, però a differenza nostra sotto 2-1 l'ultimo quarto d'ora non hanno più fatto vedere palla a Cagliari, per me con della qualità, perché i giocatori li hanno e non hanno trovato il pareggio, va bene, però l'Atalanta è sui discorsi dei senatori, per me non si stanno punzecchiando, io ho solo il dubbio di quanto credano in quello che fanno i vecchi.
4: Ciao Manfred, sono Massimo. Sì, può essere che il nostro mister non sia proprio il massimo delle simpatie per fare il gruppo, perché per me la Bernarda, visto ieri, visto anche la partita precedente, che andava a parlare con lui e così via, secondo me, come si dice a Bologna, fra un po' si rompe in bocca. Se si rompe in bocca la Bernarda, gli è detto un problema. Questo è il mio pensiero. Un abbraccio a tutti, forza Bologna sempre, speriamo.
3: Sì, però fino a un certo punto, perché per me poi, no? Le cose si fanno insieme, sempre. Quindi l'ultimo, che questo è bello polemico.
6: Ciao Manfred, forse Ferguson intendeva che sono tristi, ma non nel senso sfiduciati e malinconici da un punto di vista morale, ma tristi, come si dice a Bologna, che sono una manica di tristi. Al resto non è anche colpa loro, cioè Negli ultimi tre anni tutti si sono tristi. Venduti anche le sedie e i tavoli, e hanno smontato tutta la squadra che avevano.
3: Tutti
6: e
3: tristi.
6: Adesso giocano una squadra che è di un livello.
3: Quindi tutte le altre rose, specifica. Chiarissimo.
6: Oh, sto dicendo questo.
3: Chiarissimo, scusami, ti ho anche parlato sopra, scusa, non volevo. Tutte le altre rose migliori del Bologna, va bene? Va bene, ne prendiamo atto. E intanto diamo in pausa e torniamo.
5: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
7: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
8: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.

0: successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
9: Oh, ma siamo impazziti!
10: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
11: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
11: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
11: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
12: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Allora, buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo Emilio Marrese collegato ancora da Napoli. Sei ancora a Napoli?
16: Sì, l'ho presa larga, sì, rientro un po', avevo altri impegni che ho conciliato e quindi insomma.
15: Allora, che si fa dopo ieri? Che dubbi ti sono venuti ieri?
16: Preoccupazioni più che dubbi. La preoccupazione deriva da quello che insomma avete già detto tutti, e io stesso pure ieri sera, stamattina, eccetera. Ma insomma, è che

0: noi sappiamo che ci vuole del tempo, l'hanno avuto Motta e Italiano con squadre che avevano anche una cifra di qualità superiore e anche loro hanno avuto bisogno di tempo, poi il tempo però nel calcio non c'è, l'ambiente sta perdendo la pazienza, già ne ha sempre avuta poca, ma nel calcio non ce l'ha nessuno la pazienza, cioè non è che a Bologna ne abbiamo di meno, ne abbiamo, dispiace anche a me vedere che esiste, diciamo che la quota, il bonus di gratitudine, di fiducia è molto ridotto, almeno non è proporzionato per quanto mi riguarda alla grandezza dei sentimenti che abbiamo provato grazie a questi dirigenti, a questa società eccetera. Si dimentica tutto molto in fretta, ma l'abbiamo visto anche su Italiano l'anno scorso, cioè l'uomo che ti ha fatto vincere una cosa dopo 53 anni, l'anno scorso dopo due mesi era di nuovo un paracarro. Quindi il calcio ha fatto così, va bene, ci vorrebbe il tempo che non c'è. Sapevamo che ci voleva tempo per costruire questa squadra. La cosa preoccupante in tutto ciò è che va peggiorando, non va migliorando, cioè è un andamento che noi abbiamo fatto una partita decente, buonina persino contro l'Atalanta a Bergamo, perdendola, però contro una squadra che però onestamente si è visto dopo è poca cosa in un campo dove il Cagliari è andato a vincere. Quindi, e da lì noi pensavamo, oh, cioè, meno male, va dai, su, eccoci, e invece eccoci un corno perché siamo andati peggiorando. E quello che ho visto ieri mi ha preoccupato, perché è una squadra che se per prima ha perso la magia, ha perso la polverina magica, è già successo, è già successo anche agli inizi con Italiano, che avesse perso un po' di stimoli, un po' di convinzione, quella convinzione folle di poter fare qualsiasi cosa, di poterci provare, di avere coraggio, di essere sfrontata. È successo in altri periodi anche in passato di aver perso quella pozione magica lì. Però questa è una squadra che mi sembra molto, che creda poco in se stessa, che non ha fiducia, che è spaurita. E allora dall'ara c'è il complesso che senti la pressione di deludere il tuo pubblico, e in trasferta senti la pressione dell'avversario, e non lo so, fateci sapere voi contro chi volete giocare, quando, perché ieri un Bologna in salute, il Bologna ha perso a Napoli anche in passato, ha perso con Motta, ha perso con Italiano, cioè non è che tre volte noi siamo sempre andati a Napoli a vincere. Il Bologna migliore, ce lo ricordiamo tutti, quando il Napoli traballava come ha traballato alla fine del primo tempo ieri, gli faceva male, gli andava addosso e si pigliava la partita. Il Bologna di ieri, quando il Napoli si è dimostrato un attimo, ha tirato il fiato e si è stancato, il Bologna di ieri ha detto, meno male, ci riposiamo anche noi. si sono fermati, non pressano, meno male, e stava uno fermo con la palla davanti ai piedi per 10 minuti, aspettando che qualcosa si muovesse. Cioè, quello è un abito mentale perdente, è l'abito mentale di chi non è particolarmente convinto di sé, che non ha, insomma, una furia, una rabbia. Noi col Sassuolo abbiamo visto una squadra che aveva molta dignità, molto orgoglio. Adesso stiamo vedendo, continuando a vedere, una squadra che ha ordine, precisione, fanno così compiti, l'avevi messa bene in campo, coprono bene il campo, tic tic toc tic, e però manca lo sprizzo che fa la differenza, il colpo, ma non solo di classe, di qualità, ma anche di carattere, perché il ragionamento che ho fatto ieri in TV e che ti rifaccio adesso è: siamo tutti d'accordo, almeno io con molti, la squadra è uscita indebolita dal mercato, punto. La squadra è più debole, punto. Siamo delusi, anch'io mi aspettavo, viva saputo tutta la vita, mi aspettavo qualcosa di meglio, punto. Detto ciò, il Frosinone, il Sassuolo, l'Udinese e tutte le squadre che ci stanno davanti, Cagliari. Il Cagliari non è che sono più forti di noi, non è che, cioè, non possiamo ridurre tutto a dire grazie, giocano così da schifo perché hanno venduto quei tre giocatori, momento, cioè non è che di colpo siamo di, non eravamo la Champions, non lo siamo più, ma neanche siamo ridotti che abbiamo un organico che c'è solo il Venezia peggio di noi. Non è poi
1: bisogna vederlo.
0: Si può far di meglio anche con questi che hai, quindi un po' è responsabilità ancora dell'allenatore, tanto sempre dei giocatori, e anche poi penso purtroppo di una situazione che un po' in generale è demotivante, però è demotivante soprattutto per quelli che c'erano prima, forse
1: anche per me, perché infatti ti faccio una domanda,
0: siamo tornati, io che posso capire un Bernardeschi, un Orsolini quando sarà uno i pochi rimasti della vecchia guardia, che insomma si ritrovano in una situazione così, combattevano per l'Europa, andavano in Europa, mo si dice che già il decimo posto è buono, ti può venire meno la motivazione, e invece quelli ce la mettono ancora. Bernardeschi è stato uno dei meglio ieri, ma quelli che sono arrivati nuovi sono già demotivati così? Cioè, fino a un certo punto mi sembra un alibi.
1: Emi, guarda, per esempio, ho l'impressione che leggo questo messaggio perché un po' mi ricorda quello che pensavo ieri sera. No, ho l'impressione che la rosa attuale non sia adatta al gioco che vuol fare il mister. Vedo analogia con il primo Gasperini alla Dea, quando mise tutti quanti in panchina e fece giocare dei ragazzi della primavera. Ora, al di là di queste soluzioni estreme, ma senti, io non capisco se sbaglio ad avere la percezione che Tedesco, che ha fatto cose per me che si vedono già bene senza palla, più ordinati anche nelle palle inattive, sia in attacco che in difesa, quindi io vedo anche qualcosa di buono, però che stia cercando di far diventare tondo un quadrato, cioè che chieda una squadra fortissima con gli esterni che passa per vie centrali e gli esterni li mette vicino alla punta, un centrocampo che è sempre stato un centrocampo di rottura, di pressione e ripartenza, ma ripartenza appoggiando la palla, guarda che sempre sugli esterni, per andare poi in uno contro uno, dei terzini più bravi ad attaccare che difendere, in questo momento sono spesso bloccati dietro e non riesco neanche a buttare dentro un pallone con i piedi buoni, perché allora io ho solo questo dubbio qua, cioè queste incertezze e questa poca convinzione in quello che fanno forse si recupera passando in un compromesso che forse diventa necessario.
0: Il Bologna di Italiano, visto che parli di compromessi, a un certo punto trovò un compromesso, ti ricordi l'anno dopo Motta, sì. Italiano all'inizio voleva fare un calcio completamente diverso e dovette trovare un compromesso con il gruppo, diciamo, senatoriale della squadra, e dicendo vabbè, adesso non possiamo buttare via tutto quello che abbiamo imparato, che era il Vangelo fino a 2 ore fa. Trovarono un compromesso, Motta fu intelligente, Italiano fu poi intelligente a portare dopo man mano la squadra verso il suo calcio, ma non in modo traumatico. Io adesso non ho ancora capito qual è il calcio di Tedesco e mi auguro che lo capisca che lo capiscano i giocatori, che lo sappiano. A volte sembra di sì, a volte sembra assolutamente di no. Se lui dice che bisogna riaggredire, essere intensi, densi, prendere la palla e riaggredire Napoli, poi dopo nel momento in cui Napoli è aggredibile tu recuperi la palla e stai fermo, come ti dicevo prima, qual è il problema? Cioè, hai capito? Non hai capito? Non lo sai fare? Non ci riesci? Non gliela fai fisicamente? Boh, io non ce l'ho le risposte, non lo so. E quindi io non riesco ad avere un giudizio su questo allenatore. Mi dispiace anche dover dare dei giudizi sommari dopo 5 partite, perché forse è un po', ma è presto, abbiamo appena detto che ci vuole tempo. Quindi non lo so. Non lo so se è bravo o no, se è adatto o no, se la squadra è adatta o no, non lo so, non lo capisco. Non riesco, da queste partite non sono riuscito a capirlo. Vedo che anche lui, ma lo faceva anche Italiano all'inizio, va a tentativi e quindi ci sono scelte anche che non riesco a capire, però sai, gli hanno dato a Mondaraín, io non ho ancora capito che giocatore sia, che cosa sappia fare, e magari lo scopriamo più avanti, però non gli vedo una luce dentro, non lo so. Quindi non riesco a dare, non sono in grado di dare la risposta. Quello che non vorrei che passasse è che, insomma, io in queste situazioni penso sempre, come ho detto prima, che ci siano delle colpe che siano tutte da condividere: il mercato, la società, gli stimoli scarsi che ha dato, l'ambiente che ci è rimasto male presta troppo, la squadra che insomma in campo poi alla fine si dice sempre che ci vanno loro, e l'allenatore. Cioè le colpe secondo me vanno tutte divise. Non mi piace il giochino che chi difende la società dice che è l'allenatore che non ci capisce nulla, chi è contro la società dice che invece non hai mezzi, non hai giocatori. Invece secondo me, come sempre, la verità è tristemente, grigiamente, ma realisticamente nel mezzo.
1: Che c'è un po' un concorso, dai, in questo momento, esatto. Sembra non essersi innescata quell'alchimia. Va bene, senti, quindi da dove si riparte? Io ne approfitto di te, perché tu è brutto da dire, certo, per forza dai punti, però è brutto da dire, però tu hai molta più esperienza di me. Ed è brutto dire
0: che sono molto più vecchio.
1: No, invece è per dire che sei più saggio. È brutto dire che Torino è decisiva perché mette ancora più pressione alla pressione che già c'è, oppure si deve fare e prendere le cose per quello che sono. Una pausa lunga di 3 settimane rende questa partita indispensabile, oppure per te non è nelle corde?
0: Allora, è chiaro che indispensabile a fine settembre è presto per fare tutto e può succedere di tutto, cioè non è una ultima spiaggia. È chiaro che in una situazione del genere non riuscire neanche sabato prossimo a fare quello che si deve o si vuole ti porta davanti a è un moltiplicatore ancora di depressione, di ansie, di paure, di incertezze, di insicurezze con le quali poi l'allenatore lavorerà sempre peggio per 3 settimane, quindi ci sarà un vuoto cosmico di 3 settimane in cui di depressione ulteriore, bisogna cercare di evitarlo in tutti i modi. Io non credo che se Tedesco perde quella partita da lì viene cacciato per usare poi quelle 3 settimane subito per subito lanciare un nuovo allenatore. E lì devono io non lo so che cosa pensino in società. Di solito sono sempre tutti estremamente restii a prendere decisioni drastiche. Se tu prendi uno che non ha mai giocato nel campionato italiano e lo cacci dopo 5 partite, secondo me 5-6, quelle che sono, non sono 5, sbagli, anche perché appunto sai anche che non gli hai dato una squadra formidabile, e quindi io non penso che accadrà nulla. Poi però insomma, sappiamo il calcio come è fatto, sappiamo che poi dopo se hai individuato magari i papabili poi vanno via in fretta al mercato, quelli che adesso sono gli allenatori che stanno sono rimasti in vetrina, poi se li piglia qualcun altro, e quindi dovranno fare loro delle valutazioni. Non penso che in questo momento Tedesco non rischi assolutamente nulla, però è chiaro che se va male col Torino, dopo quando si ritornerà in campo sempre con Tedesco in panchina, sarà sempre più debole la sua posizione, quindi non è l'ultima spiaggia, ma è una partita che comunque è molto molto importante, forse temo un po' troppo per la condizione mentale che sta dimostrando questa squadra, e parlo soprattutto così di mentalità più che di tecnica.
1: Sì, sembravano abbastanza spaventati e traumatizzati, sfiduciati. Comunque Emi, devo chiudere. Io ti ringrazio, grazie mille per la compagnia, poi ti ascolto domani mattina qua a Rassegna Stampa.
0: Grazie a te, a presto, buona giornata.
1: Ciao,
0: a tutti.
1: Un grande abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie a Emilio Marrese. E adesso noi niente, dobbiamo chiudere per forza. Quindi chiudiamo e lasciamo spazio a Leo Vincari, il suo quasi gol. Insomma, ce ne sono tante da dire. Sentiamo un po' più di pareri. A domani. Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Lega Basket Serie A. ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
11: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
12: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
11: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
13: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
16: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
17: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
18: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mosca!
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99,
10: pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Io sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 23 e 59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
17: No.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Ehi, Bugs!
21: Che succede, amico?
20: Parla del film!
21: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
20: E adesso?
21: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
20: Due biglietti e 8 popcorn!
21: Esagerato come sempre!
22: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
23: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
24: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
23: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
23: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
25: Sai, sto valutando di cambiare auto.
26: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
25: Cioè?
26: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
25: In più?
26: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
25: Auto ricondizionata?
26: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
25: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
26: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
27: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote versus Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai, a settembre
15: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2, al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
3: È l'una e due minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.